0: Marco Giorgia Meloni per descrivere il colloquio con Marco Rubio. Il segretario di Stato l'aveva cercata, l'appuntamento a Palazzo Chigi era entrato in agenda mentre la Premier si trovava al vertice della comunità politica europea che ha ribadito la compattezza dell'Unione e dell'Europa allargata. Il colloquio, per cui si blinda il centro di Roma, dura un'ora e mezzo. Rubio è accolto dal consigliere diplomatico Fabrizio Saggio, la Presidente del Consiglio lo attende al primo piano della sede del governo. I temi sul tavolo dell'incontro: crisi in Medio Oriente, Ucraina e Libia e Libano, scenari in cui, la Premier lo ricorda, l'Italia gioca un ruolo di primo piano. Condivisa l'importanza dell'unità dell'Occidente, linea che Meloni ribadisce nel suo intervento all'iniziativa di Confagricoltura. Tempi non semplici, dice, per chi produce e per chi governa.
1: Un mondo nel quale, se tu non controlli le cose fondamentali, dipendi da chiunque altro. E nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
0: Federica Ionta, GR1.
2: Medio Oriente, mentre si attende la risposta di Teheran alla proposta di Washington, Trump ha detto che l'aspetta per stanotte, si registrano attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, colpiti due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman mentre tentavano di forzare il blocco navale americano dello stretto di Hormuz. Il presidente americano Trump ha affermato che potrebbe ripartire Project Freedom, la escorte alle navi per rendere accessibile lo stretto. Dopo cessato il fuoco ufficiale, è possibile una missione internazionale. Il conflitto russo-ucraino: Trump annuncia via social 3 giorni di tregua tra Mosca e Kiev, da oggi fino a lunedì. L'occasione sono le celebrazioni per la vittoria contro i nazisti da parte di Mosca. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino che da Zelensky, previsto anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Spero la tregua sia più lunga, ha detto il presidente americano, perché il conflitto in corso, ha aggiunto, è la cosa peggiore della seconda guerra mondiale in termini di vite umane, 25.000 giovani soldati ogni mese. È una follia. Migliaia di fedeli per Papa Leone in visita pastorale a Pompei e a Napoli ad un anno dall'elezione. L'inviata.
3: Napoli, città tra disuguaglianze e violenza, segnata da un divario sociale. Piazza del Plebiscito, Papa Leone, accolto dalla folla con cori da stadio, incontra la cittadinanza. Prevost conosce le ferite di una città che spesso cammina stanca e delusa, disoccupazione, carenza di strutture e servizi, presenza pervasiva della criminalità, sono realtà che assumono dimensioni preoccupanti.
4: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
3: A un anno dall'elezione, che ha celebrato messa a Pompei, in piazza San Bartolo Longo, la misericordia tocca i cuori, placa i rancori, gli odi fratricidi, illumini quanti hanno responsabilità di governo.
5: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
3: Nella supplica alla Vergine di Pompei invoca pietà per l'Europa, per il mondo, perché pentito ritorni al suo cuore, affida a Maria l'umanità intera per un futuro di pace. Con Alessio Carenzetti, Pompei, Francesca Paltracca, GR1.
2: Alla Biennale di Venezia, protesta del corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano. Tensioni con la polizia quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone di sicurezza. Una ventina di padiglioni chiusi proprio contro la presenza di Israele all'esposizione. L'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ultralaziale con interessi nel traffico di droga detto Diabolique, ucciso a Roma nell'agosto del 2019, la Corte d'Assise d'Appello della Capitale capovolge il verdetto di primo grado assolvendo il presunto killer Raul Esteban Calderon. Non fu lui ad uccidere Piscitelli con un colpo di pistola al Parco degli Acquedotti. Calderon, assolto per non aver commesso il fatto, resterà comunque in carcere perché già condannato all'ergastolo per un altro omicidio. Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della 36ª giornata il Torino batte il Sassuolo 2-1, oggi Cagliari, Udinese, Lazio, Inter, Lecce, Juventus. Intanto il Frosinone torna nella massima serie. Il ciclismo, il Giro d'Italia, è la prima tappa, va al francese Paul Magnier ed è anche maglia rosa. Il secondo giorno la gara parte da Burgas e arriva Bellico Tarnovo, Bulgaria. Tennis, gli internazionali di Roma, avanti Musetti, Dardelli, Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi diversi gli azzurri in campo, tra cui il campione Sinner che affronta la Austria Goffner e la detentrice del titolo femminile Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Ed era l'ultima notizia, linea Duccio Pasqua con Serenotte.
6: Stereo Notte

0: E abbiamo ricominciato con questa meraviglia di nuovo. Buonanotte da Duccio Pasqua, siete all'ascolto di Stereo Notte. La voce era quella di Johnny Hartman, il sax, quello di John Coltrane con un quartetto.
1: Con
0: poi
1: il quartetto sostanzialmente di Coltrane post 59, ovvero Elvin Jones alla batteria, McCoy Tyner al pianoforte e Jimmy Garrison al contrabbasso.
0: Di nuovo buonanotte Vincenzo Martorella.
1: Buonanotte Duccio, buonanotte a tutti voi coraggiosi e nottambuli.
0: Sì, questa è una puntata di Stereo Notte che prende spunto dal fatto che in questo 2026 ricorrono i centenari della nascita di Miles Davis e John Coltrane. Miles Davis nato il 26 maggio e John Coltrane il 23 settembre, e quindi stiamo ascoltando un po' della loro musica, in parte attraverso le loro interpretazioni, ma poi in grande parte attraverso le interpretazioni di altri artisti. Abbiamo ricominciato proprio con John Coltrane, appunto insieme a Johnny Hartman, e adesso restiamo sulle loro voci, sulla voce del sax di Coltrane e della tromba di Miles Davis. Poi abbiamo un paio di risposte da dare ai nostri ascoltatori, ma intanto ascoltiamo Miles e poi ci ripetiamo.
1: Ascoltiamo Miles. Allora, dunque, facciamo un attimo il punto dal punto di vista, scusate il gioco di parole, della cronologia.
0: Sì.
1: Miles Davis e John Coltrane suonano insieme fino al 1960.
0: Sì.
1: 1960 fanno l'ultimo tour in Europa e poi ciascuno prende la sua strada. Quindi prima del GR noi abbiamo già incominciato a sentire musiche che appartengono al periodo in cui i due non si parlano più, non suonano più insieme. Quindi tutto quello che succede dal 1960 in poi. Infatti Afro Blu è incisa da Coltrane nel 63, questo meraviglioso disco con Johnny Hartman è stato inciso da Coltrane nel 63. Il brano che stiamo per ascoltare, che si chiama Seven Steps to Heaven, è inciso appunto nel 63 da Miles Davis. Miles Davis, il quale nel 63 era alla ricerca di un nuovo quintetto, che sentiamo in parte perché qui c'è 4/5 del nuovo quintetto, perché non c'è ancora Wayne Shorter, che entrerà dopo e che sentiremo dopo, ma c'è George Coleman. Seven Steps to Heaven mette già in mostra quali sarebbero state le linee interpretative di questo, che è uno dei gruppi più importanti della storia del jazz.
0: Eh sì, che poi insomma va verso la fine degli anni 60, in cui Miles cambierà veramente tutto.
1: Sì.
0: Ma è ancora presto.
1: È ancora allora presto.
0: Ci ascoltiamo Seven Steps to Heaven con Ron Carter al contrabbasso, Tony Williams alla batteria, Herbie Hancock al pianoforte
1: e George Coleman
0: e ovviamente Miles in grande evidenza, come è ovvio che sia. Miles Davis, il suo quintetto, Seven Steps to Heaven a Stereo Notte.

0: Seven Steps to Heaven.
1: Seven Steps to Heaven, e considerate che il batterista Tony Williams in questo momento ha 17 anni.
0: E Herbie Hancock pochi di più.
1: 20,
0: sì, tutti pischelli.
1: Pischelli, Miles ne aveva, abbiamo detto, 37, e questo è uno dei tanti meriti che Miles ha avuto, cioè la costante ricerca di musicisti giovani che fossero in grado di metterlo in crisi.
0: Certo, che è una cosa che fa Enrico Rava, no?
1: Che
0: si circonda sempre di quintetti giovanissimi.
1: Giovanissimi, e meno male.
0: Eh sì, allora, messaggi 335-699-2949. Moreno ci scrive e ci manda, evidentemente anche lui è un panettiere, che ci manda foto del suo lavoro, quindi di quello che sta sfornando, e ti è venuto un po' di acquolina in bocca.
1: Creando, come dire, degli scompensi metabolici.
0: Esatto,
1: però,
0: esatto. Salutiamo anche Ruggero, che è un altro panettiere che ci scrive dalla Brianza, e quindi la gang dei panettieri c'è sempre a Stereo Notte.
1: Però non manda foto, vedi?
0: Non manda foto,
1: meglio,
0: perché
1: meglio,
0: è una persona buona.
1: Seria.
0: Buona. Angela da Roma ha una domanda, dice un po' ingenua, ma non, le domande sono sempre giuste, secondo me. Quelli erano anche gli anni in cui furoreggiava Elvis e tutto quel mondo legato a Elvis. Sono due mondi così impenetrabili come appaiono?
1: Oh, altro che ingenua, questa è una domandona. Questa è una domandona. Allora no, i mondi della musica sono sempre comunicanti. Se pensiamo per esempio che Ornette Coleman, che di lì a poco avrebbe cambiato il destino del jazz, era un appassionato di Buddy Holly, che Miles Davis appassionato di James Brown, eccetera, quindi è ovvio che il musicista di jazz dell'epoca ascoltava tutto quello che aveva intorno. Il problema di Elvis in questi anni qui, cioè dal 60 al 68, è che come musicista stava facendo molto poco.
0: Sì.
1: Era impegnato come attore, lui anzi disse che voleva fare l'attore, non il cantante. Peccato che lo relegassero in ruoli, in film brutti,
0: decisamente, intanto,
1: e in ruoli in cui, guarda caso, il protagonista canta canzoni in qualunque contesto possibile immaginabile. Questo è un peccato.
0: L'equivalente del musicarello nostro.
1: Esattamente, l'equivalente del musicarello, esatto.
0: Eh sì, eh sì. E quindi sì, effettivamente non era un periodo d'oro per Elvis quello lì. Allora, Danilo ci dice, ci ha raccontato del libro con la prefazione, sì, di Francesco Gazzè, che è il fratello di Max Gazzè, che scrive tanti testi per Max, ed è un libro che raccoglie 50 tanka. E ci spiega,
1: che cosa sarebbero,
0: ecco,
1: i tanka?
0: I tanka sono composizioni giapponesi di 5 frasi, la prima di 5 sillabe, la seconda di 7, la terza di 5, poi c'è una pausa e poi di nuovo una quarta di 7 e la quinta di 7.
1: Questo è complicato.
0: È molto complicato.
1: Complicato.
0: Quindi evidentemente Danilo è oltre che appassionato, è bravo a scrivere tanka, e Francesco Gazzè ha deciso di scrivergli la prefazione.
1: Beh, non mi sorprende, oserei dire.
0: Cioè, certo.
1: Giocolieri del linguaggio.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Per caso Danilo ci ha mandato anche qualcosa?
0: Ce n'è mandato uno.
1: Ah, ottimo, sentiamo.
0: Io spero di non rovinarlo con un'interpretazione magari sbagliata, ma lo leggo. Lo leggo. Bracchi anime. Stige del Tartaro, mangi relitti, difficile amare, c'è tanto da odiare.
1: Beh, a me sembra bello, anche se di tanka devo dire me ne intendo poco, però a me sembra
0: però magari
1: bello.
0: Inizi adesso.
1: Esatto, una lunga frequentazione.
0: Esatto, come i nostri ascoltatori si appassionano agli artisti che noi proponiamo,
1: noi ci appassioniamo ai nostri ascoltatori.
0: Assolutamente, io decisamente.
1: Bellissimo.
0: Ma torniamo alla nostra musica, lo facciamo restando sempre sui giganti per ora, prima di tornare alle interpretazioni degli altri.
1: Esatto, allora siamo di nuovo sponda John Coltrane con gli stessi musicisti che abbiamo sentito nel suo disco con Johnny Hartman, ovvero il grande quartetto di John Coltrane, e ripetiamo i nomi: Elvin Jones, McCoy Tyner e Jimmy Garrison. Tra l'altro, così adesso che mi citi Garrison,
0: sì,
1: sai perfettamente Joy Garrison, che è la cantante,
0: sì,
1: è la figlia di Jimmy Garrison.
0: Non,
1: sì,
0: lo sapevo,
1: sì, è la figlia di Jimmy Garrison, e io mi ricordo con una grande, cioè con, immaginate con quale stato d'animo, quando tanti anni fa Roberta Escamilla Garrison, che è la mamma di Joy Garrison,
0: sì, quindi,
1: e anche di Matthew, che è un bassista
0: bravo,
1: eccezionale,
0: sì,
1: mi raccontava di quando John Coltrane, sì, andava a casa loro la domenica mattina col vassoio di pastarelle.
0: Ma no,
1: già,
0: ma che bello.
1: Sì, è una roba. Cioè, poi uno quando se l'immagina nella vita reale,
0: sì,
1: È proprio, ti dà una visione di esseri umani veri,
0: che non sono leggende e basta.
1: Esatto, sì. E lui andava tutte le domeniche da loro con le pastarelle.
0: Comunque Ruggero, per sicurezza, ci è mandato anche lui.
1: Grazie,
0: perché Ruggero, per non essere da meno, anche lui ti fa venire
1: grazie,
0: la colina.
1: Ruggero,
0: però ecco, tornando alla musica, che non parliamo più di pastarelle,
1: certo, ma questo è un bijou comunque, cioè è un brano veramente meraviglioso,
0: sì,
1: da un album che si intitola Crescent,
0: sì,
1: che è l'album che precede uno dei grandi altri capolavori della storia, al quale dedicheremo un ascolto, che è A Love Supreme.
0: Uh-huh.
1: Il brano si intitola Bessie's Blues, il blues di Bessie, e abbiamo appunto il grande quartetto di John Coltrane.
0: Eccolo qua.

0: Bessie's Blues.
1: Bessie's Blues, quartetto di John Coltrane in estrema scioltezza, un blues suonato in modo che avrebbe fatto piacere anche ai grandi vecchi del jazz.
0: È vero. Senti, c'è uno spin-off della discussione con i nostri ascoltatori.
1: Accidenti.
0: Al 335-699-2949 sulle pastarelle.
1: Accidenti.
0: Sì, perché Antonio da Torre del Greco dice sicuramente Coltrane aveva origini napoletane.
1: Coltrane no, allora però attenzione, non so se sapete che il grande James Senese, che ci ha lasciati poco tempo fa, un po' per scherzo, un po' credendoci, sosteneva di essere il figlio di John Coltrane. Allora noi sappiamo che John Coltrane, che si arruolò in Marina,
0: sì,
1: secondo alcuni fu di stanza a Foggia.
0: Ah,
1: a Foggia.
0: Vedi.
1: Cioè, c'è un libro di Ugo Sbisà che racconta questa storia. Non abbiamo notizie,
0: prove, evidenze
1: della sua permanenza a Napoli.
0: Ok. Però da Foggia.
1: Esattamente,
0: un
1: Foggia,
0: giro
1: Napoli,
0: cioè, potrebbe averlo fatto.
1: E quindi lui era.
0: Magari cerca anche Alessandra da Napoli, perché anche lei dice: bisogna capire che tipo di pastarelle erano quelle di Coltrane e che tipo quelle di Ruggero, il panettiere.
1: Certo, questa è una bellissima domanda.
0: Però Alessandra, però, che è una persona curiosa, appassionata e molto conoscitrice di musica, magari può indagare nella sua città per scoprire se magari
1: l'arcano.
0: Angela ti ringrazia per la risposta. È vero, ogni musicista col suo genio, ma si ascoltavano tutti senza confini.
1: Esatto.
0: E forse per questo riuscivano anche a suonare così bene in gruppo. Oggi mi sembra un po' più difficile.
1: Sono totalmente d'accordo. Infatti oggi l'idea di avere gruppi stabili che possano durare 40 anni come i Jazz Messengers di Art Blakey, o anche soltanto 5 anni come i quintetti di Miles, è molto più difficile.
0: Sì. Adesso noi torniamo, restando su Coltrane, e appunto già hai citato Love Supreme, però torniamo a fare quel gioco dell'ascoltare questi classici in versioni filtrate dalla sensibilità di altri artisti.
1: Sì, allora ne ascoltiamo due. La prima è molto filtrata. Allora, Will Downing è stato

0: ed è ancora, perché è ancora vivo, un eccellente interprete di rhythm and blues, soul, di grande classe, con una certa predisposizione per il jazz. E noi sentiamo questo suo brano che si intitola A Love Supreme, inciso nell'88.
1: Sì.
0: Nel quale lui
1: era il suo esordio, proprio
0: era il suo esordio, esatto. E nel quale lui non fa una versione di A Love Supreme esattamente, fa un brano nel cui ritornello lui usa la frase A Love Supreme tipicamente come la canta proprio John Coltrane nell'originale.
1: E quindi lo ascoltiamo, Will Downing, questa è la sua versione A Love Supreme, e cercate di riconoscere appunto la coltraneità di questo brano.

0: Eccola qua, I Love Supreme, questo mantra che arriva da John Coltrane e che torna nel disco di Will Downing, che è omonimo, questa canzone sì. Fa parte proprio del disco di esordio di Will Downing del 1988.
1: E comunque, anche se non è, come dire, una rilettura, è comunque un omaggio molto, molto sentito, anche molto sensibile. Scusate, sto vedendo delle pastarelle anche,
0: guarda,
1: anche su Rai News,
0: sì,
1: e quindi questa è,
0: sì, sì,
1: è
0: sì.
1: Una congiura. Vabbè,
0: ma ormai è andata così, per esempio Graziano, anche lui ha fame adesso, dopo che parliamo, e fra un po' va in un panificio a Sant'Anna di Chioggia proprio per andare a
1: mangiarsi le pastarelle,
0: sì. E dice: più tardi invio foto.
1: Come no, certo.
0: Però poi aggiunge: voi avete sempre le mani nella marmellata.
1: Basso, sì, più o meno, cioè, se per marmellata intendiamo la buona musica, sì, perché stiamo per passarvi.
0: Aspetta, non vuoi ascoltare altre cose sullo
1: certo, sì, scusami,
0: perché anche Angela dice che si inserisce con ricordi dell'infanzia, perché dai suoi nonni paterni pugliesi, che quindi forse hanno conosciuto John Coltrane a Foggia, la domenica senza pastarelle era impensabile.
1: Ma questo in tutto il centro-sud, se ne dire.
0: Esatto, se Coltrane importava i babà, allora James poteva aver detto il vero senese, eh? Quindi siamo tornati a Napoli.
1: Meraviglia,
0: c'è
1: meraviglia.
0: Anche, ci sarebbe anche una domanda su come si evolve la musica, per esempio Andrea dalla provincia di Forlì, no?
1: No, aspetta, però io adesso sto pensando un babà a Filadelfia,
0: sì.
1: Dove lo trovava?
0: E non lo so, magari c'era una pasticceria napoletana a Filadelfia.
1: Perché no?
0: Chi lo sa? Andrea dalla provincia di Forlì, ci ringrazia per questa nottata.
1: Grazie a te.
0: E dice, ti chiede se secondo te ci sono degli eredi e chi potrebbero essere i loro eredi. Secondo lui e secondo la sua limitata conoscenza, dice lui, Marsalis per la tromba, però sul sax non ha particolari preferenze.
1: Allora, Marsalis è sicuramente uno dei personaggi più importanti del jazz degli ultimi 50 anni, su questo non c'è alcun dubbio. In realtà ci sono dei trombettisti giovani che negli ultimi anni hanno dato prova di sé. Uno è sicuramente Christian Scott, o come si
0: certo,
1: chiama adesso,
0: sì.
1: Un altro che vi segnalo si chiama Ambrose Akinmesuri, scritto Akinmusire, che secondo me ha inciso negli ultimi 3 anni 2 dei più bei dischi di jazz di questo scorcio di XXI secolo. Per il sassofono io faccio un nome che è quello,
0: sì,
1: di Immanuel Wilkins, 28enne. Era Umbria Jazz l'anno scorso, credo sia Umbria Jazz anche quest'estate. Se siete in zona non ve lo perdete.
0: Bene, bene, bene, grazie Vincenzo Martorella. E adesso andiamo ad ascoltare un esperimento ancora diverso, perché è un mixtape, il cosiddetto mixtape, cioè di fatto un'improvvisazione, cioè non è una rielaborazione, è proprio un'improvvisazione su un tema originale di uno di questi artisti.
1: Sì, però proprio su un campionamento, cioè quello che, sì, sentiremo adesso è un brano di Lupi Fiasco, che è un rapper celeberrimo.
0: Sì, che ha vinto un Grammy, insomma.
1: Esatto,
0: è
1: che si intitola Life, Death and Love in San Francisco, nel quale sentiremo il brano originale di John Coltrane, A Love Supreme, sul quale Lupi Fiasco ci fa delle barre pazzesche.
0: Delle barre, mi piace, guarda, sei veramente preparato su tutti gli ambiti.
1: Giovanile dentro.
0: Sì, sì, sì. Lupi Fiasco, Life, Death and Love in San Francisco.

0: E anche qui abbiamo in coda il mantra Love Supreme.
1: Esattamente. Ora però dobbiamo precisare un fatto, cioè sì. Questo brano qui non si intitola A Love Supreme. A Love Supreme è il nome della suite in quattro parti. Questa prima parte si chiama Acknowledgement, cioè ringraziamento, quindi cioè, normalmente viene indicata con il nome di A Love Supreme, però in realtà A Love Supreme è tutta la suite.
0: È tutta la suite, sì, sì, che occupa tutto il disco di Coltrane. Luigi da Milano, a proposito del brano di Will Downing, dice: per me non c'è nessuna coltraneità, cioè, l'ho trovato un pezzettino di funk estivo dove si ripete Love Supreme piuttosto Santana McLaughlin.
1: Ma certo, certamente, però sai, siccome volevamo diversificare le provenienze, e allora Will Downing ci è sembrato, come dire, interessante proprio dal punto di vista del funkettino un po' disimpegnato, però di cuore, cioè con una partecipazione emotiva sicuramente, sì, sì, da parte di Will. Però
0: vabbè, ma è bello, ecco, ascoltare, sì, le opinioni.
1: Assolutamente.
0: Cioè, intanto arrivano le foto delle pastarelle di Graziano da Adria. Antonio da Potenza dice che la puntata è molto bella e ci invita a replicare, e anche Lola dalle Marche che ringrazia Miles Davis, inquieto ricercatore di bellezza, vero?
1: Bellissima definizione.
0: Bellissima.
1: Quieto non tanto, però ricercatore di bellezza sicuramente
0: no,
1: sì.
0: Direi di no.
1: Non
0: di
1: era
0: no.
1: Proprio quieto.
0: No,
1: Miles,
0: no, no, no. C'è un Miles proprio, guarda, casualmente adesso.
1: Ma guarda, è vero. Allora, adesso ascoltiamo il secondo quintetto di Miles, nella sua formazione più spietatamente elegante, ovvero con Tony Williams, Herbie Hancock, Ron Carter e Wayne Shorter. Wayne Shorter che Miles Davis, appunto, per così capiamo perché non era proprio esattamente quieto, strappa ad Art Blakey.
0: Sì.
1: Perché Shorter suonava con Art Blakey. C'è un episodio che vi racconto velocissimamente. Allora, Miles aveva incominciato a fare una corte spietata a Shorter. Shorter suonava con i Jazz Master and Jazz di Blakey. A un certo punto, mentre provavano, squilla il telefono e Art Blakey si accorge che Miles, che vuole parlare con Shorter, va al telefono e dice a Miles: Miles, se non lo smetti ti rompo tutte le ossa.
0: Tutte? Tutte. Precisamente. Vabbè. E poi non l'ha fatto.
1: Non l'ha fatto, poi Shorter è andato. Ma Art Blakey in fondo era buono.
0: Si era un po' risentito.
1: Leggermente.
0: Si chiama 81 questo brano. Nel frattempo Tony Williams è diventato maggiorenne, perché
1: esatto,
0: passano due anni, quindi ne ha ben 19, esatto. Herbie Hancock 22, poi ci sono sempre Ron Carter al contrabbasso e appunto Wayne Shorter al sax tenore. E
1: l'album si chiama ESP, cioè Extra Sensorial Perception, perché Miles Davis era convinto che l'interplay che c'era tra questi musicisti giovanissimi avesse un che di telepatico.
0: Che bello. Ascoltiamola, questa è 81, il quintetto di Miles Davis, quello definitivo, quello spietatamente
1: elegante.
0: Elegante, elegante.

0: 81 Miles Davis Quintet, quello appunto definitivo con Wayne Shorter. Siamo arrivati alla fine di questa puntata in cui abbiamo un po', prendendo spunto dal centenario di Miles Davis e di John Coltrane, abbiamo ascoltato musica, raccontato un po' la loro storia grazie a Vincenzo Maltorella, e ascoltato musica in cui in qualche modo sono finiti dentro. Lola aveva scritto inquieto, quindi ho letto male io, non era quieto.
1: Ah, ma, ok.
0: Sì, colpa mia.
1: Tea culpa.
0: Ovviamente in questi mesi i festival jazz italiani si stanno movimentando per celebrare questi anniversari. Lo ha fatto il Torino Jazz Festival, di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa con Stefano Zenni per presentare l'edizione che si è conclusa da poco. E quello che sta per cominciare e che si sta per attivare su questi festeggiamenti è il Vicenza Jazz Festival, che arriva alla 30ª edizione con la direzione artistica di Riccardo Brazzale, e proprio si intitola Dalle trombe di Gerico al Divino Miles questa edizione. E ci saranno vari eventi per celebrare Miles, anche perché il compleanno rientra nei giorni, 10 giorni,
1: il 26 maggio, esatto.
0: E ci saranno un po' di trombettisti abbastanza noti come Paolo Fresu, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, a celebrare con vari eventi questa ricorrenza. E poi invece ci sarà anche Joshua Redman, per celebrare Coltrane.
1: Esatto, lato Coltrane.
0: Isaiah Collier, la Kesha Benjamin, insomma, vari artisti e tanti progetti per celebrare loro, ma anche Umbria Jazz. Succederà.
1: Anche Umbria Jazz, ci sarà un concerto di Terence Blanchard, trombettista di New Orleans, fenomenale, che suonerà con Ravi Coltrane, che è il figlio di Coltrane,
0: quindi
1: faranno una serata appunto dedicata a Miles e Coltrane.
0: E non potrai mancare, visto che a Perugia sei di casa.
1: Sì, diciamo che non mancherò.
0: Non mancherai, va bene.
1: Diciamolo.
0: Dunque, io sto cercando di vedere se ricorre qualche altro anniversario rotondo nel jazz. Cicillo Alessandro da Napoli: l'anno scorso si sarebbe potuto celebrare il 70° della morte di Charlie Parker, ma ce lo siamo perso.
1: Beh sì, noi qui sì, forse sì, però il mondo se ne è accorto.
0: Il mondo se ne è accorto. Vincenzo Martorella, noi siamo arrivati alla fine di questa lunga chiacchierata. Qualche brano l'abbiamo dovuto saltare.
1: Ahimè sì, anche perché avevamo pensato di chiudere con due omaggi veri e propri, cioè due composizioni scritte ex novo per ricordare sia Coltrane che Miles, e quindi abbiamo deciso di chiudere con un brano di una band che uno non penserebbe mai che realizzi un omaggio a John Coltrane, che è Cool and the Gang.
0: Però l'ha scritto il sassofonista pezzo,
1: certo.
0: vorrei vedere
1: Cool and the Gang, che nel 72, quindi appena 5 anni dopo la morte di Coltrane, incidono e scrivono questo brano che si chiama I Remember John W, perché lui si chiamava John William Coltrane. Che cosa abbiamo tagliato? Abbiamo tagliato Cassandra Wilson, che ce ne dispiace anche per Cassandra, che ha realizzato un disco che si chiama Traveling Miles, un disco del 99, che è totalmente dedicato a Miles Davis.
0: Senti, prima di chiudere con Cool and the Gang, tu sei in giro proprio con una...
1: Adesso dire che
0: sei
1: in giro,
0: tour. Sei
1: è
0: in
1: una
0: tour.
1: Cosa abbastanza forte, però è vero, sto portando in giro una conferenza che si chiama Vite Parallele, due risposte alla modernità, John Coltrane e Miles Davis, dove racconto un po' del loro rapporto difficile e complicato, di quello che hanno fatto prima di suonare insieme, quello che hanno fatto suonando insieme e quello che hanno fatto dopo aver suonato insieme.
0: E come si fa a sapere dove e quando le porte?
1: Questa è una bella domanda, non lo so neanche io.
0: Perfetto.
1: Però c'è l'internet
0: perché
1: dice Elio,
0: certo.
1: L'internet dà delle risposte,
0: quindi magari ogni tanto sui tuoi social qualcosa potremo trovare. Non ci scrivi mai nulla.
1: Difficile.
0: Cercate notizie su Vincenzo Martorella, magari prima o poi vi imbattete in qualcuno di questi suoi appuntamenti. Continuano ad arrivare foto di pastarelle. Nel frattempo la glicemia nostra, anche se non abbiamo mangiato nulla, è altissima. E quindi noi stiamo per arrivare davvero alla fine di questa puntata. Tra poco diamo la linea al GR1 delle 3, e io vi ricordo che l'appuntamento con Stereonotte torna sempre nella notte tra il venerdì e il sabato, quindi ci risentiamo fra una settimana. e ringrazio Leonardo Patanè in regia e Tommaso Margiotta in console. Andiamo a chiudere proprio con questo brano scritto da Ronald Bell, è un brano del 1972. John Coltrane era morto da 5 anni e quindi evidentemente c'era
1: era fresco ancora... il ricordo.
0: Era fresco era il ricordo fresco. E c'era voglia di
1: pastarelle, anche perché vediamo delle pastarelle.
0: Di pastarelle.
1: Foto di pastarelle non ce la facciamo più.
0: Grazie davvero a tutti quelli che hanno scritto al 335-699-2949. Grazie ancora a te, Vincenzo Martarella.
1: Grazie a te, Duccio. Grazie a voi che avete ascoltato e mandato le foto delle pastarelle.
0: Esatto. E da Duccio Pasqua, buon proseguimento di ascolto su Radio 1. E intanto, Cool and the Gang con I Remember John W. Coltrane.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il bilaterale a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Un bilaterale definito franco dalla Premier. Sia Italia che gli Stati Uniti comprendono, ha detto la Meloni, quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. E ripartendo da Roma, il capo della diplomazia statunitense ha dichiarato che si aspetta una risposta breve da Teheran sulla trattativa per il cessate del fuoco e ha commentato le crisi internazionali con i giornalisti americani al suo seguito. Lo stesso presidente americano ha detto di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e sugli attacchi incrociati USA-Iran. Trump parla di scaramucci.
3: Lo stretto di Hormuz rappresenta un'opportunità preziosa quanto una bomba atomica. C'è quasi un tono di sorpresa nelle parole di Mokhber, consigliere della guida suprema Khamenei, consapevole ora di poter influenzare l'economia globale. Tutto ruota ormai intorno allo stretto, dove nelle scorse ore l'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana, sottolineando che avevano violato il blocco imposto da Washington. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, scrive su X ARC. Ma noi non cediamo mai alle pressioni, precise il ministro degli esteri di Teheran, che avverte la CIA si sbaglia sulle capacità missilistiche iraniane, che non sono al 75% ma oltre il 120%. Nel frattempo il primo ministro del Qatar, Al Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, per discutere della de-escalation nella regione. Trump, dal canto suo, sarebbe ormai stanco del conflitto con l'Iran e vorrebbe arrivare alla sua conclusione. Lo scrive The Atlantic citando consiglieri del presidente. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E sulla guerra in Ucraina il presidente americano ha annunciato via social 3 giorni di tregua da oggi a lunedì in occasione delle celebrazioni a Mosca per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Previsto uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino sia da Zelensky, che ha ordinato di non attaccare la parata in programma oggi sulla Piazza Rossa. La cerimonia sarà senza la tradizionale colonna di mezzi corazzati. E veniamo alla cronaca. Ancora un femminicidio a Piacenza. Un 56enne di origine macedone è stata uccisa a coltellate in casa alla periferia della città. Il marito, suo connazionale, ha chiamato il 112 accusandosi del delitto, poi è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Infine è stato rintracciato nella zona del cimitero poco prima del fermo. L'uomo avrebbe tentato il suicidio. E un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre in provincia di Belluno. L'incidente è avvenuto nel piazzale dell'azienda di famiglia. Ancora da chiarire la dinamica.
4: Ancora un soliloquio in auto del maggio dell'anno scorso rafforza le accuse contro Andrea Sempio. Tra le intercettazioni trascritte dai carabinieri, Sempio commenta l'assenza di sangue sotto le scarpe di Alberto Stasi, dicendo: quando sono andato io, il sangue c'era. Altro episodio di aprile, nei giorni prima del delitto, Sempio diceva di aver visto i video intimi di lei e del fidanzato. Per i difensori stava commentando un podcast sul caso di Garlasco e in effetti così emerge anche nelle carte. Tra gli atti c'è anche la trascrizione di appunti dalle sue agende, sogni in cui si descrive violento e ancora le intercettazioni tra i genitori e il fratello di Chiara. Per i carabinieri ci sarebbe una commistione tra la loro versione e quella di Sempio. Dura la replica dei legali della famiglia Poggi. Accusano la procura di Pavia di averli intercettati per l'incredibile colpa di aver partecipato attivamente a un processo penale che si è concluso, ricordano, con la condanna irrevocabile di Stasi. E aggiungono: gli esiti di tale sorprendente attività sono stati diffusi impropriamente, in spregio a tutte le norme penali di riferimento. Milano, Laura Troia, GR1.
2: E a proposito del caso Garlasco, gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi. E attenzione alla Biennale di Venezia durante il corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano. I tafferugli, quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone della polizia. Picchiare gli agenti non porta a nulla, così il vice premier Salvini in città per incontrare il presidente della Biennale butta fuoco. Proprio contro la presenza di Israele all'esposizione è rimasta chiusa una di altri padiglioni. E parliamo di rincari energetici, perché Bruxelles vara nuove linee guida per il trasporto aereo. Le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati. Confermati inoltre i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, rimborso, assistenza e volo alternativo. E oggi lo ricordiamo, 9 maggio, giornata in memoria delle vittime del terrorismo interno, internazionale e delle stragi. In mattinata è prevista in Senato una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di tutte le più alte cariche istituzionali. In questo giorno, nel 1978, fu ritrovato a Roma il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse dopo essere stato rapito il 16 marzo precedente. Negli anni oltre 400 persone hanno perso la vita in agguati mirati. E verso l'Eurovision, presentata la 70ª edizione, si parte con le due semifinali il 12 e 14 maggio su Rai 2, in gara per Italia Saldavinci, vincitore all'Ariston e già qualificato diritto per la finalissima di sabato 16 maggio, che sarà in diretta su Rai 1. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Nell'anticipo della 36ª giornata, il Torino batte il Sassuolo 2-1, oggi Cagliari, Udinese, Lazio, Inter, Lecce, Juventus. Il Frosinone torna in Serie A, retrocedono in C Reggiana, Spezia e Pescara. Giro d'Italia, la prima maglia rosa è al francese Pomonier. Internazionale di tennis, Djokovic subito eliminato, oggi scende in campo Jannik Sinner. Ed è tutto, prossimo appuntamento all'Equatora, vi lascio alle note di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, sia l'Italia che Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. Questo è il commento dell'incontro della Premier che a Milano è intervenuta ad un evento di Confagricoltura. Medio Oriente, mentre si attende la risposta di Teheran alla proposta di Washington, Trump ha detto che l'aspetta stanotte, si registrano attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman, mentre tentavano di forzare il blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha affermato che potrebbe ripartire Project Freedom, il progetto che scorta le navi per rendere accessibile lo stretto. Dopo il cessato il fuoco ufficiale, possibile una missione internazionale. Il conflitto russo-ucraino, Trump annuncia via social 3 giorni di tregua tra Mosca e Kiev. Da oggi fino a lunedì. L'occasione sono le celebrazioni per la vittoria contro i nazisti da parte di Mosca. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino che da Zelensky. Previsto anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Spero che la tregua sia più lunga, ha detto il presidente americano, perché il conflitto in corso, ha aggiunto, è la cosa peggiore dalla seconda guerra mondiale. In termini di vite umane, 25.000 giovani soldati ogni mese. È una follia. E alla Biennale di Venezia, protesta del corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano. Tensioni con la polizia quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone di sicurezza. Una ventina i padiglioni rimasti chiusi proprio contro la presenza di Israele all'esposizione. E i partiti politici si confrontano sulla situazione internazionale ed in particolare sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. Matteo Salvini a Venezia per stemperare le polemiche sulla Biennale.
3: Le voci della maggioranza orgogliose della postura tenuta dalla Premier nel colloquio con Rubio, conferma la centralità dell'Italia nei rapporti euroatlantici, ripetono da Fratelli d'Italia a Forza Italia, con Tajani pronto a riferire in Parlamento insieme a Crosetto mercoledì prossimo su ipotesi di missione navale a Hormuz. Mi fido di loro, assicura Salvini dalla Biennale di Venezia, sono qui per disinnescare le polemiche, bene buttafuoco, volgare invece l'atteggiamento dell'Europa, afferma.
4: Penso che l'arte non debba conoscere né censure, né bavaglio, né boicottaggio.
3: Per l'opposizione l'incontro con Rubio dimostra solo l'ininterrotta subalternità di Meloni a Trump e purtroppo a pagare il conto sono gli italiani, commenta il PD, ma anche i 5 Stelle la pensano allo stesso modo. Alessandra Maiorino.
5: Ci sono 3 cose che Meloni per difendere davvero l'Italia dovrebbe chiedere a Trump: abbassare il prezzo del gas naturale americano, le spese militari NATO e togliere i dazi.
3: E il governo non faccia pressione sul Parlamento per il via libera alla missione a Hormuz, avvertono i pentastellati. Con Rubio tutta una farsa, l'accusa di Fratoianni Verdi Sinistra. Noemi Giunta, GR1.
2: Ieri Papa Leone XIV in campagna ad un anno dalla sua elezione. L'omaggio alla Madonna di Pompei, l'incontro con la madre di Domenico Caliendo e il bimbo di 2 anni morto nel febbraio scorso all'ospedale Monaldi dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. Poi il bagno di folla a Piazza Plebiscito a Napoli. Cronaca ribaltata, la sentenza in appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolica, assolto l'imputato Raul Esteban Calderon, che invece era stato condannato in primo grado.
6: La pronuncia della sentenza da parte dei giudici della Corte d'Appello di Roma è un colpo di scena. Raul Esteban Calderon non è il killer di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic, capoltrà della Lazio, narcotrafficante emergente, freddato nell'agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti. Una soluzione per non aver commesso il fatto che ha scatenato la rabbia dei familiari della vittima. Il loro avvocato Tiziana Siano.
7: Una sentenza frutto di tutta una serie di errori.
6: Soddisfatto invece il legale di Calderon, Gian Domenico Cagliazza.
8: Eravamo certi della fondatezza delle nostre ragioni, non c'era nessuna prova.
6: Eppure Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo, riconosciuto anche in altri processi come un killer professionista e spietato al soldo di Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, eredi del boss Michele Opazzo Senese. Ad inchiodarlo ci sarebbe stato un video delle telecamere della zona, le dichiarazioni della sua ex compagna Rina Bussone e poi le indagini sui mandanti ancora aperte, le faide per il controllo del traffico di cocaina a Roma, il tentativo di Diabolica, capo di una banda italo-albanese, di strappare le piazze di spaccio al clan Senese. Una ricostruzione ora annullata dalla Corte d'Appello. Calderon resterà comunque in carcere dove sta scontando l'ergastolo per un altro omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Sport calcio, la Serie A, nell'anticipo della 36esima giornata il Torino batte il Sassuolo 2-1, oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juventus. Intanto il Frosinone torna nella massima serie, ciclismo al Giro d'Italia, la prima tappa, e quindi la maglia rosa va al francese Paul Magnier. Il secondo giorno di gara, si parte da Burgas e si arriva a Bellico Tarnovo, sempre in Bulgaria. Tennis internazionale di Roma, avanti Musetti, Darderi Arnaldi ed Elisabetta Cocciarito. Oggi diversi gli azzurri in campo, tra cui il campione Sinner che affronta la Sio Kofner e la detentrice del titolo femminile Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pier Francesco Pensoso. In apertura, la visita a Roma del capo della diplomazia statunitense Rubio, che ha dichiarato che si aspetta una risposta a breve da Teheran sulla trattativa per il cessate il fuoco. Lo stesso presidente americano ha detto di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace sugli attacchi incrociati USA-Iran. Trump parla di scaramucce.
3: Tutti dicono che l'Iran è pericoloso, ma nessuno ha fatto niente. Trump è il primo presidente americano ad aver fatto qualcosa di concreto per impedire a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Pur dicendosi atlantista, Rubio sposa la dottrina Trump e riparla del negato accesso ad alcune basi europee dell'Alleanza Atlantica. È un problema da esaminare. E ancora, riferendosi al possibile ritiro di soldati americani dalle basi NATO in Italia, dice: non ne abbiamo discusso, ma la decisione spetta a Trump. L'Iran ha detto non può rivendicare il controllo sullo stretto di Hormuz. Il mondo dovrà decidere come comportarsi di fronte a questa richiesta. Sul Libano, il capo della diplomazia americana ha indicato Hezbollah come ostacolo a un vero cessate il fuoco con Israele, sottolineando che l'Italia può avere un ruolo importante grazie alla sua presenza sul territorio e alla sua esperienza. In merito alla guerra in Ucraina, cerchiamo di fare i mediatori, ha detto, ma per ora non ci sono risultati. Infine, su Cuba, sempre più in difficoltà per l'embargo petrolifero, ha spiegato che le nuove sanzioni non sono contro il popolo, ma contro chi approfitta della povera gente. Francesca Barogno, GR1.
2: E prima di lasciare Roma, il segretario di Stato americano è stato ricevuto a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni, un bilaterale definito franco dalla Premier, che poi ha commentato: sia Italia che Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. E a proposito dell'Ucraina, Donald Trump ha annunciato via social 3 giorni di tregua da oggi al lunedì in occasione della celebrazione a Mosca per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Previsto uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino sia da Zelensky, che ha ordinato di non attaccare la parata in programma oggi sulla Piazza Rossa. La cerimonia sarà senza la tradizionale colonna di mezzi corazzati. E veniamo alla cronaca. Ancora un femminicidio a Piacenza. Una 56enne di origine macedone è stata uccisa a coltellate in casa alla periferia della città. Il marito, suo connazionale, ha chiamato il 112 accusandosi del delitto. Poi è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Infine è stato rintracciato nella zona del cimitero. Poco prima del fermo, l'uomo avrebbe tentato il suicidio. E un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre in provincia di Belluno. L'incidente è avvenuto nel piazzale dell'azienda di famiglia. Ancora da chiarire la dinamica. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi. E dalla nuova inchiesta emergono altri elementi su Andrea Seppi.
4: Ancora un soliloquio in auto del maggio dell'anno scorso rafforza le accuse contro Andrea Sempio. Tra le intercettazioni trascritte dai carabinieri, Sempio commenta l'assenza di sangue sotto le scarpe di Alberto Stasi, dicendo: quando sono andato io, il sangue c'era. Altro episodio di aprile, nei giorni prima del delitto, Sempio diceva di aver visto i video intimi di lei e del fidanzato. Per i difensori stava commentando un podcast sul caso di Garlasco e in effetti così emerge anche nelle carte. Tra gli atti c'è anche la trascrizione di appunti dalle sue agende, sogni in cui si descrive violento e ancora le intercettazioni tra i genitori e il fratello di Chiara. Per i carabinieri ci sarebbe una commistione tra la loro versione e quella di Sempio. Dura la replica dei legali della famiglia Poggi. Accusano la procura di Pavia di averli intercettati per l'incredibile colpa di aver partecipato attivamente a un processo penale che si è concluso, ricordano, con la condanna irrevocabile di Stasi. E aggiungono: gli esiti di tale sorprendente attività sono stati diffusi impropriamente, in spregio a tutte le norme penali di riferimento. Milano, Laura Troia, GR1.
2: Un italiano in attesa di essere estradato in Italia per presunto traffico di stupefacenti è morto in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese. Loris Di Castri, 53 anni, è stato trovato nel suo letto senza vita da un compagno di cella. Si attende ora l'autopsia per determinare le cause della morte. E tensione alla Biennale di Venezia durante il corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano, i tafferugli quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone della polizia. Picchiare gli agenti non porta a nulla, così il vice premier Salvini in città per incontrare il presidente della Biennale butta fuoco. Proprio contro la presenza di Israele all'esposizione è rimasta chiusa una ventina di altri padiglioni. E parliamo dei rincari energetici. Bruxelles vara nuove linee guida per il trasporto aereo. Le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati. Confermati inoltre i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, rimborso, assistenza o volo alternativo. E oggi 9 maggio, giornata in memoria delle vittime del terrorismo interno internazionale e delle stragi. In mattinata è prevista in Senato una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di tutte le più alte cariche istituzionali. In questo giorno, nel 1978, fu ritrovato a Roma il corpo di Aldo Moro assassinato dalle Brigate Rosse. Negli anni oltre 400 persone hanno perso la vita in agguati mirati. Parliamo di musica. Verso l'Eurovision, presentata la 70esima edizione, si parte con le due semifinali il 12 e il 14 maggio su Rai 2. In gara per l'Italia Saldavinci, vincitore all'Ariston, è già qualificato di diritto per la finalissima di sabato 16 maggio in diretta su Rai 1. E chiudiamo con lo sport, il calcio. In anticipo della 36esima giornata, il Torino batte il Sassuolo 2-1, oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. Il Frosinone torna in Serie A, retrocedono in C Reggiana, Spezia e Pescara. Giro d'Italia, la prima maglia rosa è per il francese Paul Magnier, internazionale di tennis. Djokovic è subito eliminato, oggi scende in campo invece Sinner. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il bilaterale a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano Rubio, un incontro definito franco dalla Premier, che poi ha aggiunto ognuno fa i suoi interessi. Meloni è poi volata a Milano, dove ha parlato ad un evento di Confagricoltura.
3: L'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo.
4: Usa la parola franco Giorgia Meloni per descrivere il colloquio con Marco Rubio. Il Segretario di Stato l'aveva cercata, l'appuntamento a Palazzo Chigi era entrato in agenda mentre la Premier si trovava al vertice della comunità politica europea, che ha ribadito la compattezza dell'Unione e dell'Europa allargata. Il colloquio, per cui si blinda il centro di Roma, dura un'ora e mezzo. Rubio è accolto dal consigliere diplomatico Fabrizio Saggio, la Presidente del Consiglio lo attende al primo piano della sede del governo. I temi sul tavolo dell'incontro: crisi in Medio Oriente, Ucraina e Libia e Libano, scenari in cui, la Premier lo ricorda, l'Italia gioca un ruolo di primo piano. Condivisa l'importanza dell'unità dell'Occidente, linea che Meloni ribadisce nel suo intervento all'iniziativa di Confagricoltura. Tempi non semplici, dice, per chi produce e per chi governa.
3: Un mondo nel quale, se tu non controlli le cose fondamentali, dipendi da chiunque altro. E nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
4: Federica Ionta, GR1.
2: Medio Oriente, mentre si attende la risposta di Teheran alla proposta di Washington, Trump ha detto che l'aspetta per stanotte. Si registrano attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, colpite due petroliere iraniane, boote nel Golfo di Oman, mentre tentavano di forzare il blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha affermato che potrebbe ripartire Project Freedom, il servizio di scorta alle navi per rendere accessibile lo stretto. Dopo il cessate il fuoco ufficiale, possibile una missione internazionale. Il conflitto russo-ucraino: Trump annuncia via social 3 giorni di tregua tra Mosca e Kiev da oggi fino a lunedì. L'occasione sono le celebrazioni per la vittoria contro i nazisti di Mosca. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino che da Zelensky. Previsto anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Spero la tregua sia più lunga, ha detto il presidente americano, perché il conflitto in corso, ha aggiunto, è la cosa peggiore della seconda guerra mondiale in termini di vite umane. 25.000 giovani soldati ogni mese. È una follia. La cronaca: Roma ribaltata, la sentenza in appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolica, sotto l'imputato Raul Esteban Calderon, che invece era stato condannato in primo grado.
5: La pronuncia della sentenza da parte dei giudici della Corte d'Appello di Roma è un colpo di scena. Raul Esteban Calderon non è il killer di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic, capoltrà della Lazio, narcotrafficante emergente, freddato nell'agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti. Una soluzione per

0: per non aver commesso il fatto che ha scatenato la rabbia dei familiari della vittima, il loro avvocato Tiziana Siano.
1: Una sentenza frutto di tutta una serie di errori.
0: Soddisfatto invece il legale di Calderon, Giandomenico Cagliazza.
2: Eravamo certi della fondatezza delle nostre ragioni, non c'era nessuna prova.
0: Eppure Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo, riconosciuto anche in altri processi come un killer professionista e spietato al soldo di Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, eredi del boss Michele Opazzo Senese. Ad inchiodarlo ci sarebbe stato un video delle telecamere della zona, le dichiarazioni della sua ex compagna Rina Bussone e poi le indagini sui mandanti ancora aperte, le faide per il controllo del traffico di cocaina a Roma, il tentativo di Diabolica, capo di una banda italo-albanese, di strappare le piazze di spaccio al clan Senese. Una ricostruzione ora annullata dalla Corte d'Appello. Calderon resterà comunque in carcere, dove sta scontando l'ergastolo per un altro omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Il caso Vantavirus, il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, è alle Canarie per coordinare le operazioni di sbarco dei passeggeri della nave da crociera colpita dal contagio. Finora sono 6 casi confermati, 8 quelli sospetti. Washington ha predisposto un ponte aereo per i cittadini americani che dovrebbero essere trasferiti in una base militare per il periodo di quarantena. 9 maggio, la giornata in memoria delle vittime del terrorismo al Senato, stamattina una cerimonia con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e di tutte le più alte cariche istituzionali. In questo giorno, nel 78, fu ritrovato a Roma il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse, oltre 400 le vittime del fenomeno terroristico negli anni. Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della 36esima giornata, il Torino batte il Sassuolo 2-1, oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juventus, intanto il Frosinone registra il ritorno nella massima serie. Ciclismo, il Giro d'Italia, la prima tappa va al francese Paul Magnier, che guadagna anche la maglia rosa. Il secondo giorno della gara si parte da Burgas e si arriva a Bellico Tarnovo, sempre in Bulgaria. Tennis, internazionali di Roma, avanti Musetti, Darderi, Arnaldi ed Elisabetta Colciaretto. Oggi diversi gli azzurri in campo, tra cui il campione Sinner che affronta l'austriaco Hofner e la detentrice del titolo femminile Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
4: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: cielo e ci credono davvero. Spero che ti arriverà.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno e buon sabato da Colomba San Palmieri. L'incontro Meloni-Rubio, sia l'Italia che gli Stati Uniti difendono i propri interessi nazionali. Così la Premier ha commentato il bilaterale con il segretario di Stato americano. Un confronto ampio e costruttivo, l'ha definito Meloni. Ripartendo da Roma, Rubio ha dichiarato che si aspetta una risposta a breve dall'Iran sulla trattativa per il cessate il fuoco, che secondo il presidente degli Stati Uniti, Trump, è imminente. Cresce intanto la tensione tra Washington e Teheran nello stretto di Hormuz.
3: Il Stretto di Hormuz rappresenta un'opportunità preziosa quanto una bomba atomica. C'è quasi un tono di sorpresa nelle parole di Mokhber, consigliere della guida suprema Khamenei, consapevole ora di poter influenzare l'economia globale. Tutto ruota ormai intorno allo stretto, dove nelle scorse ore l'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana, sottolineando che avevano violato il blocco imposto da Washington. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, scrive su X ARC. Ma noi non cediamo mai alle pressioni, precise il ministro degli esteri di Teheran, che avverte la CIA si sbaglia sulle capacità missilistiche iraniane, che non sono al 75% ma oltre il 120%. Nel frattempo il primo ministro del Qatar, Al-Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, per discutere della de-escalation nella regione. Trump, dal canto suo, sarebbe ormai stanco del conflitto con l'Iran e vorrebbe arrivare alla sua conclusione. Lo scrive The Atlantic citando consiglieri del presidente. Marco Barbonaglia, GR1.
2: A un anno dalla sua proclamazione, Papa Leone si è recato in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Basta rancori e odi fratricidi, l'appello di Prevost nel santuario mariano della città vesuviana. Poi l'arrivo nel capoluogo campano, nel Duomo, l'omaggio a San Gennaro, poi l'incontro con la madre di Domenico Caliendo, il bimbo morto nel febbraio scorso all'ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Quindi il bagno di folla in piazza del Plebiscito. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
2: La cronaca, ancora un femminicidio a Piacenza, una 56enne è stata uccisa a coltellate in casa, il marito ha chiamato il 112 accusandosi del delitto, poi è fuggito. È stato arrestato dai carabinieri nella zona del cimitero, alla tomba del figlio, morto qualche anno fa. A quanto emerge è rimasto ferito nel tentativo di suicidarsi. Momenti di tensione ieri pomeriggio alla Biennale di Venezia tra un corteo di dimostranti pro palle e poliziotti schierati. Fortunatamente non ci sono stati davanti all'ingresso del padiglione di Israele disagi, padiglione che era stato inaugurato in mattinata, anche se agenti e manifestanti si sono fronteggiati spingendosi. Tutto si è concluso comunque rapidamente senza feriti. Il corteo poi si è sciolto, chiusi per protesta contro Tel Aviv anche i padiglioni di altri paesi. E siamo alla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi, unico condannato, mentre emergono altri elementi su Andrea Sempio.
5: Ancora un soliloquio in auto del maggio dell'anno scorso rafforza le accuse contro Andrea Sempio. Tra le intercettazioni trascritte dai carabinieri, Sempio commenta l'assenza di sangue sotto le scarpe di Alberto Stasi, dicendo: quando sono andato io, il sangue c'era. Altro episodio di aprile, nei giorni prima del delitto, Sempio diceva di aver visto i video intimi di lei e del fidanzato. Per i difensori stava commentando un podcast sul caso di Garlasco e in effetti così emerge anche nelle carte. Tra gli atti c'è anche la trascrizione di appunti dalle sue agende, sogni in cui si descrive violento, e ancora le intercettazioni tra i genitori e il fratello di Chiara. Per i carabinieri ci sarebbe una commistione tra la loro versione e quella di Sempio. Dura la replica dei legali della famiglia Poggi. Accusano la procura di Pavia di averli intercettati per l'incredibile colpa di aver partecipato attivamente a un processo penale che si è concluso, ricordano, con la condanna irrevocabile di Stasi. E aggiungono: gli esiti di tale sorprendente attività sono stati diffusi impropriamente, in spregio a tutte le norme penali di riferimento. Milano, Laura Troia, GR1.
2: Oggi è il giorno in memoria delle vittime del terrorismo, in ricordo del 9 maggio 1978, quando a Roma venne ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Oltre 400 persone hanno perso la vita in stragi e agguati mirati, uccise da chi seminava terrore e morte in nome di ideologie eversive, politiche o religiose. Stamani in Senato la cerimonia alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali. E siamo allo sport calcio. Dopo il Venezia, anche il Frosinone sale direttamente in Serie A e per il tennis a Roma avanti molti azzurri.
0: Agli internazionali d'Italia di tennis, vittorie per Darderi, Musetti, Arnaldi, e nel tabellone femminile Cocciaretto oggi tocca a Jannik Sinner. Il fuori italico saluta Nole Djokovic per la prima volta fuori al primo turno, mentre la prima tappa del Giro d'Italia è del francese Magnier, che indossa la maglia rosa. Nel calcio, l'anticipo della 36esima giornata del campionato di Serie A se lo aggiudica il Torino, che regola il Sassuolo con il risultato di 2-1, ultimo turno pirotecnico in Serie B. Venezia e Frosinone promosse direttamente nella massima categoria, Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia, Avellino ai playoff, Sud Tirol e Bari ai playout, retrocedono in C Spezia, Pescara e Reggiana. Francesco Repice, GR1.
2: Pochi secondi alle 6:06, ci fermiamo qui, vi lascio a Renoir, prossimo GR alle 7, buon ascolto.
6: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
10: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
11: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
12: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
13: Renoir, i colori del giallo.

0: Buongiorno e buon fine settimana da Stefano Tura. Trentesima puntata della quarta stagione di Renoir. Parliamo oggi di come il genere crime sia capace di raccontare storie di isolamento e di vita ai margini della società, dove le vittime sono persone invisibili e i colpevoli non sono mai chiaramente definiti.
1: Sto indagando sulla ragazza caduta da El Capitan.
2: Un'altra turista troppo vicina al bordo?
1: Non mi convince ancora.
3: Era ferita, spaventata, scappava da qualcosa.
1: La gente viene qui per esplorare, ma forse vede il 10% del parco.
4: Calibro 45.
5: Tipo esecuzione.
1: Molto probabilmente sono collegati.
6: Devi smetterla di autoflagellarti a morte coi tuoi ricordi.
3: Ti devo dire una cosa.
0: Untamed è una serie televisiva americana thriller del 2025 ambientata in un parco nazionale dove la legge è difficile da imporre e il luogo condiziona la psicologia di chi vi abita. Saluto François Morlupi, scrittore italo-francese che vive a Roma. Buongiorno François, grazie per essere ancora con noi a Renoir.
7: Buongiorno a te Stefano e grazie ovviamente per avermi invitato.
0: François, il titolo di questa serie, Untamed, che significa indomito, si riferisce non solo all'ambiente naturale, ma anche ai segreti inconfessabili che i protagonisti cercano di nascondere. Su quale aspetto della società viene posta l'attenzione?
7: Beh, in questa magnifica serie, interpretata in maniera divina dal protagonista Eric Bana, secondo me si pone l'accento molto sull'invisibilità, perché poi appunto questa bambina scomparsa anni prima, che poi ritrovano da adulta, morta, era un invisibile da giovani, perché appunto viveva ai margini di questo parco ed è, ahimè, un invisibile anche da morta, perché poi nessuno, tra virgolette, vuole occuparsi del caso, anzi la comunità spinge affinché si dica che è un suicidio e questo è un aspetto che mi ha molto addolorato.
0: Il cielo degli invisibili è infatti il titolo del tuo ultimo romanzo, pubblicato da Feltrinelli. Protagonista Otello De Bartolo, titolare di un chiosco di panini a Roma, che si trova proprio di fronte al policlinico Umberto I. Otello non è un investigatore professionista, ma un giorno accade qualcosa che lo spinge ad iniziare un'indagine privata. Che cosa succede?
7: Succede che cominciano a morire degli invisibili, dunque dei senza tetto, delle persone che abitano ai margini della società, che abitano ai margini della mia città, Roma, e al tempo stesso sparisce un altro invisibile, perché poi l'invisibilità è trasversale, uno specializzando del policlinico. E Otello De Bartolo, che al chiosco, proprio dinanzi al policlinico, e questo specializzando è un suo affezionatissimo cliente, ovviamente comincia a indagare, perché vuole un attimo capire cosa accade nel quartiere.
0: Sentiamo un estratto de Il cielo degli invisibili di François Morlupi, letto dal nostro attore Ettore Nicoletti.
8: Nemmeno stasera è passato. Le lancette dell'orologio segnavano le 23 e la voce di De Bartolo tradì una palese preoccupazione. L'uomo rivolse uno sguardo all'imponente struttura che si ergeva davanti al suo chiosco. Il policlinico Umberto I era l'ospedale più grande d'Europa, con un'impressionante capienza di 1200 posti letto. Concepito dopo la presa della città del 1870 per essere la punta di diamante della capitale, eseguiva quasi 2 milioni di prestazioni all'anno. Numeri da capogiro, sebbene a Otello importasse a quanto pareva soltanto di un dottore, il suo giovane cliente. Magari si è anticipato e ha già traslocato a Pietralata. L'uomo bisbigliò un forse, ma non ci pensò più. Del resto, cosa poteva fare? Sapeva soltanto che il giovane era uno specializzando dell'ospedale e, oltre a conoscere i suoi gusti in quanto a panini, non aveva nessun'altra informazione. Semplicemente lo aveva preso in simpatia, perché aveva scrutato nei suoi occhi ed era arrivato alla conclusione che il medico nella vita aveva sofferto le pene dell'inferno ed era caduto più volte per poi rialzarsi, zoppicando ogni volta di più, ma rimanendo comunque in piedi. Otello si mise sulla punta di piedi per abbassare la grata del chiosco. Ogni tanto chiudeva in anticipo per spezzare la settimana e ricaricare le batterie. Avvertì una fitta alla schiena. Maledetta vecchiaia.
0: François, raccontaci la genesi di questo romanzo in cui troviamo personaggi che sono totalmente nuovi rispetto ai tuoi libri precedenti.
7: Sai, io pensavo che i lettori, le lettrici forti in Italia fossero delle persone che avevano compiuto anche diversi anni di studi. In realtà è un archetipo che mi sono creato, non c'è nulla di più falso. In realtà le lettori, le lettrici forti sono anche persone che addirittura non hanno nemmeno terminato il ciclo di studi. Fanno dei lavori come guardiani, tassisti notturni e dunque hanno del tempo a disposizione e per fortuna leggono molto. E dunque mi sono chiesto come posso fare per creare un personaggio che distrugga questo archetipo? E ho pensato alla professione che per noi a Roma è l'anticultura in generale, ovvero il panenaro, detto anche lo zozzone.
0: Ma c'è veramente un Otello De Bartolo a Roma a cui ti sei ispirato?
7: No, perché lo chiamiamo lo zozzone? Perché lui con la stessa mano con cui maneggia i soldi poi farcisce rigorosamente senza guanti i panini, dandogli delle proprietà antivirali e antibatteriche. Ho creato questo personaggio che non ha nemmeno la terza media, ma in realtà è un amatore totale della cultura, della letteratura e della lettura. Infatti i suoi panini poi si chiamano Guerra e Pace, Delitto e Castigo, Madame Bovary. A seconda della lunghezza del libro, dunque il libro Guerra e Pace, sappiamo tutti che è un libro di ben 1000 pagine, il panino ha quella grandezza. Invece il panino Piccolo Principe è un panino destinato per bambini.

0: piacere.
1: Povera Patria di Franco Battiato del 1991 è una canzone di impegno civile che esprime un profondo dolore per il disfacimento morale del paese. François, in questo brano Battiato denuncia l'indifferenza verso una certa condizione umana e sociale. Sono questi anche i tuoi invisibili?
2: Sì, sono senza dubbio questi. Io volevo davvero creare un romanzo in cui l'indagine fosse anche una scusa per raccontare una tematica sociale che mi addolora molto. Pensa che fino a 10 anni fa i senza tetto in Italia erano 40.000, adesso sono triplicati, sono diventati 120.000 e la fetta più rappresentativa dei senza tetto va dai 40 ai 49 anni, ma la seconda fetta va dai 16 ai 28 anni.
1: Il romanzo intreccia due indagini parallele, una ufficiale che è condotta dal maresciallo dei carabinieri Buzzini e una personale, quella portata avanti da Otello e dal suo gruppo. Che rapporto c'è fra i due e che idea hanno della giustizia?
2: C'è un rapporto molto bello perché Manlio Buzzini, che è definito Socrate dai suoi sottoposti, ha un dottorato in filosofia, dunque il massimo degli studi, però troverà tantissimi punti di contatto con Otello De Bartolo, che non hanno nemmeno la terza media, sono entrambi due cittadini del mondo, hanno questo senso di giustizia che è indipendente dalla loro estrazione sociale, dai loro studi e dalla loro professione, ed è per questo che si troveranno molto molto bene.
1: Roma è stata raccontata in tanti modi. Tu stesso negli altri libri precedenti hai raccontato una città. In questo libro che Roma c'è?
2: Volevo raccontare una Roma diversa, una Roma tra virgolette più notturna, perché poi c'è questa costellazione di persone che ruotano attorno a Otello De Bartolo, c'è un senza tetto, c'è una transessuale, ci sono dei personaggi che sono un po' più ai margini e che vivono un po' più nelle periferie. Ecco, non sono quelli di Monteverde. Qui siamo in una zona un po' più, tra virgolette, popolare, visto che è vicino al Policlinico, visto che è vicino a San Lorenzo. Ogni quadrante a Roma ha una delle caratteristiche incredibili. Noi ci dimentichiamo molto spesso che Roma è 10 volte più estesa di Parigi, dunque ci sono tantissime città nella città stessa.
1: Con le avventure di Otello De Bartolo hai iniziato un nuovo ciclo?
2: Sì, un ciclo che però non durerà molto, massimo 2 o 3 episodi, perché uno, c'è la volontà di non prendere in giro il lettore, e due, c'è anche una statistica concreta, qual è la probabilità che un pannaro possa indagare per 2 o 3 romanzi. Basta, direi che è abbastanza, insomma.
1: Il cielo degli invisibili, edito da Feltrinelli, è l'ultimo romanzo di François Morlupi che abbiamo ritrovato con piacere a Renoir. Grazie François e alla prossima.
2: Grazie a voi, come sempre.
1: C'è un'altra categoria di invisibili nella società odierna. Sono tutte quelle donne che finiscono vittime di abusi e sopraffazioni. Nella seconda parte di Renoir parliamo di violenze di genere, manipolazioni e femminicidi.
3: Guardami negli occhi. Aiutami, Paola. Nel primo cassetto di quel mobile c'è un coltello. Prendilo e liberami.
4: Non c'è nessun coltello.
5: Non c'è, devi avere sognato di mettercelo.
4: A meno che tu non dica che questo che ho in mano è un coltello. Sei impazzito, marito mio caro? O sono io che sono pazza?
5: Sì, deve essere così.
4: Come può una pazza aiutare il marito a scappare?
6: Tu non sei pazza.
4: Sì, sono pazza, come lo era mia madre.
6: No, Paola, non era vero. Aiutami.
1: Angoscia è un thriller psicologico del 1944 con una splendida Ingrid Bergman come protagonista, che definisce il concetto di manipolazione all'interno di una coppia. Con noi negli studi di Renoir c'è Grazia Scanavini al suo esordio nella narrativa. Buongiorno Grazia, è un piacere averti con noi.
7: Grazie Stefano, buongiorno, è un piacere il mio.
1: Grazia, questo film prodotto negli anni 40 mostra come il controllo coercitivo che un marito esercita nei confronti della moglie non sia solo violenza fisica, ma un processo graduale di erosione della fiducia in se stessi. È un tema più che mai attuale nella società di oggi.
7: Assolutamente sì, e non solo lo dimostra, ma ha dato il nome che la psicologia come scienza usa oggi per definire la dinamica di manipolazione che viene messa in atto, no? Il gaslighting che oggi leggiamo ovunque quando si parla di personalità narcisistiche o cultura del narcisismo viene esattamente da questo film.
1: Il tuo libro d'esordio, pubblicato da Salani, si intitola Burattinai, la prima indagine delle lavandaie, un nucleo speciale di donne poliziotto specializzate nel contrasto della violenza di genere e dei femminicidi. Nel loro primo caso su cosa devono indagare?
7: Allora abbiamo un caso chiaramente di femminicidio che però deve essere svelato, nel senso che all'inizio sembra un banale caso di omicidio che avviene in seguito a una rapina. Ma per Emma, la commissaria della squadra F e collaboratori, qualcosa non torna e quindi l'indagine è per arrivare a svelare chi davvero ha ucciso Marina Palazzi.
1: Torniamo ad Ettore Nicoletti e sentiamo un estratto del romanzo Burattinai di Grazia Scanavini.
0: Che cos'è sto mercato? Mi si sente da fuori. No, mercato, vicequestore, questa è una lavanderia. Questo è il commissariato delle lavandaie. Beh, in effetti, ragionando in termini metaforici, noi laviamo i panni sporchi degli altri. E allora se ci servirà un nome in codice per la squadra, sarà lavandaie. Siete pronti a un brainstorming serio sul caso o andiamo a prenderci un caffè prima? A parte la Ascani, che non beveva caffè e restò seduta alla sua postazione, uscirono tutte e camminarono intorno all'isolato per arrivare all'entrata che era dalla parte opposta, alle spalle della caserma, che ormai non era più il commissariato, ma la lavanderia. Varcando l'entrata di Palazzo Schifanoia, rimasero a bocca aperta davanti a quella casetta che, immersa nel verde e attorniata da alberi in fiore, spiccava ancor di più per le umili dimensioni e lo stile povero rispetto al contesto imponente per massa e architettura. Wow, ma che è? Dalla strada è impossibile pensare che dentro ci sia un posto così. Sembra la casa della fata turchina, commentò Nausica. Ma la fata turchina non abitava in un castello, chiese Febe. Boh, chi le ha lette mai le favole? Fu la risposta di Nausica con un'espressione talmente buffa che fece ridere tutte. Sedettero a un tavolo esterno e rimasero un po' più a lungo di quanto previsto, perché iniziarono a raccontare di sé, null'altra, e Vittoria la trovò una buona cosa. Disse che era ora di andare solo quando l'attenzione della squadra si spostò su Attilio, il proprietario della caffetteria, di cui Viola dichiarò apertamente di essersi innamorata, decidendo in quel momento che non avrebbe mai più lasciato Ferrara.
1: Grazie, com'è nata l'idea delle lavandaie e perché si chiamano così?
7: Si chiamano così perché la sede del commissariato l'ho scelta appositamente, è un'ex caserma militare ed è situata in via Cisterna del Follo a Ferrara. In passato in fondo a quella via c'era una cisterna in cui veniva affollata la lana e quindi loro si sono date questo soprannome perché sostanzialmente era una lavanderia.
1: La protagonista indiscussa è la commissaria Emma Mastrangeli. Qual è la sua storia?
7: La volevo con una ferita che potesse rappresentare però tutte le persone che hanno perso una persona cara in un omicidio o femminicidio e non sono mai riuscite a dimostrare la giustizia su questo caso. Lei ha una ferita molto forte, una sorella uccisa 20 anni fa e di cui non è mai stato trovato l'assassino.

0: Sweet Dreams è uno dei brani più famosi degli Eurythmics del 1983. Una canzone grazia che sottolinea il lato manipolatorio dei rapporti umani e parla di persone che vogliono usare o essere usate. È uno dei temi, no, del romanzo.
1: Certo, certo. Io l'ho capita solo a 50 anni, no, questa canzone. Io ci sono nata, cioè nella mia adolescenza c'era questa canzone e sembra estremamente allegra. Mentre il significato è anche molto indicativo della realtà nelle relazioni. Qualcuno vuole usarti, qualcuno vuole essere usato da te. Qualcuno vuole abusarti, qualcuno vuole essere abusato da te. C'è la differenza tra la relazione sana, dove tutti noi vogliamo dall'altro qualcosa, quindi cerchiamo di indurlo a darci, no? Il problema nasce quando si va sull'abuso e questa canzone ci dice esattamente questo.
0: Nel prologo Ferrara parla in prima persona, introduce la storia. Che ruolo ha la città nel romanzo?
1: Ecco, questa è una cosa di cui vado molto fiera, anche perché io viaggio molto. Ogni volta che io entro in una città, io ho la percezione di questa entità superiore, no? Queste città che stanno lì da millenni e hanno visto passare la società, le hanno viste cambiare, hanno visto cambiare le abitudini, le persone, gli abiti, qualsiasi cosa, e non possono dire nulla, possono solo osservarci, no? Ci contengono e ci osservano. Mi piace pensare che sia anche una sorta di madre per tutti noi la città.
0: Nonostante le nuove leggi in materia di femminicidi in Italia, questi delitti non accennano a diminuire. Cosa bisogna fare per prevenirli e combatterli in modo adeguato?
1: La rieducazione è l'unico modo, non abbiamo altro modo, perché comunque contrastare aumentando le pene e tutto quanto non serve a niente, perché il problema sempre quando avviene un omicidio, nel caso dei femminicidi è particolarmente di genere, è che nella vita di chi compie questo reato a un certo momento si è rotto qualcosa. Se noi lo etichettiamo come mostro e basta, ci stiamo illudendo di risolvere il problema. Quello non è un mostro, quello è nato come persona normale come tutti. A un certo punto è successo qualcosa nella sua vita che lo ha mal condizionato, gli ha reso impossibile essere una persona funzionale. Noi questo dovremmo capire, quindi cominciare una rieducazione sociale, cominciare ad educare realmente i ragazzi fin da giovani e da bambini. E non lo facciamo, non ci impegniamo in questo.
0: Le indagini delle lavandaie diventeranno una saga letteraria?
1: Diciamo che c'è un progetto di trilogia. Salani già ne ha acquistati due, quindi due sono, saranno tre, e questi rimangono su questo argomento perché è molto complesso e ho voluto dividerlo sui tre romanzi. Ho scelto il veicolo che secondo me poteva portare le informazioni che contiene questo romanzo sulle manipolazioni a più persone possibili. Il giallo oggi è molto letto, permette la serialità. Il lettore quando legge forse si farà delle domande e forse scoprirà che è in una relazione non proprio sana, quindi ha la possibilità di lavorare sulla relazione.
0: Burattinai, Edizioni Salani, è la prima opera di Grazia Scanavini, che ringraziamo per essere stata con noi a Renoir. In bocca al lupo, grazie.
1: Grazie mille, grazie Stefano.
2: Noir dal mondo, i migliori gialli stranieri.
0: Il libro straniero della settimana porta la firma della scrittrice svizzera Vera Buch. Pubblicato in Italia da Giunti, il romanzo si intitola Buio e racconta la storia di Tilda, una ragazza tedesca di origini italiane che per solo un euro acquista una villa da restaurare in un villaggio disabitato in cima alle montagne della Barbagia, in Sardegna. Ma quel luogo, sospeso nel tempo, non è completamente deserto e nasconde un terribile segreto che risale al 1982, quando tutti i suoi abitanti, tranne uno, vennero trucidati a colpi di arma da fuoco, senza un motivo apparente. Quando Tilda deciderà di trasferirsi in quel borgo, si troverà catapultata dentro quel mistero. Fare luce in quel buio spettrale sarà l'unico modo per uscirne.

Lui colpisce così forte che vedo le stelle, guardo verso di lui e affogo. It's So Hard degli Hole, band guidata dall'ex moglie di Kurt Cobain, Courtney Love, è un brano che parla di violenza fisica e relazioni tossiche, unendo termini dolci a immagini di distruzione. Termina qui la 30ª puntata di Renoir. Ringrazio Luca Fabbri per la parte tecnica, Barbara Capuano per l'organizzazione ed Ettore Nicoletti per le letture. Da Stefano Tura, ancora buon weekend e a sabato prossimo con Renoir, i colori del giallo.

0: Tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue, più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperatura in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound e scarica l'app.
4: Politica, esteri, economia, cronaca, cultura. I faccia a faccia con i protagonisti dell'attualità, i reportage degli inviati, le analisi dei dati, il confronto delle opinioni in studio, le storie.
5: Raccontiamo il presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro.
4: Francesco Giorgino conduce XXI secolo, quando il presente diventa futuro. Lunedì in seconda serata su Rai 1.
6: Pronto, Madeleine. Madeleine. Madeleine. Sul filo dei ricordi.
7: Ce n'è voluto perché Renoir fosse salutato come un grande artista. Per riuscire ad essere riconosciuti tali, il pittore originale, l'artista originale, procedono alla maniera degli oculisti. Il trattamento della loro pittura, della loro prosa, non è sempre gradevole. Quando la cura è terminata, il clinico ci dice: «Ora guardate». Ed ecco che il mondo, che non è stato creato una volta sola, ma ogni volta che è apparso un artista originale, ci appare interamente diverso dal vecchio, ma perfettamente chiaro. Voi vi aspetterete che io, dopo questo passo di Proust che trovo bellissimo, preso dai Guermant del terzo libro della ricerca, adesso chiami, non so, uno scrittore tipo Caro Figlio, un intellettuale. Invece, sapete chi chiamo? Francesco Salvi. Francesco, l'artista tutto tonto. Così ti sei definito.
8: Sì, con la T,
7: con due T. Però io lo so, perché ti conosco, ti ho conosciuto tanti anni fa, che tu sei veramente artista a tutto tondo e sei una persona molto preparata, intellettualmente preparata, e soprattutto che fa veramente di tutto. Dipingi, sei un architetto e sei anche un comico. Ho indovinato che fai
8: sì,
7: tutto?
8: Sì, sì, sì, grazie. No, hai fatto una premessa fantastica. Io sono preparatissimo. Mi chiamano Abart.
7: Lo vedi, lo sapevo. C'è un altro motivo per cui io ci tenevo tanto ad averti nel nostro programma, nella nostra Madeleine, perché io e te abbiamo un'amicizia in comune, che è Adriano Vianello, e proprio con Adriano, che purtroppo ormai da tanti anni non c'è più, abbiamo scritto insieme questo programma, lo scrivemmo per la televisione.
8: Questo mi fa molto piacere.
7: Te lo ricordi, Adriano? Carne di struzzo, no, sì, 1994.
8: Sì, sì. Guarda, Adriano è una persona fantastica, molto buono, troppo poi corretto, troppo per farsi largo nella selva oscura, e abbiamo fatto varie cose insieme, mi ha messo giù un sacco di progetti. È una roba che mi fa ridere, è che una sera, andando con lui a Venezia, perché lui aveva una casa al Lido con il fratello e la sorella,
7: Bastiano, sì,
8: e i genitori, e andammo a fare un giro, e non mi ricordo, era estate, faceva molto caldo, e girammo per Venezia. Lui era un camminatore formidabile e scrivemmo un film molto bello, un film, un giallo, un thriller, un film quasi dell'orrore. Quando tornammo a casa verso le tre di notte non lo ricordavamo più, lo siamo completamente dimenticato, probabilmente in qualche baccaro della zona con qualche spritz al select, e se lo siamo dimenticati completamente.

0: Nei giorni poi successivi, anche dopo parecchio tempo, tentavamo di ricordarci, ma non ci siamo più riusciti. Riguardava una cosa di un bar, che c'erano delle persone che stavano sotto l'acqua, ricordavano qualcosa, ma non ci...
1: E non avete
0: Per
1: più
0: cui...
1: potuto scrivere.
0: No, non ci siamo più riusciti a ricordarlo. No, poi abbiamo fatto tante altre cose, l'ho seguito in vari lavori che ha fatto di teatro, il progetto di Bach e Mozart e poi tante altre situazioni. Insomma, lui ha sempre tentato, a parte che ha lavorato anni con Guardì, era uno degli autori del programma,
1: Sì.
0: si era inventato un sacco di cose. Insomma, un grande personaggio, appassionato di teatro.
1: Ma tu, ecco, visto che hai fatto tutto e stai facendo tutto nella tua vita, di tutto quello che fai, i quadri, i libri, addirittura libri horror e libri comici, qual è la cosa che veramente ti appartiene di più?
0: Ma tutto direi, tutto perché fa tutto parte di un'unica testa. Io dico sempre che è come lo chef prepara il pranzo dall'antipasto fino al dolce, fino alla frutta, perché uno fa tutto, insomma, sono tutte cose importanti. Le cose più evidenti sono quelle che la gente vede di più, lo spettacolo dal vivo, la televisione. Ma io ho cominciato a fare spettacolo, diciamo, divertirmi con la gente e a dipingere, a disegnare contemporaneamente. Poi le cose hanno preso due strade diverse. Quando c'è stata una grande popolarità mi sembrava antipatico mischiare, far vedere anche le pitture, ma adesso che c'è un po' più di calma, ho cominciato a lavorare con una galleria che mi si è proposta, una galleria molto forte. Chi l'avrebbe detto ai tempi quando giravamo lì con Adriano? Ma io avevo cominciato a Venezia, diciamo,
1: Sì, voi giravate a
0: perché...
1: piedi, ma tu c'hai la fissazione con le macchine pure nella tua arte.
0: Sì, ma lì è l'unico posto dove proprio non c'è niente da fare.
1: E quindi non potevi inventarti questa canzone che è stato il tormentone di anni, no? Di un'estate.
0: Sì, e continua ancora, è stata veramente una cosa molto, molto bella che è ancora attuale. Tra l'altro l'altro giorno ero da Geppi lì sulla Rai 3
1: Sì.
0: e abbiamo fatto questa canzone. Loro hanno cambiato i testi, hanno cambiato, è venuto fuori delle battute molto
1: Sì, l'ho
0: divertenti.
1: sentita, devo dire che è bravissima lei. Ma tra l'altro ho visto che cioè, hai pure aggiunto ma elettrica. Come fa?
0: Sì, abbiamo fatto qualche anno fa una versione elettrica, però d'altra parte la cosa migliore sarebbe che la smettessero di guadagnare i soldi sulle energie, per cui diventa tutto, queste energie non rinnovabili, diventa tutto un investimento, uno sfruttamento.
1: Però qui i nostri ascoltatori si
0: Sì.
1: chiedono, ma è sicuro che Salvi è troppo serio stamattina?
0: Sì, no, è perché è mattina, la mattina soprattutto, la mattina avrà l'oro in bocca, ma l'oro è serissimo.
1: Senti, sempre grazie al nostro amico Adriano Vianello, ci
0: Sì.
1: inventammo di fare ai nostri ospiti in questo programma Madeleine le domande del
0: Sì.
1: questionario di Proust. Allora ti chiedo, prendendolo da Proust, sentiti Proustalvi, e allora qual è il tuo principale difetto?
0: Tutti. Tu dinne qualcuno in ordine alfabetico, vanno bene tutti. Non lo so quale scegliere fra i principali e i secondari. Fra i molto secondari c'è la curiosità, che mi incuriosiscono molte cose e finché non le faccio non mi sento tranquillo.
1: Sentiamo cosa dice Maddi.
2: Ho troppi talenti per una sola persona. È un difetto di sovraffollamento interiore.
1: Ti riconosci in questa interpretazione che ha dato di te, la nostra
0: Sì, ma è
1: Maddi?
0: troppo gentile, è riuscita a rendere gentile e quasi pregevole un difetto. Sì, non è facile seguire tante cose, bisogna avere molto tempo a disposizione, oppure dormire poco, e dormire poco è una cosa che non mi va.
1: Hai scelto una canzone del cuore, sentiamola.

0: Perché hai scelto questa canzone di Paolo Conte?
1: Guarda, questa canzone sì, è di Paolo e Giorgio. Questo qui che canta mi sembra Giorgio Conte. Comunque sono due fratelli, due malandrini di Asti. La versione che preferisco, senza nulla togliere all'originale, che è sempre la più preziosa, è quella dell'Equipe 84, non sono dimenticato di dirlo, che rende questa canzone, dal sapore anche jazzato, un po' più, diciamo, pop, un po' più allegra, ma è sempre la stessa. C'ha delle armonie stranissime, becca delle note che non c'entrano niente e per cui mi sembra bellissima.
0: Ma tu questa canzone, quando eri bambino, la sentivi? Quando la sentivi? Perché sai, qui noi siamo sulle rimembranze.
1: Sì.
0: Rimembranze di quando eri ragazzo e frequentavi le ragazze.
1: Più che altro loro hanno frequentato me, che io ero impegnatissimo a fare teatro, a fare canzoni.
0: A proposito di ragazze, tu sei, diciamo, nel panorama artistico, fai tante eccezioni e una di queste è che hai una compagna, una moglie. Da quando sei bambino, da quanti anni? 40 anni?
1: Sì, di più. No, ma lo conosceva anche Adriano, anche tutto l'entourage di Adriano. Angela, sì, è una persona fantastica. Devo dire che tutto il merito di quello che succede positivo è suo. E io tento di mettere dei casini, delle bombe esplosive, ma lei è quella che tiene legato il tutto, sì.
0: Cioè la parte ordinata di te, diciamo.
1: Sì, diciamo sì, la base che permette poi all'altro di fare salti mortali. Sì,
0: ma
1: sì.
0: Come vi siete conosciuti?
1: Ci conoscemmo al matrimonio di suo fratello, il 7 ottobre del 71, alle ore 11 del mattino. Tempo leggermente coperto, senza però che Giove Pluvio mettesse in atto le sue pur fuggevoli minacce. Da lì
0: diciamo un ricordo colpo. Preciso proprio.
1: Sì, preciso.
0: E cos'è che ti ha colpito di lei? Lo sguardo?
1: Sì,
0: o qualche altra cosa, non lo so.
1: Il personaggio, io dissi una stupidata proprio perché sapevo che esisteva questa persona e però non l'avevo ancora incontrata e entrando in casa sua poco prima di avviarci ho visto questa ragazza qui seduta sul divano e aveva un vestito a pois e io dissi una battuta proprio da pirla, insomma, dissi per evitare di rimanere lì impalato, dissi: oh, il vestito a pois, fortunato chi ce l'ha, tu pensa. Pensa cosa è andato a tirar fuori. E anche lei, diciamo, non era rimasta imberbe al fascino slavo di quest'uomo schiavo del suo sguardo. Quando poi andai all'università dovetti star via un paio di mesi perché dovevo iscrivermi, fare i primi esami, eccetera, eccetera. E tornai il 22 dicembre corrente anno, temperatura instabile, freddo proveniente dalle Alpi, vento da nord a sud.
0: Ah, ok.
1: Dissi, ma chissà quella ragazza, già avevo pensato, ma siccome figurati. E invece sono tornato, ho incontrato sua madre, che mi ha detto, perché sapevo che la ragazza era fidanzata. Ah. E lui ha detto, ma come sta Angela? Dice, guardi, ha lasciato il fidanzato già da un paio di mesi. Finito sulla I di mesi, noi ci siamo messi assieme. Fatto sta che quell'anno lì è stato un anno particolare.
0: Ma che anno era? Quanti anni era il ragazzino?
1: Era 71 era.
0: Proprio un ragazzino?
1: Sì,
0: tu sei 53?
1: 3, sì.
0: Quindi c'hai 73 anni, quindi ce n'avevi veramente, diciamo, anche
1: sì, 19,
0: altri.
1: sì.
0: Qual è il motivo per cui ti ha retto tutti questi anni?
1: Ah, non lo
0: anni?
1: So, bisogna chiederlo a lei, io non lo vedo, però c'è, da qualche parte ci sarà.
0: Ma c'è una persona, perché qui noi abbiamo anche il messaggio dell'amico del cuore, c'è una persona che ha detto per te qual è il tuo pregio e qual è il tuo difetto. Sentiamolo, vediamo se indovini chi è.
2: Francesco è brillante, è un uomo pieno di fantasia e quando parla, che è veramente eccitato, tira una battuta dietro l'altra. È impressionante quell'uomo. Un genio, nel senso vero della parola. Un genio creativo. Difetti di Francesco? È lunatico, tanto che può cambiare idea in pochi giorni e soprattutto non è legato ai soldi. Eh sì, Francesco, guarda, possiamo dirlo? Ci hai fatto rinunciare a tanti tanti soldi, importanti contratti, solo perché la tua ideologia artistica non sposava quel contenuto, nonostante ci fossero tanti din din, tanti soldini. Chiamiamolo difetto, ma in realtà può essere anche un pregio. Forse l'unico difetto è che è proprio lunatico.
0: Ecco, Francesco Salvi, lunatico secondo DJ Mitch. Hai capito chi è?
1: Ho capito, all'inizio pensavo di essere io che truccavo la voce su me stesso, invece poi ho capito, sì sì, sono le persone che in questo momento mi sono più care lavorativamente parlando, per tutto quello che riguarda tentativi di fare cose e ricavare spazio, perché non è facile trovare spazio. Per fortuna per me ce n'è ancora un po', vediamo un attimo cosa succederà in futuro.
0: Tu adesso stai, ma lo ascoltiamo tra pochissimo, hai pubblicato dei nuovi dischi. Di tutte le canzoni che tu hai pubblicato negli anni, qual è quella che ti è più cara?
1: Quella della macchina, senz'altro, perché ovviamente da lì è nato tutto e sta continuando ad andare avanti, direi quella.
0: Ma poi questa non canzone è... ti ha portato, sì, a Sanremo.
1: Sì, quella lì è stato un anno particolare, perché era la fine dell'88, era andato in onda un programma mio, l'unico programma mio che sono riuscito a realizzare in televisione, Mega Salvi Show, sì, che era, questa qui era la sigla, e ebbe un successo tale che poi mi portò a Sanremo praticamente 5 mesi dopo, a febbraio, dove feci Esatto, che ebbe un altro grande successo. Ma è tutto nato da lì, da questo programma che nessuno voleva fare, che è stato in ballo per circa un anno. Poi si deve essere verificato un vuoto nel palinsesto alla fine, ma l'hanno lasciato fare, e per fortuna, soprattutto per quanto mi riguarda e per tanti amici che ancora adesso mi chiamano. Quando sono uscito dal programma di Geppi, la Spendire Cornice, ormai era mezzanotte passata, faceva anche freddo, c'era un bel po' di gente che mi aspettava per salutarmi, fare gli autografi. Dico, ma non avete una casa? Perché era notte fondo ormai. È bello quando tu, qua si dice tante cose, ma se uno non è in radio o in televisione è difficile far passare le cose, perché anche tutti i social, tutte le cose che vengono molto celebrate attualmente, sono cose che servono, ma come aggiunta, perché è difficile partire da uno spazio così che si trova casualmente, a meno di avere grossi sponsor, grossi sforzi, eccetera eccetera.
0: E adesso però è il momento di sentire un'altra canzone del tuo cuore.

0: Martha My Dear dei Beatles, dimmela te. Sì, allora, siccome tu so anche che conosci tutte le lingue, quante lingue parli? Cinque lingue, è una cosa pazzesca.
1: Ma io taccio in otto lingue, tacere in otto lingue. E quella che mi riferisco è la lingua salmistrata, che è una lingua con la V però, salvistrata, che è quello che è in bocca ai maialacci, ai maiali.
0: Allora dimmi un attimo, questo è il titolo di questa canzone e di chi? Dimmela bene.
1: Martha My Dear, che è una canzone dei Beatles fantastica, perché comincia con un ragtime, una cosa fatta col pianoforte complicata ma semplice, ma difficile, che parte con un arpeggio che poi si apre in questa musica completamente melodica. I Beatles sono veramente un fenomeno, sono i Mozart dell'età moderna, soprattutto Paul McCartney, che è un fenomeno. Anche c'è poi esiste questa leggenda di Paul McCartney che è morto nel 66 in un incidente e che è stato sostituito. Io dico, ma se anche fosse così, ma che botta di fortuna hanno avuto a trovarne un altro, non solo uno, un altro che ha fatto poi altre cose ancora più valide adeguandosi ai tempi. Insomma, hanno fatto tutto i Beatles, inutile lo dica a te perché anche tu credo sei una ammiratrice di questi qua. Hanno inventato tutto quello che c'è adesso, loro l'avevano già inventato.
0: Tu dici che noi dicono no, che è rinato, ma se tu dovessi rinascere, come vorresti rinascere?
1: Ma non lo so, credo che basti una volta sola rinascere, non lo so, sapere, perché uno dice, sai,
0: che ne so, alto, dice, bello e impiegato di banca.
1: No, così va bene. Ma se... guarda, rinascere, certo sarebbe possibile, perché con le esperienze che hai fatto, dici adesso gli errori non ne faccio più. Sbagliato, perché poi gli errori si fanno sempre di nuovi, e questo è il fatto.
0: Qual è l'errore peggiore che hai fatto? È come dice il tuo amico, perché appunto pensi poco ai dindi, ai soldi?
1: No, assolutamente. No, non è che non si può pensare solo a quello, bisogna pensare anche a fare le cose che piacciono, perché se uno fa quello che gli piace, fa tutte le fatiche del mondo, c'è gente che va sull'Everest con le scarpe da tennis, delle cose stranissime, però uno le fa perché è contento di farle. Se deve farlo solo per i soldi, di solito la cosa non finisce bene, perché non è una grande consolazione. Certo che i soldi servono, non averli, sai, le cose che non puoi comprare, non puoi comprarle sia con i soldi che senza, perciò non è che cambi molto. Per cui, insomma, credo che bisogna pensare prima a stare bene. Di solito uno pensa che coi soldi si sta bene, ma non è sempre vero. Per cui bisogna avere il coraggio anche di rinunciare a delle cose, anche se poi il dolore persiste. Ogni volta che arriva una bolletta, il dolore si rinnova.
0: Senti, prendendola da Proust, dal questionario di Proust, che cosa detesti di più di ogni altra cosa?
1: Ma l'opportunismo, direi. Sì, l'opportunismo. Il fatto è che capita spessissimo di vedere gente che fa dei volta a faccia spaventosi perché gli conviene una cosa. L'adulazione, il leccaculismo, per dirlo alla Oxford, è una cosa che proprio mi fa star male. La cosa che mi dà più fastidio, anche perché è la più evidente, si nota subito, e l'ingratitudine. Queste due cose qui che sono molto legate, queste mi danno molto fastidio. Per il resto, insomma, quando c'è un bel sorriso passa quasi tutto.
0: Allora sentiamo Maddi come avrebbe risposto al posto tuo.
2: Quelli che ti spiegano le barzellette dopo che hai già riso per educazione.
0: Ti ritrovi in questa risposta?
1: sì.
0: Ecco, stai ridendo per educazione, te lo dico io.
1: No, sai cos'è? Che tante volte a me piace fare battute, se mi vengono in mente le faccio, rischio magari che non piacciono, però insomma cerco e ne faccio parecchie. Io preferisco dare molto piuttosto che pensarci bene e fare quelli che stanno molto a pensarci. E spesso capita che da una battuta così secca poi mi vengono proposte le mie stesse battute, ma mi capita spesso. E allora devo stare lì a ridere di gente che mi propone le battute mie senza sapere che sono mie, perché questo capita anche a tanti altri. Quando inventi una battuta o un meccanismo, poi gira, insomma, alla fine vengono riproposte anche da altri. A parte che ci sono tanti comici che dicono battute perché le leggono, se le fanno dire, quindi a volte non sanno neanche a chi appartengono le battute che dicono. Per cui questo che dice Maddy è giustissimo.
0: Qual è una cosa che tu invece non rifaresti?
1: No, non c'è. Sì, ce ne sono un paio di cose che non rifarei, però è facile dirlo dopo che si sono fatte, perché quando ci si trova in quei momenti lì, no, o non si è in grado di ragionare o si è convinti di fare bene. Se ho fatto degli errori, ne ho fatti parecchi, ma sempre pensando di far bene. Non, se mi accorgo che faccio male a fare una cosa, cerco di non farla.
0: Senti, io in tutti questi anni, no, conoscendo tanti attori comici, tante persone brillanti, però mi sono fatta un'idea che i comici sono anche molto tristi, è vero?
1: Ma
0: O
1: spesso
0: quantomeno,
1: sì.
0: insomma, hanno dei momenti. Mi viene in mente Guzzanti. Guzzanti so che è una persona che soffre tanto, no? Poi lo vedi in televisione e ridi come un pazzo e non puoi immaginare che sia una persona così sofferente dentro. Tu come sei?
1: Ma guarda, di Guzzanti non te lo posso dire, anche perché mi dovresti dire quale dei tre, anzi dei quattro.
0: Corrado,
1: Credo che tu intenda
0: Corrado.
1: Corrado. Ma no, ma in generale, sai, quando uno è molto divertente e fa ridere, e poi basta che stia serio un attimo perché magari si soffia il naso, tu dici: orco cane, ma cosa gli è successo? È triste, c'ha il naso triste. E invece, spesso è perché poi una persona deve anche respirare. Poi non è detto che uno che fa ridere sia sempre ridanciano e casinista. Tu guarda Villaggio, io non l'ho mai visto ridere Villaggio, eppure ha
0: Ma
1: sempre
0: Villaggio
1: riso
0: stava
1: tutti gli altri.
0: antipatico, l'ho intervistato, era una ragazzina, mi diede un senso di fastidio, non mi piacque per niente, invece tu l'hai conosciuto, forse mi sono
1: Sì,
0: sbagliata.
1: no, ma sai, lui è un
0: Tu hai fatto
1: gemello.
0: Fracchia con lui, no?
1: Sì, è stata una bellissima esperienza. Lui aveva un fratello, cioè credo che ci sia ancora il fratello gemello, e sai, i gemelli sono un po' strani, poi lui non so che segno fosse, ma era uno che provocava molto, a volte poteva risultare anche antipatico. Del resto la sua comicità è sempre stata, all'inizio soprattutto era antipatico, faceva Kranz, il tedesco di Germania, il professor Kranz, e quindi lui giocava sempre, diceva: oh, una
0: Sull'antrim.
1: cagata pazzesca, diceva questa cosa. No, io l'ho trovato veramente una persona molto intelligente, molto spiritoso. Era un personaggio a parte, gli piaceva fare delle grandi affermazioni. E io avevo fatto un concorso in quegli anni lì, era l'80. Un concorso di cabaret che avevo vinto praticamente, a Ischia. Lui era in giuria e mi ha detto: salvi, ti chiamerò per un film che ho in mente di fare. E infatti mi ha chiamato dopo 2 o 3 mesi a fare questa roba e fu piacevolissimo. Guarda, fu veramente una
0: Quindi
1: bella cosa.
0: era una persona carina, vedi?
1: Sì,
0: Vedi come
1: molto,
0: si può
1: però.
0: sbagliare nella vita.
1: No, ma forse tu hai ragione, perché era lunatico, questo sì,
0: Ah,
1: era, gli
0: forse l'ho
1: piaceva
0: beccato al momento
1: spiazzare la gente.
0: luna, della luna
1: Sì,
0: negativa.
1: poi tu sei una ragazza, una bella ragazza, giovane, che si
0: Grazie,
1: presenta
0: sì.
1: lì.
0: Ah,
1: Il suo
0: ero, sì.
1: divertimento sarà stato quello di metterti in difficoltà per vedere. Lui era sempre così, sempre provocatorio.
0: No, mentre invece no, Sordi mi piacque subito. Mi disse che lui, gli dissi, ma lei tornerebbe a fare un programma radiofonico? E mi rispose, mi piacerebbe andare al mare con una bella signorina come lei. E io dissi,
1: Hai
0: vabbè, ma
1: visto?
0: parliamo della radio, parliamo della radio. Gli risposi.
1: Io non ho mai conosciuto Sordi, però era una forza della natura a
0: Sì, era forte.
1: vederlo così come. Non ho mai. Ecco, lui è uno che, senza fare come tanti altri che fanno sempre il personaggio, lui era molto divertente anche quando. Ah, questo qui. Questo è il pezzo nuovo, sì.
0: Se, dimmi un po', com'è nato
1: Di
0: questo
1: Sterollo.
0: pezzo?
1: Questo
0: Ti
1: qui me l'ha
0: posto?
1: proposto quello che si lamentava prima
0: Eh
1: dei
0: sì,
1: soldi.
0: DJ
1: Me l'hanno
0: Mitch.
1: proposto. Sì, l'hanno proposto loro, l'abbiamo messo a posto insieme, abbiamo aggiustato alcune cose e adesso è qui divertente che si sente di non lasciarsi prendere troppo dai social, da queste cose, perché ci sono delle cose più importanti, però sempre con allegria, sempre senza voler insegnare niente a nessuno.
0: Infatti, ti posto si riferisce ai social, ti posto, cioè ti faccio un
1: Sì,
0: post, no? Tu che rapporto hai con i social?
1: ma non sono molto socialista, sono un po', mi piace guardare, ma non è che vivo sui giornali, non mi piace, sono troppi odiatori, però seguo le cose senza essere io in prima persona. Fortunatamente ho delle persone intorno che seguono queste cose, mi dicono: guarda che è successo quella roba lì, e io mi allontano in
0: E
1: silenzio
0: quindi ti posto
1: pensando ai
0: anche un
1: fatti miei.
0: messaggio ai giovani, insomma,
1: Certo,
0: maneggiare con
1: certo.
0: cura, diciamo. diciamo così.
1: Sì, ma lo dicono già tutti, sembra che sia facile, però non lo è, perché quando si ha in mano quel telefonino lì, quelle cose lì, è anche un modo di riempire gli spazi vuoti. Quando sei in tram o in ascensore, cosa vuoi fare? Dai un'occhiata per vedere se c'è qualcosa. Poi se c'è delle cose interessanti, ti attacchi lì e non ti rendi conto. Una cosa che veramente mi sembra esagerata è quando succede qualcosa, nessuno interviene, ma tutti fanno il film.
0: Riprendono invece di magari soccorrere, sì, c'è ragione, sì, terribile.
1: C'è uno che viene picchiato e 20 persone che stanno lì, anzi uno alla volta gli ha detto: senta, le spiace ridagli il pugno perché l'ho perso.
0: Sì, sì, è così, è così.
1: Comunque questa è la prima volta che il disco si sente fuori dalla sala di incisione.
0: Ah, lo vedi? Che onore che ci hai fatto. Ma adesso
1: grazie,
0: la sentiremo,
1: no,
0: meglio, perché adesso noi te lo stiamo mettendo sotto, ma poi
1: bene.
0: I nostri ascoltatori lo sentiranno bene, ma prima di questo dobbiamo dire che dobbiamo ringraziare Francesco Salvi, che è stato con noi, e noi ti ringraziamo insieme a Mauro Convertito, Nicolò Randazzo, Serena Mancarella, ma che non vedo adesso in regia, c'è qualcun altro, c'è pure Fernando Conti, bisogna dirlo, qui davanti ai colleghi bisogna essere sempre corretti e rispettosi, vero Francesco?
1: I conti si fanno alla fine.
0: I conti si fanno alla fine, giustamente. Ciao.
1: Senti, ti ringrazio tanto, ringrazio tutti, siete stati gentilissimi. E questo ricordo di Adriano mi fa solo piacere. Un abbracione a tutti.
0: Ti ho fatto una bella sorpresa con Adriano.
1: Sei grande,
0: aspettavi.
1: Davvero.
0: Ciao, grazie a Francesco.
1: Ciao, grazie
0: Salvi.
1: Ancora, ciao.
0: Grazie, ciao a tutti.
3: Che bella storia!
4: L'apposto, l'apposto!
3: Che bella foto!
4: L'apposto, l'apposto!
3: Va che raga!

0: fatta di commenti. Se sono belli o brutti, comunque ti lamenti. Parli sempre di storie più grandi di te, perché forse...
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Prove di disgelo Roma-Washington, Meloni incontra Rubio, dialogo franco e costruttivo tra alleati, ognuno difende gli interessi nazionali. Medio Oriente, attacchi incrociati USA-Iran, Trump attende una risposta al nostro piano, ma Teheran tace. Garlasco, diari, soliloqui, ricerche in web, tutte le accuse della procura su Sempio, lui si difende, non l'ho uccisa io. Ossessione intelligenza artificiale, primo caso di dipendenza per una ragazza di 20 anni, è in cura all'ASL di Venezia. Tennis internazionali di Roma, è il giorno di Sinner, Djokovic subito out, Giro d'Italia, al francese Magnier la prima maglia rosa. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il colloquio a Roma tra la Premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Crisi internazionali, NATO, rapporti transatlantici, i temi tra le distanze che restano e il tentativo di allentare le tensioni tra i due paesi.
3: I toni cordiali di Marco Rubio provano a mettere in archivio gli attacchi di Donald Trump. Giorgia Meloni parla di colloquio franco e costruttivo per ribadire le priorità condivise fra Roma e Washington. La Presidente del Consiglio precisa bene che ci si trovi d'accordo sull'importanza per ciascuno di difendere i propri interessi nazionali.
4: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali.
3: Non segue una nota, ma un post sui social. Crisi in Medio Oriente, libertà di navigazione Hormuz, Libia e Libano, Ucraina, Cina. Di tutto questo Meloni discute col segretario di Stato americano. Centrale, ribadito da entrambi, l'unità dell'Occidente. Sottolineatura ripetuta dalla Presidente del Consiglio in una iniziativa di Confagricoltura con una sferzata all'Europa. Per troppo tempo comoda, dice Meloni, ha lasciato che altre potenze gestissero sicurezza, energia e materie prime. In un mondo di caos, aggiunge la Premier, non ce lo possiamo più permettere. Federica Ionta, GR1.
2: Ripartendo da Roma, il capo della diplomazia statunitense ha parlato delle trattative con l'Iran, che prende ancora tempo sulla proposta di Washington. Nello stretto di Hormuz, ancora fuoco incrociato, mentre Trump, fanno trapelare alcuni suoi consiglieri, è stanco del conflitto e vorrebbe arrivare rapidamente alla sua conclusione.
5: Il presidente Trump aspettava nella notte una risposta iraniana all'ultima bozza negoziale degli Stati Uniti, ma all'alba da Teheran ancora tutto tace. L'agenzia di stampa Tasnim annuncia che al Ministero degli Esteri la stanno ancora visionando. Continuano invece a parlare le armi nello stretto di Hormuz, colpite due petroliere iraniane nel Golfo di Oman, il tutto all'indomani dei colpi di Teheran su tre cacciatorpedinieri americani. Colpetti affettuosi, aveva detto Trump, che ora torna a usare toni minacciosi. Accordo subito, dice, o colpiremo con più violenza. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, scrive sui social il ministro degli esteri iraniano Araghchi, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, ma noi non cediamo mai alle pressioni. La CIA si sbaglia, aggiunge, le nostre capacità missilistiche non sono al 75%, ma oltre il 120%. Nel frattempo, il primo ministro del Qatar, Al Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, per discutere della de-escalation, delle tensioni nella regione. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il protrarsi della guerra e le conseguenze sulle materie prime. Per i rincari del carburante per aerei, la Commissione europea stabilisce le linee guida per le compagnie per tutelare i consumatori dall'aumento dei prezzi dopo l'acquisto dei biglietti.
6: Il documento della Commissione di Bruxelles chiarisce alcune disposizioni già in vigore e come queste si applicano alla situazione attuale segnata dalle incertezze sulle forniture dei carburanti. Il prezzo pagato dal passeggero al momento dell'acquisto è definitivo e non può essere modificato, neppure in presenza di aumenti del costo del carburante. In Italia il prezzo del jet fuel è stato molto fluttuante, ma momentaneamente non ci sono problemi, come conferma Sandro Pappalardo, presidente di Italairways.
7: Non abbiamo questo problema. Per 8 mesi abbiamo l'80% del carburante a prezzi già assicurati.
6: Nelle linee guida europee si chiarisce anche il comportamento nel caso di cancellazione del volo. È una situazione che viene definita eccezionale. Resta comunque garantita la riprotezione su altri voli, oppure, se non ci sono alternative, il rimborso del prezzo del biglietto. Infine, per gli approvvigionamenti futuri può anche essere usato il jet fuel americano. Lorenzo Opice, GR1.
2: Le relazioni in Roma-Washington e più in generale la posizione del nostro paese nelle crisi internazionali in primo piano nel confronto tra i partiti.
3: Rapporti solidi con gli Stati Uniti, dimostrata la centralità euroatlantica dell'Italia, commentano i rappresentanti della maggioranza sul colloquio tra la Premier e Rubio. Nessuna subalternità per Fratelli d'Italia, convintamente anche nella NATO, assicura il ministro degli Esteri Azzurro Tajani.
0: Noi dobbiamo rinforzare il pilastro europeo della NATO, l'esercito europeo e l'esercito europeo, che deve essere parte della NATO.
3: Tajani pronto a riferire in Parlamento insieme a Crosetto mercoledì prossimo su ipotesi di missione navale a Hormuz. Mi fido di loro, assicura Salvini dalla Biennale di Venezia. Sono qui per disinnescare le polemiche. Bene, butta fuoco volgare l'atteggiamento dell'Europa, dice. Per l'opposizione l'incontro con Rubio dimostra solo l'ininterrotta subalternità di Meloni a Trump, e purtroppo a pagare il conto sono gli italiani, commenta il PD, ma anche i 5 Stelle la pensano allo stesso modo. E il governo non faccia pressione sul Parlamento per il via libera alla missione a Hormuz, aggiungono. Con Rubio tutta una farsa, l'accusa di Fratoianni Verdi Sinistra.
1: Il nostro governo conferma la sua subalternità a Trump. Non ci porteranno in guerra a suo nome, servirebbe un governo con la schiena dritta come fa la Spagna.
3: Noemi Giunta, GR1.
2: E un nuovo appello per la pace è arrivato da Papa Leone, che ha celebrato a Pompei e Napoli un anno di pontificato. Nella città vesuviana le sue parole per dire basta alle guerre.
8: È la pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
2: Veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno accettato il cessate il fuoco di 3 giorni, fino all'11 maggio, annunciato dal presidente degli Stati Uniti Trump. Via libera anche a uno scambio di 1.000 prigionieri per parte. Il presidente ucraino Zelensky dà ordine di non attaccare Mosca durante la parata con cui oggi il Cremlino celebrerà la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Cerimonia quest'anno in tono minore, senza la consueta sfilata di mezzi corazzati. La cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo ad Alberto Stasi, unico condannato, mentre emergono altri elementi su Andrea Sempio.
9: La mente di un uomo scandagliata alla ricerca, se non di prove, almeno di un quadro che aiuti a definirne la personalità in un'inchiesta drammatica. C'è questo nell'informativa dei carabinieri, che hanno setacciato centinaia di intercettazioni e scritti di Andrea Sempio. Fra questi il suo diario. «Ho commesso cose brutte», scrive nel 2019, e 2 anni dopo aggiunge «Ho visto, subito e fatto cose che, provate a vivere la metà di che cosa ho vissuto io». Indizi che, secondo gli inquirenti, si aggiungono al suo DNA sulle unghie della vittima, all'impronta della sua mano sulla parete delle scale, ai soliloqui intercettati, come quello in cui dice «Ho visto quel video, io ce l'ho dentro la penna», parlando, secondo chi indaga, di un filmato intimo di Chiara Alberto, con un riferimento però preciso al suo transito da una chiavetta USB che allora non era noto al pubblico. C'è poi una frase del padre Giuseppe Sempio alla moglie Daniela a proposito del tagliando del parcheggio a Vigevano la mattina del delitto. «Perché lo scontrino lo hai fatto tu», le dice, smontando così l'alibi del figlio. La famiglia Poggi ribadisce la propria fiducia nell'innocenza di Sempio. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ancora un femminicidio a Piacenza. Una 56enne è stata uccisa a coltellate in casa. Il marito ha chiamato il 112 accusandosi del delitto, è fuggito, poi è stato arrestato. A quanto emerge è rimasto ferito nel tentativo di suicidarsi. Violenza contro le donne, che a volte finisce perfino per colpevolizzare chi ne è colpito. Ai nostri microfoni la storia di Arianna e di sua figlia, vittime 2 volte, costrette a stare lontane per un vizio procedurale nel processo dopo i maltrattamenti e gli abusi subiti.
10: Violenza psicologica, fisica, sessuale, tutte le violenze che esistono. E a volte c'era anche mia figlia.
11: Incontriamo Arianna in un luogo protetto. Ci racconta dei 18 anni di relazione con suo marito.
10: Negavo quello che stavo vivendo per paura. Minacciava di uccidere i miei nipoti, che io mi dovevo uccidere, altrimenti mi avrebbe ucciso lui.
11: Inizia il processo penale e civile. Per un vizio di forma il penale si blocca. Il civile prende la strada opposta del penale, toglie la bimba alla madre. Il civile non ha preso in considerazione la violenza subita dalla donna, che era gli atti del processo penale. Una delle avvocate di Arianna, Assunta Parissi.
12: Sistema giudiziario che la vede come una madre pregiudizievole per la propria figlia, un abominio giuridico.
11: Un'altra delle avvocate, Francesca Maremmani.
13: Aver sminuito la questione della violenza, svilita a mera conflittualità. Forma di violenza di secondo grado, violenza istituzionale.
11: Risulta agli atti una dichiarazione della bambina.
13: Papà dà le botte a mamma, io faccio finta di dormire e mi nascondo dietro il divano, papà è cattivo.
11: Oggi questa bimba dov'è? Ancora Arianna.
10: Collocata dalla zia paterna.
11: In che condizione?
10: Devastata.
11: Elena Paba, GR1.
2: 9 maggio è la giornata in memoria delle vittime del terrorismo, oltre 400 persone che hanno perso la vita per strada, in piazza, in agguati mirati, uccise da chi inneggiava a ideologie estremiste seminando paura.
14: Rosso o nero, religioso o politico, internazionale o interno, unico comun denominatore il terrore, oltre alle centinaia di vittime innocenti. E l'Italia ne fa memoria nel giorno in cui nel 1978 in via Caetani a Roma fu rinvenuto il corpo senza vita dell'onorevole Aldo Moro. In Senato la celebrazione ufficiale, ma la memoria è una fiamma accesa anche nei paesi d'origine di poliziotti, carabinieri, magistrati, uomini e donne che hanno perso la vita al servizio del paese. Antonio Annarumma era un poliziotto, la prima vittima delle violenze politiche che insanguinarono l'Italia nei cosiddetti anni di piombo. Morì a Milano nel 1969 nel corso di una manifestazione indetta dall'Unione Comunisti Italiani e dal Movimento Studentesco. Era di Monteforte Irpino. Fabio Siricio è il sindaco.
15: Noi dedicheremo una sala consiliare, giusto che ci sia un ricordo perché non possa capitare più una tragedia del genere. Daremo dei fondi che destineremo proprio come comune per ricordare, diciamo, le tante vittime.
14: Arianna Di Giorgio, GR1.
2: E in questa giornata inviato speciale in onda dopo il GR ricostruirà la storia dei giudici Francesco Coco, ucciso dalle BR, Vittorio Corso, assassinato da Ordine Nuovo. Entrambi hanno pagato con la vita le indagini sul terrorismo rosso e nero. Momenti di tensione ieri pomeriggio alla Biennale di Venezia tra un corteo di dimostranti pro-Pale e poliziotti schierati davanti l'ingresso del padiglione di Israele inaugurato in mattinata. Agenti e manifestanti si sono fronteggiati spingendosi, ma tutto si è concluso rapidamente senza feriti. Il corteo poi si è sciolto, chiusi per protesta contro Tel Aviv anche i padiglioni di altri paesi. Intelligenza artificiale. A Venezia il primo caso di dipendenza comportamentale, una ventenne finisce in cura per un uso intensivo del chatbot.
16: Un rapporto totalizzante, quello della ragazza con l'algoritmo, una vera e propria ossessione, tanto che la ventenne è dovuta ricorrere alle cure del SERD, il servizio per le dipendenze dell'ASL di Venezia. Giorno dopo giorno aveva instaurato una relazione sentimentale con un chatbot, da cui ha finito per dipendere totalmente. Come riferiscono i medici veneziani, finora, nella loro esperienza, comportamenti del genere erano legati ad attività come il gioco o lo shopping compulsivo. Roberta Balestra, presidente nazionale Federazione Italiana Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze.
17: Ci si può attendere che queste situazioni aumentino. Siamo all'inizio dell'era dell'intelligenza artificiale. Questa dell'interazione relazionale è una delle scoperte che stiamo facendo. Non siamo preparati per capire fino in fondo quelle che sono le implicazioni.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1. Nella pagina sportiva la prima maglia rosa al giro, il calcio dopo il Venezia, anche il Frosinone sale direttamente in A e poi il tennis in attesa di Sinner a Roma, avanti molti italiani.
18: Una bella giornata per i colori azzurri all'Internazionale d'Italia di tennis, quella di ieri. Passano infatti Dardelli, Musetti, Arnaldi e nel tabellone femminile Coccialetto. Oggi tocca al numero uno del mondo, Jannik Sinner, mentre il Foro Italico saluta per la prima volta al primo turno niente meno che Novak Djokovic. La prima tappa del Giro d'Italia è del francese Meunier, che indossa la maglia rosa. La partenza ancora in Bulgaria quest'oggi della seconda tappa nel calcio. L'anticipo della 36esima giornata del campionato di Serie A se lo aggiudica il Toro di D'Aversa, che regola il Sassuolo di Grosso con il risultato di 2-1 in rimonta. Ultimo turno invece pirotecnico in Serie B, Venezia e Frosinone promosse direttamente nella massima categoria, mentre Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia e Avellino si giocheranno il passaggio al calcio dei grandi e playoff. Sud Tirol e Bari saranno invece protagoniste dei playout, mentre retrocedono in Serie C Spezia, Pescara e Reggiana. Francesco Repice, GR1.
2: La musica, tutto pronto a Vienna per Eurovision 2026. Si parte con le due semifinali il 12 e il 14 maggio in diretta su Rai 2, poi la finalissima sabato 16 su Rai 1.
19: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
2: In gara per l'Italia Sal Da Vinci, che secondo i pronostici avrebbe buone probabilità di salire sul podio.
20: Io sogno, sarebbe veramente un regalo per tutti, perché una vittoria, un raggiungimento di un traguardo non si ottiene da soli, ma c'è una squadra. Se si vince, si vince insieme.
19: sarà per sempre sì. So bene che una grande incognita è il futuro.
2: Sono le 7:14 minuti, ora la linea va ai GR regionali, poi Caffè Europa in una giornata speciale, la festa dell'Europa nell'anniversario della dichiarazione Schuman che segnò l'avvio delle istituzioni comunitarie. La trasmissione sarà in diretta da Esperienza Europa, David Sassoli a Roma con Tiziana Di Simone e tanti ospiti qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
4: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa, Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
21: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
22: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
23: Le emozioni non hanno tempo, il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
24: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
25: Eurospin, la spesa intelligente.
26: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
27: Poltrone sofà,
28: solo divani di qualità.
26: Verificare condizioni in negozio.
29: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
30: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
31: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
32: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 €. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
33: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
34: Giornale radio del Lazio.
35: L'omicidio Piscitelli, la Corte d'Assise d'Appello rovescia la sentenza di condanna all'ergastolo emessa in primo grado. Calderon assolto per non aver commesso il fatto. Dalla Regione 44 milioni di euro destinati alle case ATER del Lazio. Obiettivo: garantire ai cittadini alloggi sostenibili a prezzi accessibili. Calcio: goleada del Frosinone contro il Mantova, 5-0. I canarini tornano in Serie A, festa grande nel capoluogo ciociaro. Buongiorno da Antonia Moro in studio per la prima edizione del giornale radio del Lazio. Al processo d'appello per la morte di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, i giudici di Roma si sono espressi per l'assoluzione di Raul Esteban Calderon per non aver commesso il fatto. L'argentino in primo grado era stato condannato all'ergastolo, oltre che per i mandanti ripartiranno le indagini anche su chi premette il grilletto contro l'ex capo degli ultra della Lazio, i Servizi.
36: Assolto per non aver commesso il fatto, così hanno deciso i giudici della Corte d'Appello del Tribunale di Roma, ribaltando la sentenza di primo grado che aveva condannato all'ergastolo nel 2025 l'argentino Raul Esteban Calderon in quanto esecutore materiale dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Il capo ultra della Lazio era stato ucciso il 7 agosto del 2019 con un colpo alla nuca al Parco degli Acquedotti. La procura aveva chiesto la conferma del massimo della pena e il riconoscimento del ricorso a metodi mafiosi, escluso nel primo grado. I giudici non non hanno neanche accolto la richiesta dei pubblici ministeri per acquisire nuovi atti, come le cellule telefoniche che collocherebbero sul luogo e all'ora del delitto anche Leandro Bennato, uomo del clan senese, uno scenario che avrebbe consolidato la tesi del legame con il mondo e i metodi mafiosi. Calderon è detenuto nel carcere di Cagliari, dove continuerà a scontare la condanna all'ergastolo confermata in appello per l'omicidio di Selavdi Sheai, detto Passerotto, albanese ucciso sulla spiaggia di Torvaianica nel 2020. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
35: Un delitto spartiacque, come l'hanno sempre definito gli inquirenti, nato secondo la Procura Antimafia di Roma da contrasti tra associazioni organizzate per la gestione delle piazze di spaccio della capitale. Fabrizio Piscitelli, 53 anni, viene ucciso in un agguato il 7 agosto del 2019. Diabolic viene freddato nel parco degli acquedotti mentre è seduto su una panchina. Sono le 7 di sera. Il killer, vestito da runner, gli si avvicina e spara un solo colpo alle spalle che coglie Piscitelli di sorpresa. Il video è una delle prove principali che l'accusa ha portato a giudizio contro Raul Esteban Calderon, fermato nel 2021. La fasciatura vistosa sul polpaccio destro, proprio dove l'imputato ha un tatuaggio, e poi le parole dell'ex compagna di Calderon, Rina Bussone, che nel processo di primo grado riferisce una presunta confessione. Lui mi disse di aver ammazzato Diabolic, elementi che il 25 marzo del 2025 erano stati ritenuti comunque sufficienti dalla Corte d'Assise per condannare Calderon, la cui vera identità è quella di Gustavo Alejandro Musumeci, all'ergastolo. Mentre non erano bastati a fare luce sui mandanti, né a riconoscere l'aggravante del metodo mafioso. Piscitelli punito, secondo i PM, perché aveva esondato, una lezione che doveva essere compresa da tutti, tasselli di un puzzle che dopo l'assoluzione di Calderon torna adesso in discussione. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
0: Svolta anche nel processo sulla presunta scalata alla Lazio del 2005, la Corte d'Appello di Roma ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste, ribaltando le condanne di primo grado. Tra i prosciolti figurano i nomi storici della tifoseria biancoceleste come Fabrizio Toffolo e Yuri Alviti. Cade quindi anche l'accusa di tentata estorsione ai danni del presidente Claudio Lotito, formulata oltre 10 anni fa e per la quale era stato condannato in primo grado anche Fabrizio Piscitelli. E giriamo pagina. Le case ATER del Lazio sono stanziati dalla regione 44 milioni di euro per garantire alloggi riqualificati a prezzi accessibili.
1: Alloggi sostenibili a prezzi accessibili, un obiettivo della Regione Lazio basato su un finanziamento straordinario di oltre 44 milioni di euro destinati alle ATER di ogni provincia. A presentare i nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica e di riqualificazione energetica e ambientale il presidente della Regione Francesco Rocca, la vicepresidente Roberta Angelilli e l'assessore alle politiche abitative Pasquale Ciacciarelli. Gli interventi mirano a riqualificare l'edilizia pubblica rendendo ecosostenibili e sicuri gli appartamenti, ma anche consentendo di abitare nelle centinaia di immobili interessati a prezzi accessibili. Sara Verta, TGR Lazio.
0: Il 9 maggio è la giornata dedicata alle vittime interne e internazionali del terrorismo e delle stragi. Alle 10.30 il Senato ospiterà la cerimonia di commemorazione. Sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In questo giorno ricorre l'anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro. Era il 1978, ucciso dalle Brigate Rosse. La ricorrenza è stata istituita con legge nel maggio del 2007. È stato presentato a Roma il progetto di ristrutturazione del Cinema Fiamma. L'avvio dei lavori è previsto ad agosto.
3: Diventerà un nuovo hub culturale il Cinema Fiamma di Roma nella storica multisala di Via Bissolati, chiusa da quasi 10 anni. È passata la storia del cinema. Qui le prime della Dolce Vita di 8 e mezzo. Nel palazzo c'era anche l'Open Gate, centro della vita mondana della capitale, l'attrice Vittoria Puccini.
5: Un regalo che si fa alla città e alla collettività, e quindi sono felicissima di questa iniziativa.
3: L'avvio dei lavori è previsto entro 3 mesi. L'idea, presentata al Museo Macro alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è quella di un ex cinema che torna per una volta ad essere cinema, e non solo, i quasi 3.000 metri quadri diventeranno un luogo attivo e aperto alla città. Gianluca Giannelli, Cinema Fiamma.
6: Sarà un cinema aperto, plurale, flessibile nella sua architettura.
3: Un'opera di ricucitura urbana. Fabia Bettini, Cinema Fiamma.
7: È un distretto storico ma che ha voglia di essere rilanciato, quindi rivitalizzare un quartiere con la cultura e il cinema, che sono anche un'industria, io penso sarà centrale per far ripartire questo quadrante.
3: Ci saranno non solo sale cinematografiche, ma una libreria, spazi per montare e post-produrre, laboratori, una biblioteca, uno spazio da vivere, aperto e plurale. Paola Minaccioni, attrice.
2: In questo mondo di chiusure mentali, chiusure di territori, chiusure di stretti, invece bisogna aprire la comunicazione in tutti i modi.
3: L'immagine è quella di un possibile distretto del cinema tra Termini e Villa Borghese in cui industria, comunità e città possano incontrarsi. Paolo Martini, TGR Lazio.
35: Sport, calcio, il Frosinone sbanca nel match contro il Mantova vincendo 5-0 e torna in Serie A, festeggiamenti fino a tarda notte, sentiamo i servizi.
4: Sarebbe bastato un solo punto al Frosinone per riconquistare la Serie A dopo due anni, ma davanti ai 16.000 dello Stirpe gli uomini di Alvini non hanno voluto fare calcoli e per la seconda volta in stagione hanno rifilato una manita al Mantova, regalando ai tifosi di casa una serata indimenticabile. Ci vogliono due minuti per capire come gira il vento, punizione per i ciociari, palla in aria per Monterisi, ma Castellini lo abbatte. Rapido check al VAR e l'arbitro assegna il penalty. Calò con freddezza, spiazza Bardi. Il raddoppio arriva al 12esimo, ancora Calò su punizione, un rimpallo trae in inganno Castellini che la manda nella propria porta. Poi il Frosinone dilaga. Al 58esimo Gegemi sfrutta un errore della difesa e con una conclusione precisa a rasoterra fa il 3-0, 15esimo centro stagionale per il francese. Al 71esimo Raimondo ruba il pallone a Kutsupias che si era liberato in aria tra due difensori e insacca da due passi, ma il greco può rifarsi subito dopo. Assist perfetto di Calò, galoppata sulla destra e bolide sotto la traversa per il 5-0. Missione compiuta per il Frosinone. L'invasione di campo saluta il ritorno in Serie A per la quarta volta nella sua storia. Mauro Scani, TGR Lazio.
8: Al triplice fischio di Manganiello scoppia una festa incontenibile sugli spalti e in campo. Il Frosinone, dopo la manita rifilata al Mantova, festeggia la sua quarta promozione in negli ultimi 11 anni. Tra i protagonisti l'allenatore Massimiliano Alvini, che entra nel club dei tecnici vincenti insieme a Stellone, Longo e Grosso.
9: È una promozione in Serie A ampiamente meritata sul campo. È un piacere averla allenata la squadra durante tutto il percorso e quando fai questi numeri qui, queste prestazioni, è meritata e sono felice per tutto quanto, per l'ambiente, per la società, per loro, per tutti.
10: C'è stato subito feeling anche con i tifosi, con tutto l'ambiente.
9: Ma penso che sia importante il feeling che c'è tra la squadra e la tifoseria. Sì, è nato qualcosa quasi subito e di questo siamo contenti.
10: Da Frosinone, Cleto Romantini, TGR Lazio.
35: Internazionali di tennis, oggi in campo Jannik Sinner farà il suo esordio nel primo match della sessione serale sul campo centrale contro l'austriaco Sebastian Hofner, ma è anche la giornata di Flavio Cobolli che sulla BNP Paribas Arena dalle 11 affronterà il francese Terence Atman. Grande attesa anche per gli altri azzurri, Andrea Pellegrino, Mattia Bellucci e Yasmin Paolini. Ora le previsioni del tempo per il fine settimana con Rai Meteo.
11: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso, con nubi alte in arrivo dal pomeriggio. La nuvolosità si farà più consistente a partire da questa sera e nella prossima notte arriveranno anche le piogge a essa associate. I fenomeni si faranno via via meno frequenti nel corso della giornata di domani. Le temperature, in aumento oggi con punte anche di 25-26 gradi, saranno in calo nella giornata di domani sui settori più interni. La ventilazione e il moto ondoso saranno in intensificazione domani con venti moderati provenienti prima da est ed in seguito da sud-est e mare mosso o molto mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
35: Per le ultime sul traffico i servizi di Rai Pubblica Utilità, linea Roberta Di Mauro.
12: Oggi dalle 11 alle 13 nel secondo municipio un corteo partirà da via Tripoli e raggiungerà piazza Gimma percorrendo anche viale Libia. Nel pomeriggio dalle 15 un corteo partirà da piazza Vittorio Emanuele II e giungerà in piazza dell'Immacolata. La manifestazione si snoderà lungo via Principe Eugenio, viale Manzoni, via Giolitti, piazzale Tiburtino, via degli Equi e via dei Sabelli. Deviate anche alcune linee autobus. Dalle 16 è prevista una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli. Dalle 11 si procederà allo sgombro di tutti i veicoli in sosta nella piazza.
35: 7:29 minuti, è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Pionaglieri. Prima di chiudere vi ricordiamo che potete seguirci anche sul nostro sito. Da Antonia Moro.

0: al Trento Film Festival. A Cremona, assieme all'uomo che ogni giorno carica l'antico orologio del Torrazzo. Maria Concetta Micheli è una pioniera del volo, prima donna a pilotare gli elicotteri. I gioielli di Castelfranco Veneto, la città di Giorgione, Villa Bolasco e il suo parco. Gabriele Rossi, pianista e compositore torinese, racconta la musica come un grande gioco. Luci sui palazzi di Bressanone per un festival internazionale dedicato alla pace. Il settimanale oggi, ore 12:25 Rai 3.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: E una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 7:30 minuti sulla 5, la Torino Courmayeur. Ci sono code tra Courmayeur Sud della statale 26 sulla tangenziale sud di Torino, rallentamenti per un incidente allo svincolo in corso 4 novembre. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese, sulla statale bis via Cassia Veientana ci sono rallentamenti per lavori tra Castel De Ceveri e le Rughe. Ancora sulla 1 la Firenze-Roma, attenzione nei biabanchi tra Orvieto e la diramazione Roma Nord, c'è nei biabanchi anche tra Colleferro e Anagni nel tratto Roma-Napoli. Prudenza alla guida. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
5: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su Conad.it.
6: Caffè Europa. 7:32 minuti e 35 secondi, buona festa dell'Europa da Tiziana Di Simone. Oggi sabato 9 maggio siamo tornati ad Esperienza Europa David Sassoli, la casa degli italiani europei, in piazza Venezia a Roma, uno spazio interattivo per scoprire come funziona l'Unione Europea. Saremo qui fino alle 8, quindi passate a prendere un caffè con noi se volete, e con tutta la squadra. In regia c'è Cecilia Musetti, come sempre, il tecnico è Gennaro Strazzullo e il specializzato di produzione Davide Santi Marrocchi, che è qui con noi, insomma la squadra che viene da Saxa Rubra, e poi tanti ospiti, perché ve li salutiamo allora subito. E sono le presentazioni, sono i ragazzi, Adriano Bianchi, il neo diciottenne del liceo Giordano Bruno, buongiorno.
7: Buongiorno,
6: benvenuto. Poi due studenti di comunicazione all'Università di Roma La Sapienza, Daniele Sale e Lorenzo Verde.
8: Buongiorno.
9: Buongiorno.
6: Eccoli. Poi il professor Cristian Ruggero, uno dei coordinatori di questo modulo Jean Monnet Best al Dipartimento appunto di comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno Cristian Ruggero.
10: Buongiorno.
6: E poi per i commenti e l'attualità Francesco Giubilei, presidente del think tank Nazione Futura.
11: Buongiorno, grazie per l'invito.
6: E poi Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo. E buongiorno e ben trovato.
12: Buongiorno, buona festa dell'Europa.
6: Eccoci, allora, Questo spazio, tra l'altro, da qui parte un po' l'intera giornata della Festa dell'Europa, che sarà animata poi da numerose iniziative. Alle 9:30 proprio qui Esperienza Europa con i ragazzi.

0: Ancora attività ludiche educative, e poi ancora alle 21 stasera, sempre da qui, da Esperienza Europa, un invito a tutta la cittadinanza a partecipare a un viaggio di parole, emozioni e idee, appunto europee, che cercheremo di portare avanti anche qui con la setta dei poeti estinti. Ancora questa festa è iniziata ieri sera, chi l'ha seguita con luci d'Europa che si sono accese a Roma, e poi continua fra poco alle 11 al Pincio con il Villaggio Europeo. Insomma, un po' vi ho dato l'idea, adesso mi sembra che qui noi partiamo invece da questo spazio con i nostri ospiti per la storia di questa festa e anche poi un po' di futuro, speriamo. La storia parte dal discorso del 9 maggio del 1950 a Parigi del ministro degli esteri francese Robert Schuman.
1: L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre.
0: L'Europa non è stata fatta, abbiamo avuto la guerra. Robert Schuman si riferiva ovviamente alla Seconda Guerra Mondiale, quando l'Europa era un campo di rovine e quindi cercava una pace duratura. Da quella dichiarazione si proponeva poi di creare la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Allora, Virgilio D'Astoli, sono in realtà 40 anni di celebrazioni ufficiali di questa festa dell'Europa. Ecco, da qui
2: Sì, è
0: partiamo.
2: nata quella idea, è nata nel 1986 a un Consiglio europeo, con il suo suggerimento soprattutto anche di Jacques Delors, che da un po' di mesi era diventato Presidente della Commissione europea e lo fu per più di 10 anni. È stata fatta la festa dell'Europa, è stata decisa la bandiera che fra l'altro si ispirò alla bandiera del Consiglio d'Europa, anche se è un po' differente. Se voi vedete le due bandiere, esteticamente sono un po' differenti. E l'inno alla gioia di Beethoven, in cui vale la pena ricordare che l'inno alla gioia è soltanto la musica e non il testo, diciamo. E queste sono le tre cose che furono decise nel 1986, e da allora ogni anno gli europei festeggiano la festa d'Europa, perché l'idea dell'unità europea è nata appunto col discorso di Robert Schuman del 9 maggio del 1950 al Salone dell'Orologio del Ministero degli Esteri francese. E quel testo fu in parte scritto da Jean Monnet, che è uno dei padri dell'Europa, in cui vale la pena ricordare, per chi va a controllare gli archivi di Jean Monnet, che in quel testo c'era per due volte l'aggettivo sovranazionale, e Jean Monnet con la penna stilografica ha cancellato l'aggettivo sovranazionale e l'ho sostituito con la parola federale, perché
0: Ecco.
2: l'idea di Jean Monnet era che la prospettiva dovesse essere quella di creare una federazione europea passo dopo passo.
0: Un passo dopo passo. Francesco Giubilei, allora, lei è nato nel 1992, l'anno del Trattato di Maastricht, quindi questa festa, dal suo punto di vista, come la vive?
3: È un momento importante e va riscoperto dal mio punto di vista quello spirito che è lo spirito dei padri fondatori dell'idea dell'Europa, che nasce come concetto con il Trattato di Roma, e il fatto che siamo proprio qua oggi nel centro di Roma a ricordare l'Europa è un qualcosa di estremamente importante. Il Trattato di Roma, che viene immaginato e siglato da tre grandi leader che erano Schuman, De Gasperi e Adenauer, basava le basi del concetto di Europa su un retroterra culturale, su una serie di valori che accomunano tutti gli europei, e credo che lo spirito di quel trattato vada oggi riscoperto. Poi ci sono stati due trattati successivi, che sono stati Maastricht nel 92, e successivamente nei primi anni 2000 c'è stato il trattato di Lisbona, e quei due trattati sono stati dei trattati più, se vogliamo, economici e politici, quindi ben venga l'integrazione economica e politica, però non dobbiamo mai dimenticare quelle che sono le nostre radici culturali, perché proprio avendo un'unità valoriale, proprio avendo un'unità culturale, riusciremo a immaginare anche in futuro un'Europa che sia sempre più coesa su quelli che sono i grandi temi.
0: Allora, Adriano Bianchi, ultimo anno del liceo romano Giordano Bruno, tu hai partecipato proprio qui ad Esperienza Europa al gioco di ruolo, calandoti nei panni di un eurodeputato. Allora,
4: Esattamente.
0: com'è andata?
4: No, è stata un'esperienza molto interessante, perché comunque ci ha permesso di uscire da scuola e di conoscere bene comunque come funziona appunto la legislazione europea. E infatti il gioco di ruolo ci ha permesso di dividerci in gruppi e di confrontarci e appunto di fare delle leggi. E appunto abbiamo capito che nel mondo del diritto è importante ascoltare e poi comunque fare delle cose giuste.
0: Questo se le faccia, poi vediamo.
4: Si spera.
0: Giusto. Ci proviamo. Lorenzo Verde, 24 anni, studente, abbiamo detto, in comunicazione. Tu hai scelto di partecipare a un progetto europeo all'università.
5: Esatto.
0: Ma perché?
5: Ho partecipato per vedere più da vicino come funzionassero questi progetti europei, di cui spesso sentiamo soltanto il nome, no? Ecco, per il nostro primo articolo abbiamo avuto l'opportunità di intervistare e di confrontarci con due giovani volontari che hanno dato un aiuto concreto nelle comunità in cui sono andate, ed è proprio questo che mi ha affascinato, diciamo. All'università il professor Ruggero ci ha permesso di avvicinarci al progetto BEST, che il cui scopo ultimo è proprio di avvicinare i giovani e l'Europa, e penso sia una cosa molto importante per il futuro, sia il nostro sia proprio quello dell'Europa in sé.
0: E allora, Daniele Sala, ci racconti questo progetto che avete realizzato per l'università brevemente, un laboratorio di giornalismo, quindi giovani colleghi, vai.
6: Il progetto trattato riguarda due tematiche fondamentali, l'Unione Europea e noi, giovani, coloro tra i 18 e i 35 anni in particolar modo. Pochi anni fa l'Europa ha lanciato un progetto, inizialmente chiamato Servizio Volontario Europeo, oggi Corpo Europa di Solidarietà, il cui scopo era quello di permettere a noi giovani di essere non solo degli spettatori, ma dei veri e propri protagonisti, e quindi far sì che noi ragazzi e ragazze potessimo collaborare per aiutare le comunità locali ed essere dei cittadini maggiormente responsabili.
0: Messo Servizio Volontario Europeo, un altro dei tanti che non è solo Erasmus, perché sembra che poi l'Europa sia solo l'Erasmus. Noi siamo qui ad Esperienza Europa con tutti questi ospiti che avete appena ascoltato, molti gli appuntamenti per la festa dell'Europa in tutti i paesi europei. È molto sentita questa ricorrenza del 9 maggio nei paesi baltici, entrati nell'Unione nel 2004 e da quasi 5 anni sono tornati a confrontarsi con la minaccia russa dopo l'invasione appunto dell'Ucraina. Sentiamo il racconto del docente di studi europei all'Università di Tartu in Estonia, Stefano Braghiroli, di questa festa.
7: Buona festa dell'Europa a tutti. Dalla prospettiva dei baltici, la festa dell'Europa è sicuramente molto sentita e molto celebrata. Abbiamo eventi, concerti in tutte le maggiori città, e uno dei motivi per cui c'è tanta enfasi sulla ricorrenza ha sicuramente anche a che fare con la memoria dolorosa del periodo sovietico. Nell'URSS, e come sappiamo ancora oggi nella Russia di Putin, il 9 maggio ricorre ed è celebrato l'anniversario della vittoria sulla Germania nazista. La vittoria sovietica per le nazioni baltiche coincide con 50 anni di occupazione sovietica e certamente non con la libertà. Ovviamente mettere enfasi sul 9 maggio come giornata dell'Europa è anche un modo per allontanare questo passato. Il 9 maggio però è anche il simbolo di una memoria divisa, in certo modo, tra Estonia e Russia, estoni e russi e Oriente e Occidente. Forse l'immagine più eloquente di questo è il confine russo-estone a Narva. Da un lato, per il 9 maggio si pianifica un concerto propagandistico di stampo sovietico con divise e immagini degli anni 40, e dall'altro, dalla sponda estone, ci sono eventi con bandiere europee, estoni e ucraine, e un poster in bella vista sul lato o dal lato russo, in cui un volto metà Putin e metà Hitler è accompagnato dalla scritta "criminale di guerra".
0: Questo è il racconto di Stefano Braghiroli. Certo, questo 9 maggio a Narva, su questo confine, immaginatelo, tra Estonia e Russia, due città divise da un fiume e da una guerra in corso, deve essere simbolico. E vediamo un Putin indebolito proprio il giorno della vittoria con questa parata a Mosca un po' sottotono. Ma l'Unione Europea sta facendo abbastanza per sostenere l'Ucraina, ma soprattutto per trovare una soluzione diplomatica? Pier Virgilio D'Astoli, torniamo da te.
2: Intanto, dopo alcune difficoltà, come sappiamo, dovute al veto di Orban, i paesi europei hanno accettato di sostenere l'Ucraina con un prestito di più di 90 miliardi, che non è poca cosa, diciamo che era molto importante, su cui Zelensky ha molto insistito, non soltanto dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista economico. In secondo luogo, i paesi europei hanno confermato il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sono due cose, diciamo così, non marginali, che mostrano che su questa questione c'è una forte unità fra i paesi europei. Quello che però è mancato, e questa è la cosa più grave, qualcuno parla di schizofrenia catatonica, che i paesi europei non sono stati capaci in tutti questi anni di immaginare un progetto di non soltanto di pace, ma insomma come uscire da questa situazione. Non, sul tavolo non hanno messo nulla da questo punto di vista. Questa è una cosa abbastanza grave, perché il problema della guerra e dell'aggressione della Russia all'Ucraina è un problema essenzialmente europeo più che internazionale, e i paesi europei avrebbero dovuto effettivamente impegnarsi fin dall'inizio per immaginare un futuro sul continente europeo. Ricordo, per concludere, che il presidente Mattarella andò a parlare all'Assemblea del Consiglio d'Europa dicendo: noi dobbiamo rilanciare l'idea di una nuova Helsinki. Voi ricordate Helsinki nel 1975? Mattarella dice: dobbiamo lavorare su un progetto di cooperazione e sicurezza sul continente. Mattarella non fu ascoltato, forse varrebbe la pena riascoltare quel discorso e rilanciare l'idea di una nuova Helsinki.
0: Nell'ultimo Eurobarometro, nel capitolo dedicato all'Ucraina, il 76% degli intervistati è convinto che l'Unione, che l'invasione russa costituisca una minaccia per la sicurezza dell'Unione Europea, e poco più della metà, il 55%, sostiene che le risposte dell'Unione all'invasione siano, diciamo, quelle giuste. Allora, Giubilei, stiamo facendo qualcosa, soprattutto per trovare una soluzione diplomatica? Questa Europa la può fare, questa Unione?
3: Ma l'Europa in questi anni ha dato un contributo importante sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista militare all'Ucraina. È chiaro che non possiamo immaginare una durata della guerra senza una scadenza temporale, e se non iniziamo seriamente un discorso diplomatico, che fino ad oggi in questa fase, nel momento in cui si è aperto su input, spiace dirlo, non europeo ma americano, e va detto che se sotto la presidenza Biden, se non si era arrivati a una pace in Ucraina, era perché da entrambe le parti, pur ovviamente essendoci la evidente responsabilità della Russia in questa guerra, non si era cercato in modo netto di arrivare a una soluzione diplomatica. La presidenza Trump, ricorderete, quando venne eletto dicendo: in 24 ore risolverò la guerra in Ucraina, cosa che evidentemente non è arrivata, però ha cercato, dando anche delle concessioni forse troppo ampie nei confronti della Russia. E se ad oggi non siamo ancora arrivati quindi a una soluzione diplomatica, la responsabilità, va detto in modo chiaro, evidentemente della Russia e di Putin. Però questo deve essere un momento per l'Europa di riflessione. Cioè, noi anche in questi mesi abbiamo nel dibattito pubblico discusso in tante occasioni della possibilità di un esercito comune europeo, un tema che se ne parla ciclicamente, però che cosa ce ne facciamo di un esercito comune europeo se prima non abbiamo una politica estera comune? Cioè il problema di fondo ad oggi dell'Europa è l'assenza, anche in una situazione con una guerra nel continente europeo, non in Unione Europea ma nel continente europeo e alle porte dell'Unione Europea, come quella dell'Ucraina, in cui abbiamo visto in questi anni alcune posizioni diverse. Quindi la priorità è iniziare, in particolare su quei dossier e in quelle aree che sono delle aree strategiche, Ucraina per noi italiani, i Balcani, il cosiddetto Mediterraneo allargato, ad avere una visione, una posizione comune, e nel momento in cui si riuscirà ad avere una posizione comune, ecco che si potrà immaginare poi una maggiore presenza dell'Europa come attore geopolitico.
0: Ecco, l'Unione Europea, abbiamo detto all'inizio, nasce come un progetto di pace, sembra molto lontano, anche in base a quello che avete detto voi, quel 2012, quando gli eurovertici ritirarono il Nobel per la pace, noi eravamo 500 milioni di persone tutti insigniti del premio Nobel per la pace. Beh, si può discutere poi sul simbolo di quel premio oggi, ma per certo a Bruxelles si discute di più di come utilizzare l'articolo 42.7 del Trattato di Lisbona, questa clausola di assistenza collettiva in caso di attacco contro un paese dell'Unione, che pare abbiano cercato di fare delle simulazioni e non ci siano al momento riusciti. Ma il mondo accademico, le università, direi, guardano soprattutto alla pace. Abbiamo sentito anche prima i ragazzi, si sono occupati di servizio volontario europeo. Allora, come invece il progetto cofinanziato dall'Unione Europea, che ci racconta adesso il professor Christian Ruggero qui alle Esperienze Europa, può andare in questa direzione, professore?
8: Il progetto, intanto sciogliamo
0: sì,
8: l'acronimo
0: giusto.
8: Che BEST funziona molto, ma dietro sì. ci sta Bringing Europe to Students and Back, che dà un pochino l'idea di quello che con le altre colleghe Maria Romana Allegri, sì. Paola Marsocci, Lucia Tambrosi facciamo da un po' di tempo, nel senso provare a portare l'Europa agli studenti e le studentesse da un certo punto di vista, ma anche il punto di vista delle studentesse e degli studenti sulla comunicazione europea. E lo facciamo con iniziative seminariali, iniziative laboratoriali come quella che vi abbiamo appena raccontato. Questa volta abbiamo voluto appunto lasciare qualcosa di un pochino più tangibile anche nel nostro dipartimento. Abbiamo lanciato una chiamata di idee per realizzare un murale.
0: Ecco.
8: Un murale che abbiamo voluto ispirato appunto ai valori dell'Europa, della pace, dell'istruzione come driver della pace, fondamento dell'Unione Europea. Abbiamo individuato un artista che è Daniele Tozzi, che sta lavorando a questo bozzetto che abbiamo presentato ieri l'altro in un convegno alla Sapienza, dove ci sono queste due figure o più figure stiamo ancora definendo, che in qualche maniera si confrontano sul discorso europeo e sul discorso della pace, si costituiscono in qualche maniera in questo discorso, quindi ci saranno dei fili del discorso che li tengono insieme. Uno di questi fili dovrebbe essere l'incipit proprio della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, quindi i popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
0: Ecco, direi che questo è sempre i valori al centro dell'Europa, poi bisogna sempre vedere questi valori come vengono nelle nostre vite veramente applicati e messi in pratica. Ragazzi, avete una domanda magari veloce per i nostri ospiti qui e poi magari passiamo alle nostre idee per l'Europa? No, non ce l'avete? Ah no? Ah, vi ho preso di sorpresa, allora ve la pongo io questa domanda, la facciamo fare al professor Cristian Ruggero. Ce l'ha una domanda per i nostri due ospiti qui sull'Unione Europea? Cosa?
8: Questi valori,
0: appunto,
8: cioè, valori
0: siamo... sì,
8: come li mettiamo in fila? Perché quella. Appunto sono tanti, bisogna decidere quale difendere per primo?
0: Perché poi alla fine...
2: Beh, intanto il professore ha fatto riferimento alla Carta dei diritti.
0: Ecco, bravo.
2: Se noi la leggiamo è uno dei più bei testi, diciamo così, che possiamo avere a livello dell'Unione Europea. Fu proclamata nel 2001 a Nizza. Dicembre 2000 a Nizza,
0: sì,
2: poi è diventata giuridicamente vincolante, anzi io dico che quella carta è superiore al Trattato di Lisbona, primo perché è stata adottata prima e secondo luogo perché, come sappiamo, molte delle nostre Costituzioni hanno una parte che è immodificabile e la Carta dei diritti, che non fa parte del Trattato di Lisbona, ma ricordiamoci che anche la Dichiarazione dei diritti dell'uomo della Rivoluzione francese non fu inserita nella Costituzione, il che non vuol dire che ha una dimensione minore, diciamo così. Quella carta è importante, molto importante, perché stabilisce dei principi che riguardano l'insieme dei cittadini europei, che riguardano i diritti civili, politici, economici e sociali. E io credo che tutti i passi in avanti che devono essere fatti anche nei confronti dei paesi candidati, è importante questo dirlo, devono in qualche modo fare nel rispetto della Carta dei diritti. Ci sono, lo dico a questi ragazzi, ci sono tre parole di Aristotele che noi utilizziamo sempre come movimento europeo, che dovrebbe essere in qualche modo, come posso dire, l'orientamento dell'Europa. Logos, ethos e pathos. Logos vuol dire essere, avere la ragione. Ethos, i principi, la carta, e pathos, noi dobbiamo anche lavorare sulla base dei sentimenti, perché non basta l'economia e il mercato, ma ci vuole, lo diceva anche Delors, ci vuole anche una dimensione fondamentale che riguarda i sentimenti. Logos,
0: sentimenti.
2: Ethos e pathos.
0: Giubilei, c'è un sentimento dell'Europa secondo lei?
3: Beh, senza dubbio c'è una comune identità europea che accomuna tutti i popoli. Dopodiché noi dobbiamo domandarci anche in prospettiva quale modello d'Europa vogliamo immaginare, e ci sono due modelli in questa fase che per i prossimi anni possono essere adottati. Uno è il cosiddetto modello degli Stati Uniti d'Europa, cioè gli Stati Uniti d'Europa prevede un modello che è un modello federale, quindi un modello con una maggiore centralità centralizzazione. L'altro modello è il cosiddetto modello dell'Europa delle nazioni, ed è un modello confederale. Dal mio punto di vista credo che l'Europa oggi debba cercare di trovare alcuni pochi grandi temi in comune su cui dobbiamo essere un attore che si muove in modo unitario. Penso al tema dell'energia. Pensate al tema dell'energia in questa fase, quanto sarebbe utile e importante avere una politica europea e comune per cercare di abbassare anche i prezzi. Penso al tema della difesa. Il tema della difesa è un maggiore coordinamento, un qualcosa di estremamente importante. Penso al tema dell'immigrazione, cioè delle politiche migratorie comune. Questi sono solo tre grandi esempi. E poi però su delle tematiche che sono delle tematiche che riguardano magari la vita dei cittadini o delle piccole imprese, applicare quel principio di sussidiarietà, che significa che su alcuni argomenti, su alcuni temi, lasciare maggiore libertà agli stati e ai cittadini. Un modello di questo genere potrebbe essere un modello che funzionerebbe anche in prospettiva.
0: Io per chiudere, ci sono rimasti tre minuti quasi, andrei con i nostri giovani a capire quale Europa, o meglio quale Unione Europea vorreste, e partirei da Daniele, giusto? Daniele, Lorenzo, vabbè, Daniele.
6: Vorrei un'Unione Europea unita, solidale e coinvolgente nei confronti di tutti i cittadini e soprattutto nei giovani. Perché alla fine io penso che comunque noi giovani dobbiamo essere in grado di poter sbagliare, di avere più opportunità per il futuro e di essere non per l'appunto dei semplici spettatori, ma dei protagonisti per il futuro. E per far ciò dobbiamo essere ascoltati ed essere valorizzati.
0: Allora Daniele.
5: Quando parliamo di Europa immaginiamo sempre qualcosa di lontano, una specie di grande entità che imposta regole e limiti. Ecco, nell'Unione Europea che vorrei io in realtà assomiglia più a una comunità in cui, come ha detto prima Daniele, i giovani e i cittadini non sono solo spettatori ma parte di un qualcosa, di uno Stato più grande. E un'Europa che non restringe ma allarga i confini culturali, le opportunità, anche il senso di appartenenza. Ed è così che smette di sembrarci un qualcosa di lontano, di estraneo da noi, ma diventa un progetto in cui siamo immersi e un qualcosa di condiviso.
0: E allora io chiuderei con questo giro con Adriano, questo neo diciottenne. Vai.
4: Neo diciottenne. Allora io vorrei un'Europa unita, assolutamente, e soprattutto molto più attenta a noi ragazzi su temi più concreti come il futuro, l'ambiente e lo studio. E infatti io preferisco e vorrei anche un'Europa più federalista, più centrata e più unita soprattutto, e infine anche una dove l'Europa deve dare tutte le stesse opportunità a tutti i ragazzi, anche che dobbiamo farci sentire tutti i cittadini europei.
0: Vai.
1: L'Europa ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
0: E beh, con tutte queste idee, come dice Schumann, l'Europa non si farà in una sola volta, Dastoli, che dobbiamo farci, ci vuole tanto.
2: Si farà una sola volta, però la realtà mondiale ci indica che noi dobbiamo fare un salto, verso un'Europa più forte, più unita, più democratica. Fra l'altro, se posso dire una cosa, la democrazia non si fonda soltanto sulle istituzioni, ma si deve praticare giorno per giorno.
0: Certo.
2: E questo riguarda anche i giovani. Ricordo che nel 2029 voteranno per la prima volta 10 milioni di giovani.
0: Ecco, un titolo nel 2029.
3: Per il 2029 serve una maggiore attenzione, è stato già ricordato, ai giovani e soprattutto al mondo della scuola e al mondo dell'istruzione.
0: E allora, professor Ruggero?
9: Ma coraggio. Nel senso che le idee ci sono, i principi ci sono, se abbiamo un pochino più di coraggio ce la facciamo.
0: E allora grazie, in particolare un saluto speciale a Ilaria Garampi, che ci aiuta sempre quando veniamo qui a Esperienza Europa. Buona festa dell'Europa a tutti, a sabato prossimo da Tiziana Di Simone.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
11: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
12: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
11: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
13: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
16: La spesa intelligente.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Dialogo franco tra alleati. Giorgia Meloni incontra il segretario di Stato americano Marco Rubio. La Premier: ognuno difende il proprio interesse nazionale. Le opposizioni: governo sempre subalterno a Washington. L'attesa di Trump, il silenzio di Teheran, in Medio Oriente negoziati in stallo. Il capo della Casa Bianca annuncia una tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina. Appello del Papa per la pace. Non rassegniamoci alla morte. Starmer perde, ma resta. Amministrative nel Regno Unito, trionfa Farage, crescono i Verdi, crollano i laburisti. Diari, soliloqui, ricerche in web, tutte le accuse della procura su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco. Lui si difende, non l'ho uccisa io. La giornata in memoria delle vittime del terrorismo, oggi cerimonia in Senato. Nel GR intervista al nipote di Antonio Annarumma, agente di polizia ucciso a Milano nel 69 negli scontri con l'estrema sinistra. Tango, eleganza, passione e sinfonia di cervelli. Uno studio dimostra che i ballerini si sincronizzano. Gli sviluppi potrebbero essere applicati anche alle squadre di calcio. Vienna vestita a musica per l'Eurovision, presentata alla 70ª edizione, al via il 12 maggio. Per noi, Sal Da Vinci, ce la metterò tutta. Internazionali di tennis, entra in campo il numero 1 Sinner, fuori l'ex numero 1 Djokovic. Giro d'Italia, al francese Magnella prima maglia rosa. Calcio, una città in festa, Frosinone per la quarta volta in Serie A. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il faccia a faccia tra la Premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio per provare ad allentare le tensioni tra i due paesi dopo gli attacchi di Trump. Un colloquio franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, afferma la Presidente del Consiglio.
3: Giorgia Meloni attende Marco Rubio al primo piano di Palazzo Chigi, Sala dei Galeoni. Sulla parete un grande quadro di Guttuso in cui domina il colore rosso e una riproduzione della facciata della sede del governo. Bandiere italiana e europea e americana fanno da sfondo a ben 2 strette di mano, una di saluto, la seconda a favore di telecamere. Se nessuno usa la parola ricucire, il colloquio, da Meloni definito franco e cercato da Rubio dopo gli attacchi di Donald Trump all'Italia, conferma che l'alleanza fra Roma e Washington non è mai stata in discussione, con una precisazione della Premier.
4: L'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo.
3: I dossier sul tavolo, la crisi in Medio Oriente, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina. Rubio aggiunge che non si è parlato del ritiro dei soldati americani dalle basi italiane. La Premier rilancia sull'unità dell'Occidente e nel suo intervento a Confagricoltura sferza l'Europa. Per troppo tempo, dice, ha lasciato che altri gestissero sicurezza, energia, materie prime.
4: E nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
3: Federica Ionta, GR1.
2: E all'evento di Confagricoltura si discute dunque del futuro dell'agroalimentare sotto pressione per la crisi internazionale che ha fatto lievitare i costi delle materie prime.
5: Il punto di rottura per l'agricoltura mondiale è il blocco di Hormuz. Per Confagricoltura, con lo stop di questa rotta commerciale, stiamo conoscendo la peggiore crisi alimentare da oltre 100 anni, ha spiegato il presidente Massimiliano Giansanti. L'Italia è particolarmente compromessa, visto che il comparto agricolo è il primo settore economico che contribuisce al PIL con oltre 700 miliardi. Servono risorse per abbassare i costi dell'energia e dei fertilizzanti, interventi che non possono essere solo a carico dei singoli stati, spiega Giansanti, e poi si rivolge all'Europa.
6: Senza una rottura del patto di stabilità è evidente che costruiremo un'Unione Europea che sarà sempre di più un condominio. Tutti utilizziamo gli spazi comuni, ma alla prima difficoltà ci chiudiamo dentro i nostri appartamenti e ci curiamo di ognuno dei nostri problemi. E questa è l'Europa che vogliamo? No.
5: Intanto per l'Italia ci sono buone notizie sul fronte dell'approvvigionamento del gas, annuncia il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin.
7: Noi abbiamo contrattualizzato ormai oltre il 90% dello stoccaggio del prossimo inverno.
5: Gelsomina Testa, GR1.
2: Le incognite sulle forniture di carburante e il trasporto aereo sono operative le linee guida della Commissione europea. Tra i punti principali per evitare confusione e tutelare i consumatori, nessun aumento del prezzo dei biglietti già acquistati, anche in caso di rincaro del jet fuel. In caso di emergenza, segnala Bruxelles, si potrà ricorrere a forniture americane. Per ora però la situazione è sotto controllo, conferma Sandro Pappalardo, presidente ITA Airways.
8: Noi momentaneamente non abbiamo questo
0: questo problema. Per 8 mesi abbiamo l'80% del carburante a prezzi già assicurati e questo ci permette di non annullare nessun tipo di volo, non siamo andati ad incidere momentaneamente sul prezzo dei biglietti.
2: E veniamo proprio al nodo Hormuz, ancora tensioni nell'imbuto di una cruciale rotta commerciale del petrolio. Non si sbloccano neanche le trattative, non c'è ancora la risposta iraniana alla proposta statunitense, risposta che Trump attendeva nella notte.
1: Al Ministero degli Esteri di Teheran stanno ancora esaminando l'ultima bozza negoziale americana.
8: Mr. President, have you heard back from Iran?
1: Per questo Trump resta in silenzio quando i giornalisti gli chiedono se dall'Iran è arrivata una risposta alla proposta degli Stati Uniti. Sui media pakistani si discute l'ipotesi di un viaggio del presidente a Islamabad per firmare un'intesa prima della sua missione a Pechino prevista per giovedì prossimo, ma nessuna conferma dalle parti coinvolte. Anzi, il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa la Casa Bianca di parlare di negoziati, mentre continua a usare il linguaggio della guerra nello stretto di Hormuz. Colpite 2 petroliere iraniane appena 24 ore dopo l'attacco di Teheran contro 3 cacciatorpediniere americani. E mentre dagli ambienti vicini a Trump e dai report dell'intelligence statunitense vengono ridimensionati i risultati militari ottenuti da Washington, Araghchi rilancia: le nostre capacità missilistiche non sono al 75% come dice la CIA, ma oltre il 120%, ed emergono dati che mostrano come Teheran starebbe aggirando il blocco navale, rafforzando i collegamenti ferroviari commerciali con la Cina. Fino a poco tempo fa tra Sian e Teheran partiva solo un treno merci a settimana. Ora sono diventati 3. Azzurra Meringolo, GR1.
2: L'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina, Mosca e Kiev hanno accettato il cessate il fuoco di 3 giorni fino all'11 maggio, annunciato dal presidente degli Stati Uniti Trump. Via libera anche a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Il presidente ucraino Zelensky dà ordine di non attaccare Mosca durante la parata con cui oggi il Cremlino celebrerà la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Cerimonia quest'anno in tono minore, senza la consueta sfilata di mezzi corazzati, tra imponenti misure di sicurezza. 9 maggio. Festa dell'Europa nell'anniversario della dichiarazione Schuman, uno dei padri fondatori che nel 1950 pose le basi per l'unità europea all'insegna della pace. Ascoltiamo lo storico Antonio Varsori.
9: La guerra era finita solo da 5 anni, la volontà era quella di superare le rivalità, i contrasti. È innegabile che all'interno dell'Unione Europea non vi sono stati più conflitti.
10: Questa Europa oggi è all'altezza di affrontare la sfida della pace?
9: Diciamo che gli strumenti appaiono abbastanza deboli. Nell'ambito della crisi in Ucraina si è avuta la sensazione che i giochi possano essere fatti da altre parti. Per ciò che riguarda la crisi in Medio Oriente, per il momento l'Europa è uno spettatore che sta pagando le conseguenze sul piano economico.
10: La questione dazi. Trump sicuramente all'inizio del suo mandato puntava a accordi con i singoli stati. L'Europa ha reagito con una certa unità. Secondo lei è la strada?
9: Credo che lo sia, ma ricordiamoci che i presidenti cambiano. Ci sono degli altri attori mondiali forti, potenti e sono anche molto abili.
10: Alba Arcuri, GR1.
2: La parola pace è risuonata ancora una volta nei discorsi di Papa Leone, accolto da una folla di fedeli a Pompei e a Napoli a 1 anno dalla sua proclamazione. La nostra inviata.
11: La misericordia tocchi i cuori, plachi i rancori e gli odi fratricidi.
12: Illumini quanti hanno responsabilità di governo.
11: Dal santuario mariano di Pompei, Leone XIV lancia ancora un appello. La pace nasce dentro il cuore, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte.
12: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
11: A 1 anno dall'elezione, celebra messa in piazza San Bartolo Longo. Nella supplica alla Vergine di Pompei, invoca pietà per l'Europa, per il mondo, perché pentito ritorni al suo cuore. Affida a Maria l'umanità intera per un futuro di pace. E di pace ha bisogno Napoli, città dai 1000 colori, ma insanguinata dalla violenza. Piazza del Plebiscito, Prevost incontra la cittadinanza. Disoccupazione, carenza di strutture e servizi, presenza pervasiva della criminalità assumono dimensioni preoccupanti.
12: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
11: Un ultimo appello: chiesa, istituzioni e società lavorino insieme per una città capitale di umanità e speranza. Con Alessio Caranzetti, Pompei, Francesca Paltracca, GR1.
2: La politica, le relazioni Roma-Washington e più in generale la posizione del nostro paese nelle crisi internazionali in primo piano nel confronto tra i partiti.
13: Rimaniamo centrali nei rapporti euroatlantici, così la maggioranza legge l'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio per Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini.
14: D'altra parte, tra Roma e Washington non c'è soltanto un'alleanza geopolitica, ma anche valoriale.
13: E per mercoledì il ministro degli esteri Tajani e quello della difesa Crosetto sono pronti a riferire in Parlamento sull'ipotesi di una missione navale a Hormuz. Mi fido di loro, assicura Salvini dalla Biennale di Venezia. L'arte, dice, visitando il padiglione russo, non deve essere boicottata, volgare l'ingerenza europea. Preferisce non andare invece il ministro della cultura Giuli. Opposizioni contro la politica estera del governo. Meloni ha fallito, sostiene il PD. L'America ci vuole sudditi. Prima di impegnarci in missioni navali, avvertono Idem, serve la pace nel Golfo. Antonio Misiani.
15: Le scelte dell'amministrazione americana a partire dai dazi colpiscono pesantemente le famiglie e le imprese italiane.
13: E dalle pagine del Corriere della Sera, il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte afferma su guerra ed economia: il governo è alla fase zero. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Ora la politica nel Regno Unito. Dalle elezioni amministrative un duro colpo al partito laburista al governo, mentre avanzano i sovranisti e vacilla sempre di più la leadership del premier Starmer.
16: Sono gli stessi laburisti a definire disastrosi i risultati elettorali della più importante tornata di voto dalle politiche del 24. Il Labour subisce sconfitte pesanti nelle elezioni locali inglesi, ma anche in Scozia e Galles, appena 10 eletti sui 96 del Parlamento gallese che i laburisti hanno guidato per 27 anni di seguito, mentre Reform, il partito di ultradestra, avanza anche a nord di Londra. Il meglio deve ancora arrivare, il commento del leader Farage, storico sponsor di Brexit. Crescono anche i verdi di Polanski, populismo ecologista, l'etichetta dei media, e i liberal democratici, scendono i conservatori. L'attenzione ora è concentrata sulle prossime scelte del Labour. Il primo ministro Starmer ha ribadito che non si dimetterà per non precipitare il paese nel caos, ma la sua presa sul Regno Unito è indebolita. Una dozzina di deputati laburisti lo critica apertamente. Il colpo di mano per sostituirlo al governo non è ancora pronto, ma la sensazione è che la crisi di leadership è solo rimandata. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Le 8:12 minuti, la cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi, unico condannato, mentre emergono altri elementi su Andrea Sempio.
17: Quando sono andato io, il sangue c'era. È questa una delle frasi che Andrea Sempio pronuncia da solo in macchina, che rafforzano le accuse contro di lui, secondo chi indaga. Per i carabinieri si riferisce alla scena del delitto, quella in cui il condannato Alberto Stasi ha sempre detto di aver fatto attenzione a non aver calpestato il sangue. Parole da contestualizzare, secondo i suoi avvocati difensori, come quando, imitando una voce femminile, simulava o forse inventava le risposte di Chiara Poggi alle sue 3 telefonate nei giorni prima del delitto. O come quelle in cui diceva di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto su una pendrive. I soliloqui sono stati male interpretati o non letti integralmente e non possono affatto avere il valore di una confessione, dicono i difensori di Sempio, alla cui innocenza continuano a credere i genitori di Chiara, arrabbiati invece dalla scoperta di essere stati intercettati anche loro. In una nota i loro legali bollano le indagini dei carabinieri di Milano come gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ancora un femminicidio a Piacenza. Una 56enne è stata uccisa coltellata in casa. Il marito ha chiamato il 112 accusandosi del delitto ed è fuggito. È stato poi arrestato. Aveva tentato di togliersi la vita ed era ferito. Assolto in appello Raul Esteban Calderon, l'argentino accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio, conosciuto con il nome di Diabolic, ucciso nel 2019 con un colpo di pistola nel parco degli Acquedotti a Roma. Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo, per i giudici del secondo processo invece non ha commesso il fatto. Un italiano in attesa di essere estradato in Italia per presunto traffico di stupefacenti è morto in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese. Loris Di Castri, 53 anni, è stato trovato nel suo letto senza vita da un compagno di cella. Si attende l'autopsia per determinare le cause del decesso. 9 maggio è la giornata in memoria delle vittime del terrorismo, la data quella in cui nel 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia. Alle 10:30 cerimonia in Senato. oltre 400 le persone uccise da chi inneggiava ideologie estremiste, politiche o religiose, seminando paura. La prima vittima nella storia del nostro paese è Antonio Annarumma, giovane poliziotto a Milano, ucciso nel 1969 durante una manifestazione studentesca. Vincenzo Ercolino è suo nipote, oggi vice sindaco di Monteforte Irpino. Lo abbiamo intervistato.
18: Antonio Annarumma era un giovane ragazzo di Monteforte che aveva questa passione per la polizia di Stato. Da Caserta fu mandato a Milano, verso il reparto celere. L'unico figlio maschio di una famiglia di 5 figli, per cui il dolore fu immenso. Lui era il più piccolo.
2: A portare soccorso ad Antonio e ai suoi colleghi l'allora commissario Luigi Calabresi, anche lui vittima del terrore qualche anno più tardi.
18: Ci furono dei discordi anche all'interno della caserma, per cui il commissario Luigi Calabresi fu lui a mediare tra i poliziotti. I colleghi di mio zio volevano uscire per affrontare i manifestanti.
2: Nessuno ha mai pagato per la morte di suo zio.
18: In questi scontri ci sono state parecchie televisioni. Si poteva risalire a qualcosa di più rispetto a ciò che hanno fatto. Il più grande rammarico è stato proprio questo, di non individuare il colpevole o i colpevoli.
2: Come viene ricordato oggi suo zio?
18: Intitoleremo la sala consiliare ad Antonio Annarumma. Il ricordo di mio zio a Monteforte è sempre vivo.
2: Arianna Di Giorgio, GR1. Rai Radio 1, la Biennale di Venezia, qualche momento di tensione ieri in occasione dell'inaugurazione del padiglione di Israele, scontri tra corteo pro-PAL e agenti.
19: Mancano pochi minuti alle 18, i circa 2000 manifestanti pro-PAL cercano di entrare nelle corderie dell'Arsenale di Venezia, sede del padiglione di Israele alla Biennale, inaugurato al mattino con stringenti misure di sicurezza. Il cordone di poliziotti in assetto antisommossa blocca l'accesso. Dimostranti e agenti si fronteggiano spingendosi. Parte qualche colpo di manganello, mentre dall'altra parte si tira dell'acqua. Tutto comunque si risolve in meno di 2 minuti senza alcun ferito. Il corteo, che era partito intorno alle 17, si allontana per poi sciogliersi poco dopo, senza entrare nell'ingresso principale dell'arsenale. Non si è trattato dell'unica contestazione contro Israele. Diversi padiglioni hanno infatti chiuso per protesta, tra questi quelli di Francia, Belgio, Giappone e Spagna. Alcuni hanno riaperto poco dopo. La serrata è stata aspramente criticata dall'Osservatorio Israele e dalla comunità ebraica di Milano. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: L'alchimia del tango dà la testa. Mentre i ballerini danzano, i loro cervelli si sincronizzano. Lo dimostra uno studio i cui sviluppi potrebbero essere applicati anche alle squadre di calcio.
20: 200 millesimi di secondo o anche meno è il tempo che impiega la ballerina a fare un passo indietro quando l'uomo fa un passo avanti, perché nel tango la regola è: l'uomo conduce, la donna esegue. Poi questione di intesa, più ce n'è meglio si balla. Gli scienziati dell'Università di Boulder nel Colorado hanno provato a misurarla l'intesa. A 5 coppie di ballerini hanno applicato sensori di movimento alle caviglie e cuffie per l'elettroencefalogramma. È emerso che in ogni coppia i due cervelli si mettevano in sincrono, sintonizzati sulle stesse onde cerebrali, un fenomeno chiamato sincronizzazione neurale, finora mai osservato nella danza. Nel tango si chiama connessione. È quel capirsi senza parlarsi che tanto affascina in questo ballo. Nella scienza può portare allo sviluppo di dispositivi atti a migliorare la coordinazione, per esempio in una squadra di basket o di calcio. Per i ballerini di tango no, i dispositivi non servono, basta la musica. Donatella Gori, GR1.
2: È conto alla rovescia per l'Eurovision Song Contest. Si parte con le due semifinali il 12 e il 14 maggio su Rai 2, finalissima sabato 16 maggio su Rai 1. Saremo
21: io e te. Sono un venditore ambulante di sentimenti. Ce la metterò tutta.
22: Sorride e stringe i denti Sal Da Vinci. Alle prove sul palco di Vienna ha svelato la coreografia di Per Sempre Sì, dalla ballerina in abito da sposa ai fuochi d'artificio, rito nuziale al completo. Avrebbe potuto cantarla anche un po' in inglese, come consentito dal regolamento, ma Sal Da Vinci continua a sognare in italiano.
21: Potevo cambiare delle frasi in inglese, io non ho voluto assolutamente, io sono in italiano, quindi voglio rappresentare il mio
3: mio paese così com'è, perché questa canzone è arrivata a successo così com'è. Quando gli italiani fanno gli italiani, quando siamo tutti uniti, abbiamo una forza incredibile.
22: A una settimana dalla finale, l'Italia è già protagonista di Eurovision con 36 milioni di stream, tormentone social cantata in 13 lingue diverse, Per sempre sì è la più ascoltata tra le canzoni in gara. In conduzione per l'Italia, come sempre, Gabriele Corsi e per la prima volta Elettra Lamborghini.
4: L'Eurovision è conosciuta come appunto gli europei della musica. Io sono assolutamente grata e anche quasi incredula.
22: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Le 8:20 minuti, Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, in regia Massimo Vasciaveo e Serena Mancarella, al microfono Sabrina Baldetti. Buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
23: Eurospin, la spesa intelligente.
24: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
25: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
26: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
27: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
26: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
28: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
29: GR1 Sport.
30: Buona giornata da Francesco Repic. Il tennis con gli internazionali d'Italia. Ieri è stata una giornata importante per i tennisti azzurri e oggi scende in campo il numero uno.
31: Il foro come uno stadio di calcio, più di 40.000 biglietti venduti in una sola giornata, record assoluto ieri, grandi emozioni azzurre, vincono Musetti e Darderi, entrambi a mezzanotte, Musetti 6-4, 6-4 contro il francese Impéchy Péricard, stesso punteggio per Darderi contro il tedesco Hanfmann. Vittorie ieri anche per Arnaldi e Super Elisabetta Cocciaretto. Andiamo ad ascoltare il pensiero di Lorenzo Musetti che lancia Jannik Sinner verso la conquista del torneo. Musetti.
32: Parte il favorito in questo momento credo che sia solo Jannik, perché poi abbiamo visto che i risultati si alternino molto, dipende tanto dalla settimana. Sicuramente Zverev ha dimostrato che quest'anno ha partito molto forte con una grossa continuità.
31: Il KO di Novak Djokovic contro il croato classe 2005 Prismic, la notizia del giorno ieri, l'ex re per la prima volta alla 19esima partecipazione viene eliminato all'esordio. E a proposito di esordio, oggi attesissimo Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner stasera alle 19, e atteso anche l'esordio davanti alla sua gente di Flavio Cobolli, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, foro italico Emilio Mancuso, GR1.
30: E apriamo la pagina del calcio, questa volta però parlando di Serie B, perché c'è una città in festa. Frosinone promosso per la quarta volta nella massima categoria.
33: Bastava un punto al Frosinone per centrare la quarta promozione in Serie A della sua storia. È arrivata una goleada, 5-0 contro il Mantova. Festeggiano i tifosi con invasione di campo al fischio finale per un traguardo su cui in pochi avrebbero scommesso a inizio stagione. 15 i gol dell'algerino Gegemis, 15 gli assist del centrocampista Calò, per lui pure 10 gol, un capolavoro firmato anche dall'allenatore toscano Massimiliano Alvini.
34: Una forte emozione,
0: Personalmente penso che sia la chiusura di un percorso, 25 anni ininterrotti di allenatore, partendo dalla promozione, e quindi trovo una grande gioia stasera.
33: Frosinone secondo solo al Venezia, che ha battuto 2-0 il Palermo. Monza e Palermo vanno ai play-off, dove in semifinale affronteranno rispettivamente le vincenti di Modena Juve Stabia e Catanzaro Avellino. Retrocedono in Serie C Reggiana, Spezia e Pescara. Il play-out salvezza sarà tra Sud Tirol e Bari. Frosinone, Jacopo Barlotti, GR1.
30: Torneremo a parlare di Serie A in chiusura di giornale, ora però ci dedichiamo al ciclismo con la prima tappa del Giro d'Italia, corsa ieri in Bulgaria.
1: Dalla costa all'entroterra, dal mare alle colline, 221 chilometri ben più impegnativi rispetto alla prima tappa del Giro d'Italia. Si parte da Burgas, sul mare, dove si era arrivati ieri, si arriva a Veliko Tarnovo, in mezzo oltre 2000 metri di dislivello, con tre gran premi della montagna, l'ultimo, quello del monastero, a una decina di chilometri dal traguardo. Una tappa che difficilmente finirà in volata di gruppo come ieri, ma che si presta a diverse soluzioni. Sprint ristretto, un colpo da finisher, da cacciatore di tappe, ma anche, perché no, ad una fuga. Si riparte da Burgas con la maglia rosa sulle spalle del giovane francese Paul Meunier, che ieri ha conquistato il successo in uno sprint mozzafiato, condizionato da una maxi caduta di gruppo, solo quarto il grande favorito Jonathan Milan, per la gioia del suo direttore sportivo alla Sudal Quickstep, Davide Bramati.
5: Siamo stati bravi, con l'esperienza di qualcuno un po' più anziano di Paul, che ci ha dato delle grandi direttive. Penso che oggi abbiamo fatto una grande cosa.
1: Raccontaci questo ragazzo, questo Meunier, che tipo è?
5: È un ragazzo molto simpatico, è un atleta, sicuramente ne sentiremo parlare anche nel futuro, non solo oggi.
1: Burgas con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
30: E come promesso in chiusura torniamo al calcio per ricordarvi che ieri è stato giocato il primo degli anticipi della 36ª giornata del campionato di Serie A e la Torino ha vinto in rimonta in casa contro il Sassuolo per 2-1. Vi ricordiamo gli anticipi di oggi, sono esattamente 3: alle 15 Cagliari Udinese, alle 18 Lazio Inter allo Stadio Olimpico di Roma, chiuderà alle 20:45 la sfida tra Lecce e Juventus. È tutto per la pagina sportiva da Francesco Repici, ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
12: La spesa intelligente.
24: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
13: Da notte insonne col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
15: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: E una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 8:28 minuti e andiamo subito sulla 10, dove vengono segnalate code per lavori stradali tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova. Sulla via Aurelia rallentamenti per un incidente all'incrocio con Livorno Centro. traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla Cassia Veientana abbiamo rallentamenti per lavori tra Castel De Ceveri e Le Rughe. E poi attenzione alla nebbia tra Orvieto e Guidonia sulla 1, quindi massima prudenza alla guida. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

0: cadavere in una macchina è stato trovato in via Caetani, una traversa di via delle Botteghe Oscure. Il cadavere è stato notato da alcuni passanti a bordo di un'auto. Il corpo è riverso sui sedili posteriori dell'auto e avvolto in alcune coperte.
1: Come oggi, 48 anni fa, il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse. Era stato rapito il 16 marzo.
2: Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma.
1: 55 giorni dopo, il tragico epilogo. Era il 9 maggio 1978, data spartiacque nella storia della Repubblica, data simbolo, dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo. Questo è Inviato Speciale, io sono Carmen Santoro. Con Rita Pedizzi la storia di due magistrati che hanno pagato con la vita le loro indagini sul terrorismo rosso e nero.
3: 8 giugno 1976. Il magistrato Francesco Coco, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Genova, percorre la salita di Santa Brigida per tornare a casa.
4: La giustizia borghese si ferma all'ergastolo, la giustizia rivoluzionaria va oltre. È la condanna a morte emessa nei confronti del sostituto procuratore di Roma, Vittorio Occorsio, condanna eseguita il 10 luglio 1976.
5: Due magistrati uccisi a un mese di distanza uno dall'altro sono il simbolo del doppio attacco eversivo lanciato 50 anni fa dal terrorismo.
3: Francesco Coco e il brigadiere Giovanni Saponara muoiono all'istante. L'appuntato Antioco Deiana viene ucciso dentro l'auto di servizio.
5: Il filo che portò all'omicidio di Francesco Coco, procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova, cominciò a dipanarsi due anni prima con il sequestro del pubblico ministero genovese Mario Sossi, rapito dalle Brigate Rosse nell'aprile del 74. Per la prima volta i brigatisti erano usciti dai confini delle fabbriche, mettendo nel mirino la magistratura. Sossi fu liberato dopo oltre un mese di prigionia, in cambio della promessa di rilascio di alcuni detenuti della banda anarco-comunista 22 ottobre, messi sotto processo dallo stesso Sossi. La Corte di Appello di Genova aveva dato il via libera, ma il procuratore generale Coco si oppose e bloccò la scarcerazione. L'IBR saldano il conto.
6: La stessa arma, questa famosa mitraglietta Scorpion, aveva ucciso mio padre, aveva ucciso Aldo Moro, aveva sparato a Emilio Rossi, aveva ucciso il magistrato Riccardo Palma.
5: Massimo è il figlio del procuratore Francesco Coco.
6: Prima ancora di questo, casi importanti che vanno dall'istruttoria per l'assassinio a Palermo del giudice Pietro Scaglione, il primo grande attentato della mafia. Lui era stato laggiù e sono stati anche i miei primi ricordi, il mio svezzamento, perché è stata la prima volta che ho visto mio padre in televisione, no? E poi la prima scorta, sempre la polizia sotto casa, perché erano già partite anche le minacce della mafia, quindi diciamo che mio padre non si è fatto mancare nulla. Tra l'altro ricordo la mamma era disperata in quei giorni perché telefonavano continuamente dalla prefettura di Palermo e dicevano: signora, ci aiuti lei a convincere suo marito che non può permettersi qui di uscire la sera impunemente e andare a passeggiare sul lungomare, perché questo è un gesto di sfida. E mio padre aveva detto: avete ucciso il procuratore generale, avete attaccato lo Stato, ecco lo Stato, ci sono. Mi hanno chiesto, dice, ma lei non ha paura? Dice: certo che ne ho, perché non vivo in un carro armato, sono a disposizione di chi mi voglia uccidere, però fare il magistrato significa anche mettere in conto di poter morire. Però non c'è un'età ideale per perdere un padre, che succeda che sei neonato, che succeda che sei ancora nel grembo materno, che succeda da adolescente, insomma non siamo mai pronti. Certo, quando si è così giovani è quasi un'amputazione.
4: 47 anni, sposato e padre di due figli, Vittorio Occorsio si era distinto per...
5: Un mese più tardi anche i neofascisti entrano in azione.

0: Per eliminare Vittorio Corsio, sostituto procuratore a Roma, che stava indagando su Ordine Nuovo e le altre organizzazioni dell'estremismo nero. Nel caldo di luglio, Corsio stava ultimando i capi di imputazione del processo Ordine Nuovo bis, fissato per l'autunno.
1: C'erano delle scritte sui muri: Corsio boia, morirai. Poi ricevevamo le telefonate anonime a casa. Lui era molto spaventato, però, ciò malgrado, non ho mancato di far sentire a noi familiari un affetto, una dolcezza. In tutto questo c'è il fatto della scorta che misteriosamente gli era stata tolta un mese prima che venisse ucciso, lo stesso meccanismo drammatico di cui è stata vittima il giudice Mario Amato pochi anni dopo.
0: Eugenio è il figlio di Vittorio Corsio.
1: Il nodo importante è che stava cominciando ad accertare la contiguità con gli ambienti della P2 di Licio Gelli, contiguità che venne conclamata in una serie di successivi processi, fra cui quello per la strage di Bologna, e che fu appunto attribuito proprio all'Ordine Nuovo, così come Piazza Fontana, così come tanti altri gravissimi episodi di quegli anni. E lui stava cercando di mettere insieme i puntini, di ricostruire questo quadro di versione che girava per il paese, e per cui contro mio padre non è stata una semplice vendetta, ma il tentativo riuscito purtroppo di fermare l'unica persona in grado di riunire lucidamente tanti frammenti sparsi ed eterogenei, ecco, il cui elemento comune era l'appartenenza a movimenti neofascisti. E quello che inquieta e che mi addolora molto, quando c'è stata recentemente la commemorazione di Sergio Ramelli, che era un povero ragazzo, una vittima anche di terrorismo, da onorare, da rispettare. Però non vedo perché aggiungere a questo il rito del presente. L'hanno fatto anche ai funerali di Concutelli questo rito.
0: Le Brigate Rosse avevano già ucciso e i neofascisti avevano già messo le bombe nelle piazze e sui treni. Ma fu allora, nel 76, che fecero il salto di qualità. Guido Salvini, da giudice istruttore, ha condotto varie inchieste su terrorismo rosso e nero.
2: Nascevano da una evidente distopia politica. Per quanto riguarda il terrorismo nero, l'idea di compiere un golpe in Italia era assolutamente improponibile. L'Italia aveva una tradizione democratica ormai sviluppata e non si poteva pensare che un golpe militare riportasse indietro l'Italia di 30 anni. L'altra distopia collettiva è, diciamo, speculare. L'Italia certo non poteva seguire in quegli anni le strade che erano state giustamente, per altri versi, in altri contesti sociali e storici, diciamo la guerriglia latinoamericana o la rivoluzione della Cina di Mao. Quello che vagheggiavano le Brigate Rosse era altrettanto al di fuori della storia dell'idea di un golpe in Italia, e queste sanguinose distopie hanno finito a provocare centinaia di morti, un periodo che per fortuna oggi è distante. C'è e rimane una larga intolleranza, questo lo sappiamo anche dai recenti eventi del 25 aprile.
0: Cocchio e Corsio sono i bersagli per la prima volta selezionati a tavolino.
2: Sì, sono due delitti, diciamo, speculari alle due strategie cui facevo accenno. Quello del magistrato Corsio è l'assassinio di un magistrato che in quegli anni aveva seguito le indagini sulla strage di Piazza Fontana, stava cercando le complicità di questi terroristi e fu colpito per questo. Ricordiamo che il suo assassino, il comandante di Ordine Nuovo Pierluigi Concatelli, era strettamente legato a Freda, tanto che a Freda cercò di dare un alibi per la strage di Piazza Fontana, e poi c'è, chiamiamola strage, del procuratore generale Coco a Genova e della sua scorta. Possiamo fare un ragionamento sull'attentato al procuratore generale Coco, compiuto, perché fu rivendicato dalle Brigate Rosse subito dopo l'arresto di Curcio, quando i capi, gli esponenti, erano personaggi come Mario Moretti, come Azzolini, come Bonisoli, come Gallinari, che poi ritroveremo tutti nella strage di Via Fani. Queste persone hanno usufruito nel 1987 della legge sulla dissociazione, che comportava un grosso sconto di pena. Questa legge però chiedeva di raccontare i reati effettivamente commessi. Ora, la morte di Coco e degli altri risale a questa area delle Brigate Rosse, eppure nessuno ha mai voluto parlare di chi abbia materialmente eseguito l'azione, e come il procuratore generale uccidere e gli altri furono uccisi. È un delitto rimasto insoluto, diciamo, impunito. È evidente che quel gruppo di brigatisti ha lucrato sui benefici, nascondendo completamente la verità su questo delitto, che è rimasto un buco nero della storia del terrorismo.
0: Al di là della vendetta per il caso Sossi, quel delitto rappresenta un bivio perché le Brigate Rosse fanno capire che d'ora in avanti l'assassinio politico diventa strategia. È la strada che porterà al sequestro e all'omicidio di Aldo Moro.
3: Franco Dritto? E chi parla? Brigate Rosse. Ha capito? Sì. Lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa.
4: Si nascondevano dietro motivi politici, ma i terroristi non erano altro che carnefici. Come carnefici sono i partner che uccidono mogli, fidanzate, amanti. C'è la violenza fisica, ma anche quella psicologica e non solo. Con Elena Pava, il racconto di Arianna. Dopo aver denunciato il marito, sua figlia Stella le è stata sottratta. I nomi sono di fantasia, la storia purtroppo è vera.
5: Violenza psicologica, violenza fisica, economica, violenza sessuale, tutte le violenze che esistono. E a volte c'era anche mia figlia.
6: Incontriamo Arianna in un luogo protetto. Ci racconta dei 18 anni di relazione con suo marito, delle violenze.
5: Negavo quello che stavo vivendo per paura, perché lui comunque minacciava la mia famiglia, minacciava me, minacciava di portarmi via la bambina, di portarla in uno stato estero dove non l'avrei più vista, minacciava di uccidere i miei nipoti. La paura è stata tanta, la manipolazione è stata molto forte. Lui continuamente mi diceva che mi avrebbe portato via la bambina, che io comunque mi dovevo uccidere da sola, altrimenti mi avrebbe ucciso lui. E mi diceva però che siccome aveva chiesto informazioni e costava 30.000 euro farmi uccidere, la mamma di sua figlia non doveva fargli spendere questi soldi. Quindi secondo lui mi dovevo uccidere da sola o buttandomi di sotto dalla finestra.
6: La bambina ha vissuto queste violenze e le ha anche raccontate in audizioni protette.
5: Lo raccontava un po' ovunque nell'ultimo periodo, prima che noi andassimo in casa rifugio. Lo raccontava a scuola, lo raccontava al parrucchiere, lo raccontava anche al fornaio, diceva continuamente papà è cattivo, papà fa male a mamma, lo diceva ovunque.
6: Oggi questa bimba dov'è?
5: È collocata dalla zia paterna.
6: In che condizione?
5: Devastata. Devastata perché è una bambina che vuole stare con la sua mamma. Hanno deciso che la bimba si doveva ossigenare da me, questo l'ha deciso una CTU, appoggiata da un giudice, consulente tecnica d'ufficio.
6: Risulta agli atti una dichiarazione della bambina, una delle avvocate di Arianna, Francesca Maremmani.
7: Papà dà le botte a mamma, io faccio finta di dormire e mi nascondo dietro il divano. Papà è cattivo. Continuare a parlare in sede civile e che lei non sarebbe in grado, non solo avrebbe manipolato la figlia, ma non sarebbe in grado di preservare i suoi occhi, agli occhi della bambina, la figura paterna.
6: Agli atti anche una chiamata registrata tra Arianna e il marito.
7: Lei continua a dire ho fatto quello che mi hai chiesto. E lui dice ho capito, ma io ti ho dovuto obbligare, ma ti rendi conto che ti ho dovuta picchiare come sempre, che io ti devo sempre picchiare per ottenere le cose, del resto tu mi prendi in giro, non fai mai subito quello che ti chiedo e io sono costretto, ahimè, a picchiarti. E dice anche chiaramente ti sei salvata, se oggi cammini ancora sulle tue gambe è solo perché hai casa e devi ringraziare Dio di avere una casa, perché altrimenti sarebbero state guai per te più ancora di quelli che sono stati. Quindi questo è.
6: Inizia il processo penale e civile. Per un vizio di forma il penale si blocca, il civile prende la strada opposta del penale, toglie la bimba alla madre, l'altra avvocata di Arianna, Assunta Parissi.
8: E hanno tolto la figlia, la signora è stata oggetto e ulteriore vittima all'interno di un procedimento civile, di un sistema giudiziario che la vede come una madre pregiudizievole per la propria figlia, un abominio giuridico, una violazione gravissima della normativa Cartabia, la quale nella sua ratio aveva proprio l'intenzione di evitare che si potessero verificare delle schizofrenie processuali. ovvero che il procedimento civile fosse in completa discrasia con quello penale, o comunque laddove nel penale venissero acquisiti dei fondati indizi in punto appunto di violenza domestica, il procedimento civile necessariamente ne doveva prendere atto e non ci dovevano essere provvedimenti che fossero in completa appunto in completo contrasto. Quindi si parla proprio di schizofrenia appunto del procedimento giudiziario oppure dell'ordinamento giudiziario.
6: Qual è il problema di fondo?
4: Ancora l'avvocata Maremmani.
7: Anzitutto aver sminuito la questione della violenza. La violenza non può essere svilita a mera conflittualità. Questo è un problema che sembra banale, sembra semantico, ma invece poi è il problema di fondo. Lo svilimento è uno strumento per poter aggirare la normativa. Perché? Perché se io tolgo la parola violenza, automaticamente rientro nel procedimento ordinario che segue i principi ordinari. Quindi anche il principio, ad esempio, che ormai è entrato prepotentemente nel diritto di famiglia, che è la bigenitorialità perfetta, che è un principio sacrosanto se siamo di fronte a situazioni sane. Quando ci si trova all'interno di una famiglia disfunzionale, non si può anteporre il diritto alla bigenitorialità al diritto di protezione delle vittime. Oggi si trovano di fronte a una forma di violenza di secondo grado, o meglio detta, probabilmente in questo caso preferisco parlare proprio di violenza istituzionale. Sono le istituzioni che nascono per proteggere le vittime di violenza che le stanno sottoponendo ad ulteriori violenze.
4: Ancora la testimonianza di Arianna.
5: Noi veniamo comunque da un codice rosso riconosciuto dai carabinieri e noi siamo state comunque mandate subito in una casa protetta. Siamo state in una casa rifugio due mesi e mia figlia, cioè qualcuno aveva già detto che avevamo necessità di protezione da quest'uomo. Quindi noi tornate dalla casa rifugio, dove pensavo di essere un po' uscita dall'incubo dove ero, quindi sono entrata in un incubo peggiore, perché in realtà quando stavo con il papà di mia figlia stavo malissimo, ma almeno mia figlia, e la notte chiedevo io scusa a mia figlia per quello che era successo. Adesso non ho neanche più mia figlia con me, quindi in realtà la violenza che mi sta facendo lo Stato forse è peggio di quella che mi faceva il papà di mia figlia.
4: E la violenza non risparmia neppure chi lavora nella trincea della nostra sanità. Da Bari la storia di un medico, ce la racconta Giancarlo Rossi.
9: Eravamo di turno, era l'8 marzo, eravamo impegnati nella gestione chiaramente di un turno nei codici maggiori, quando a causa di un misunderstanding fra la collega accanto a me e un parente di una paziente, quest'ultimo ha iniziato a rivolgere parole offensive e anche con fare molto violento, per cui mi sono frapposto per cercare appunto di sedare gli animi, non riuscendoci, per cui poi alla fine ho avuto la peggio io da questo punto di vista. Poi successivamente sono riuscite a intervenire le guardie giurate, che sono riuscite ad allontanare il soggetto, e poi successivamente chiaramente sono intervenute le autorità.
10: Il dottor Ettore Procacci, in servizio presso l'unità complessa di medicina di emergenza e urgenza del Policlinico di Bari, è uno dei medici che tuttora sono vittime di aggressioni nei pronto soccorso della penisola. Quando lo incontriamo sul posto di lavoro possiamo notare che ci sono guardie giurate e poliziotti a sorvegliare la sala d'attesa, dove del resto il clima è tranquillo.
9: Allora, io mi sento al sicuro perché credo più che altro nella popolazione, nel senso che credo al feeling che ci deve essere fra un medico e un paziente, è un parente di un paziente.
10: Le impressioni dei familiari dei pazienti ricoverati al pronto soccorso del Policlinico di Bari sono comunque sostanzialmente positive.
11: Lei sta aspettando qualcuno qui che è ricoverato?
12: Sto aspettando mio figlio, che è andato dentro perché c'è stato un incidente, quindi sta la bambina dentro ricoverata.
11: Com'è stata l'assistenza?
12: Buona, penso buona.
11: Lei sta aspettando per una persona cara?
13: Sì, mia moglie. Non c'è proprio organizzazione, zero. Troppo tempo d'attesa per mettere quattro punti in un dito e per avere un referto. Siamo da 5 ore qua. È una vergogna.
11: Lei è qui per una persona cara?
14: Sì, per mia figlia.
11: Come giudica l'assistenza che sta ricevendo?
14: Molto soddisfacente. Siamo stati molto rapidi. Noi siamo qui da stamattina, però è stata una cosa un po' più complicata. Abbiamo fatto il reparto, poi pronto soccorso, però sono molto soddisfatta.
11: Che cosa ha avuto e come è stato assistito?
15: Niente, una caduta accidentale. Mi hanno assistito abbastanza bene. Ho messo solamente 3 punti, mi hanno fatto l'attacco. Sto aspettando l'esito. È successo alle 11, sono le 3, quindi mi devono solo dare l'esito dell'attacco.
10: Ciò non toglie che il servizio sia sempre migliorabile.
9: Premetto che nella vita si può sempre fare di meglio, però quello che posso dire è che comunque come unità operativa rispondiamo a un afflusso di pazienti molto ampio, tra i primi d'Italia, e questo lo dicono i numeri, e nonostante tutto abbiamo un buon feedback dalla popolazione, per cui non vorrei che poi questi eventi vadano a cancellare quello che è il feedback positivo che riceviamo tutti i giorni. Per un'unica aggressione che ho ricevuto tanta solidarietà e tanti segni di riconoscimento da pazienti e parenti di pazienti, che sono molto più importanti.
10: Ma le motivazioni personali sono forti.
9: Il medico l'ho sempre visto non come un vero e proprio lavoro, ma come una missione. Aiutare l'altro penso che sia la cosa più nobile che esiste, aiutare una persona in difficoltà. E perché scegliere questa professione? Perché ritengo che sia quella che dà maggiore possibilità di poter salvare la vita alle persone, di poter avere a che fare con tante sfaccettature della società.
10: Resta il problema dello scarso interesse dei giovani professionisti al servizio in medicina d'urgenza.
9: Rispondo a una domanda con una domanda: è nato prima l'uovo o la gallina? È perché la professione è stressante che non ci sono i medici, o è perché non ci sono medici che questa professione è stressante? Chi lavora nell'emergenza è sempre sotto stress, però è anche vero che è sempre estremamente convinto ed estremamente pronto a gestire qualsiasi cosa. Quindi la domanda che io faccio ai miei colleghi in primis è: siamo sicuri che non stiamo sbagliando l'approccio al problema? Perché forse il vero problema è che a furia di parlare di stress lavorativo un neolaureato non sceglie questa professione, ma se più persone fossero portate a sceglierla probabilmente si ridurrebbe lo stress e potrebbe diventare ancora meglio questa professione, questa specializzazione.
10: Ettore Procacci è figlio di Vito, primario proprio in quel reparto del Policlinico di Bari, dove nell'ottobre del 2023 fu multato per oltre 20.000 euro per le molte ore di straordinario accumulate nell'emergenza Covid, sanzione poi annullata per l'intervento del presidente Mattarella.
9: Lui nella medicina di emergenza urgenza ha visto una nuova prospettiva, che è quella che stiamo vedendo oggi, cioè la prospettiva non della portineria dell'ospedale come era considerato prima un pronto soccorso, bensì come un luogo di prima cura dove i pazienti vengono stabilizzati, vengono salvati e poi successivamente, una volta stabilizzati, ricoverati nei reparti dove proseguono l'iter diagnostico terapeutico, quello che è oggi.
4: Lo stress dunque è uno dei problemi per chi lavora negli ospedali. In attesa di soluzioni strutturali, la buona musica può aiutare il relax. Con Paola D'Urso, un progetto che punta alla scoperta dei giovani talenti.
16: Concerto di un grande musicista dei nostri tempi, il violinista Gidon Kremer, con il suo GGG Trio e il soprano Annalena Elbert, è stata l'occasione per la presentazione di una nuova rassegna dell'Istituzione Universitaria Concerti. Franco Piperno e Susanna Pasticci sono consiglieri artistici dell'Istituzione Universitaria Concerti e sono proprio parte fondamentale di questa nuova iniziativa che è Futur Classica.
17: È una iniziativa cui nome completo è Fortuna Futur Classica, che fa riferimento a questo nome che è appartenuto a tre generazioni di direttori artistici presidenti dell'Istituzione Universitaria dei Concerti: l'ingegnere Oreste Fortuna, Lina Bucci Fortuna, Francesca Fortuna. L'elemento essenziale che ci ricollega appunto alla filosofia con cui la IUC era stata gestita negli anni delle persone che ho voluto ricordare è l'attenzione per i giovani talenti, a cui la IUC offre una sorta di palcoscenico per esibirsi e avviare una carriera auspicabilmente magnifica, ricca di successi. È una caratteristica che la IUC ha avuto nel tempo.
16: Sì, da sempre.
17: Da sempre.
16: Proprio nel vostro DNA.
17: Sì, esattamente. Non è una moda come è stato negli anni della contestazione giovanile, quando tutta la politica si dedicava ai giovani, ma è stata una filosofia fondata essenzialmente su caratteristiche, esigenze di tipo artistico, e questa rassegna continua questa tradizione. Del resto la IUC è nata da giovani, erano studenti all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, da studenti hanno detto portiamo la musica in Sapienza.
16: Susanna Pasticci.
18: Questo è legato anche al fatto che l'Istituzione Universitaria per i Concerti è appunto un'istituzione che opera all'interno di un'università, quindi un luogo naturalmente popolato di giovani, la Sapienza Università di Roma. Dare veramente ad ascoltare i giovani che oggi stanno emergendo e dargli un'opportunità, uno spazio di possibilità.

0: Giacomo Gentile, lei ha ideato tutto questo programma, ci sono anche delle caratteristiche che avvicinano ulteriormente ai giovani, perché c'è tutto il discorso dello streaming, dei social.
1: Allora, l'idea nasce perché costruendo insieme le future stagioni di Yuki ci siamo resi conto che la qualità e l'importanza dei nomi era tale per la quale stavamo avendo forse addirittura qualche difficoltà a lanciare dei talenti che noi reputavamo tali, ma che per varie dinamiche magari non avrebbero trovato il giusto spazio, non avrebbero trovato la giusta audience all'interno della stagione cosiddetta principale. Allo stesso tempo l'Orto Botanico è sempre una rassegna per giovani, ma una rassegna all'aperto, quindi con delle differenze nette. Questa qui invece sarà una rassegna totalmente chiusa, totalmente acustica, per dare proprio spazio a questi artisti che hanno dei curriculum stellari, insomma parliamo veramente di artisti che si sono fatti un nome nei concorsi più importanti che ci sono, ma anche artisti che noi abbiamo reputato molto molto brevi, che vengono da concorsi meno mediatici. Anche quello, per esempio, se ci pensiamo, è molto difficile proporre in una stagione, mi permetto di dire, come a livello di quella Yuk, proporre il primo classificato di un concorso un po' meno mediatico. Noi quest'anno abbiamo avuto per esempio lo Chopin e quello è fantastico, è molto facile anche da inserire, però ci sono altri concorsi un po' meno mediatici che magari è un pochino più difficile inserire se il livello è quello che abbiamo in questo momento. Tenevamo che gli artisti si sentissero molto molto confidenti con quello che portavano, quindi chiaramente abbiamo scelto i programmi in base alle peculiarità dei singoli artisti. Non è molto usuale lo streaming, ci sarà tutto un lato di contenuti dei content creator, le piattaforme che abbiamo scelto per lo streaming e le modalità di streaming portano proprio all'interazione del pubblico tramite commenti, quindi insomma una serie di questioni che potrebbero creare della pressione non indifferente, e quindi abbiamo optato per dei programmi che potessero far sentire gli artisti più a proprio agio.
0: Stiamo parlando di artisti under 35.
1: Sono tutti artisti under 35, questo è proprio lo scopo della rassegna, per rimanere comunque focalizzati sui giovani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Lande scontato del 22% a 69.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In apertura un'ultima ora da Chioggia, in provincia di Venezia. Tre uomini hanno perso la vita in un incidente stradale. Erano in un minivan che si è ribaltato ed è finito in un canale. Altre sei persone sono riuscite a salvarsi. Il mezzo, secondo la stampa locale, era carico di lavoratori stranieri. L'allarme è stato dato intorno alle 6:30 da un passante. Ulteriori particolari nelle prossime edizioni. E veniamo a lungo colloquio a Roma tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Crisi internazionali, NATO, rapporti transatlantici, i temi al centro dell'incontro. Sia l'Italia che gli Stati Uniti difendono i propri interessi nazionali, ha commentato la Premier, che parla anche di confronto franco e costruttivo. Intanto ancora tensione nello stretto di Hormuz dopo che gli Stati Uniti hanno attaccato due petroliere iraniane. Non è ancora arrivata la risposta di Teheran all'ultima proposta negoziale statunitense che il presidente Trump attendeva nella notte. La corrispondente.
3: Donald Trump torna a parlare dei negoziati con l'Iran. Dovrei ricevere una lettera. Vedremo come andrà, dice, riferendosi alla risposta di Teheran alla sua ultima proposta per un accordo di pace. Poi, sull'altro conflitto, quello in Ucraina, dopo aver annunciato un cessate il fuoco di 3 giorni tra Mosca e Kiev, Trump dice: mi piacerebbe che venisse esteso. Ma il presidente è stanco soprattutto della guerra con l'Iran. Lo scrive The Atlantic, citando consiglieri di Trump. L'intelligence stima che Teheran possa resistere per mesi. Nel frattempo il prezzo del petrolio continua a salire e si avvicinano le elezioni di metà mandato. Trump vorrebbe ridurre al minimo le azioni militari prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14 e il 15 maggio. Resta alta però la tensione nello stretto di Hormuz e se da un lato Trump minimizza, dall'altro minaccia e ai giornalisti dice: se il cessate il fuoco salterà, ve ne accorgerete da un grande bagliore nel cielo di Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E ci sono poi le ricadute economiche del conflitto medio orientale. Con la chiusura dello stretto di Hormuz, la peggiore crisi alimentare degli ultimi 100 anni. L'allarme lanciato da Confagricoltura, che chiede al governo e all'Europa di difendere un settore che è il primo dell'economia del nostro paese, con un contributo di 700 miliardi. Per garantire la sicurezza alimentare servono però risorse, interventi che non possono essere solo a carico dei singoli stati, spiega il presidente Massimiliano Giansanti.
4: Senza una rottura del patto di stabilità definita a livello europeo, è evidente che costruiremo un'Unione Europea che sarà sempre di più un condominio. Tutti utilizziamo gli spazi comuni, ma alla prima difficoltà ci chiudiamo dentro i nostri appartamenti e ci curiamo di ognuno dei nostri problemi. E questa è l'Europa che vogliamo? No.
2: Altro fronte di destabilizzazione internazionale, la guerra russo-ucraina, Mosca e Kiev hanno accettato il cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dalla Casa Bianca, via libera anche a uno scambio di 1.000 prigionieri per parte. Zelensky dà ordine intanto di non attaccare Mosca durante la parata con cui oggi il Cremlino celebra la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. E un nuovo appello per far tacere le armi nel mondo è arrivato da Papa Leone, che ha celebrato ieri a Pompei e Napoli un anno di pontificato.
5: Sentiamo. La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
2: Ancora cronaca, è un caso giudiziario che potrebbe diventare diplomatico, quello di Lee Mungerson Gilley, ingegnere informatico di Houston, 39 anni, accusato di aver ucciso la moglie incinta. L'uomo è fuggito in Italia tagliando il suo braccialetto elettronico. Atterrato a Milano, è stato arrestato e trasferito al CPR di Torino, quindi nel carcere del capoluogo piemontese, su mandato di cattura internazionale. Chiede di non essere estradato perché in Texas rischia la pena di morte. E c'è un colpo di scena nel processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolico, ucciso a Roma nel 2019. Dopo una prima condanna all'ergastolo, assolto il pregiudicato, considerato l'esecutore materiale del delitto.
6: È clamorosa la sentenza pronunciata dai giudici della Corte d'Appello di Roma. Raul Esteban Calderon non è il killer di Fabrizio Piscitelli, capoltrà della Lazio, narcotrafficante emergente, freddato nel parco degli acquedotti. Una soluzione per non aver commesso il fatto, che ha scatenato la rabbia dei familiari della vittima, il loro avvocato Tiziana Siano.
7: Una sentenza frutto di tutta una serie di errori.
6: Soddisfatto invece il legale di Calderon, Gian Domenico Cagliazza.
8: Eravamo certi della fondatezza delle nostre ragioni, non c'era nessuna prova.
6: Eppure Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo, riconosciuto anche in altri processi come un killer professionista e spietato al soldo di Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, eredi del boss Michele Opaz Senese. Ad inchiodarlo ci sarebbe stato un video delle telecamere della zona, le dichiarazioni della sua ex compagna Rina Bussone e poi le indagini indagini sui mandanti, ancora aperte le faide per il controllo del traffico di cocaina a Roma, il tentativo di Diabolica, capo di una banda italo-albanese, di strappare le piazze di spaccio al clan senese. Una ricostruzione ora annullata dalla Corte d'Appello. Calderon resterà comunque in carcere, dove sta scontando l'ergastolo per un altro omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Chiudiamo con il tennis. Agli internazionali di Roma esordio con vittoria per Musetti e Darderi, oggi il debutto di Sinner. Sono le 9:05 minuti, dopo di noi torna Inviato Speciale.
0: Inviato Speciale, seconda parte.

0: L'inno alla gioia, dopo Caffè Europa, anche inviato speciale, festeggia l'Unione Europea con Daniela Orsello, che ha seguito uno spettacolo teatrale in una rappresentazione ad hoc per gli studenti.
1: La storia che vi stiamo per raccontare è una dedica a tutte quelle persone che hanno sacrificato la loro vita in nome di un'Europa unita e solidale.
2: Perché solo facendo i conti con quello che siamo stati possiamo capire cosa poter essere. O forse è meglio dire cosa non essere.
1: Quindi noi adesso saliamo sul palco per raccontarvi la storia di un sogno, un'idea, un progetto che è l'Europa unita.
0: Sono due giovani attori, Camilla Berardi e Massimo Giordani, a raccontare a teatro, tappa dopo tappa, quel sogno, ovvero la lunga strada verso l'Unione Europea come la conosciamo oggi.
2: La tragedia immensa della seconda guerra mondiale. Europa in macerie. Quasi 40 milioni di morti nella sola Europa.
0: Si comincia con l'intuizione di tre giovani intellettuali antifascisti costretti al confino durante la guerra in una piccola isola del Mar Tirreno. Altiero Spinelli, Eugenio Colorni ed Ernesto Rossi.
1: È lì che iniziano ad immaginare un'Europa unita, senza frontiere. Scrivono quello che noi oggi conosciamo come il manifesto di Ventotene.
0: L'idea del federalismo europeo, di un'Europa libera e unita, diventa realtà grazie ai cosiddetti padri fondatori, tra questi Alcide De Gasperi e Robert Schuman, ministro degli esteri francese, che pronunciò la famosa dichiarazione a Parigi il 9 maggio del 1950 per promuovere la CECA, la comunità del carbone e dell'acciaio. La festa dell'Europa che ricordiamo oggi nasce proprio da lì.
2: L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete.
0: Ed è proprio per festeggiare l'Europa che qui al Verdi di Cesena va in scena questo spettacolo. Si chiama L'Europa non cade dal cielo. Il testo è della storica Laura Orlandini, la regia di Alessandro Arniani di Ravenna Teatro.
3: È il titolo di un libro di Spinelli che noi abbiamo preso in prestito perché ci sembra che questo titolo ci dica quanto l'Europa, l'ambizione di un'Europa unita, sia una conquista quotidiana che ognuno di noi, ogni cittadina e ogni cittadino europeo deve fare appunto quotidianamente, e di non dare per scontato tutto quello che noi oggi abbiamo.
0: In sala, ad ascoltare in silenzio, ci sono circa 200 ragazzi di licei e istituti tecnici della città romagnola.
1: Quando si sono radunati a Messina nel 1955 c'erano l'Italia, la Francia, la Germania dell'Ovest, il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo, e hanno deciso di collaborare su questioni prettamente economiche.
0: È il 1957, in piena guerra fredda, quando con i trattati di Roma nasce la CEE, la Comunità Economica Europea, con sei paesi fondatori e tra questi l'Italia. Lo spettacolo ricostruisce con canzoni e filmati il clima di quegli anni. Sullo schermo scorrono le immagini della costruzione del muro di Berlino nel 61, dei carri armati sovietici a Praga nel 68, con il sacrificio di Jan Palach che si diede fuoco per protesta. Una tragedia della storia trasformata in musica da Francesco Guccini. Poi i difficili anni 70 e le nuove speranze legate agli 80 con la caduta del muro di Berlino.
1: Guardate come martellano, picconano quella linea sottile che aveva diviso in due tutta l'Europa. Sembrava così inamovibile, invece veniva via. Non c'è più il comunismo sovietico, non ci sono più le dittature. Il 1992 è l'anno del Trattato di Maastricht. La comunità europea diventa Unione Europea. Ci sarà un'unione monetaria, la condivisione di beni, servizi, la libera circolazione. L'Europa unita è realtà!
0: Ma negli stessi anni l'Europa è attraversata dalla sanguinosa guerra della ex Jugoslavia. Sullo schermo intanto appaiono le date più significative del processo di integrazione europea e dei vari allargamenti dell'Unione, fino a 28 paesi, poi diventati 27, e altre date vengono ricordate in scena.
4: Le prime elezioni del Parlamento europeo nel 1979.
5: Nel 1987 nasce Erasmus.
0: E oggi Oggi cos'è l'Europa? Si domandano alla fine dello spettacolo. Dopo l'euro, la Brexit, la pandemia, la guerra in Ucraina e le grandi tensioni internazionali.
2: E dunque ora dove siamo arrivati? Cos'è l'Europa adesso? Nel 2020 eravamo tutti così coesi per trovare una soluzione comune.
1: Invece adesso siamo circondati da guerre.
2: La storia che racconteranno l'avremo creata con le nostre vite.
1: Con i nostri scontri.
2: Con i nostri accordi.
1: Stiamo scrivendo adesso.
2: Qui, ora.
1: Grazie mille a tutte e tutti voi. Questa era la 56esima replica dello spettacolo.
0: Come ti è sembrato lo spettacolo?
5: È stato molto interessante.
0: Per te oggi che cos'è l'Europa?
6: È un'opportunità, anche se tutti piccoli, possiamo fare qualcosa di grande e provare a competere anche magari con altre potenze come gli Stati Uniti o la Cina.
0: C'è il rischio di darla un po' per scontata, come dicevano durante lo spettacolo?
6: E assolutamente sì, c'è il rischio, perché noi siamo cresciuti appunto con l'Europa già presente.
5: Secondo me è fondamentale l'Europa adesso.
0: La state studiando anche a scuola?
5: Sì, l'abbiamo studiata in diritto, a me ha molto affascinato.
0: Accanto agli studenti c'è il professore di diritto ed educazione civica Filippo Forlivesi dell'Istituto Garibaldi da Vinci di Cesena. Per lei che insegna queste materie, che cos'è l'Europa?
7: È il passato, il presente e il futuro. Non possiamo fare a meno dell'Europa, sono le nostre radici, ciò che a fatica abbiamo costruito e che dobbiamo ancora costruire. L'Italia da sola nel contesto internazionale può far poco, con l'Europa può far molto.
0: In platea anche l'assessora alle politiche giovanili ed europee, Giorgia Magrelli.
8: Volevamo che i nostri studenti avessero l'opportunità di vedere come è stata costruita l'Europa. L'Europa è stata costruita dalle persone e le persone che hanno portato avanti gli ideali di uguaglianza, libertà, di apertura verso l'altro.
0: E in un momento storico come questo è ancora più importante trasmettere i valori dell'Europa.
8: Assolutamente, io sono anche assessora alla pace, quindi tutto si tiene in questo discorso. Provare a trasmettere ai ragazzi che comunque lo sentono molto il fatto che ci sia bisogno di pace, ci sia bisogno di giustizia tra le persone, tra i popoli.
0: Lo spettacolo con il patrocinio della Commissione Europea ha girato l'Italia e continuerà a farlo. L'idea è stata di Emanuela Medeghini, responsabile del centro Europe Direct della Romagna a Ravenna.
9: Siamo sempre alla ricerca di nuove modalità e nuovi linguaggi, anche e soprattutto per ingaggiare le giovani generazioni. Penso che il linguaggio artistico resti una delle leve più importanti per sensibilizzare, informare, ma anche proprio creare partecipazione emotiva. Per questo motivo, qualche anno fa ho pensato di rivolgermi a Ravenna Teatro, una realtà innovativa, sperimentale, e da un percorso poi fatto insieme è nata questa produzione originale dell'Europa non cade dal cielo.
0: Prima di lasciare il teatro e Cesena, raggiungo in camerino i due giovani attori, Massimo Giordani e Camilla Berardi. Vi appassiona questo tipo di teatro?
10: Moltissimo. È nato nel 2023 lo spettacolo e più andiamo avanti col tempo più sembra diventare attuale. Io personalmente sento molto la responsabilità di raccontare bene questa storia.
0: Che cosa appunto volete trasmettere, ragazzi?
11: Che l'Europa non cade dal cielo. Siamo lì per dire adesso cosa facciamo, adesso come reagiamo, adesso come ci vogliamo muovere.
10: Ci siamo noi e dobbiamo prenderla in mano, anche perché l'Europa ha bisogno di un'energia giovane per riuscire a rinnovarsi e non essere percepita sempre come qualcosa di lontano.
12: Una festa mesta per l'Unione, con una guerra alle porte in Ucraina da più di 4 anni e una terribile crisi energetica scatenata dal conflitto Stati Uniti-Iran. In questa incertezza sul futuro, il nostro continente vive il peggior momento di crisi con gli Stati Uniti, con Trump che minaccia il ritiro delle truppe e lancia un nuovo ultimatum sui dazi, slittato al 4 luglio. Il presidente americano continua a prendersela anche con il Papa.
13: Trump ancora sul Papa, che io lo renda felice o no, gli Ayatollah non possono avere l'atomica.
12: Parole che gelano la vigilia del viaggio di Rubio in Italia. Il sottosegretario di Stato americano giovedì a Roma ha incontrato il pontefice.
14: Dura 45 minuti l'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone, comune impegno per la pace.
12: Leone XIV non si lascia certo intimorire.
15: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
12: E dure sono state le parole del Papa anche domenica scorsa in occasione occasione della giornata per la libertà di stampa.
16: Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
12: Libertà di stampa minacciata in tutto il mondo, come ci raccontano i giornalisti di vari paesi.
17: Mi nombre es Rolando Rodriguez, trabajo para el diario La Prensa de Panamá.
12: Rolando Rodriguez è uno dei giornalisti che hanno scoperto e pubblicato i Panama Papers. Un lavoro che ha richiesto pazienza e coraggio.
17: La investigación sobre Panama Papers fue muy difícil.
18: A investigare sui Panama Papers è stato molto difficile. Lo studio legale Mossack Fonseca era il più importante di Panama, specializzato nella creazione di società fantasma. Quando abbiamo pubblicato i papers, a Panama siamo stati molto criticati. Siamo stati attaccati, non solo noi giornalisti che abbiamo partecipato all'indagine, ma anche i nostri giornali. Siamo stati minacciati dagli avvocati che ci definivano traditori. Siamo finiti al centro di una campagna di diffamazione sui social. Sono arrivati a dire che siccome eravamo traditori non meritavamo di continuare a vivere nel paese. Le indagini che ho condotto a Panama arrivavano fino al presidente e ad alcuni ministri. Hanno cercato di silenziarmi. Ho ricevuto visite di emissari che mi chiedevano di non scrivere sul presidente della Repubblica di allora. Mi hanno offerto molto denaro, ma ho detto no. Voglio avere la libertà di scrivere su qualsiasi argomento, compreso il presidente. Non voglio i tuoi soldi, voglio essere pagato solo dal mio giornale.
17: Ovviamente in cada caso ho detto no, io quiero tener libertà para poder escribir.
12: I Panama Papers sono oltre 11 milioni di documenti provenienti dallo studio legale Mossack Fonseca, che hanno svelato un sistema globale di oltre 200.000 società offshore utilizzate da politici, criminali e VIP di tutto il mondo per evadere il fisco. In seguito alla fuga di questi documenti, avvenuta esattamente 10 anni fa, inchieste giudiziarie sono state aperte in molti paesi. Alcune sono ancora in corso. Purtroppo i paradisi fiscali continuano ad operare in tutto il mondo, ma sicuramente l'inchiesta alla quale ha partecipato Rolando ha segnato una svolta nel giornalismo investigativo. Nel 2019 ha ispirato anche un film di successo.
17: Non obstante, a pesar de todo, eso movió,
18: hanno sollevato forti critiche contro di noi, ma nonostante ciò si è mosso qualcosa e il governo ha ordinato cambiamenti, richiesti da altri paesi anche. Il processo è stato lungo e doloroso, ma l'uso improprio delle società panamensi si è ridotto. Un risultato difficile, ma l'abbiamo raggiunto.
17: Dio resultados, fue difícil, pero dio resultados.
12: Se Rolando è riuscito a resistere, in America Latina la libertà di stampa spesso è messa a rischio. Elides Rocas è un giornalista venezuelano che ha subito un processo durato più di 5 anni.
19: Che si riferisce al mio processo giudiziale, anche per ragioni di odio.
20: Per quanto riguarda il processo a mio carico, con l'accusa di incitamento all'odio, è stato chiuso 3 settimane fa e ovviamente sono stato dichiarato completamente innocente.
19: Totalmente innocente. Già hanno trascorso 4 mesi dal momento che si è prodotto l'estrazione.
20: Sono passati 4 mesi dalla deposizione di Maduro. La presidente incaricata dagli Stati Uniti agisce come una specie di tutore dell'amministrazione del paese. Praticamente finora non si è visto nessun vero cambiamento. Per quanto riguarda la libertà di espressione, l'unico cambiamento è una legge che ha eliminato i processi a carico di alcuni giornalisti accusati di terrorismo o di odio. C'è ancora censura e autocensura, soprattutto nei mezzi radiofonici, la cui concessione dipende dal governo.
19: Perché su concessione dipende giustamente dall'Stato. Non si è notato maggior cambio.
20: Venevision, la più antica televisione del paese, ha osato dare qualche informazione in più rispetto al passato, ma sempre usando molta cautela.
19: Però sempre poi con molta cautela e molto cuidado.
12: Maria Lorente, direttrice per l'America Latina di France Press, conferma che le cose non sono cambiate.
21: La situazione desafortunatamente non migliora.
22: Purtroppo in Venezuela la situazione non è migliorata, sebbene giornalisti e altre persone arrestate siano state rilasciate. È molto difficile entrare nel paese per raccontare quanto accade. La persecuzione ora non è più violenza fisica, ma si basa sul discredito, anche online.
21: Hay una persecución en las redes sociales.
12: Per Maria questo è uno dei peggiori momenti per la libertà di stampa in America Latina.
21: È uno dei peggiori momenti per esercitare il periodismo in America Latina.
22: In quasi tutti i paesi, al di là dei governi di destra o sinistra, ci sono restrizioni. Da un lato ci sono i casi estremi di Venezuela, Cuba e Nicaragua, dove la stampa è stata annichilita. Anche nei paesi dove i governi sono stati eletti democraticamente, l'attacco alla stampa è continuo.
21: Costantemente la prensa. Hay un esempio chiaro, o vari esempi. Uno di essi è Javier Milei in Argentina.
22: Per esempio, in Argentina, Milei, durante la campagna elettorale, ha invitato a insultare i giornalisti. Sotto la presidenza Kirchner ci furono molti attacchi alla stampa, anche espliciti, ma ora si va ben oltre. È in corso una campagna molto forte che ha l'obiettivo di far considerare il giornalista un nemico del popolo. Se il giornalista diventa un nemico, è molto più facile avviare un processo, un'azione legale contro di lui, magari mascherandolo dietro le leggi sull'antiterrorismo, sul cyberbullismo. Perfino nei casi di corruzione o riciclaggio di denaro, il giornalista rischia di finire in carcere, come è accaduto in Guatemala, dove un collega è stato arrestato. Ora si trova ai domiciliari. In questi paesi i giornalisti sono molto vulnerabili.
21: Ricorda la fragilità di molti di questi periodisti in questi paesi.
12: Maria Elides Rolando e una sessantina di giornalisti europei e dell'America Latina hanno messo a confronto le loro esperienze durante il congresso di Editored. Quest'anno si è tenuto nell'Alcalá de Henares, sede di una delle più antiche e famose università di Spagna e città natale di Cervantes, l'autore di Don Quixote. Grandi strade, piazze pedonali e chiostri dove si cammina e si riflette. Invita a riflettere e a resistere Jesús González, presidente di Editored e direttore editoriale del gruppo spagnolo Prensa Media.
2: Come presidente di Editored non posso dejar de subrayar la importancia delle recenti
3: parole. Non posso fare a meno di sottolineare l'importanza delle recenti parole del Papa, quando ricorda che senza informazione veritiera non c'è libertà reale. L'ultimo rapporto di Reporters Sans Frontières conferma che la libertà di stampa arretra nel mondo, e non solo in quei paesi dove la censura è esplicita, ma anche nelle democrazie è sempre più difficile esercitare il giornalismo indipendente, sia per le pressioni politiche, i condizionamenti economici, sia per il discredito sistematico dei media.
4: Por asfixia economica o por el descrédito sistemático de los medios. Desde Editored defendemos que la libertad de prensa.
3: La libertà di stampa non è un privilegio del giornalista, ma un diritto dei cittadini. Quando si discredita l'informazione e si confondono le opinioni con i fatti, e quando si addita il giornalismo come un nemico, si minano le basi della convivenza democratica. Senza stampa libera non c'è una società libera, e senza cittadini ben informati non c'è democrazia che possa durare nel tempo.
4: Perché sin prensa libre non hay sociedad libre, y sin ciudadanos bien informados non hay democracia che pueda sostenerse en el tiempo.
12: Mentre in Italia da 10 anni i giornalisti attendono il rinnovo del contratto, in Spagna Irene Lanzago, direttrice generale dell'Associazione dei Media Spagnoli, che rappresenta un'ottantina di testate, ha condotto una dura battaglia contro il gigante Meta, proprietario di Facebook, WhatsApp e altre piattaforme. Irene ha denunciato Meta per uso massiccio e sistematico dei dati personali, senza il consenso esplicito e per concorrenza sleale. A novembre 2025 un tribunale di Madrid le ha dato ragione e ha condannato il Colosso Meta al pagamento di oltre 500 milioni di euro ai giornali spagnoli.
23: Noi abbiamo visto che Meta ha preso i ricavi pubblicitari digitali su una base reputata illegittima dal Comitè Europeo di Protezione dei Dati.
12: Meta ha fatto ricorso contro la sentenza. Lei andrà avanti in questa battaglia?
23: Certamente. Noi andiamo a difendere la realtà della condanna che abbiamo ottenuto, siamo pronti.
12: Secondo lei questi colossi come Meta, come Google, l'intelligenza artificiale, quanto mettono a rischio la libertà di stampa?
23: Al 100%, perché loro sono capaci di prendere tutti i ricavi pubblicitari del mercato digitale, dei quali noi ne abbiamo bisogno per poter pagare ai giornalisti. E in più controllano anche la distribuzione della nostra informazione. Quindi se loro scelgono di non mostrare più l'informazione di una media, quel contenuto non è più disponibile per gli utenti.
12: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con Marilu Merolla, e la regia di Leonardo Patanè vi dà appuntamento a sabato prossimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
4: La spesa intelligente.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
9: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
10: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
11: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
12: Meteoradio.
13: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue, più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperatura in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
15: Le grandi bellezze.
16: Buongiorno a voi da Noemi Giunta, oggi raccontiamo la storia dell'eccellenza italiana del mobile arredo, una storia che parte da una bottega artigiana e diventa un'industria

0: Del mobile, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Tra l'altro lei è anche rappresentante di una storica dinastia del design, quindi diciamo è arrivata all'apice di qualcosa che parte da lontano anche nella sua storia personale. Ma come dicevo, è stata un'ennesima edizione di straordinario successo questa del Salone del Mobile, che se non sbaglio è l'evento di punta a livello mondiale, come dicevamo, cioè non ci sono competitor almeno su questo.
1: Sicuramente considerato l'evento più rilevante a livello mondiale per quanto riguarda l'interior design, e si sta anche trasformando in un evento che abbraccia la dimensione del design anche attraverso quelle che sono altre discipline, ed è il momento più rilevante non solo per il numero, diciamo la grandezza dell'evento, ma soprattutto perché è il momento in cui le aziende e i creativi presentano per la prima volta le novità di prodotto, quindi è il luogo in cui davvero si possono scoprire quelle che sono non solo le tendenze ma le direzioni e il modo in cui abiteremo, vivremo, i mobili che ci circonderanno, no?
0: Ed è anche un grande perché Maria Porro è rimasta l'Italia la sede di questo evento mondiale?
1: Ma allora è una ricetta che è fatta di tantissimi ingredienti. Sicuramente il fatto che il nostro settore, quello dell'arredo italiano, è un settore che conserva sia la parte creativa che la parte manifatturiera, un settore che è diffuso da nord a sud su tutta la penisola, con dei distretti, delle eccellenze, delle specificità che vanno dalla lavorazione del legno fino alla lavorazione della pelle, passando per la lavorazione dei metalli, la capacità di insomma davvero abbracciare quello che è tutto.
0: Qualcuno, lei l'ha citato en passant, Maria Porro, ma qualcuno parla proprio della formula magica distretti alla radice di questa eccellenza?
1: Sicuramente, perché abbiamo questa dimensione differente di aziende, dalle grandi imprese alle medie, alle piccole, alle piccolissime, ed è proprio questo terreno fertile che permette da un lato l'innovazione tecnologica più spinta, la vera industria 4.0, ma dall'altro preservare quello che è un saper fare manuale nella selezione dei legni, per esempio nella lavorazione come l'intarsio piuttosto che la tornitura. Quindi c'è questa capacità di combinare lo sviluppo tecnologico all'artigianalità. Certo, è un sistema complesso che affronta in questo momento le sfide del mondo contemporaneo e che vede nel Salone del Mobile anche un momento in cui si può raccontare questa eccellenza a tutto il mondo.
0: Dicevamo che lei è l'erede di una storica dinastia del design arrivata alla quarta generazione. Parliamo proprio di generazione, di passaggio generazionale, a cominciare anche dalla sua esperienza personale in questo settore.
1: Ma io ritengo molto fortunata, io sono figlia di due architetti, sono cresciuta vedendo mio nonno che suonava il pianoforte, seguiva i clienti internazionali e lavorava sulle macchine del legno, quindi questa trasversalità che raccontavamo prima, e eredito la Porro, che è un'azienda di famiglia dove ancora c'è appunto questo bilanciamento tra la managerialità e quindi la presenza di figure competenti manageriali, ma allo stesso tempo una presenza importante della famiglia che ci tiene legati non solo ai valori ma anche alla qualità di quello che facciamo.
0: Che poi, come spesso capita, l'abbiamo sentito già diverse volte anche in questa trasmissione, non è per niente scontato che uno voglia prendere in mano il testimone e portare avanti diciamo una tradizione di famiglia, soprattutto se è giovane, magari ha altre idee. Questa passione che sentiamo anche nell'energia, nella vivacità con la quale ci sta raccontando anche la sua vita e la sua esperienza, quanto è radicata proprio come dire, in un'eccellenza del saper comunicare i valori all'interno anche della stessa famiglia?
1: Io penso che il nostro sia un settore bellissimo, perché è un settore che ci permette da un lato di essere in contatto col mondo, no? Ricordiamolo, il settore dell'arredo italiano esporta più del 52% della produzione, se poi guardo in casa mia, nella mia azienda, superiamo il 70%, quindi ci mette in contatto col mondo, questa dimensione internazionale, no? E allo stesso tempo ci occupiamo di qualcosa di molto semplice che accomuna tutti, che è la dimensione della casa, quindi dall'Italia noi entriamo nelle case di persone che vivono in Corea, negli Stati Uniti, in Sud America, in Cina, e questo certo. Ci permette anche di entrare in contatto con queste realtà e con queste culture. Allo stesso tempo abbiamo la possibilità di lavorare con i grandi maestri del design o con i giovani talenti, e questo è estremamente stimolante dal punto di vista della creatività, mantenendo però i piedi a terra, perché certo. Poi c'è un'azienda, una

0: fabbrica che produce, no? la manifattura, che ancora è estremamente radicata. Poi, per quanto mi riguarda, per noi è una cosa fondamentale del nostro essere impresa, è proprio quello di avere anche in casa la manifattura, quindi confrontarsi con quelli che sono i problemi non solo della produzione ma anche della ricerca e sviluppo di un nuovo prodotto, i limiti della materia, i nuovi sistemi di produzione, la sfida della sostenibilità. Quindi davvero siamo un settore, penso, per un giovane, no, che si affaccia alla professione, un settore molto interessante, da non confondere come solo la parte creativa, perché è estremamente interessante anche proprio questo dialogo tra la parte creativa e la parte produttiva, ed sì, è un unicum a livello mondiale quello che la rete italiana riesce ad esprimere.
1: C'è una frase che mi ha colpito sul progetto, che sottende non solo il mobile arredo nella sua declinazione artigianale ma anche in quella industriale, comunque alla fine nel prodotto finito che trova la sua massima espressione poi al Salone del Mobile, ed è questa la frase: quello che noi facciamo, si sottintende, non è solo mostrare il mobile ma lo stile di vita che esso rappresenta. Che cosa significa?
0: La cosa interessante che succede quando si entra, no, nei padiglioni del Salone del Mobile, è che ogni azienda ha un suo racconto, un suo modo di affrontare come ci si siede a tavola, come si sta su un divano, come si vive una camera da letto, come si interpreta quello che oggi è il salotto umido, cioè la stanza da bagno. E si entra davvero nella quotidianità, nei gesti semplici. Ed è questa anche differenza di interpretazione del mondo della casa, di diversi spunti che nascono dalle ricerche stilistiche di ogni singola azienda, a rendere estremamente vivace e interessante il nostro settore. Ci si siede e si dorme e si sta intorno a un tavolo forse da millenni, no?
1: Certo.
0: Eppure c'è qualcosa di interessante sempre nella sfida di immaginarsi in che modo, no, questi oggetti di uso comune e quotidiano possono cambiare il nostro modo di percepire la casa. Quindi non è sempre uguale il modo in cui abitiamo la casa.
1: E comunque ci rispecchia, poi ci sono varie filosofie anche legate all'arredamento, alla disposizione dei mobili, ma il design effettivamente parla di noi, per cui anche interpretare quello che può essere il sentimento poi dell'acquirente, insomma, anche questo in effetti è una forma d'arte. Grazie Maria Paro, presidente del Salone del Mobile. Al Salone del Mobile si lavora poi tutto l'anno per prepararlo, quindi non è che è finita l'edizione, andiamo in vacanza. Esatto. Benissimo, buon lavoro allora, e grazie ancora. E saluto Paolo Fantoni, che rappresenta, si può dire, la materia prima, l'integrazione tra industria e sostenibilità, ma anche come dire, quello che serve tutti i giorni, per esempio in un ufficio. Infatti è presidente di Asso Pannelli e di Feder Arredo. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
1: Il suo è anche un settore piuttosto particolare. In fondo noi viviamo quasi più in ufficio che a casa, quindi è importante anche capire come si organizza questo settore in particolare dell'arredo.
2: Beh, l'arredo per ufficio sta vivendo da alcuni decenni una trasformazione molto profonda, legata al cambiamento d'uso dello spazio, ma anche legata all'impatto che la digitalizzazione sta portando negli uffici, per cui riducendo tutta la necessità di containerizzare, di conservare documenti cartacei,
1: certo,
2: che a questo punto vedono scomparire dall'ufficio certi elementi classici come i classificatori, i contenitori dei docs.
1: Si va più verso il minimal.
2: Si va verso il minimal, ma si va anche verso un utilizzo dello spazio più domestico, più legato a spazi di comfort, a spazi condivisi, per cui osserviamo come la presenza di divani, la presenza di tavoli per la condivisione, per l'apprendimento.
1: Il forno a microonde, no? la macchina per l'espresso.
2: Sono anche la presenza delle micro cucine.
1: Le micro cucine.
2: Sta diventando certamente una presenza massiccia.
1: Che parte di Federlegno Arredo e in generale di queste eccellenze di cui stiamo parlando oggi, del mobile arredo italiano, che parte ha la sua specialità?
2: Beh, sono due segmenti molto diversi. Aziendalmente siamo certamente dominanti nel mondo del pannello, che rappresenta anche per la nostra azienda l'attività principale, e in Italia l'industria complessivamente del pannello ci vede essere riconosciuti come leader nella sostenibilità, i leader nella riciclabilità e nel riutilizzo del legno rifiutto.
1: Ecco, riutilizzo. Fermiamoci un momento su questo termine così importante.
2: Beh, e qui abbiamo due momenti diversi. Uno è il recupero da un rifiuto legnoso che molto spesso passa attraverso il recupero nelle piattaforme cittadine delle municipalizzate, piuttosto che il recupero dei sottoprodotti dell'industria manifatturiera del legno. Ma oltre a questo, adesso un po' alla volta, stiamo assistendo anche al recupero e al nuovo riutilizzo di prodotti usati che creano un mercato e un'opportunità di business interessante con logiche di servizio, di distribuzione, di generazione di nuove industrie, di nuove aziende.
1: Ma quindi c'entra anche con la sostenibilità, il riuso, il riciclo?
2: Il fatto di riuscire a riutilizzare un qualsiasi manufatto, prodotto per un secondo ciclo di vita non esattamente corrispondente al primo ciclo di vita è senz'altro un elemento che aiuta ad aumentare la sostenibilità complessiva del sistema, a dare un ciclo di vita a ogni singolo prodotto più lungo.
1: Senta Paolo Fantoni, rispetto ai mobili che abbiamo visto anche al Salone del Mobile, a tutte queste idee variopinte e fantasiose, certo il pannello non è che faccia vibrare di emozione, diciamocelo, ma quanto c'entra il design? Ecco appunto, io volevo proprio questa risposta, mi contraddica.
2: La contraddico subito per ovvi motivi.
1: Sì.
2: Intanto perché il pannello ormai è portatore di valori decorativi e di valori esperienziali nella sua superficie, che sono elementi fortemente motivanti l'acquisto, per cui la signora Maria, mi consente di definirla così,
1: certo,
2: è molto interessata non solo all'elemento decorativo ma anche all'elemento tattile ormai che percepisce dalle superfici dei mobili. E oltre a questi i pannelli si prestano a diventare anche superfici fonoassorbenti, superfici riflettenti che contribuiscono a aumentare il valore che i pannelli hanno all'interno degli spazi. Si immagini quello che possano significare i pannelli nel momento in cui sono utilizzati come pavimenti o come superfici decorative degli spazi.
1: Grazie di avercene parlato Paolo Fantoni di Assopannelli di Federlegno Arredo e buon lavoro, grazie ancora.

0: Adesso torniamo un po' indietro, perché è vero che la ricchezza di cui stiamo parlando coniuga l'aspetto della manifattura, diciamo, anche familiare, storie di famiglia eccetera, che però sono già diventate grandi realtà industriali e associative. Però comunque torniamo al romanticismo di chi alla sua bottega lavora con le mani e presidia il territorio, e quindi saluto Giovanni Sanna, un esempio perfetto di come la figura del falegname si sia evoluta in quella di artigiano digitale. La storia della sua attività, come nasce?
1: Allora, la storia della nostra attività nasce circa negli anni 50 da mio padre, e poi io da ragazzino che ho seguito, ho fatto una scuola proprio con mio padre. Allora si faceva una scuola, proprio una scuola seria, e insegnavano proprio quali erano le principali attività del legno, ecco. Cioè mi ha insegnato proprio il lavoro da falegname, da artigiano, e poi naturalmente un po' ci siamo evoluti, siamo stati anche un po' costretti a diversificare un po' il lavoro anche.
0: In che modo?
1: Sempre un lavoro artigianale, però macchinari nuovi, anche qualche macchina anche a controllo numerico, però sempre a livello artigianale, ecco.
0: Quali sono i lavori di cui sei più orgoglioso, Giovanni?
1: Quando si crea un lavoro, un arredamento, una cosa che proprio nasce da zero, cioè facciamo, a parte i lavori tradizionali, qua si fa la cassa sarda, poi che si intaglia, si fa la classica, il tavolo, che noi la chiamiamo la mesa sarda, si costruisce anche una cucina, un arredo bar, e quella è una grande soddisfazione.
0: Ma quindi i tuoi clienti sono i tuoi concittadini?
1: Lavoriamo principalmente qua, cerchiamo sempre di rimanere in zona, ma poi lavoriamo, non dico tutta la Sardegna, ma quasi. Quasi come un passaparola.
0: È come un passaparola.
1: Poi questo è un lavoro che non smetti mai, ma penso come tutti i lavori da artigiano, è che non smetti mai di imparare, ogni giorno c'è una cosa nuova. Ogni giorno c'è una richiesta diversa di un cliente, sono tante, cioè con l'artigiano, per esempio, come so io, con la falegnameria puoi fare un sacco di,
0: certo,
1: cose, non
0: certo.
1: È che ti fermi soltanto a...
0: La ringrazio moltissimo, anzi ti ringrazio. Grazie. Moltissimo Giovanni Sanna.
1: Grazie.
0: E un saluto a tutta Chele Mule. E chiudiamo con i massimi sistemi, così come abbiamo aperto con Maria Porro e il Salone del Mobile, anche se poi siamo passati da questo paesino di 400 abitanti della Sardegna per avere anche la testimonianza di un artigiano che resiste nonostante le difficoltà. E chiudiamo con Claudio Feltrin, presidente di Federlegno Arredo. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Insomma, lei rappresenta un po' la voce industriale di tutta la filiera, insomma, Federlegno Arredo. Credo racchiude un po' tutto, quindi la parte glamour l'abbiamo lasciata a Maria Porro con il Salone del Mobile, qua invece parliamo di dati, di cifre, di cose pesanti, di prospettive, di progetti. Da che cosa vogliamo partire?
2: Esatto. Se vuole le faccio un attimo una fotografia brevissima della
0: Ottimo.
2: Nostra dimensione,
0: sì.
2: Diciamo di filiera, quindi diciamo che il fatturato dell'anno 25 è stato di 52 miliardi, in crescita di un 1,4%, un export di 19 miliardi e 3, e l'Italia ha invece quasi 33 miliardi di prodotto, cioè che viene fatturato e consumato in Italia.
0: Non c'è crisi in questo settore?
2: L'anno scorso ce la siamo cavata bene rispetto a quello che pensavamo come inizio, diciamo, con quella dichiarazione di Trump, questa politica dei dazi che voleva attuare, e lì avevamo pensato che l'anno potesse finire veramente con dei dati molto, molto peggiori.
0: E invece
2: alla fine ci siamo riusciti a mettere assieme.
0: Il sistema italiano, lo sappiamo, è forte anche perché è fondato su piccole e medie imprese, spesso anche familiari. Secondo lei è il momento di spingere verso aggregazioni, verso fusioni, o bisogna tutelare comunque questa rete che ci ha sorretto e che ci ha permesso di diventare quello che siamo adesso?
2: Direi che per affrontare il mondo, questa globalizzazione che appunto è iniziata qualche decennio fa, sicuramente bisognerà avere un processo di aggregazione, perché sennò le spese che si affrontano per poter presidiare il mercato sono molto, molto elevate, le normative che si devono affrontare, perché il nostro è un settore ad alta esportazione, tenete conto che più della metà dei mobili costruiti in Italia vanno all'estero, quindi nel bene e nel male.
0: Ma come mai più della metà vanno all'estero?
2: Perché proprio quello che si diceva prima, ci viene riconosciuta la qualità e sia nell'ambito proprio qualitativo della costruzione del mobile, ma anche del design, che questo porta successo nel fatto che tutti vogliono comprare il mobile.
0: Ah, benissimo, quindi non è che ci sia meno richiesta in patria.
2: No,
0: benissimo.
2: No, anzi è un fattore positivo questo, però si unisce al fatto che per andare ad esportare mobili ci sono delle normative sia a livello europeo ma anche e soprattutto fuori Europa, le quali se i mobili non corrispondono non possono essere esportati. Quindi per fare seguire tutte queste normative ovviamente c'è bisogno di investimenti, di prove e di mantenimento di questo. Quindi l'azienda, se è piccola, fa fatica a reggere questo tipo di richiesta, faccia tanto per dare una misura. Per mantenere un sistema in azienda che appunto garantisca le certificazioni, quelle nuove, quelle, il mantenimento delle esistenti, bisogna come minimo investire dai 500.000 a 1 milione di euro all'anno.
0: Mamma mia, è tantissimo, certo.
2: Lei capisce che quindi...
0: Che il nostro falegname di Chelemule in Sardegna non può, è chiaro.
2: No, non ce la fa. Oppure vende solo su un mercato molto ristretto. Sì. E quindi con molta difficoltà. Ecco che le
0: però è felice lo stesso.
2: Senti,
0: Presidente Feltrin, quali sono i mercati tradizionali verso cui esportiamo di più?
2: Allora, il mercato principale da anni ormai è il mercato francese, poi avevamo avuto per tantissimi anni il mercato tedesco, che era secondo, invece da dopo il Covid il mercato americano è diventato secondo.
0: Ah.
2: Quindi diciamo questi sono i tre principali mercati. Mm-hmm. Poi abbiamo il mercato inglese, la Spagna, la Svizzera, gli Emirati Arabi, abbiamo anche la Cina era aumentata moltissimo, era arrivata a essere al quinto posto, però dopo il Covid e il cambio diciamo della politica interna cinese, dove ha favorito il consumo dei mobili interni, della produzione interna e ostacolato appunto le importazioni, ha perso quota e quindi diciamo che era un paese che ci si scommetteva in tanti.
0: Vabbè, non è detto, poi i corsi e ricorsi della storia.
2: Vedremo.
0: Presidente Feltrin, a proposito di Cina, ma il mercato, cioè esiste un mercato, esiste, come si combatte, anzi è la domanda corretta, il mercato delle contraffazioni, c'è l'Italian Sounding anche nel mobile arredo?
2: Sì, assolutamente, lei sa sempre che noi ci troviamo di fronte addirittura nel mercato cinese copie, non tanto copie del prodotto semplicemente, ma copie dell'azienda nella sua totalità, quindi dal marchio ai cataloghi, a tutti i prodotti. Quindi è chiaro che diventa complicato e difficile anche difendersi, perché comunque fare una causa, sappiamo tutti cosa vuol dire,
0: è praticamente impossibile,
2: Italia,
0: certo.
2: Quanto sia complicato, si immagini cosa vuol dire fare una
0: quindi
2: una
0: forse
2: causa
0: è la qualità l'unico modo per difendersi.
2: Esatto.
0: Veramente.
2: Esatto, questa è la qualità su tutte, la qualità nel design, la qualità nella costruzione del prodotto, la serietà nell'organizzazione dell'azienda, che garantisca servizio, consegna e rispondere anche nel post vendita. Queste sono le parti sicuramente importanti.
0: Allora, la ringrazio davvero.
2: Grazie
0: e le auguro buon lavoro.
2: Grazie a lei, arrivederci, buon lavoro a lei.
0: E grazie anche alla nostra Roberta Di Casimiro in regia, in redazione a Lucia Pioppi, alla parte tecnica Gianni Tola. Grazie a voi per averci ascoltato. Le grandi bellezze tornano sabato prossimo. Grazie anche da me, da Noemi Giunta, e a risentirci.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Questo è un podcast original a Rai Play Sound.
4: Si parla dal 69.
5: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire.
6: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
0: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su Replay Sound o scarica l'app. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
7: Amore, è fatta!
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste!
7: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 €, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Cosa fanno davvero là dentro?
10: Siamo solo appassionati di cinema.
11: Non può essere solo un film club.
12: Lei ha un ragazzo.
10: Wow!
11: Vediamo 3 volte lo stesso film.
12: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
11: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
10: Devo andare.
13: Qualcosa che non va, tesoro.
11: Forse dovremmo parlarne.
14: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Incidente mortale sul lavoro in provincia di Vibo Valentia, nel cantiere del depuratore consortile dell'Angitola. Morto un operaio di 53 anni schiacciato da una gru che si è ribaltata e trasportava lavoratori, il minivan finito in un canale a Chioggia, Venezia. Ci aggiorna in diretta Claudio Vigolo.
3: Sì, è un bilancio di 3 morti, la tragedia che ha coinvolto 9 lavoratori stranieri su un pulmino con targa estera finito, ribaltato in un canale in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna a Chioggia, siamo nella laguna di Venezia. L'allarme alle 6:30 di questa mattina, 6 occupanti sono riusciti a uscire da soli dal veicolo, i corpi senza vita degli altri 3 sono stati invece recuperati dopo l'intervento dei vigili del fuoco poiché erano rimasti intrappolati dentro il minivan. È servito dunque che il furgone è stato estratto dal canale con l'autogru. Da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo. L'area dell'idrovia Sant'Anna a Chioggia è caratterizzata da strade che costeggiano corsi d'acqua e canali e quindi pericoloso soprattutto in certi orari. Linea a voi.
2: Da Taranto la notizia di un omicidio avvenuto questa mattina in strada nella città vecchia, non lontano dal porto. Vittima un 35enne originario del Mali e incensurato, colpito più volte con, si presume, una sorta di cacciavite. Le forze dell'ordine stanno acquisendo i video delle telecamere di sorveglianza. Omicidio nella notte a Palermo, al villaggio Santa Rosalia, ucciso un 51enne nella sua abitazione, colpito alla testa un ragazzo di 16 anni, vicino di casa, si è costituito in questura, ha raccontato di essersi difeso da un approccio sessuale. Indaga la squadra mobile coordinata dalla procura per i minorenni. 9 maggio, festa dell'Europa. A celebrarla chiama in causa tutti noi, ha detto il presidente della Repubblica Mattarella. L'Unione è nata per garantire pace e fiducia nel futuro. L'aggressione russa all'Ucraina, ha aggiunto il capo dello Stato, ha riportato il conflitto nel cuore del continente, richiamando a una risposta unitaria a tutela del diritto internazionale. Anche la crisi in Medio Oriente, spiega Mattarella, richiama la necessità di un maggiore impegno per la pace. E in questa giornata a Mosca si celebra, con la tradizionale parata, la fine della Seconda Guerra Mondiale e la vittoria sul nazismo. Presente il leader russo Putin, che ha pronunciato un breve discorso. Parata che quest'anno si svolge in forma ridotta tra preoccupazioni per la sicurezza, nonostante Russia e Ucraina abbiano formalmente accettato la tregua fino all'11 maggio promossa dal presidente degli Stati Uniti Trump. Kiev ha comunque denunciato attacchi nemici con un missile e una quarantina di droni nella notte. L'economia al mezzogiorno cresce più del resto del paese, anche se restano divari profondi su vari aspetti, è quanto emerge da un'indagine di Invitalia che rileva un PIL cresciuto in 5 anni del 7,7% rispetto al 5,8% della media italiana. Sentiamo Daniela Gentile, direttrice del Centro Studi di Invitalia.
4: Il Sud cresce più della media nazionale, anche se permangono divari strutturali nella produttività e nel capitale umano. Invitalia è intervenuta con risorse che hanno sostenuto nel 2025 14.000 imprese e ha attivato oltre 10 miliardi di euro di investimenti, ma bisogna fare di più per colmare i gap.
2: E oggi 9 maggio è anche la giornata in memoria delle vittime del terrorismo, la data quella in cui nel 78 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro. Alle 10:30 cerimonia in Senato, oltre 400 le persone uccise. La prima vittima nella storia del nostro paese è Antonio Annarumma, giovane poliziotto a Milano, assassinato nel 69 durante una manifestazione studentesca. Vincenzo Ercolino è suo nipote e oggi vice sindaco di Monteforte Irpino. Ascoltiamolo.
5: In questi scontri ci sono state parecchie televisioni. Si poteva risalire a qualcosa di più rispetto a ciò che hanno fatto. Il più grande rammarico è stato proprio questo, di non individuare il colpevole o i colpevoli. Intitoleremo la sala consiliare ad Antonio Annarumma. Il ricordo di mio zio a Monteforte è sempre vivo.
2: Il cinema, tra le uscite di questa settimana, Illusione. Francesca Archibugi racconta l'adolescenza violata di una ragazza rumena. Una storia nata da uno spunto di cronaca e della quale torneremo a parlare in prima fila settimanale in onda alle 12:30 qui su Radio 1.
6: Elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia.
7: C'è qualcosa che è rimasto immoto nel corso dei secoli, cioè il rapporto fra donna giovanissima, ragazzina e uomo di potere.
8: E su questo indaga anche Francesca Archibugi nel suo nuovo film Illusione, che parte dal ritrovamento della minorenne Rosa, che scopriremo vittima di un giro di insospettabili sfruttatori.
7: Attraverso di lei ho voluto proprio raccontare la macro illusione. Chi la realtà realtà non la vuole vedere. Lei sicuramente anche come meccanismo di difesa, ma tutti i nostri personaggi hanno una disforia di realtà.
8: Tra quei personaggi che si muovono in una Perugia di pioggia e vento, la PM, Jasmine Trinca.
0: Cosa c'è dentro al cinema di Archibugi, questo suo racconto sull'innocenza e sull'infanzia dentro questi personaggi? Riusciamo a vedere esattamente i bambini che sono stati.
8: Lo psicologo è Michele Riondino.
1: E se Illusione è un bellissimo titolo, il sospetto è il sottotitolo. I personaggi hanno segreti che non rivelano.
8: Nel cast anche Vittoria Puccini e Filippo Timi. Miriam Mauti, GR1.
2: Le 10:05 minuti, la linea va a Radio di Bordo. Buon ascolto.
9: Radio di Bordo, il mare e le sue storie.
10: Un sabato ricchissimo per tutto ciò che riguarda il mare, quello di oggi. Sta per partire la nuova campagna di Nave Vespucci. Il tour mondiale in Nord America 2026 è stato incoronato il velista dell'anno FIV a Cagliari. È in corso la quinta edizione di Vivi il Mare, con incontri, spettacoli, laboratori e sport all'insegna dell'inclusione. E sempre a Cagliari si scaldano le vele in vista delle regate preliminari dell'America's Cup. Buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Brizzolari. Andiamo subito a Genova, dove fra pochi minuti ci sarà la cerimonia di partenza del Vespucci con il ministro della difesa Crosetto, il capo di stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, il presidente della regione Liguria Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis. E noi diamo il benvenuto e il bentrovato al capitano di vascello Nicasio Falica, comandante di nave Vespucci. Buongiorno.
11: Buongiorno a voi.
10: Allora, è tutto pronto? Dopo la lunga sosta per i lavori, siete pronti a salpare per il tour mondiale Amerigo Vespucci, campagna in Nord America 2026?
11: Sì, siamo pronti, salperemo a breve per questa nuova avventura. Insomma, navigheremo verso Ponente nel Mediterraneo, poi dopo una breve sosta alle Isole Canarie raggiungeremo Stati Uniti d'America per i 250 anni dell'indipendenza americana.
10: Ci racconti un po' intanto come sono andati i lavori dopo tutto il lungo tour mondiale mediterraneo che c'è stato negli anni scorsi?
11: Dopo il tour mondiale, tour mediterraneo, era necessaria una sosta lavori, per cui sono stati lavori protrattisi per 10 mesi, condotti presso l'arsenale militare marittimo della Spezia, lavorazioni necessarie sia allo scafo, all'impianto di timone, alla propulsione, nonché all'alberatura e alle vele. Abbiamo avuto la manutenzione straordinaria a due alberi, il Bonpresso e il Trinchetto, mentre la manutenzione ordinaria alla Maestra e all'albero di Mezzana, che ci permetteranno di affrontare questa nuova campagna 2026.
10: Eh sì, perché sotto le Canarie andrete a cercare gli alisei.
11: Esatto, esatto. Noi, usciti dalle colonne d'Ercole, faremo rotta verso sud-ovest alle Canarie proprio per andare a cercare la circolazione degli alisei, che in questo periodo dell'anno è una circolazione in senso orario, quindi cerchiamo di scendere sotto il 30° parallelo e prendere dei venti portanti che, ve le spiegate, ci possono portare negli Stati Uniti.
10: Per dimostrare quanto è il Vespucci la nave più bella del mondo, ci stava accennando il 250° anniversario, quindi ci spieghi un po' bene come nasce questa campagna del Nord America.
11: Intanto è un'iniziativa del Ministero della Difesa e di Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi, quindi andiamo a toccare quella parte del continente che nel 2023-2025 non è stata toccata. Dunque, Nord America, per il 250°, 4 luglio 1776, 4 luglio 2026 saremo a New York per questa grande parata, la Sail 4250, insieme ad altre tour ships, navi a vela maggiori di altri 31 paesi. E dopo questa esperienza, che ci vedrà a Baltimora, New York e Boston, navigheremo verso nord alla volta del Canada, con una navigazione sul fiume San Lorenzo tra Quebec City e Montreal, per poi fare di nuovo rotta di ritorno con una rotta più settentrionale questa volta, sempre per poter riprendere gli alisei, fino all'Europa, vecchio continente. continente con una prima sosta a Cadice.
10: Mi immagino il Vespucci in un fiume, per quanto grande, certo deve essere un'immagine meravigliosa. Sarà un'immagine meravigliosa.
11: Sì, abbiamo grandi aspettative per questa navigazione fluviale, quindi una navigazione in acque ristrette, sotto costa, che ci porterà, come dicevo, da Quebec City a Montreal.
10: Io do anche qualche altro dettaglio: saranno percorse più di 12.000 miglia nautiche, 107 giorni in mare, appunto con 13 soste, poi rientro in Italia anche con delle tappe molto interessanti, una conclusione a Ciliegina.
11: Confermo, di ritorno avremo una prima tappa a Cagliari, una seconda tappa italiana a Taranto e poi navigheremo il mare Adriatico verso nord per arrivare a Venezia a inizio ottobre e dunque a Trieste, dove ci attendono le sorelle a vela minori per la Barcolana 2026.
10: E lì sicuramente ci vediamo alla Barcolana, appuntamento fisso di Radio di Bordo. Il Vespucci è entrato nel cuore un po' di tutte le persone, non il tour mondiale, il tour del Mediterraneo, e anche adesso in questi giorni che la nave è stata ormeggiata al porto antico di Genova, avete di nuovo aperto al pubblico, alle visite. C'è questo grandissimo amore, no, per la Marina Militare, il Vespucci.
11: Sì, confermo, abbiamo aperto la popolazione, una cosa che a noi fa estremamente piacere. La condivisione per noi è alla base di quello che rappresenta la Marina Militare, di quello che rappresenta la difesa e di quello che rappresenta la nave Vespucci in giro per il mondo, ma anche in Italia.
10: C'è stato anche il villaggio in Italia anche per questi giorni a Genova, come abbiamo visto in tutto il resto del mondo.
11: Confermo, villaggio in Italia inaugurato il 6 maggio e ci ha accompagnato fino ad oggi, il giorno della partenza.
10: È emozionato, comandante, prima di partire?
11: Emozionato e direi concentrato per questa nuova avventura.
10: E l'equipaggio scalpita?
11: L'equipaggio scalpita, è pronto, è un equipaggio che ha lavorato anche nei 10 mesi di sosta lavori e che adesso, insomma, vuole tornare in mare per questa nuova esperienza.
10: L'eccellenza italiana, il Made in Italy che va nel mondo, grazie mille, buon vento. È proprio il caso di dirlo al capitano di vascello Nicasio Falica, comandante di nave Vespucci, che sta per salpare dal porto di Genova. Grazie ancora, buon mare e buon vento.
11: Grazie a voi, alle prossime.
10: E giovedì sera eravamo alla 32esima edizione del Velista dell'anno a Villa Miani a Roma, evento organizzato da Confindustria Nautica e Federvela. Armatore dell'anno Giovanni Lombardi Stronati, barca dell'anno il Maxi Arca SGR, vincitrice di tante barcolane con Furio Benussi, e appunto velista dell'anno il campione di parasailing Antonio Squizzato. Ciao Antonio, buongiorno.
12: Buongiorno a tutti.
10: Allora, intanto complimentissimi, e poi te lo aspettavi?
12: Allora, aspettarselo è difficile sicuramente, perché i nomi, gli atleti che c'erano sul palco comunque sono nomi importanti della vela internazionale, sì, con risultati incredibili. Quindi è un po' come in una regata, vai, sicuramente speri di salire sul gradino più alto, però oggettivamente era difficile, quindi non avevo aspettative, insomma, di essere
10: uno ce la mette tutta, no? Tra l'altro tu arrivi a questo traguardo dopo il titolo di campione del mondo 2.4 MR inclusive a Malcesine.
12: Sì, vinto l'anno scorso il titolo assoluto One Design, è stata una grossissima soddisfazione, è stato il mio 12° mondiale, quindi in realtà dopo 12 anni di sogni, di emozioni, ma anche certo di cadute, e quindi dopo 12 anni è stata un'emozione incredibile. E poi sì, qua in Italia.
10: Lo sport comunque questo è, no? Tanta fatica, poi si arriva e la soddisfazione è meravigliosa, e sei stato premiato con questo riconoscimento molto importante. Cosa significa per te questa vittoria?
12: Ma mi ricollego a quello che ho detto prima. In realtà, quando ho visto che compariva il nome sul
10: piano piano, no?
12: Piano piano, in realtà mi sono salite da dentro tantissime emozioni, e perché pensavo proprio a questo percorso. 12 anni sono tanti, 12 anni fa ero anche,
10: eravamo anche più diverso, giovani,
12: un po' meno capelli grigi, ma quindi pensare a tutto il percorso prima, a tutti questi mondiali, quelle volte in cui sono caduto, comunque mi sono rialzato, a tutte queste emozioni provate, mi sono salite per un attimo, veramente è stato
10: bello.
12: è stato bello e difficile.
2: Vabbè, l'emozione quello è. Proprio in 20 secondi, prossimi obiettivi, Antonio.
12: Mondiale in Olanda a luglio è l'obiettivo principale della stagione, che passa attraverso delle regate di preparazione piuttosto che alla partecipazione alla Bundesliga in G70, ma l'obiettivo è questo. In tanti mi hanno chiesto quest'inverno, ok, dopo aver ottenuto la medaglia dal colore più bello, più ambito, cosa fai? E dopo tanti anni ti fermi? In realtà
2: No, il bello inizia adesso.
12: Rispondo che fino a quando mi dà emozione, mi diverto e penso di aver qualcosina da dare, intanto ci provo.
2: Esatto, complimenti ancora tantissimi. Velista dell'anno, il campione di parasailing Antonio Squizzato, buon vento.
12: Grazie, buona giornata a tutti.
2: Ciao.
13: Vite d'oceano. Il lamantino è un mammifero marino erbivoro, detto anche mucca di mare. Dopo oltre un anno di gestazione, la mamma partorisce un solo cucciolo, che rimane con lei per quasi 2 anni. Lo allatta grazie alle mammelle poste sotto le ascelle e lo abbraccia con le pinne, per poi insegnargli, piano piano, a brucare la vegetazione acquatica. Mare Vivo, maggio.
2: E andiamo ora a Cagliari, capitale del mare inclusivo dall'8 al 10 maggio, grazie alla 5ª edizione di Vivi il Mare, 3 giornate per promuovere una relazione consapevole con il blu. In programma incontri, spettacoli, laboratori e tanto sport. E allora benvenuta Giulia Clarkson, ideatrice e organizzatrice del progetto Arcipelaghi. Buongiorno.
14: Buongiorno a tutti, grazie.
2: Allora, ci racconti un po' questo lungo weekend.
14: Sono 3 giornate caratterizzate da attività che hanno tutte a che fare col mare. Si inizia la mattina con le attività più sportive. Mettiamo a disposizione di tutti canoe, kayak, SUP, barca a vela con istruttori e diamo la possibilità anche a chi non l'ha mai fatto di fare proprio una prova, di vivere il mare, non dalla spiaggia ma proprio
2: immersi,
14: con un rapporto diretto sull'acqua. Poi il pomeriggio organizziamo invece i laboratori di cultura nautica sui venti, sui nodi, impiombature, quindi come lavorare le cime, e abbiamo incontri che invece hanno a che fare con l'ambiente, in particolare uno sui cetacei.
2: Lo leggo qui, sì, vita da cetacei.
14: Esatto, organizzato da MedSea. Questo sarà questo pomeriggio, è già pieno da giorni. Domani abbiamo un altro incontro, il mare e i sogni dell'anima, in cui abbiamo pensato di unire un'archeologa subacquea e una psichiatra per fare un parallelo tra, che ha a che vedere con l'immersione nel profondo, il profondo del mare e il profondo dell'anima.
2: Poi ho letto anche che c'è un concerto dal titolo molto evocativo di un certo Pino Daniele.
14: Chi te non mare, sei in concerto con Francesca Corrias, è tutto a tema di mare. I concerti sono uno sabato, uno stasera quindi, e uno domani sera. Anche questi li facciamo sulle barche a vela, sono barche che ormeggiate in banchina, la gente sta sul mare, e tra l'altro li facciamo a Susicu, dove c'è il porticciolo turistico di Cagliari. Di solito c'è un bel via vai di fenicotteri in questo periodo, e l'ora del tramonto, quindi hanno sempre un'atmosfera molto particolare.
2: Lei dice, ho letto, il mare insegna che nessuna tempesta è eterna, che ogni corrente può cambiare direzione, che ciò che sembra sommergere può diventare spinta verso la riva e accendere nuovi sogni.
14: Sì, perché effettivamente questo è quello che abbiamo sperimentato, soprattutto grazie a questo progetto che è Donne al Timone, all'interno di cui sta Vivi il Mare, che è un progetto che all'origine si rivolgeva in particolare a donne vittime di violenza, attraverso cui abbiamo portato in mare veramente un bel numero di gruppi di donne che ci sono state segnalate dai centri antiviolenza, e il valore, la capacità terapeutica del mare è qualcosa di fantastico, perché comunque già salire sulla barca, lasciare le cime, togliere la passerella, stiamo dicendo un altro mondo è possibile, stiamo dando un orizzonte diverso, regole di stabilità differenti, regole di equilibrio differenti. All'improvviso una persona è catapultata, diciamo, nel mondo dell'avventura, e lì è chiamata anche a tirar fuori risorse, capacità, talenti.
2: Poi c'è proprio il tema anche dell'equipaggio, del fare gruppo, che è molto importante. Tra l'altro Mare Coraggio di questa vostra 3 giorni è proprio uno spazio in cui si incontrano associazioni, centri antiviolenza?
14: Sì, abbiamo pensato proprio di aprire questo momento mettendo dei banchetti in cui tutte le associazioni e i centri antiviolenza possono presentarsi, presentare i propri materiali, le proprie attività e incontrare le persone.
2: Non resta che andare a Cagliari ancora oggi e domani per vivere insieme a voi Vivi il Mare, appunto 3 giornate per promuovere una relazione consapevole con il grande blu. E allora grazie mille a Giulia Clarkson, ideatrice e organizzatrice del progetto Arcipelaghi. Buona giornata.
14: Grazie a voi, arrivederci.
2: E rimaniamo nella città sarda che si prepara ad ospitare le prime regate preliminari dell'America's Cup. Fra meno di 2 settimane inizieranno le sfide e una delle protagoniste sarà Margherita Porro del team Luna Rossa. Buongiorno e bentrovata.
15: Buongiorno, grazie.
2: Ciao. Diciamo un po' chi sei per chi non lo dovesse sapere. Atleta delle Fiamme Gialle, vai in barca da quando avevi 5 anni, hai regatato su tante classi, dall'Open Beak al 29er, hai vinto lì mondiale europeo. Poi sei passata al Foil, il grande amore, nel Nacra 17 sono arrivati altri titoli, poi 2 anni fa l'ingresso nel team femminile di Luna Rossa come co-timoniera, con il successo poi con Giulia Conti nella Women's America's Cup di Barcellona, e adesso appunto pronti a ripartire.
15: Esatto, hai detto tutto in maniera perfetta.
2: Ho studiato.
15: Esatto. Sì, ora siamo pronti a ripartire. Tra pochissimo ci sarà la prima preliminary regata qui a Cagliari, che è un po' il nostro posto in cui ci alleniamo tutto l'anno. Quindi, sotto un certo punto di vista, siamo avvantaggiati.
2: Non dire queste cose.
15: Però, come ho detto spesso, il vento purtroppo, per fortuna, è imprevedibile, quindi dovremo sicuramente adattarci e sarà una regata all'ultimo sospiro.
2: Ma tu ti ricordi il momento preciso in cui hai capito che poi la vela sarebbe diventata la tua vita?
15: È stato un percorso lungo, ma il momento esatto è stato quando ho vinto il mondiale giovanile a Sanya in Cina, e lì è stato il momento in cui mi sono veramente resa conto che potevo magari avere una possibilità, no, nel mondo dei grandi.
2: Cosa significa essere timoniera su una barca come Luna Rossa? Facci stare con te in barca.
15: Quando vado in barca ho solo un pensiero, che è fare il meglio possibile per come mi sento io in quel momento. Sicuramente anche un grandissimo orgoglio, senti comunque il tifo di una nazione alle spalle, senti di far parte di una grandissima famiglia che ti copre le spalle, però appunto quando sono in barca io penso solo a dare il mio 100%.
2: A vincere.
15: E a vincere.
2: L'agonista che è in te. Parlavi del team, no? Così competitivo, ovviamente, come è giusto che sia. Come si fa a costruire la fiducia fra compagni?
15: Come hai detto benissimo, la fiducia è importantissima nel nostro team. Sicuramente servono tantissime ore, sia in acqua che a terra, per imparare a conoscerci, sapere quali sono i nostri punti di forza e quali sono i nostri punti deboli, e cercare quindi di adattare il nostro comportamento anche a quello del team, a cercare di completarci a vicenda. E in questo anche i nostri allenatori danno un grandissimo contributo.
2: Tra l'altro le barche dell'America's Cup, no, l'abbiamo sempre detto, sembrano quasi volare, sono dei sistemi perfetti, sono imbarcazioni estreme. Quanto conta l'istinto rispetto ai dati e alla tecnologia che c'è a bordo? Cioè, quanto c'è di te?
15: Sicuramente i dati sono molto importanti, però alla fine sta al timoniere, sta a Margherita cercare di sfruttarli al meglio, e come ho detto prima, comunque il vento è imprevedibile e nemmeno i dati possono prevederlo.
2: Se tu dovessi mandare un messaggio a una ragazza che sogna di entrare in questo mondo, cosa le diresti?
15: Innanzitutto ascoltare sempre se stessa. Io ho fatto molta fatica negli anni e l'ho imparato pochi anni fa, di ascoltarmi un po' di più, e i consigli delle altre persone sono molto importanti, però alla fine conta veramente quello che ci dice il nostro cuore. Quindi una volta che si ha il cuore vicino, tutto diventa molto molto molto più facile.
2: Ovviamente le vostre giornate sono sempre molto complicate, molto dure, tanti allenamenti, adesso che ci avviciniamo alle regate preliminari saranno ancora più intense. Tu come stacchi a fine giornata, un po' per appunto dedicarti a te?
15: Innanzitutto la mia priorità è il sonno. Io se non vado a dormire alle 10 di sera, alle mie 8 ore, non riesco a stare in piedi. Però quando ho l'opportunità cerco di prendere un aereo anche solo per un giorno, veramente, per andare a casa, per vedere la mia famiglia e i miei cari. Vengo da Brescia, fortunatamente ho un aeroporto comodo, ma in caso dovessi rimanere a Cagliari, comunque stare con le persone a cui voglio bene è molto importante per me.
2: Grazie mille di essere stata con noi, Margherita.
15: Grazie.
2: Porro, timoniera di Luna Rossa, buon mare, buon vento.
15: A presto.
2: E ora spostiamoci a sud, direzione Linosa, per conoscere il ragazzo delle Berte. E allora ben trovato Gianluigi Gersi.
16: Ben trovati anche a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
10: È un libro appena uscito per Anima Mundi Edizioni che racconta attraverso la voce di Dario quest'isola scomoda tra l'Italia e la Tunisia che ospita la colonia di berte maggiori più grande del Mediterraneo. Sono uccelli marini che dopo mesi in mare aperto tornano per la nidificazione sulle scogliere appunto di Linosa. Come nasce il ragazzo delle berte, Gianluigi?
16: Il ragazzo delle berte nasce dalla mia esperienza di contatto e di rapporto con questo ragazzo che si chiama Dario De Emanuele, che dedica la sua vita all'accudimento, al monitoraggio di questa enorme colonia di berte marine. Sono 18.000 che arrivano per la migrazione d'estate, che prendono possesso di questa isola. E mentre all'inizio erano considerate semplicemente degli ospiti dell'isola, Dario si rende conto che c'è un grande valore dentro quella presenza e comincia inizialmente da solo a schedare tutti i nidi. Sono più di 400, i nidi sono difficili, entrare dentro è difficile, è roccia lavica, ci sono cavità, cunicoli, si tratta di applicare il GPS alle zampette, si tratta di cominciare da solo a fare questo lavoro di monitoraggio della colonia. Poi nasce qualcosa, poi nasce una vocazione, poi nasce l'idea di andare a studiare lontano le stesse cose che lui sta incontrando sull'isola, ovvero studiare biologia. E quindi esatto. Va all'università a Palermo, si laurea a pieni voti, ma con un'idea in testa, ritornare sempre sull'isola e difendere il proprio diritto come giovane. E come ricercatore scientifico di vivere lì, di non fare l'emigrante.
10: Ma infatti tu parli proprio nel libro di ecologia, di difesa di territori difficili, di paesi anche a rischio spopolamento, di biodiversità e di bellezza geologica da tutelare. Questo è un po' il messaggio, oltre alla bellezza delle berte che ci hai descritto, che sembrava di essere lì.
16: Sì, assolutamente, perché Linosa è un'isola, ma di Linose ce ne sono tante in Italia, sono luoghi incredibili di grande ricchezza, spesso fuori dalle rotte, spesso in valli isolate, spesso nascoste dentro l'Appennino più interno. Quindi parlare di Linosa non è parlare di un problema locale, è parlare di tutta la bellezza nascosta e da mettere a valore, difendendo la vita contemporaneamente dei giovani, di chi ci abita, tutte queste situazioni che in Italia sono così presenti. È così importante.
10: E anche nel mondo, poi direi, no? Linosa, tra l'altro, è un'isola vulcanica meravigliosa e nella prefazione Daria Bignardi dice: piccola, aspra, nera, verde e dorata. E io chiedo a te, Gianluigi Gersi, cosa ha di speciale Linosa per te?
16: Ma Linosa è un posto che sembra apparentemente sospeso nel tempo, sembra un posto dell'arcaico, un posto dove la natura è più forte di te. È fatta di tre vulcani spenti, sei in contatto con una potenza e una ricchezza di mare straordinaria, è un paradiso per i subacquei. Linosa di particolare ha questo rapporto tra un arcaico così presente che però ti rimanda all'utopia, ti rimanda al futuro, ti fa dire, beh, qui, lo diceva anche un intervento precedente, c'è probabilmente un'altra misura del respiro e del rapporto tra il mondo umano e il mondo animale. Il mondo vegetale.
10: Ritrovarsi con la natura, che è tanto tanto importante. Tra l'altro questa tua opera letteraria è anche uno spettacolo teatrale, si chiama Fil di Cielo, canto per chi vola, di cui tu sei regista. Gianluigi Gersi, grazie tantissimo di essere stato con noi, ci hai presentato il tuo ragazzo.
16: Grazie,
10: delle
16: grazie
10: berte.
16: Benvenuti e invitati tutti a Linosa.
10: Ah,
16: grazie,
10: beh, volentieri, tanto. Io ci sono stata, è un incanto, un vero incanto, il libro di Anima Mundi Edizioni. Grazie e buon mare.
17: Messaggi in bottiglia. È stato venduto per 670.000 sterline, circa 775.000 euro, un giubbotto di salvataggio del Titanic. Era stato indossato durante il naufragio da Laura Mabel Francatelli, una dei 706 sopravvissuti, su un totale di 2.228 persone, alla tragedia del 1912.
13: Uno studio dell'Enea, condotto su 13 siti della costa laziale, ha analizzato 1300 egagropile, le sfere fibrose di Posidonia oceanica, comunemente note come palle di mare, scoprendo che una su tre contiene frammenti plastici, di cui la metà è costituita da microplastiche. La contaminazione è più elevata vicino agli impianti di depurazione delle acque reflue, che trattengono solo in parte le microfibre rilasciate durante il lavaggio dei tessuti. Domani a Porto Empedocle, con inizio alle 9.30, in programma la 7ª edizione di Puli Amo Marinella, promossa da Karma Seschol e dedicata alla pulizia della spiaggia e alla cura dell'ambiente marino. Sacchi e guanti saranno messi a disposizione dagli organizzatori.
10: E siamo tornati in porto. Boston, Raffaele Roselli, Lamantino, Nino Giuliano, Berta Maggiore, Stefania Livoli, Malcesine, Stefano Siani e da Linosa, Germana Brizzolari. Buon mare a tutti.
3: Se potessimo esplorare gli abissi, saremmo tutti sorpresi delle creature esistenti laggiù. Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari.
18: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
19: E una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Traffico che si sta risvegliando in questo sabato 9 maggio, sono le 10.30. Sulla A4, coda tratti per 4 km per lavori in corso tra la A22 e Peschiera in direzione di Brescia, coda tratti anche tra Soave e Montecchio in direzione di Venezia, sempre per lavori in corso. Coda tratti poi tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Sulla A8 code per lavori all'altezza di Castronno, sulla tangenziale nord di Milano rallentamenti

0: È la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
2: Una proteina prevista al computer prima ancora di essere vista in laboratorio, una turbina progettata non provando 100 soluzioni, ma facendone esplorare migliaia a un algoritmo. Una malattia rara diagnosticata più in fretta perché l'intelligenza artificiale riesce a leggere segnali genetici che per noi sarebbero un labirinto. Dopo i chatbot come ChatGPT arriva forse la vera rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Non scrivere testi al posto nostro, ma accelerare la scoperta scientifica. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Eta Beta, oggi in diretta da Padova, dove fino a domani è in corso il Festival Galileo sull'innovazione. Allora, il 2024 è stato l'anno simbolico dell'intelligenza artificiale nella scienza, il Nobel per la chimica è andato anche al lavoro di AlphaFold, il sistema che ha affrontato il problema della struttura tridimensionale delle proteine, mentre il Nobel della fisica ha premiato un informatico e psicologo come Geoffrey Hinton per le basi delle reti neurali artificiali. Non è più solo tecnologia applicata alla scienza, in molti casi sta diventando un nuovo microscopio, un nuovo acceleratore, un nuovo laboratorio. Attenzione però, se sbaglia una chat, correggiamo una frase, se sbaglia un modello in medicina, in ingegneria o nella progettazione di un farmaco, il problema pesa molto di più. Laura Canceda, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti.
2: Una delle scienziate che dovrà affrontare questa sfida con il pubblico di tantissimi studenti, tantissimi curiosi, tantissime persone che stanno affollando le varie sedi del Festival Galileo per ascoltare voi ricercatori che mostrate questo nuovo lavoro che avete di fronte, soprattutto legato agli strumenti in più che oltre al microscopio, oltre a quelli tradizionali, aggiungete al vostro arsenale. Ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia e cofondatrice di una startup che si chiama Yama Therapeutics ed è una studiosa di cervello, neuroscienze. Innanzitutto il vostro lavoro in cosa verte?
3: Allora, grazie mille dell'invito. Allora, il nostro lavoro, io sono una biologa e in laboratorio studiamo lo sviluppo del cervello, quindi da come si passa da pochi progenitori dei neuroni a un cervello pienamente funzionante. Lo facciamo in modelli preclinici, quindi per esempio neuroni in cultura, e lo facciamo in salute, quindi i neuroni sotto le condizioni fisiologiche, ma anche per condizioni del neurosviluppo come possono essere la sindrome di Down o l'autismo.
2: Mi diceva in maniera molto semplice che voi studiate i due eccessi del nostro cervello, vero?
3: Sì,
2: cercando
3: sì,
2: di
3: sì.
2: Trovare un punto d'equilibrio.
3: Esatto, praticamente noi studiamo veramente l'equilibrio che si deve avere tra l'eccitazione del cervello, quindi i neuroni che parlano tra di loro, e l'inibizione, quindi i neuroni che non parlano troppo, perché se c'è troppa eccitazione si possono avere condizioni come l'epilessia, se c'è troppa inibizione si hanno difficoltà di apprendimento e di memoria, per esempio, per trovare il giusto equilibrio, che è quello che caratterizza un cervello pienamente funzionante.
2: E che voi avete individuato, voi insomma, voi ricercatori in generale, avete individuato il neurotrasmettitore responsabile di questo punto di equilibrio, che se non funziona bene ci porta o alla catalessi o invece all'estrema eccitazione, il GABA.
3: Esatto. Allora, il GABA chiaramente non l'abbiamo scoperto
2: noi,
3: diciamo, però
2: il mondo scientifico,
3: sì, del mondo scientifico sì, ed è un trasmettitore molto interessante perché nei neuroni maturi è il mediatore principale dell'inibizione. Per esempio, gli ansiolitici agiscono sul GABA perché aumentano il GABA e aumentano l'inibizione, quindi fanno passare l'ansia. Però è interessante perché invece durante lo sviluppo, e invece lì sì che abbiamo dato contributo anche nelle condizioni, per esempio nel neurosviluppo, ma anche in epilessia, il GABA a volte invece di essere inibitorio è eccitatorio, e questo causa molti problemi.
2: Ecco, veniamo un po' al tema della puntata. In che modo state introducendo l'intelligenza artificiale nel vostro lavoro, che fino a poco fa era con le armi tradizionali, dei microscopi e dei vari strumenti che insomma conosciamo da tempo?
3: Allora, devo dire, prima di tutto noi lo introduciamo come in collaborazione, perché il mio gruppo di ricerca fa biologia, poi abbiamo iniziato a lavorare

0: insieme al gruppo del dottor De Vivo, che è un chimico, e che fanno appunto scoperte di nuovi farmaci, e basandosi sulle scoperte che avevamo fatto noi sul GABA inibitorio oppure eccitatorio, abbiamo disegnato nuovi farmaci. In realtà li ha disegnati il gruppo del dottor De Vivo, anche utilizzando l'intelligenza artificiale, e siamo riusciti ad andare decisamente molto più veloci di quello che avremmo fatto invece in un setting normale di un laboratorio di un po' di anni fa, in cui si disegnava un composto, poi si provava e così via. Col gruppo del dottor De Vivo loro hanno fatto uno screening per dare qualche numero di qualcosa come 180.000 composti, e poi noi in laboratorio, attraverso il loro screening, è un circolo virtuoso in cui
1: Certo,
0: noi ne
1: quindi.
0: provavamo pochi e loro aggiustavano la ricerca virtuale. In laboratorio ne abbiamo testati solo 300.
1: Quindi simulazioni e velocizzazioni. Riccardo Torchio, buongiorno e benvenuto anche a lei.
2: Buongiorno, grazie Emilio.
1: Professore di ingegneria industriale qui all'Università di Padova, dove ha insegnato anche Galileo. Qui siamo circondati da immagini del grande scienziato. Qui è nato il metodo scientifico e il metodo scientifico oggi si aggiorna con la potenza dell'intelligenza artificiale. Innanzitutto voi, in qualche modo, come ingegneri in generale, lei so, ha un campo specifico, ma qui è in rappresentanza di tutto l'ecosistema dell'ingegneria, lavorate in modo diverso grazie a questi algoritmi, perché possono aiutare a progettare ali, turbine, sistemi di raffreddamento. Ecco, come cambia il modo di progettare quando hai tra le mani un algoritmo?
2: Sì, esattamente. L'AI, ed in particolare l'AI generativa, potrebbe diventare, sta diventando, uno potentissimo strumento per appunto il design, la progettazione di dispositivi innovativi e di nuova generazione, come turbine, pale eoliche, componenti elettrici. In ingegneria il design è quell'attività di scegliere forme, dimensioni, materiali dei dispositivi per ottenere la migliore performance, che potrebbe essere in termini di efficienza, robustezza, durabilità, costo, peso,
1: Sicurezza.
2: estetica, sicurezza, certo. E è un compito complesso perché l'ingegnere solitamente deve cercare in uno spazio con tantissime possibilità e combinazioni di forma e questi altri parametri per trovare quella migliore. Per fare questo è necessario fare simulazioni che possono durare anche solo una ore, giorni, settimane, e quindi diventa un compito estremamente complesso. E spesso non troviamo la migliore, ci
1: Certo.
2: accontentiamo di una subottima. L'AI generativa potrebbe aiutare in questo senso per esplorare tante o quasi tutte le soluzioni.
1: Ecco, però diciamo subito che c'è un problema. Siamo abituati alle grandi prestazioni di ChatGPT, di Gemini, di Claude, che parlano, fanno video, fanno immagini, fanno codice. Voi avete un problema in più perché mentre questi sono stati addestrati su miliardi e miliardi di testi, immagini e video, voi dovete addestrare gli algoritmi sul mondo fisico e lì i dati sono veramente pochi. State producendo adesso anche con delle simulazioni, ci sono persone che vanno in giro con il cellulare sulla fronte, si riprendono mentre fanno dei gesti. Ecco, quindi siamo all'anno uno, diciamo, per essere ottimisti.
2: Eh sì.
1: Ecco, questo problema dei dati.
2: Eh sì, diciamo che manca la materia prima per allenare l'IA generativa in questo campo, che sono appunto i dati. E quello che si sta facendo è cercare di riprodurli, chiaramente però estremamente costoso, e sia in termini di tempo sia in termini di soldi. E quindi quello che si sta facendo in realtà è elaborare dei metodi diversi dai large language model come ChatGPT, proprio per sopperire alla mancanza di questi dati, quindi fare qualcosa ad hoc per questo tipo di problemi.
1: Gennaro Gambardella, buongiorno e ben trovato anche lei.
3: Buongiorno a tutti.
1: È responsabile del gruppo di ricerca di biologia computazionale, quindi già entriamo proprio nel vivo, già c'è un nome a tutto quello che stiamo raccontando, al TIGEM, che è un'emanazione, un istituto dell'istituto Telethon, su cui la RAI ovviamente ogni anno appoggia le vostre iniziative a difesa di quei pazienti di malattie rare che spesso hanno il problema, essendo pochi, di non avere abbastanza investimento da parte della grande industria. Per fortuna ci siete voi che fate ricerca per trovare soluzioni a questi problemi molto anche difficili da diagnosticare. Ecco, qui voi, l'intelligenza artificiale, che contributo offre?
3: Allora, diciamo, l'intelligenza artificiale nel campo delle malattie genetiche rare offre diversi contributi e diverse possibilità. E innanzitutto, ovviamente, ci può aiutare a trovare le mutazioni che sono responsabili della malattia genetica rara, perché ognuno di noi, diciamo, quando nasce porta con sé milioni di mutazioni che solitamente non fanno nulla. Nel caso di un paziente affetto da malattia genetica rara c'è una singola mutazione che invece gli dà la malattia. E ovviamente cercare questa mutazione mutazione all'interno di questo milione di mutazioni è un po' come cercare un ago in un pagliaio. E quindi diciamo l'intelligenza artificiale ci può aiutare a vedere pattern che noi non siamo in grado di vedere,
1: associazioni
3: in maniera molto più ricorrenze, in maniera molto più
1: corrispondenze
3: in maniera molto più veloce che noi non saremmo in grado di vedere con gli strumenti classici, e quindi a trovare questo ago nel pagliaio e a diagnosticare meglio, più velocemente, la malattia.
1: E poi c'è un'altra cosa interessante: oltre ad aiutarvi a identificare la malattia, c'è il problema della cura, ossia spesso non ci sono farmaci, non ci sono investimenti, ovviamente, perché sono pochi i pazienti di quello specifico problema. E quindi cosa fate voi? Vedete tra i farmaci già esistenti se ce n'è qualcuno che magari un piccolo adattamento può prestarsi alla cura di qualcosa che altrimenti sarebbe senza cura. Ecco, ci racconti un po' questo aspetto generoso anche del vostro lavoro.
3: Sì, diciamo, qui i problemi sostanzialmente sono due. Da una parte le malattie genetiche rare sono ovviamente rare, ma in realtà ci sono più di 6.000 malattie genetiche rare attualmente presenti, e coprono, se si va a pensare, il numero totale di persone, milioni di persone. È impensabile ovviamente avere un singolo farmaco per ciascuna malattia genetica rara, perché ogni malattia genetica rara è di per sé un disease diverso, quindi sono 6.000 malattie diverse da dover curare. Quindi diciamo una strategia molto intelligente è quella di poter provare a utilizzare farmaci già esistenti in altri ambiti e provare a riposizionarli.
1: Riposizionamento si chiama.
3: Che si chiama riposizionamento dei farmaci nell'ambito di altre malattie. Questo perché? Perché farmaci che sono già stati approvati in altre malattie è più facile poi trasportarle in nuove malattie, e quindi ovviamente c'è anche un guadagno, un risparmio economico nel fare questo.
1: Laura Cancedda, anche voi fate una cosa del genere, vero?
0: Sì, allora in realtà in laboratorio il primo approccio che abbiamo avuto per questi disturbi del neurosviluppo in cui c'era una disregolazione dell'eccitazione e dell'inibizione è stato proprio un riposizionamento di un comune diuretico riposizionato per esempio per la sindrome di Down. Poi ovviamente il farmaco riposizionato viene con tutta una serie di problemi. Questo ad esempio è un forte diuretico. Allora nella startup abbiamo sviluppato un nuovo farmaco che funzionasse come quello riposizionato ma senza l'effetto diuretico, e per quello ci siamo appoggiati all'intelligenza artificiale.
1: Riccardo Torchi, a che punto siamo con il vostro lavoro legato all'intelligenza artificiale?
2: Allora, per l'ingegneria e fisica direi che siamo ancora all'inizio, cioè diversi gruppi di ricerca, start-up e aziende ci stanno lavorando, ma appunto per i problemi di cui discutevamo prima non abbiamo ancora uno strumento unico che potrebbe diventare il ChatGPT o comunque il generatore di dispositivi e progettare questi tipi di dispositivi.
1: E però diciamo all'inizio dicevo che se sbaglia ChatGPT, pazienza, no? Ci ha raccomandato un ristorante che non esiste. Se sbaglia magari la costruzione di un progetto di un aereo, ci sono stati tanti disastri aerei che sono stati dovuti proprio a cattiva progettazione. Quindi se uno si fida troppo dell'intelligenza artificiale, sappiamo che l'intelligenza artificiale strutturalmente commette degli errori, commette delle allucinazioni, può essere anche allucinata o avvelenata da qualche hacker. Ecco, come gestite questo problema?
2: Questo è l'altro grande problema, oltre alla mancanza di dati, ed è per questo che si stanno creando degli approcci diversi. Quello che come soluzione a questo problema stiamo tentando di inserire dei vincoli fisici all'interno degli stessi algoritmi. Quindi non solamente direi intelligenza artificiale, ma direi intelligenza artificiale e anche fisica, proprio per garantire che il risultato di questi algoritmi sia robusto e sicuro anche per le persone.
1: Per voi, Gennaro Gambardella, che cercate i farmaci, stesso problema: se vi fidate troppo di questi algoritmi rischiate di somministrare un farmaco sbagliato?
3: No, sì, diciamo una cosa importante da sottolineare in generale: la biologia computazionale, le AI, diciamo, sono strumenti di supporto e per ridurre il campo delle ipotesi, perché ovviamente lo spazio delle ipotesi anche in biologia è quasi infinito, non è infinito ma è enorme, e quindi diciamo questi strumenti ci permettono di ridurre questo spazio e fare delle ipotesi che poi vanno ovviamente validate in laboratorio e verificate, e quindi diciamo il vantaggio è sempre quello di accelerare e di ridurre il numero di ipotesi da testare in laboratorio in modo tale di arrivare più velocemente alla soluzione, ma non è sostituire completamente il biologo che fa l'esperimento. Quello che l'AI fa resta una predizione che poi va diciamo, ovviamente.
1: Quindi è come avere nel laboratorio un bravo stagista che propone delle ottime idee, sì. Però poi tu sei responsabile, cioè aspetta, fammi verificare se sono veramente buone.
3: Anche perché qui non è un problema astratto che va risolto, certo. Si ha a che fare con famiglie,
1: poi comunque
3: con
1: devi
3: pazienti,
1: fare
3: quindi...
1: il tuo trial, è normale. Okay. Allora, mi interrompo un attimo questa discussione interessantissima, perché il festival è anche l'occasione per ricordare un personaggio che ha avuto modo, gli ascoltatori di Radio 1 conosceranno, che è straordinario, che ha inventato alcune delle cose più significative dello scorso secolo in Italia e che però è ancora poco conosciuto. Si tratta di Angelo Dalle Molle. Sono 25 anni appunto dalla sua scomparsa. Angelo Dalle Molle è stato l'inventore dell'Amaro Cinarre, l'inventore della prima auto elettrica omologata in Italia, l'inventore del primo sistema di car sharing europeo e anche l'inventore dei primi centri, a proposito di intelligenza artificiale, a livello mondiale. Sono quei centri che vengono tuttora ricordati accanto ai grandi nomi americani come l'MIT, Berkeley, Oxford in Inghilterra, come i luoghi più significativi dove si è fatto proprio questo grande salto che è arrivato a ChatGPT e agli algoritmi di cui stiamo discutendo oggi. Ecco, il festival, gli organizzatori del festival, in particolare Post Editori, hanno recuperato su indicazione di un personaggio che noi di ETA Beta ospitiamo spesso, Alessandro Aresu, esperto di geopolitica, e hanno recuperato un testo che è un po' la filosofia di vita di questo personaggio, perché tutto quello che faceva era rivolto al benessere delle persone. Lui credeva molto che la tecnologia avesse senso se fosse a misura d'uomo, e a misura d'uomo è proprio il titolo del libro che è stato appena pubblicato, sottotitolo Per il ritorno di istituzioni e imprese a dimensioni umane, uno scritto che Alessandro Aresu ha recuperato proprio da Angelo Dalle Molle. Allora saluto l'editore di Post Editori, ma anche direttore scientifico del Festival per curatore scientifico del Festival del Galileo per l'innovazione, Antonio Maconi, buongiorno, ben ritrovato.
4: Buongiorno Massimo,
1: allora,
4: grazie.
1: Allora, questo testo cosa ci dice oggi rispetto alle cose che abbiamo detto finora?
4: Ma allora, innanzitutto ci tengo a sottolineare che è un testo scritto negli anni 70, quindi ha quasi 50 anni e è di un'attualità disarmante, sia per l'esperienza di Angelo Dalle Molle, appunto, noi tutti lo conosciamo, anzi
1: tutti,
4: chi lo conosce,
1: tutti,
4: chi lo conosce, lo conosce,
1: chi ha sentito il podcast,
4: esatto, gli ascoltatori di ETA Beta lo conoscono perché è stato l'inventore del CINAR, ha rilanciato il VOV, però lui appunto degli anni 70 ha deciso di lasciare la sua attività imprenditoriale per seguire le sue passioni, fondamentalmente. Questo è un po', usando una parola forse un po' abusata, il suo manifesto. Qui dentro si trovano tutta una serie di concetti che sono nostro pane quotidiano adesso, appunto citavi il car sharing che lui definisce condivisione di macchine, l'auto elettrica, per evitare appunto che queste lamiere mobili che infestavano le città diventassero appunto un problema. Parla di intelligenza artificiale, ma non ne parla solo, poi racconta quelle che sono state proprio delle iniziative che lui ha portato avanti. Non si tratta solo di idee.
1: Sì, l'Istituto Dalle Molle per l'intelligenza artificiale è tuttora esistente a Lugano ed è tuttora uno dei luoghi dove viene elaborato il concetto più avanzato di intelligenza artificiale, in particolare il concetto di AGI, Artificial General Intelligence, cioè un'intelligenza artificiale che sovrasta l'umano, è un concetto nato nell'Istituto Dalle Molle. Ecco.
4: Sì, è dove ha tra l'altro ottenuto il dottorato di ricerca Shane Legge, che è il fondatore di DeepMind, ecco. Diciamo così.
1: Che è l'azienda che ha vinto, poi ha fatto AlphaFold, che ha vinto il Nobel, quindi stiamo parlando di altissimi livelli. Ecco, l'istituto si porta il nome di Dalle Molle, sì. Però la cosa, diciamo, secondo me, che ancora non mi spiego come mai tu che sei padovano, un padovano come Angelo Dalle Molle non lo conosce nessuno.
4: Non lo conosce nessuno, anche perché tra l'altro lui è nato a Mestre nel 1908, morto a pochi chilometri da Padova nel 2001, aveva il suo centro, diciamo così, era stato fondato in questa bellissima villa sulla riviera del Brenta, però è proprio una figura poco conosciuta in Veneto, poco conosciuta a livello italiano, quando invece andrebbe assolutamente celebrata.
1: E quindi assolutamente questo libro è interessantissimo, A misura d'uomo per il ritorno di istituzioni e imprese a dimensioni umane, scritto da Angelo Dalle Molle con la prefazione di Alessandro Aresu. Io vi ricordo che c'è anche il podcast Angelo Dalle Molle, il genio dimenticato, che ho fatto io e che trovate trovate su Rai Play Sound. Torno con Laura Cancedda. Ecco, bello agganciarsi a Dalle Molle per restituire il lavoro a voi che siete quella parte d'Italia che prova a dare a questo mondo dell'intelligenza artificiale, dominato nelle cronache soltanto da logiche di profitto, da logiche di guerra, perché vengono usati questi algoritmi per uccidere, purtroppo è così, per logiche di approfittamento, di sfruttamento dei lavoratori. Ecco, il fatto che voi siete quella parte buona anche d'Italia che usa, piega, no, curva gli algoritmi per la ricerca di soluzioni a problemi reali che fanno star meglio le persone, è un motivo d'orgoglio? Come lo vivete questa responsabilità?
0: Allora, no, intanto di essere la parte buona ci piace tantissimo, mi piace la definizione anche.
1: Più che sarebbe piaciuta anche a Dalle Molle.
0: Ah, sì, sì. Più che un motivo di orgoglio è una spinta pazzesca, perché il punto è che quando fai ricerca, quella proprio anche al laboratorio, non viene mai niente, frustrantissimo, è un disastro continuo. E quindi ci sono dei momenti in cui, se sai che c'è qualcuno lì fuori che aspetta, è una spinta enorme. Quindi più che orgoglio è veramente una spinta per i ricercatori frustrati che poi devono lavorare comunque e arrivano a qualcosa.
1: Riccardo, professor Torchio, ovviamente stiamo parlando di questa unione tra scienze informatiche e scienze forti come l'ingegneria, la medicina e la biologia, come se fosse tutto liscio. In realtà è estremamente difficile far parlare figure che la pensano in modo diverso, che hanno una preparazione diversa, che hanno veramente difficoltà a capirsi. Come sta andando questa integrazione nei pool, che prima erano proprio separati, invece adesso cominciano a fondersi, no?
2: Eh sì, si parla spesso appunto di interdisciplinarietà, in questo senso è fondamentale. Sta andando perché è necessaria, ma devo dire che non è semplicissimo, proprio perché chi, diciamo, ha sviluppato questi approcci di intelligenza artificiale spesso magari non è così avvezzo, non conosce così bene la parte più ingegneristica o fisica delle cose, e quindi è fondamentale capirsi e anche cercare di parlare la stessa lingua. Ci stiamo lavorando, mi viene da dire.
1: Lei interviene, è già intervenuto al Festival Galileo, di cosa parlerà?
2: No, io non intervengo.
1: Ah no, ecco, soltanto qui no, per la trasmissione. Invece Laura verrà intervistata da Nicola Pancera, che è qui presente, che dico bene? Ecco, Nicola, prendi dentro il microfono. Lei è una regina dei giornalisti scientifici, quindi mi ha ascoltato. Io che veramente non sono un giornalista scientifico, ho sempre timore di dire cose sbagliate. Ecco, tu che ne pensi di questo passaggio d'epoca dell'intelligenza artificiale nel mondo della scienza, che tu che l'hai osservato da prima?
5: È sicuramente molto interessante, perché ora i ricercatori, sia i ricercatori di base che i ricercatori clinici in qualche modo, stanno riflettendo su qualcosa che è entrato con grande preponderanza nella loro attività quotidiana, e sono costretti ad interrogarsi su aspetti che sono molto critici e cruciali e che anche noi come cittadini dobbiamo imparare a cogliere, come ad esempio la possibilità di prendere decisioni mediche o decisioni che riguardano le persone sulla base di output che sono quasi quasi, potremmo dire, oscuri, come ci ha detto già Massimo all'inizio della trasmissione.
1: Sì, oscuri, perché c'è una scatola nera. Ne parleremo nelle prossime settimane con il libro di Nello Cristianini, che peraltro è ospite a mezzogiorno qui al Festival di Galileo. Nello Cristianini parlerà del suo libro, che è finalista del Festival. Mm-hmm. Altri appuntamenti, Antonio?
4: Beh, intanto che stiamo citando Nello Cristianini, citiamo anche gli altri quattro finalisti del premio Galileo, che quest'anno festeggia i 20 anni.
1: Cristianini con Sovrumano. Però aspetta, parentesi, sarà ospite poi di Adabete la prossima settimana col suo nuovo libro Forma Mentis.
4: Esatto. Poi abbiamo Roberto Battistone con Energia, Stefano Massarelli con La Coda di Straub, Cinzia Pozzi con Malati, e concludiamo, tornando sul tema di nuovo dell'intelligenza artificiale, con Alfio Quarteroni, matematico, e parlerà dell'intelligenza creata.
1: Gennaro Gambardella, rivolgo a lei anche la stessa domanda che ho fatto a loro, cioè questa integrazione. Lei viene dalla parte scientifica, no? Quindi non è un informatico?
3: No, io sono un informatico.
1: Ah, quello è un informatico?
3: Sono un informatico puro.
1: Ok, come vi trovate voi informatici, che magari siete meno attrezzati dal punto di vista delle cose scientifiche? Vi bullizzano perché magari dite un termine sbagliato, oppure voi bullizzate loro perché non sanno abbastanza di codice?
3: Allora, diciamo, è vero, a volte il dialogo tra il biologo e l'informatico non è semplice, perché parlano due lingue diverse. Però diciamo, è anche vero che alla base di qualsiasi scienza c'è l'interdisciplinità, è ciò che fa avanzare la scienza sostanzialmente, è il fatto che persone che vengono da ambiti diversi si parlino e vedono problemi con angolature diverse.
1: Capita mai che proprio perché tu non ne sai molto di quella roba lì hai l'idea laterale a cui loro non pensano perché sono strutturati, o viceversa magari?
3: Viceversa, infatti no, questa è una cosa che capita spessissimo, diciamo.
1: Sì,
3: E quindi, ed è secondo me una delle parti più belle del nostro lavoro.
1: Antonio, c'è tempo anche per raccontare qualche altro appuntamento da non perdere? Fino a domani sera c'è il festival, fino a che ora?
4: Domani pomeriggio. Concludiamo con la cerimonia del premio Galileo che chiude questa edizione, ma allora oltre ai protagonisti che abbiamo incontrato qui oggi, io cito due grandi nomi che saranno protagonisti questa pomeriggio. Allora avremo Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aerospaziale laureata in Italia, e poi questa sera conclusione con Umberto Galimberti, che ritornerà un po' sul tema del rapporto dell'uomo, natura e tecnologia, quindi un po' quello che dicevamo anche prima con Dalle Molle.
1: Allora, si può venire qui a Padova, molti ci sono ancora posti liberi, andate sul sito Festival Galileo, trovate tutte le informazioni, tutti gli appuntamenti. Ringrazio Antonio Maconi, che è il curatore scientifico del festival.
4: Grazie.
1: Riccardo Torchio, Laura Cancetta, Gennaro Gambardella per averci, anche Tecla Nicola Pancera per averci raccontato questo mondo. Grazie anche alla squadra di oggi, qui con me c'è Davide Cirimele, a Roma Daniele Di Noia, la regia è di Cecilia Mosetti, in redazione Paola De Gaudio. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta cercandoli su Rai Play Sound, dove c'è sempre il podcast Angelo Dalle Molle, il genio dimenticato. Noi ora andiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tantissime notizie sulle nuove tecnologie. Iscrivetevi così rimaniamo in contatto. L'appuntamento è per sabato prossimo. Da Massimo Ceroffolini, buon fine settimana.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
8: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Nell'aula del Senato, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, è in corso la commemorazione della giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo. Ci colleghiamo in diretta con Palazzo Madama, dove si trova il nostro inviato Simone Zazzera.
3: Sì, un lungo applauso accolto all'arrivo del presidente Mattarella, che sta ascoltando gli interventi seduto ai primi banchi dell'aula, gremita dai parenti delle vittime. Giornata che si celebra oggi a 48 anni dal ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. Questa mattina c'è stata una cerimonia nel luogo del ritrovamento in via Caetani. Di memoria come scudo ha parlato il presidente del Senato La Russa, che ha ricordato così le vittime.
4: I loro nomi, i loro volti, le loro storie sono la nostra storia.
3: Il presidente della Camera Fontana si è invece rivolto ai parenti delle vittime.
5: La loro testimonianza è indispensabile per mantenere viva la memoria dei caduti e per trasmettere la consapevolezza di quanto accaduto, soprattutto a chi non ha vissuto quell'epoca così drammatica.
3: E in questo momento sta parlando Massimo Coco, lo sentite in sottofondo, figlio del procuratore generale della Corte d'Appello di Genova, Francesco Coco, il cui omicidio venne rivendicato dalle Brigate Rosse. Prima di lui l'intervento di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso dai terroristi di Ordine Nuovo. Gli esecutori dell'omicidio sono stati condannati, ma i mandanti non sono mai stati individuati, ha ricordato. Entrambi questi omicidi nel 76 furono i primi magistrati uccisi negli anni di piombo. Quest'anno ricorrono i 50 anni da queste strade che avvennero con l'uccisione anche degli agenti di scorta del giudice Coco, i carabinieri Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Tra poco parleranno anche i loro familiari. Per ora dall'aula del Senato è tutto, linea allo studio.
2: E il 9 maggio è anche il giorno che celebra l'Unione Europea, messaggio del capo dello Stato, illusorio, ha detto Mattarella, che si superino le sfide senza condivisione.
6: È un nuovo invito all'unità dell'Europa, quello che il presidente Mattarella esprime di fronte alle temibili sfide del nostro tempo. Il capo dello Stato, nella giornata dedicata all'Europa, ribadisce la necessità di costruire un destino autenticamente condiviso, un impegno collettivo che, avverte, chiama in causa ciascuno di noi. Servono risposte unitarie contro l'aggressione russa all'Ucraina, ma anche per promuovere dialogo, pace e stabilità in Medio Oriente, ed è illusorio, osserva, pensare di trovare soluzioni senza politiche comuni. La forza attrattiva dell'Europa è più intensa che mai. Occorre completare il processo di integrazione con i Balcani occidentali, la Moldova e l'Ucraina, prosegue Mattarella, che sottolinea come l'Italia tragga dal progetto comunitario stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia nel futuro. Ai giovani, conclude, il compito di proseguire il cammino perché l'Europa continui ad essere uno spazio autentico ed esemplare di pace e libertà. Valentino Russo, GR1.
2: In questa giornata a Mosca si celebra con la tradizionale parata la fine della Seconda Guerra Mondiale e la vittoria sul nazismo, celebrazioni quest'anno in tono minore. Ci aggiorna in diretta la corrispondente Liana Mistretta.
7: Alle 10 in punto ora di Mosca sono iniziate le celebrazioni del 9 maggio, il giorno in cui la Russia ricorda la vittoria sul nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. Accanto al presidente Putin oggi non ci sono stati i leader internazionali, ma soltanto i capi di Stato amici. Una parata in tono minore quest'anno accompagnata da tensioni e misure di sicurezza rafforzate. Fino a ieri si temeva il peggio dopo giorni di minacce e accuse reciproche tra Russia e Ucraina. Poi ieri sera la notizia di una tregua di 3 giorni a partire da oggi, proposta da Trump e accettata da Putin e Zelensky. Putin ha fatto il suo tradizionale discorso, che è durato 9 minuti, un discorso nel quale passato e presente si sono intrecciati. L'impresa dell'Armata Rossa ispira oggi le truppe impegnate in Ucraina, ha detto Putin, truppe che combattono una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Ha parlato di unità, di un destino deciso dalla gente comune, rivendicando sempre la vittoria che c'è sempre stata, ha detto Putin, e sempre ci sarà, ma pur parlando di vittoria oggi non ci sono stati successi da rivendicare e neanche mezzi militari moderni da ostentare. Infatti, per motivi di sicurezza, non c'è stata neanche la sfilata dei mezzi militari, soltanto dei video proiettati sulla Piazza Rossa, più blindata che mai e chiusa al resto del mondo. Da Mosca, linea a voi.
2: Incidenti sul lavoro, 3 vittime in 3 giorni in Calabria. Questa mattina un ragazzo di 23 anni morto in un lido a Paola, in provincia di Valencia, un operaio schiacciato da una gru. Notizie che arrivano dopo la morte in provincia di Reggio Calabria, da Noia, di un altro operaio precipitato da una struttura e trasportava proprio 6 lavoratori. Il minivan è finito in un canale a Chioggia. Stamattina in 3 sono morti. Sport, tennis, agli internazionali di Roma oggi il debutto di Sinner e di Cobolli. Giro d'Italia a mezzogiorno parte la seconda tappa, sempre in Bulgaria. Sono le 11:05, la linea a Storia in Giallo.
0: Storie in giallo.
8: In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
9: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storia in Giallo, Radio 1, ben trovati e buon sabato da Vittoria Nabate e Famina Bolzan. Nella puntata di oggi la drammatica storia di Domenico Semeraro, noto alle cronache come il Nano di Termini. La notte del 26 aprile 1990 il suo corpo fu ritrovato in una discarica di rifiuti a Corcolle, in periferia sud-est di Roma. Nella zona prenestina il corpo era in un sacco nero della spazzatura. Domenico Semeraro è stato strangolato con il suo foulard a Poix firmato. Lui aveva 44 anni.
10: E lo sveliamo subito, l'omicida è Armando Lovaglio, è stato un suo amico, è un suo amico, amante, un collaboratore. Armando però quella notte non era da solo, perché con lui c'era la ragazza che all'epoca era la sua fidanzata, Michela Palazzini, che era stata assunta nel laboratorio di Semeraro. Poi vi racconteremo un po' i dettagli di questa storia, una storia maledetta, una storia che però diciamo è diventata anche nota alle cronache perché ha ispirato un film molto celebre di Matteo Garrone che è L'imbalsamento. Amatore.
9: Noi intanto vi ricordiamo che potete riascoltarci su Rai Play Sound. Domenico Semeraro, dicevamo, è il nome al centro di uno dei casi di cronaca nera più noti legati a Roma. E lui viene ricordato come il Nano di Termini o l'imbalsamatore di Termini. Ma in base alla sensibilità odierna, definire Nano oggi una personalità, un soggetto affetto da microsomia, Flaminia, è praticamente indelicato, politicamente non corretto. Ma la cronaca impietosa dell'inizio degli anni 90 è così che lo aveva appellato. Ma chi era Domenico Semeraro? Ricostruiamo la sua storia, Flaminia.
10: Eh sì, era appunto esattamente quello che noi abbiamo nominato, nel senso che è passato proprio alle cronache così, il Nano della stazione Termini. Stiamo parlando di un uomo che la cui statura, diciamo, si attestava intorno al 1,30 m. E questo perché diventa un dato interessante? Perché contribuisce un po' a creare quella che è stata la rappresentazione. Ora immaginiamo Domenico Semeraro, un uomo che era originario della Puglia, di Ostuni, ed era nato da una famiglia semplice, una famiglia contadina. Sia lui sia la sorella, diciamo, presentavano questa microsomia, questa condizione, che perché diventa importante, Vittoriana, e perché contribuisce a delineare la psiche, perché fa sì che diventi, tra virgolette, Domenico Semeraro un po' oggetto di derisione da parte dei paesani. Comunque Semeraro inizia a fare diversi lavori da giovane, fa addirittura il benzinaio, poi abbandona la Puglia e si trasferisce a Roma per cercare fortuna, tra virgolette.
9: E a Roma diventa professore di applicazioni tecniche. Ma una curiosità, nel 1972 Semeraro finisce sulle pagine dei giornali come il più piccolo professore d'Italia, perché lo dicevi, Flaminia, era alto poco più di 1,30 m, e quindi questa intervista lo caratterizzò in qualche modo, gli diede quei minuti di notorietà. Però c'è un altro episodio che ci ha colpito nel, diciamo, nel ricostruire il suo caso, che Semeraro è andato a processo per una causa proprio intentata da una famiglia, dalla famiglia di un adolescente, una ragazza di nome Tania, che sarebbe stata sedotta, abbandonata, e lo aveva accusato di violenza carnale, ma i giudici lo ritennero innocente. Certamente dopo questo episodio la carriera di docente, di professore di applicazioni tecniche, diciamo, si interruppe bruscamente. Ufficialmente la causa fu per un esaurimento nervoso, ma in realtà voci di corridoio avevano parlato di comportamenti inopportuni nei confronti proprio degli studenti.
10: Sì, questo è un aspetto che effettivamente un po' segna uno spartiacque nella vita di Semeraro, perché abbandonando quella carriera poi lui inizia a fare il bibliotecario all'Istituto di Cinematografia Roberto Rossellini, proprio qui a Roma, quindi viene in contatto con tutto quel mondo del cinema. E una curiosità è che ha preso parte anche come controfigura ad un film molto celebre di un regista italiano, che a Lucio Fulci, e stiamo parlando di Non si sevizia un paperino. Poi ha avuto delle altre partecipazioni anche in altre pellicole. Stiamo sempre parlando di cose molto piccole, molto marginali comunque.
9: E arriviamo così, Flaminia, agli anni 70, quando Domenico Semeraro si avvicina al torbido mondo della prostituzione maschile, iniziando a pagare ragazzi disponibili, fragili e tossicodipendenti. Spesso Semeraro li reclutava come assistenti di laboratorio di tassidermia, perché una cosa dobbiamo ricordarla, lui era appassionato di animali. E dove li portava questi ragazzi? Proprio nel suo studio laboratorio al Civico 30 di Castro Pretorio. Cosa gli prometteva? Provini, droga e offerte di lavoro.
10: Sì, lui era appassionato appunto di questa professione, tant'è che il nano della stazione Termini, ma anche l'imbalsamatore della stazione Termini, quindi una professione abbastanza particolare. Ad un certo punto che fa? Pubblica un annuncio, c'era cioè una storica rivista, forse gli amici che ci ascoltano se la ricordano, si chiamava Porta Portese, dove venivano pubblicati diversi annunci di lavoro. E in uno di questi annunci di lavoro lui sostanzialmente cerca di reclutare un assistente e risponde un ragazzo, Armando Lovaglio. Armando Lovaglio instaura con Semeraro una relazione piuttosto stretta e all'interno di questa relazione ovviamente le dinamiche sono molto diverse rispetto a quelle che possono esserci tra un artigiano e un apprendista, perché inizia ad instaurarsi una sorta di dipendenza emotiva. Semeraro lo seduce, Semeraro gli offre appunto della droga e così
9: e non inizia. Solo Flaminia, non solo gli offre droga e inizia a fargli una serie di regali anche impegnativi dal punto di vista economico, come la famosa motocicletta Honda 125 che Armando Lovaglio desiderava da tempo e non poteva permettersi. Quindi inizia questa storia di amicizia, ma poi capiremo meglio con il nostro ospite che, di che natura sia stato questo rapporto, ma l'equilibrio tra i due finì, si interruppe quando nel 1987 Semeraro pubblicò un annuncio per segretaria e all'annuncio rispose Michela Palazzini. E Armando Lovaglio ne divenne l'amante, creando quindi questo triangolo sempre più conflittuale che si incrinò nel febbraio del 1990 quando Michela diede alla luce una bambina che era proprio la figlia di Armando.
10: Ecco, in questa dinamica Semeraro chiaramente non voleva rinunciare all'esclusività affettiva di Lovaglio, che invece al contrario iniziava ad essere sempre più preso da Michela, che ovviamente rappresentava una relazione certamente più in linea un po' con la personalità dello stesso Lovaglio. E allora che cosa fa Semeraro? In quel momento inizia a ricattarli, minacciando appunto di mandare in giro delle loro foto in atteggiamenti intimi e anche rispetto al tema della droga. Quindi nelle successive ricostruzioni, quelle giornalistiche, Semeraro diciamo viene rappresentato come un soggetto che aveva timore di perdere il controllo su Armando e quindi che cosa faceva? Di tutto pur di impedire che Armando Lovaglio si allontanasse da lui.

0: Siamo in studio a Storia in Giallo, Radio 1. Siamo arrivati così al momento culminante di questa storia, anche di questo rapporto, perché la sera del 25 aprile del 1990, nel laboratorio appartamento di Via Castro Pretorio a Roma, scoppia l'ennesima discussione tra i due. Alcune fonti riferiscono che Semeraro aveva minacciato Armando con un bisturi e che la lite sarebbe degenerata rapidamente fino all'aggressione fatale. Domenico Semeraro viene strangolato, secondo le fonti che ci restituisce ovviamente la cronaca, e anche il processo viene strangolato con un foulard, e prima di questa fase viene brutalmente picchiato. La versione più diffusa attribuisce l'atto materiale ad Armando Lovaglio e il coinvolgimento di Michela, un po' più defilato, perché fu poi oggetto di valutazioni giudiziarie diverse nel corso degli anni. Ma intanto diamo il benvenuto al nostro amico di Storia in Giallo, Massimo Lulli, giornalista e scrittore, autore proprio di un testo che ha ricostruito il giallo del nano della stazione, che appunto si intitola Il giallo del nano della stazione, che è proprio un romanzo ispirato a questo fatto di cronaca. Massimo, tu hai seguito fin dall'inizio questa vicenda, e in questa storia ci sono tutti gli ingredienti della cronaca: sesso, sangue, droga, tradimenti, ricatti. Ma ci sono degli aspetti di questa vicenda che ti hanno lasciato particolarmente coinvolto?
1: Ma questa è una storia che ha lasciato tutti noi cronisti, che ce ne siamo occupati, siamo rimasti molto colpiti, soprattutto da Armando Lovaglio. Perché quel ragazzo, oltre a essere di una bellezza incredibile, androgina, era reale, era spontaneo. Noi l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo visto al processo, allora c'era molta più libertà di parlare con le persone, quindi durante il processo lui si intratteneva. E mi ha sempre dato l'idea di un disgraziato che era finito in una rete da cui non riusciva proprio più a dibattersi. Anche Michela, questi erano proprio due ragazzini che intervistai, Michele Palazzini, che si difese e disse quello che poi sostanzialmente stabilì la Corte d'Appello, cioè che lei non aveva assistito all'omicidio perché era già scesa. Parlavi di versioni, in effetti quello che accade in quell'appartamento lo sa solo Lovaglio, perché erano in due. La ricostruzione probabile è che questo, con questo bisturi, abbia, ma è anche, secondo me, è stato un gesto per liberarsi.
0: Allora, guarda, prima di addentrarci nella dinamica dell'omicidio, volevo chiederti questo. Leggendo il tuo libro, il tuo alter ego letterario Marco Corvino, giornalista di razza, grande investigatore, eccetera, aveva realmente incontrato Semeraro. Ma tu, Massimo, lo hai conosciuto o è frutto della fantasia?
1: No, Marco Corvino è tutto quello che io vorrei essere, non sono stato, ma in questo caso sì.
2: Ma perché io sei stato molto di più, perché chi ti conosce, ti segue da tanti anni e soprattutto ha letto i tuoi libri lo sa.
1: Per carità. Ad ogni modo, sì, io ero a Paese Sera, venne questo omino, alto 1,30 m, non mi fate dire diversamente alto perché veramente mi fa spavento, e si presentò, e il problema è che lui cercava una compagna. Mi fece tutto un polpettone dicendo che lui cercava una compagna che avesse lo stesso tipo di nanismo, cioè il nanismo proporzionato, perché lui non era quelli col testone, le gambe corte, era perfettamente proporzionato, e ci teneva molto al fatto di trovare una compagna che avesse la sua stessa problematica, come dire. Io feci il pezzo, ma non mi soffermai troppo perché mi sembrava brutto. Quindi facevamo un pezzo stile Paese Sera, che era, siamo molto, molto prima del politicamente corretto, dell'attenzione alla disabilità e tutto il resto. Facciamo un pezzo in cui praticamente diciamo questo uomo ha diritto ad avere una vita sentimentale e sessuale, perché no? Mamma mia, il giorno dopo questo mi telefona, mi fa una sfuriata, perché io non avevo sottolineato con abbastanza veemenza il fatto che questo cercava lo stesso tipo di nanismo.
2: Massimo,
1: quindi mi vengono dei mostri, era anche molto aggressivo.
2: Te la chiedo dritta, scusami, che impressione hai avuto di Domenico Semeraro?
1: Pessima, pessima. Era supponente, forse proprio in conseguenza
2: De André, stai citando, stai parafrasando, certo, senza dirlo proprio Fabrizio De André.
1: La maldicenza incalza, batte la lingua sul tamburo.
3: La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo.
1: Ma era un personaggio antipatico. Anche come si presentava, era tutto acchittato, allora erano anni di scascio, di cose.
0: Ma questo cosa cercava esattamente? Notorietà?
1: Visibilità. Era uno che si doveva. C'aveva un biglietto da visita che era un lenzuolo. C'aveva 800 col tassidermista, col professore. Sembrava che fosse presidente della Repubblica, questo biglietto in cosa. Ma poi aveva un tono che era. Infatti, mi ricordo che, come al solito, noi avevamo una stanzone e l'ospite era di spalle e parlava col cronista, quindi l'ospite non vedeva le smorfie che tutti gli altri colleghi mi facevano dietro, facevano delle cose ignobili, e io tentavo di restare serio. Poi il giorno dopo, quando mi arriva la telefonata di insulti, allora sono stato parecchio serio e purtroppo gli ho risposto per le rime.
3: In terra del bene e del male, e allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
0: Allora, vediamo intanto che cosa succede a Lovaglio dopo la morte di Semeraro. Il 13 maggio del 1991 Lovaglio viene ritenuto colpevole di omicidio e occultamento di cadavere. La Corte di Assise di Roma lo condanna a 15 anni di carcere da scontare a Rebibbia. La sua fidanzata Michela Palazzini invece viene assolta per l'omicidio, ma viene condannata ad un solo anno per la complicità nell'occultamento del cadavere di Semeraro. Ma intanto vediamo in questa clip tratta dal TGR Lazio proprio la sentenza di condanna ad Armando Lovaglio, 15 anni di reclusione in primo grado.
4: La Corte d'Assise ha condannato a 15 anni di reclusione Armando Lovaglio per l'uccisione di Domenico Semerari, il nano della stazione Termini, il cui corpo fu trovato il 25 aprile dello scorso anno in una discarica. L'uomo che ha ottenuto gli arresti domiciliari è stato riconosciuto responsabile di omicidio volontario e di occultamento di cadavere. La Corte ha condannato invece la sua fidanzata Michela Palazzini a un anno di reclusione per concorso in occultamento di cadavere.
2: Ecco, prima di tornare a parlare ci prendiamo un secondo per ascoltare insieme Modì di Vinicio Capossela.

0: siamo qui a Storia in Giallo, Radio 1, con Vittoriana Abate e Massimo Lugli, parlando della storia del nano della stazione Termini. Domenico Semeraro, Massimo, ci stavi raccontando che hai incontrato Semeraro, ma tu hai incontrato anche un'altra dei protagonisti di questa storia?
1: Ho incontrato Michela, l'andai a intervistare il 1 maggio, mi ricordo, con una botta a sorpresa, perché aveva avuto da una fonte l'indirizzo del posto dove lei si nascondeva, e lei mi raccontò tutto, fin dall'inizio. L'inizio di questa storia d'amore, il bambino che aspettavano, la reazione del nano.
0: E anche qua, perdonami, che tipo era Michela Palazzini?
1: Una ragazzina spaesata e disperata. Avevano una situazione familiare molto particolare, perché il papà era una figura dolente, molto dignitosa, era un attore che passava la gran parte del suo tempo, faceva teatro e stava quasi sempre in tournée. Per cui questa ragazza era rimasta sola. Mi ricordo la testimonianza al processo del padre, che quasi ci fece piangere, perché lui praticamente, come dire, si accusava, forse a ragione, di essere stato un papà assente. Dopodiché, dopo questa intervista, successe una cosa che mi chiamò la Tina Lagosta Nabasti, che l'assisteva, e disse che Michela ritrattava che non mi aveva mai concesso questa intervista.
2: Ma e tu l'hai rintracciata al citofono o le hai parlato
1: al citofono? Le parlai al citofono, ma l'avevo vista prima in strada. Poi lei salì e acconsentì a fare questa intervista al citofono. Io le risposi che avevo la registrazione, bleffai, però c'era la testimonianza del fotografo con me. E quindi la Legostena a quel punto rinunciò a farmi una avvertenza per non si sa bene che cosa. E poi non capii perché questa ragazza avesse deciso di trattare. Perché...
2: Secondo te qual è stato il suo vero ruolo nella vicenda?
1: Inconsapevole movente, secondo me. Sicuramente non c'è mai stata una volontà di uccidere iniziale, ma questi ragazzi volevano sottrarsi, erano stati ostuni poco tempo prima con il nano, poi se ne erano andati perché la situazione era troppo pesante, poi erano tornati perché si trovavano senza soldi, in mezzo alla strada, e quindi erano tornati lì. Subivano entrambi questa pesante influenza di questa personalità invadente, invasiva del nano, e Michela forse era la più vittima di tutti. Diciamo, teniamo conto che questa non aveva 20 anni, era incinta.
0: È invadente e invasiva, però per certi versi forse nei confronti di Lovaglio anche accudente e avvolgente, perché è vero sì che il discorso dei regali, della fornitura di appunto di tutta una serie di cose poteva essere un aspetto, chiamiamolo così, manipolativo, però dall'altra parte è anche vero che Lovaglio comunque si è sentito in un certo qual modo avvolto proprio dall'affetto, perché Semeraro, se vogliamo, aveva nei confronti di questo ragazzo proprio una sorta di innamoramento. Noi sappiamo, infatti, il caso diventa torbido anche per questo, perché svela un po' il perimetro della prostituzione maschile di Roma di quegli anni. Ma adesso, sulle note di Baustel, La guerra è finita, prendiamo un momento e poi torniamo a raccontare proprio le dinamiche relazionali che hanno a che fare con questo caso.

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
1: La spesa intelligente.
2: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: C'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: Storie in giallo.

0: Lo vaglio, lo facciamo. Tanto con questa clip di una lunga intervista rilasciata proprio dall'Ovaglio a Franca Leosini in Storie Maledette del 2 ottobre del 1994, quando Armando Lovaglio racconta il momento dell'omicidio.
1: A un certo punto mi pare che Semeraro abbia anche detto qualcosa di molto offensivo, al di là delle discussioni, qualcosa di molto offensivo nei confronti della ragazza.
2: Sì, ha detto cose offensive nei riguardi di tutti e due. Infatti a quel punto avevo deciso di andarmene. A quel punto lui niente, si è messo davanti alla porta dicendo che non sarebbe passato nessuno, che dovevamo finire la discussione, eccetera, eccetera. Al che ho preso e ho girato le spalle andando verso la cucina, prendo una bibita, insomma, così. Poi niente, lui mi si è avventato addosso e...
1: Mi pare che la ragazza le abbia dato
2: Sì, mi ha gridato di stare attento. Vabbè, l'ho preso e gli ho stretto il collo col gomito e è morto.
1: La ragazza dov'era?
2: La ragazza in quel momento era scappata perché si è spaventata, ha fatto stare, quindi è scappata pur rimanendo fuori casa, insomma.
0: Abbiamo sentito Armando Lovaglio, praticamente lascia sullo sfondo, anzi isola la figura di Michela Palazzini dalla scena del crimine. Massimo, vogliamo ricostruire un po', come dire, il ritratto di questo ragazzo? Armando Lovaglio aveva soltanto 17 anni quando ha conosciuto Semeraro, ma perché è arrivato ad ucciderlo?
3: Io credo che a un certo punto siano rimasti in un imbuto da cui non riuscivano più a uscire, cioè si sono resi conto che questo personaggio avrebbe influito sulla loro vita per sempre. Ricordiamo che loro avevano preso questa decisione dopo grandi tormenti di tenere la bambina, cioè il bambino ancora non si sapeva il sesso, e di mettersi insieme in qualche modo con mille difficoltà. Armando, secondo me, avrebbe tenuto un legame, avrebbe tenuto anche il lavoro se fosse stato
4: possibile. Ne sono convinta, sai Massimo, ho sempre pensato questa cosa, nel senso che quel legame, appunto, come stava...
3: Però stava prendendo una piega. Guarda, io allora avevo una fonte alla squadra mobile che mi passò tante cose, tra cui tantissime fotografie. Alcune erano pubblicabili e le abbiamo pubblicate, c'è Armando in sottoveste, truccato, c'è il nano seduto sul leone.
4: Sì, questa è celebre, questa è molto celebre.
3: Però ce ne sono tante altre che non abbiamo pubblicato, in cui si vedono rapporti sessuali tra due ragazzi.
4: Quindi il nano aveva Semeraro, un aspetto voyeuristico.
3: Voyeuristico. Io non ho visto una foto in cui invece Domenico Semeraro ha rapporti sessuali con Michela, però lui a un certo punto arrivò a insinuare che il figlio era suo. Cioè disse e provocò una specie di sconvolgimento emotivo, perché Armando poi era succube, gli credeva, quindi disse che guarda che questa è una poco di buona, è stata con tutti, è stata anche con me, quindi come fai a dire che il figlio è tuo? E quindi il rapporto era diventato un cappio.
0: Ecco, questo che hai sottolineato, Massimo, è un aspetto dal mio punto di vista cruciale della vicenda, perché siamo usciti dal discorso del ricatto, della dipendenza affettiva. Qui siamo di fronte ad un affronto che ha suscitato una sorta di gelosia da parte di Lovaglio, perché questo triangolo amoroso che si era creato è durato per un certo periodo, in un certo senso aveva trovato un equilibrio, ma quanto ha inciso poi nel drammatico epilogo?
3: Guarda, quello che penso io, questo triangolo è durato, ma Michela lo ha subito. Non l'ha mai voluto lei fin dall'inizio, e comprensibilmente era innamorata del suo ragazzo, non voleva dividerlo, lasciamo perdere fosse un uomo o una donna, voleva Armando tutto per sé. Questo è il problema. È un
4: sì, il conflitto vero c'era probabilmente tra Semeraro e Michela Palazzini, nel senso che chiaramente l'oggetto, chiamiamolo così, anche se stiamo trattando di una persona, ma gli amici che ci ascoltano possono facilmente comprendere in che senso stiamo utilizzando questo termine, era proprio Lovaglio. Allora c'è una cosa che forse diventa interessante ascoltare adesso, perché Semeraro aveva un diario e sempre nell'intervista ci sono delle parole, dei momenti in cui Semeraro racconta l'episodio del regalo della moto, che poi invece viene raccontato a Franca Leosini da Lovaglio. Quindi lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo con te, Massimo.
1: Continuando con questo diario, Semeraro, subito dopo averla conosciuta, annota: quella sua simpatia mi portò al libero convincimento di comprargli la motocicletta che tanto sognava. Quanto costava questa motocicletta? Se io le dico che costava 4 milioni e mezzo, forse
2: sì, vabbè, precise, no, io ero partito, no, la motocicletta costava, sì, costava 3 milioni, poi vabbè, abbiamo preso tutti gli optional possibili,
1: siamo arrivati a 4 milioni e mezzo.

0: adesso.
1: Senta, Armando, lei era giovanissima, aveva 16 anni, però a Babbo Natale diciamo che non ci credeva, insomma, già più, ecco. Ma non ha pensato che semeraro nel farle tutti questi regali con questa generosità avesse dei secondi figli, no? Parliamoci chiaro, 4 milioni e mezzo non sono bruscolini, eh? Sincera.
0: Beh sì, se devo dire adesso come adesso, alla luce di oggi sì.
1: No, alla luce di ieri.
0: Alla luce di ieri sì, potevo intuire.

0: Radio, Storie in Giallo, Radio 1. Siamo con la famiglia Bolzan, Massimo Luglio, e stiamo ricostruendo l'omicidio di Domenico Semeraro, noto alla cronaca come il nano di Termini. Però io quello che volevo chiederti, Massimo, dei tre fattori che abbiamo delineato in questo racconto, la droga, il sesso, la dipendenza affettiva di Semeraro nei confronti di Lovaglio, cosa ha funzionato da detonatore rispetto poi all'omicidio?
1: La droga, secondo me. Perché è vero che all'inizio il rapporto è un po' quello che c'era nell'antica Grecia tra l'anziano, no, e il suo allievo, che spesso diventa anche un rapporto fisico, emotivo, o emotivo e fisico. E Armando ci sta, perché secondo me in Domenico Semeraro Armando trova qualcosa, una realizzazione. Intanto gli insegna un mestiere, poi gli fa i regali, e quindi inizialmente questo ragazzo è sbandato, non c'ha né arte né parte, non sa bene quale sarà il suo futuro, trova una sponda. Però arriva la droga pesantemente, stiamo parlando di cocaina, eroina, come si chiamava? Speedball, un misto tra le due cose.
2: Guarda Massimo, lo sentiamo anche questo, proprio dalla voce di Lovaglio a Franca Liosini, sul punto che ci stai dicendo sulla droga.
3: Beh, senta, diciamo che il vostro rapporto da un lavoretto di poche lire, in effetti, poi in brevissimo tempo così si è sviluppato in termini clamorosi, perché lei ha avuto la prima motocicletta, la seconda motocicletta, poi risulta che successivamente Semeraro le abbia intestato un'assicurazione sulla vita, poi lei mi corregge se non è giusto, le ha dato la firma sulla carta di credito, poi le comprava i vestiti, le dava in uso le automobili, insomma era il paese dei balocchi. Non è così? Ma era questo, era per questo che lei, dica la verità Armando, che lei frequentava Semeraro, perché lui la viziava e le dava tutto quello che comprensibilmente i suoi genitori non le davano, al di là del fascino.
4: Giudicando adesso sì, sì.
3: C'era anche un altro argomento abbastanza determinante col quale Semeraro la teneva legata, un po' anche inquietante come argomento, è la droga. La droga, la vera droga sostanzialmente gliel'ha procurata, gliel'ha insegnata, lo ha indotto Semeraro. Che tipo di droga?
4: Avvenne che un giorno mi portò nella casa di un suo amico, questo faceva uso di droghe, di eroina, e gli chiese insomma se me la faceva provare. Non ci ho pensato, come al solito l'ho fatto.
3: Come la assumeva lei l'eroina?
4: La sniffavo, ecco.
3: La sniffava. Quindi era lui che gliela procurava materialmente?
4: Sì, perché le dava anche non avrei avuto nemmeno le conoscenze per prenderla.
0: Allora, c'è un aspetto di questa storia, lo abbiamo ricostruito, abbiamo parlato della dipendenza affettiva, abbiamo parlato del sesso, del triangolo amoroso, della droga, ma c'era rispetto alla droga un aspetto molto particolare, perché Domenico Semeraro aveva l'abitudine di reclutare ragazzi anche molto giovani, quindi ragazzi disorientati, fragili e quindi con anche dipendenza dalle droghe, per diciamo, come dire, inserirli su una sorta di mercato. Dispaccio, presumo. Che cosa faceva esattamente il nano di Termini? Che poi, diciamo, questo nome gli viene proprio dal fatto di frequentare la stazione Termini di Roma per il reclutamento di questi ragazzi.
1: Sì, lui li reclutava in due modi, in realtà. Direttamente andando ai giardinetti, dove lo conoscevano tutti. Io poi mi feci un giro dopo l'omicidio, tutti i marchettari, i prostituti sapevano chi era questo Mino, ma anche e soprattutto con le inserzioni di cui parlavate prima su Porta Portese, perché lui offriva posti di lavoro ma anche possibilità di entrare nel mondo del cinema, e questo millantava, perché poi in realtà aveva pochissima
0: gente. Cioè gli prometteva provini.
1: Teniamo conto che un ragazzo della bellezza di Armando, che anche la consapevolezza di essere, ci può pensare, perché no? Questo dice: io domani parlo con Franco Rosi, domani vedo Fabio Testi, dopodomani incontro questo produttore, eccetera. E quindi Armando è stato molto anche agganciato da questo. Dopodiché si ritrova a essere tossicodipendente e completamente alle dipendenze in tutti i sensi di Domenico Semeraro, e all'inizio gli piace pure. Sono sicuro, fino all'arrivo di Michele, questa storia poteva continuare negli anni con chissà quale epilogo se non fosse arrivata Michela. Forse ne sarebbe arrivata qualcun altro, forse sarebbe stata un addio reciproco, pacifico. Io questo me lo sono chiesto tantissime volte. Ma sta di fatto che poco prima di Armando c'era stato un altro, e poco prima dell'altro ce n'era stato un altro ancora. Questi entravano, sparivano, entravano in questo piccolo mondo di piccola delinquenza, ricettazione, spaccio, che gravitava intorno al nano, ma lui non faceva soldi con la droga.
0: Massimo, tu hai in qualche modo definito questa vicenda una sorta di storia d'amore, per quanto torbida, perversa, ma comunque una storia d'amore.
1: Ma sai, l'amore nasce dappertutto, come dice De André, dall'etame nascono i fiori.
0: Rispetto proprio a questo aspetto di Domenico Semeraro, cioè questo millantato credito nel reclutamento dei ragazzi, di questi giovani intorno proprio tra i giardinetti e la stazione Termini, sentiamo sempre da Storie Maledette in questa clip come si muoveva Domenico Semeraro.
3: Dopo averla assunta, Semeraro ha continuato, risulta questo chiaramente, a mettere annunci sui giornali, su Porta Portese in particolare, per reclutare giovani con offerte di lavoro. Ma perché lo faceva, scusi? Non le bastava lei?
4: Lui amava circondarsi di giovani, quindi più ce n'erano meglio era. O almeno lì poteva fare una cernita particolare.
3: Ma cernita per che cosa, scusi? Per circondarsi i giovani, che ne faceva di questi giovani?
4: Sì, magari voleva essere sicuro di poterne avere altri.
3: Ma questi ragazzi poi frequentavano casa, venivano. Insomma, che uso ne faceva, detto brutalmente?
4: Beh, con quelli che gradiva, con quelli che lui sceglieva, insomma, li trattava bene, abbastanza bene. Nel senso che si vedevano i guadagni, nel senso che...
3: Come si riguadagnavano questi soldi, questi ragazzi?
4: Nello stesso modo che li guadagnavo io.
2: Ecco, lo voglio racconta Franca Leosini, però anche un altro aspetto, quello che Massimo ci aveva anticipato, il fatto che comunque Domenico Semeraro, oltre diciamo a coltivare tra virgolette questa tipologia di relazioni, aveva portato Lovaglio, se così si può dire, anche in vacanza. E quindi sentiamo un po' che cosa è successo quando Mimmo Semeraro ha invitato ad Ostuni il ragazzo.
3: Dopo pochi mesi che è iniziato questo rapporto, mi pare quasi subito, siete andati poi a Ostuni. Lei mi ha detto che era previsto questo fatto di andare, di seguirlo.
4: Sì, lui me lo disse all'inizio.
3: Ostuni sarebbe dove lui aveva una casa.
4: Sì.
3: E quanti giorni siete stati?
4: Quella volta siamo stati 3-4 giorni.
3: Poi c'è stata una seconda volta. Con lei c'erano anche degli altri ragazzi. Chi c'era con voi, se lo ricorda lei?
4: Sì, c'erano due miei amici del bar, insomma.
3: Due amici del?
4: Del bar.
3: Del bar, sì. Del bar sotto casa. E poi?
4: Sì, abbiamo il quartiere, quindi.
3: Senta, noi parlavamo di inserzioni. Ecco, ma questo fatto che Semeraro si circondasse unicamente di ragazzini, non le è sembrato un po' strano?
4: Beh, lui lo spiegava molto bene questo fatto qui.
3: Come?
4: Diceva che attraverso le persone giovani c'era un'integrazione tra i due, nel senso che lui offriva la sua saggezza, la sua esperienza, e in cambio riceveva la spontaneità, la vivacità, insomma.
3: Sì, ma lei lo ha capito da solo che era omosessuale, o in qualche modo gliel'ha fatto capire Semeraro, gliel'ha detto? Come è stato?
4: No, beh, se... Si è svelato piano piano.
2: Massimo, ti vedo che scuoti la testa ascoltando le parole di Lovaglio.
1: Ma sì, perché non c'erano infingimenti, non è che si presentasse, si capiva benissimo fin dall'inizio, il suo approccio era chiarissimo, poi giustamente qualcuno l'accettava, qualcun altro no. Siamo in altri anni, anche l'omosessualità è vista in modo diverso.
0: Armando Lovaglio era omosessuale o no?
1: No. No, a parte, sai, la sessualità per me è multiforme, lo diventa occasionalmente in questi rapporti, non so nemmeno con quanta partecipazione lui abbia avuto. Era come, non voglio dire uno scotto da pagare, è difficile moderare le parole, usare le parole corrette in una vicenda come questa.
2: Ma Armando, tu sei non è un maestro nel fare questo.
1: Ma figurati. Armando non è un prostituto, non si concede per soldi, viene sedotto, viene travolto in qualche modo e forse scopre, come dire, un tipo di piacere che non aveva conosciuto. Siamo un ragazzo di 16 anni, ma quali esperienze può avere avuto? Probabilmente Michele è stata la prima o la seconda con cui è stato, quindi accetta questo rapporto, lo accetta in tutto, lo accetta fisicamente, emotivamente e con tutti gli altri aspetti.
0: Se non fosse nata questa bambina, secondo te il triangolo amoroso sarebbe continuato?
1: No, io penso che uno dei tre doveva uscire da quel triangolo, e la parte più debole era sicuramente Michela, quindi se non fosse rimasta incinta Io credo che Michela sarebbe stata eliminata, non nel modo fisico, ma sarebbe andata via, perché poi il rapporto fra questi due era molto consolidato e poi Armando non aveva fondamenta. Senza Domenico Semeraro Armando non era niente, tornava a essere niente, un disgraziato qualunque.
0: Cioè, Flaminia, a questo punto il senso di responsabilità rispetto alla nascita di questa bambina, quindi il senso di famiglia in Armando aveva superato poi anche l'attrazione per tutto quello che Semeraro gli concedeva in termini di affetto sicuramente, ma anche di benefit.
2: Ma la problematicità vittoriana si innesta con l'arrivo in primis di Michela, che rappresenta chiaramente la passione, quella pura, forse l'amore di questo ragazzo. Quindi più che parlare di senso di responsabilità nei confronti di questa bambina, io parlerei del senso di oppressione derivante da una situazione nell'ambito della quale non ci si sente più davvero nella propria, chiamiamola così, zona di comfort, perché diventa effettivamente difficile. Mi viene in mente un film francese di Truffaut molto famoso che si chiama Jules et Jim, mantenere degli equilibri corretti all'interno di un ménage à trois. Ma mi viene anche in mente che forse Michela Palazzini in quel periodo davvero camminava sul lato oscuro della luna, e quindi a questo proposito ascoltiamo insieme Lou Reed, Walk on the Wild Side.

0: Rientriamo in studio, Storia in Giallo, Radio 1, e ritorniamo sulla figura di Michela Palazzini. Intanto in secondo grado, in appello, Michela Palazzini viene condannata a 9 anni di reclusione per concorso in omicidio. Ma poi la Cassazione la assolve definitivamente. Mentre invece, dopo aver scontato la pena anche prima del suo termine, Armando Lovaglio apre una scuola di arti marziali. Muore nel 2017 all'età di 48 anni. Allora, Massimo, Armando Lovaglio chiaramente fu ritenuto l'unico responsabile da un punto di vista materiale dell'omicidio, ma le posizioni di Michela oscillano tra assoluzione e condanna a diversi gradi di giudizio. Sicuramente le fonti concordano sul fatto che la sua presenza fu considerata rilevante nella fase dell'occultamento del cadavere, ma anche e soprattutto per un aspetto che io ritengo fondamentale, il concorso morale in questo omicidio.
1: Ma io penso che l'assoluzione ci sia stata tutta, che sia stata giusta, perché vedi, un concorso morale presuppone in qualche modo una volontà che non c'è stata. Questo è stato un delitto di impeto. Fino a 20 minuti prima nessuno poteva immaginare, quei due potevano uscirsene o rimanere lì, poteva succedere di tutto, potevano decidere di ripristinare questo legame, potevano decidere di romperlo, ma l'omicidio avviene all'improvviso e Michela non partecipa minimamente, non partecipa neanche emotivamente, è solo terrorizzata. Poi c'è questo goffo, infantile tentativo inutile di disfarsi del cadavere che aggrava la posizione di tutte e due, perché se avessero chiamato immediatamente la polizia, avessero detto per esempio di essere stati aggrediti, probabilmente sarebbe stata molto
0: però
1: diversa.
0: Ti fermo un attimo, Massimo, perché questa ipotesi dell'autodifesa è stata smontata per il fatto che Semeraro, alto 1,30 m, era in fondo un soggetto debole da un punto di vista, come dire, possibilità di reagire, nel senso che probabilmente aveva questo bisturi tra le mani, però Armando Lovaglio era un ragazzo prestante, lo avrebbe fermato facilmente.
1: Ma devi tenere conto che la soggezione psicologica diventa anche fisica. Cioè, nel senso che quando una persona ha un enorme potere, anche fisicamente, probabilmente lo spaventava, e forse con il bisturi lo spaventava. Teniamo conto che su Domenico Semeraro giravano leggende truci. Si diceva che avesse una pistola, si diceva che avesse ucciso un marchettaro e l'avesse sciolto nell'acido.
2: Aspetta, per gli amici che ci ascoltano non da Roma, il marchettaro, perché questo è un termine proprio idiomatico. Facciamo riferimento alla prostituzione.
1: Queste cose che vennero fuori, si diceva che avesse contatti con la 'Ndrangheta. Quindi era, nonostante la statura, un personaggio in qualche modo pericoloso. Io poi ne ho fatto in un altro romanzo un personaggio della malavita, il prudente. Ma io non dico che sia stata autodifesa, ma di sicuro se non ci fosse stata questa cosa di portarsi il cadavere in una discarica, poi ricordiamo che sono
2: a Corcolle peraltro, sì. Cioè una zona che all'epoca veramente era proprio la periferia, chiamiamola così, proprio più lontana di Roma, perché comunque parliamo di una zona che davvero era lontanissima dall'immaginario che noi abbiamo di una metropoli, della centralità, di altro, insomma.
1: Ma quanto sarebbe durata la libertà di questi ragazzi un giorno? Le avrebbero beccati subito, tant'è che sono genitori che giustamente, per non aggravare la situazione, li denunciano.
0: Massimo, in estrema sintesi, perché questo caso ha colpito l'immaginario collettivo in maniera così potente?
1: Perché ci sono tutte le S che fanno vendere i giornali, ascoltare la radio e guardare la televisione. Il sesso, i soldi e il sangue, le tre S.
0: E così siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Abbiamo ricostruito la drammatica vicenda dell'omicidio di Domenico Semeraro, noto alle cronache come il nano di Termini. Flaminia, siamo ai ringraziamenti.
2: Un ringraziamento particolare a tutta la nostra squadra, in regia Mimmi Micocci, la nostra redazione Monica Bartocci, il tecnico audio Gennaro Strazzullo, e soprattutto grazie a Massimo per essere sempre con noi a raccontarci, a riportarci un pochino indietro a quella che è stata la cronaca di tanti anni fa e il termometro appunto del nostro paese.
0: E noi ci risentiamo sabato prossimo sempre alla stessa ora, dalle 11 alle 12 su Radio 1 Storia in Giallo.
2: E ci salutiamo sulle note di John Wayne, Cigarette After Sex.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. A Mosca si è svolta in tono minore la parata per ricordare la fine della Seconda Guerra Mondiale. Sullo sfondo la fragile tregua tra Russia e Ucraina promossa da Trump.
3: Niente sfilata di mezzi militari quest'anno, ma solo video proiettati sulla Piazza Rossa, e anche la presenza di leader internazionali è stata limitata a quelli dei paesi amici del Cremlino come Bielorussia e Kazakhstan. Tra imponenti misure di sicurezza, il presidente russo Putin ha pronunciato il suo breve discorso, appena 9 minuti. Al centro i concetti di patria e vittoria, che sarà sempre nostra, rivendica lo zar, esplicito il parallelo tra il secondo conflitto mondiale e la guerra in Ucraina. I soldati impegnati oggi nell'operazione militare speciale affrontano una forza armata aggressiva e supportata dalla NATO, ha affermato il leader russo. Nessun cenno nelle sue parole al cessate il fuoco di 3 giorni, che dovrebbe terminare lunedì 11, annunciato dal presidente americano Trump e accettato sia da Mosca che da Kiev, e che la Casa Bianca spera sia prolungato ancora. Ma gli ucraini accusano la tregua è già stata infranta, riferendo di attacchi russi con droni e un missile balistico che, da ieri sera, hanno ucciso almeno 5 persone, ferendone altrettante. Davide Maggiore, GR1.
2: E nel giorno della festa dell'Europa, il capo dello Stato Mattarella, in un messaggio, torna sulle principali crisi internazionali. Celebrare l'Europa, scrive, chiama in causa tutti noi. L'Unione continua, è nata per garantire pace e fiducia nel futuro. L'aggressione russa all'Ucraina ha riportato il conflitto nel cuore del continente, richiamando a una risposta unitaria a tutela del diritto internazionale. Anche la crisi in Medio Oriente, osserva il Presidente della Repubblica, chiama alla necessità di un maggiore impegno a sostegno della pace. E Mattarella ha partecipato nell'aula del Senato alla commemorazione per la giornata delle vittime del terrorismo. Da Palazzo Madama, in diretta Simone Zazzera.
4: Il capo dello Stato ha ascoltato in prima fila gli interventi dei familiari delle vittime. Tra i più commossi ci sono stati quelli dei parenti di Giovanni Saponara e Antioco Deiana, i 2 carabinieri che a Genova scortavano il procuratore Francesco Coco, primo magistrato ucciso dalle Brigate Rosse. Era l'8 giugno di 50 anni fa. Sentiamo un passaggio dell'intervento del figlio del magistrato Massimo Coco.
5: Quell'abbraccio pubblico che riceviamo qui oggi, troppe volte invece mancato o è stato addirittura negato. E così io, come tantissime altre vittime del terrorismo, abbiamo via via sperimentato emarginazione, indifferenza, e siamo stati definiti rompiscatole, piagnoni, professionisti del dolore, accusati di lucrare col mestiere della vittima.
4: Toccante anche l'intervento di Alberto Capolungo, figlio di Pietro, carabiniere in pensione, vittima della banda della Uno Bianca, che è anche tornato così sulla recente intervista al capo della banda, Roberto Savi, intervista acquisita dai magistrati di Bologna.
6: Su questo terrore sono ancora in corso indagini, ma gli assassini continuano a depistarle, andando persino in televisione a raccontare evidenti falsità e mezze verità, senza alcun segno di reale pentimento.
4: Da tutti i familiari continua la richiesta di verità e giustizia sulle stragi. E da Palazzo Madama per ora è tutto, linea allo studio.
2: La polizia ha ritrovato il corpo di un 69enne nelle campagne di Palermo, aggredito ieri con un oggetto contundente. A confessare il delitto, un 16enne che ha raccontato di essersi difeso da avance sessuali.
7: Un casolare immerso nelle campagne di Villaggio Santa Rosalia, nella periferia di Palermo. È qui che, tra stalle e pollai, la polizia ieri sera ha ritrovato il corpo di Piero De Luca, 69 anni. La stanza piena di sangue, chiari segni di un litigio, una colluttazione. La vittima colpita più volte la testa con un oggetto contundente. In quegli stessi minuti, in quest'ora, si è presentato un ragazzo di 16 anni che abita lì vicino. Racconta agli inquirenti di essere stato lui ad ucciderlo. Ieri mattina era stato attirato dall'uomo all'interno del casolare e di aver ricevuto pesanti molesti sessuali. Molesti che sono andate avanti anche quando il giovane ha cercato di respingerlo, quindi la lite, i suoi tentativi di divincolarsi, fino a quando ha preso un grosso tubo di metallo sferrandolo con violenza contro il 69enne. Una versione ora al vaglio dei magistrati, che secondo le prime indiscrezioni avrebbe anche qualche buco, come messaggi inviati alla moglie della vittima ben dopo la sua morte. L'ipotesi è che sia stato il 16enne a mandarli, nel tentativo di depistare le indagini. Il ragazzo si trova in questi minuti sotto interrogatorio, mentre nel casolare sono in corso i rilievi della scientifica per ricostruire con esattezza l'omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Due morti sul lavoro in Calabria in poche ore. A Paola Cosenza, un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese, è stato schiacciato da una colonna di cemento armato mentre era impegnato nella ristrutturazione di uno stabilimento balneare in provincia di Vibo Valentia. Un altro operaio 53enne è stato travolto dal camion gru che si è ribaltato nel cantiere del depuratore a Francavilla. Antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 persone che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una passeggera della nave MV Ondius, poi ricoverata a Johannesburg dove è deceduta. I recapiti, sottolinea la nota del Ministero, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Siamo allo sport. MotoGP a Le Mans, appena concluse le qualifiche del Gran Premio di Francia, alle 15 il via della sprint.
0: Riecco Pecco, riecco Ducati. Le qualifiche di Le Mans portano alla restaurazione di Borgo Panigale, che si prende le prime 2 posizioni e 3 delle prime 4. Pole numero 28 in carriera per Bagnaia, che torna a partire davanti a tutti per la prima volta dalla Malesia 2025, 196 giorni fa. Gli bastano 12 millesimi per beffare il compagno di squadra Marc Marquez, che in Q1 firma il record della pista, ma non si ripete in Q2 e quindi deve accontentarsi della piazza d'onore. Chiude la prima fila dello schieramento il leader iridato Marco Bezzecchi, che con la sua Aprilia si ferma a 23 millesimi dalla pole. Può invece masticare amaro Fabio Di Giannantonio, quarto da appena 65 millesimi dal miglior crono e involontariamente rallentato, tanto che la direzione gara ha deciso di non imporre sanzioni, proprio da Bagnaia nell'ultimo giro lanciato, quando era 4 millesimi sotto il riferimento del torinese. Quinto Acosta con la KTM, mentre Martin, secondo in classifica a 11 punti da Bezzecchi, scatterà dall'ottava casella con la seconda moto di Noale. Luca Cesaretti, GR1.
2: A Venezia si è ufficialmente aperta la Biennale, lunghe code all'ingresso già di prima mattina, padiglioni nazionali saranno tutti aperti a eccezione di quello della Russia, al centro di infinite polemiche negli ultimi 2 mesi, che ha chiuso i battenti ieri sera alle 19, termine delle 4 giornate. Preapertura. Arriva a ottobre nei teatri italiani il Gloria, il musical. Il primo musical che celebra l'iconico repertorio di Umberto Tozzi, che ne firma anche la direzione musicale. Sarà Valeria Mancini, 24enne originaria di Foligno, a interpretare la protagonista, Gloria. Oltre 1000 le artiste che si erano candidate per il ruolo. Si parte il 23 ottobre da Milano, poi Vicenza, Roma, Bologna, Trieste. Sentiamo Umberto Tozzi.
8: Questi giovani sanno non solo cantare, sanno recitare, sanno stare sul palco. Dare un volto a Gloria era la cosa più importante per me. Finalmente l'abbiamo trovata e credo che diventerà una grande star.
2: È tutto, prossimo GR1 alle 13.
9: Grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
10: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
9: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
11: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
16: TGR, giornale radio del Lazio.
17: Dopo l'assoluzione di Calderon per l'omicidio Piscitelli si attendono le motivazioni della sentenza della Corte d'Assise d'Appello, possibile il ricorso in Cassazione. Si chiama La tempesta silenziosa, una lettura collettiva di Dostoevskij, l'idea di Alessandro Baricco accolta da Roma Capitale, l'evento a giugno diffuso in tutta la città. Festa grande a Frosinone dopo la vittoria dei Canarini contro il Mantova e il passaggio in Serie A. Stasera Lazio-Inter, prove generali prima della finale di Coppa Italia. Internazionali di tennis, è il giorno del debutto di Sinner e Cobolli, il romano in campo tra poco contro il francese Atman. Ancora buongiorno da Antonio Amoro in studio per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio. Con la sentenza di assoluzione di Calderon nel processo d'appello per la morte di Fabrizio Piscitelli, freddato ad agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma, si apre un ulteriore capitolo per le indagini sul mandante e l'esecutore materiale dell'omicidio dell'ex capo degli Irriducibili della Lazio, vicino alla famiglia Senese.
18: Il giorno dopo la sentenza che ribalta la condanna all'ergastolo per l'argentino accusato di essere il killer di Fabrizio Piscitelli, gli interrogativi non mancano. La sorella della vittima, presente in aula ieri, esprime fiducia nella Cassazione. Secondo la famiglia di Piscitelli, Raul Esteban Calderon sarebbe il killer e al di là di ogni dubbio che si possa sollevare, le sentenze, come si dice, non si giudicano ma si rispettano. Quello che emerge piuttosto è l'assenza sulla scena dei mandanti del delitto sui quali si continua a lavorare, ed è proprio la sorella della vittima che, oltre ad auspicare che venga annullata in Cassazione la sentenza emessa ieri, confidando nella magistratura, spera si faccia luce su chi abbia ordinato l'omicidio. Nel dibattimento si era fatto riferimento ai boss Giuseppe Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti come i mandanti che pagano un esecutore, Calderon. Era emersa l'importanza e il ruolo svolto dalla mala albanese a Roma, i cui capi sarebbero tutti trapiantati a Dubai, e la frattura tra il gruppo di Bennato e Molisso e quello degli albanesi. Intanto si attendono le motivazioni della sentenza. Sara Verta, TGR Lazio.
17: Svolta anche nel processo sulla presunta scalata alla società della Lazio del 2005, la Corte d'Appello di Roma ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste, ribaltando le condanne di primo grado. Il servizio.
19: Crolla la tesi accusatoria contro i capi ultra della Lazio messi sotto accusa ormai 20 anni fa per aver minacciato in tutti i modi il presidente Claudio Lotito per fargli vendere le sue quote societarie a una cordata di acquirenti a loro gradita. Sono stati infatti assolti 11 anni dopo le condanne in primo grado per tentata estorsione e altri reati i tre leader degli Irriducibili, Alviti, Toffoli e Arcivieri, che all'epoca guidavano la Curva Nord insieme a Fabrizio Piscitelli, anche lì coinvolto nell'inchiesta, come anche lo storico bomber biancoceleste Giorgio Chinaglia, deceduto nel 2012. Secondo i giudici che hanno assolto anche i membri del presunto gruppo d'acquisto, il fatto non sussiste, non ci sarebbe stata quindi nessuna scalata attentata alla Lazio, né tantomeno una campagna di diffamazione e intimidazione verso Lotito. In primo grado tutti gli imputati avevano ricevuto condanne tra i 2 e i 4 anni, perché ritenuti responsabili, tra le altre cose, di una crescente campagna diffamatoria e di 2 lettere dal contenuto ingiurioso e minatorio arrivate al presidente laziale e alla moglie. La tesi accusatoria ruotava intorno al fatto che con la proprietà Lotito gli Irriducibili avrebbero perso alcuni dei loro vantaggi, tra cui biglietti e acquisto di coreografie, e volevano quindi forzare la mano per avere una proprietà più vicina a loro. Ora la soluzione con gli ex capi ultra che ricordano di aver fatto ingiustamente 26 mesi di carcere per una scalata, dicono, mai esistita. Filippo Pala per TGR Lazio.
17: Spacciavano droga utilizzando un furgoncino attrezzato per i disabili, operavano dal Quarticciolo fino a San Giovanni, scoperti dai falchi della Polizia di Stato di Roma. 7 gli arresti.
20: C'era un furgoncino per il trasporto disabili trasformato in una base dello spaccio itinerante, un albero cassaforte dove veniva nascosta la cocaina con le radici innestate con gli stupefacenti, ma anche alcune edicole e lotti di edilizia popolare adibiti a snodi per le trattative e lo scambio di sostanze. Sono alcuni degli stratagemmi scoperti dalla Polizia di Stato in una maxi operazione antidroga in diverse zone della capitale. Gli agenti, dopo una serie di pedinamenti, hanno arrestato 7 pusher e segnalato 2 consumatori alla prefettura. prefettura. Hanno ricostruito una vera e propria geografia delle piazze della droga, dal Quarticciolo a Centocelle, da San Giovanni fino a Ponte di Nona. Gli investigatori hanno monitorato per giorni movimenti, vedette e scambi e si sono addentrati nelle zone più frequentate dai consumatori di droga e sono riusciti a smantellare diversi punti di spaccio nei quali venivano attivate le tecniche più sofisticate. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
17: Scoperta dalla polizia una base di stoccaggio con oltre 150 kg di droga sul litorale romano, due gli arrestati di 31 e 47 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto dei due uomini è stato convalidato dall'autorità giudiziaria della capitale. Sono stati sequestrati anche circa 18.000 euro in contanti. Un'altra notizia, la giornata dedicata all'Europa, ieri anticipo delle celebrazioni con la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e i giovani in Piazza del Campidoglio. Oggi il grande evento al Pincio di Villa Borghese con il dispiegamento della bandiera europea più grande dell'Unione e gli incontri con personalità del mondo della politica, della cultura e dello spettacolo. L'iniziativa è aperta alla cittadinanza, allestito per l'occasione anche un vero e proprio villaggio. Ci spostiamo ora a Rieti, dove si sperimenta la partecipazione di lavoratori e lavoratrici alla gestione delle imprese sulla base di una legge.
1: Il mio impegno sarà quello di portare la mia esperienza ventennale come dipendente di ASM.
21: Carla De Angelis consegna ad un discorso attraversato dall'impegno e da qualche emozione il suo ingresso in consiglio d'amministrazione di ASM, la multiservizi di Rieti che gestisce rifiuti, trasporto pubblico e farmacie, avvenuto due mesi fa. Dà corpo alla legge sulla partecipazione dei lavoratori approvata lo scorso anno. Solo tre aziende in Italia l'hanno applicata e Rieti vuole essere pioniera nell'apertura al modello tedesco di congestione in una strada condivisa sulla formazione della lavoratrice dirigente con l'Università Roma 3 e riconosciuta con apposito bollino dal CNEL. Rosita Pelecca, segretaria generale CISL Roma e Rieti, e Stefano Andrini, segretario nazionale partecipate UGL.
22: Il lavoratore e imprese si incontrano e insieme trovano soluzione. Questo per noi è il processo partecipativo.
23: È un primo esperimento, tra tre anni vi sapremo dire se questa cosa è un esperimento che si può ampliare su tutta Italia.
21: La ministra del lavoro Calderone, alla presenza di istituzioni locali e nazionali, ha inserito questa giornata all'interno delle politiche sul lavoro del governo Meloni per rendere vivo l'articolo 46 della Costituzione. Il tema è come convincere le aziende in generale e i lavoratori in particolare nei contratti di prossimità a dare piena attuazione a questa legge. Vincenzo Regnini, presidente ASM Rieti.
24: Il profitto non è il lucro, ma è la qualità di servizi che andiamo ad erogare ai cittadini e questo non lo si fa se non con il coinvolgimento pieno e totale dei lavoratori.
21: Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
17: Passiamo alla cultura, una lettura collettiva di Le notti bianche di Fedor Dostoevskij, l'iniziativa che si svolgerà il 20 giugno prossimo, voluto da Roma Capitale e curata da Alessandro Baricco.
25: E ho pensato, ma se io li metto vicini, se ci mettiamo vicini e se poi tutti riempiamo tutto un posto e leggiamo lo stesso libro nello stesso momento, giriamo le pagine, non tutti insieme ma con lo stesso ritmo, e poi ne prendo un altro posto e li metto in connessione con una musica che si piglia tutto e poi dilago in una città, devi sviluppare una specie di energia bella, mite ma fortissima, una tempesta ma silenziosa.
26: La tempesta silenziosa è il progetto di Alessandro Baricco, il libro scelto da leggere tutti insieme è il romanzo di Dostoevskij, Le notti bianche.
25: E allora ho pensato qual era la città più bella in cui fare tutto questo, mi è venuto in mente Roma, e l'incredibile è che proprio lo facciamo.
26: L'appuntamento è il 17 giugno alle 20.47, l'ora del tramonto. Sei le location principali, lo Stadio Palatino, l'Ara Pacis, Villa Torloni, il Mattatoio, il Teatro dell'Opera e Piazza del Campidoglio. Ma l'obiettivo è quello di coinvolgere tutta la città, librerie, biblioteche, teatri, cinema, ogni luogo culturale potrà diventare così una piccola tempesta.
20: Virginia Polizzi, TGR Lazio.
17: Apriamo la pagina dello sport con il calcio. Per la Serie A stasera la Lazio in campo all'Olimpico contro l'Inter, partita poco importante per il campionato ma preludio per la finale di Coppa Italia che le due squadre giocheranno mercoledì prossimo. I neroazzurri neocampioni sono stati anche ricevuti da Papa Leone. Una vittoria in Coppa garantirebbe alla squadra di Sarri un posto in Europa. Partita importante in chiave Champions, quella della Roma che in trasferta domani incontra il Parma. La notizia del giorno è sicuramente però la goleada del Frosinone contro il Mantova, 5 le reti che hanno consolidato definitivamente il secondo posto in classifica dei canarini e il loro passaggio in Serie A. Sentiamo.
0: La festa invade prima lo stadio, con l'incontenibile gioia dei tifosi presenti allo Stirpe, poi nelle strade di Frosinone. Ancora noi, si legge sulle magliette celebrative indossate dalla squadra alla fine del 5-0 contro il Mantova, che ha decretato la quarta promozione dei ciociari negli ultimi 11 anni. L'allenatore Massimiliano Alvini entra nel club dei vincenti con Stellone, Longo e Grosso.
3: È una promozione in Serie A ampiamente meritata sul campo e non l'ho capito. È un piacere averla allenata la squadra durante tutto il percorso.
0: Un gruppo vincente, quello creato dal DS Castagnini, con tanti giovani protagonisti come il capitano Ilario Monterisi.
4: Volevamo vincere, volevamo fare record di punti qua al Frosinone, onestamente volevamo arrivare primi, però fa niente, va bene così.
0: Si gode la festa anche Ilas Kutsupias.
5: Ci abbiamo creduto, l'ho detto anche prima, dopo un po' che ci siamo guardati abbiamo detto che potevamo farcela e arrivare oggi l'ultima partita in Serie A è stato bellissimo.
0: Il ventenne romano Matteo Cichella spiega quando è nata la consapevolezza di poter fare la storia.
6: Secondo me più che dal ritiro l'abbiamo capito di partita in partita, perché comunque andando avanti, passando i mesi, le partite appunto, ci rendiamo conto di poter star lì e competere con tutti quanti. Ecco.
0: Ora la festa, poi si progetterà il futuro. Alvini, che in Serie A allenò la Cremonese nelle prime 18 partite della stagione 2022-23, vuole farsi trovare pronto.
3: Ora nella categoria superiore vediamo, ci piacerebbe determinare anche lì, portare avanti un'identità precisa.
0: Cleto Romantini, TGR Lazio.
17: Internazionali di tennis, in campo tra poco Flavio Cobolli contro il francese Terence Atman. Stasera sarà la volta anche di Jannik Sinner, che farà il suo esordio sul campo centrale contro l'austriaco Sebastian Hofner. Grande attesa anche per gli altri azzurri in campo oggi: Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Mattia Bellucci. E collegato agli internazionali, secondo appuntamento oggi a Roma nella cornice di Piazza del Popolo di Tennis and Friends, Salute e Sport. La giornata è dedicata in particolare alle scuole del Lazio, con migliaia di studenti impegnati in attività didattiche e prove di tennis su un campo in terra rossa allestito per l'occasione. Fino alle 19 si può accedere gratuitamente a un vero e proprio villaggio della salute per effettuare screening e consulti medici gratuiti, coordinati dall'ASL di Roma 1 e dal Policlinico Gemelli. Dal 2011 a oggi Tennis and Friends ha realizzato oltre 385.000 visite e check-up gratuiti, coinvolgendo complessivamente più di 1 milione di persone. Ora le previsioni del tempo in regione per il fine settimana.
7: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso, con nubi alte in arrivo dal pomeriggio. La nuvolosità si farà più consistente a partire da questa sera e nella prossima notte arriveranno anche le piogge a essa associate. I fenomeni si faranno via via meno frequenti nel corso della giornata di domani. Le temperature, in aumento oggi con punte anche di 25-26 gradi, saranno in calo nella giornata di domani sui settori più interni. La ventilazione e il moto ondoso saranno in intensificazione domani, con venti moderati provenienti prima da est ed in seguito da sud-est e mare mosso o molto mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
17: Prima di chiudere, un'occhiata al traffico con i servizi di Rai Pubblica Utilità. Sentiamo Lucio Giordano.
8: Dalle 15 è previsto un corteo che partirà da Piazza Vittorio Emanuele II e giungerà in Piazza dell'Immacolata. Dalle 16 una manifestazione è prevista in Piazza Santi Apostoli. Poi allo Stadio Olimpico c'è il match clou di Serie A Lazio-Inter a partire dalle ore 18. Diramazione Roma Nord, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto. Sulla statale Pontina code per incidente tra l'Ardeatina e Pomezia Sud.
17: 12, 22, 59 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Pio Naglieri. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione regionale, con il TG delle 14. Potete seguire l'informazione anche sul nostro sito rai.it/tgr/Lazio. Da Antonio Moro, che ha condotto in studio, un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
16: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.
27: Il Vangelo domani, a cura di Padre Vito Magno.
28: Nell'ultima cena Gesù non lascia ai discepoli un codice comportamentale, ma un semplice desiderio. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Diventare suoi discepoli non significa caricarsi di pesi, ma inserirsi nella logica dell'amore. Il resto viene di conseguenza. Il condizionale "se mi amate" capovolge il modo di considerare l'osservanza dei comandamenti. L'aveva capito Sant'Agostino quando nelle Confessioni scrive: ama e fai quello che vuoi. Ma tra le pene e le gioie del vivere non è facile amare. Per questo Gesù si affretta a promettere: nessuno resterà orfano. Pregherò il Padre che vi dia un altro Consolatore perché rimanga con voi sempre. Il Consolatore è lo Spirito Santo, Spirito di verità, anima di ogni esistenza, fuoco d'amore.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
9: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
12: La spesa intelligente.
11: Fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
18: Onda Verde, viaggiare informati.
8: E una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 12:27 minuti. Sulla Roma-Napoli ci sono code per 3 km per un incidente avvenuto tra la diramazione Capodichino e l'allacciamento con la 3. Rallentamenti per curiosi in carreggiata opposta. Sulla Via Aurelia, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto all'incrocio con Livorno Centro. Coda tratti poi sulla 10 alla barriera di Ventimiglia. Sulla 4 coda tratti per 4 km per lavori tra Desenzano e Brescia Est. Coda tratti anche tra Cormano e la barriera di Milano. Infine sulla statale Pontina ci sono code per incidente tra l'Ardeatina e Pomezia Sud. Siamo nei dintorni della capitale. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS. Prima fila. Tutto quanto fa cultura e spettacolo.
29: Buongiorno da Francesca Cosentino. E benvenuti all'ascolto di Prima Fila, il settimanale a cura della redazione Cultura e Spettacoli del giornale Radio. Attrici, registe, cantanti, artiste dalle mille sfaccettature. È una puntata tutta al femminile. Nel nostro sommario cinema, arte, musica e poi il cartellone degli appuntamenti. Sentirete chi abbiamo incontrato e vi porteremo anche a Parigi a visitare una mostra dedicata a Marilyn Monroe. E cominciamo proprio con il cinema, perché torna Francesca Archibugi. In film come Il grande cocomero e Mignon è partita ha raccontato la giovinezza in tutte le sue sfumature. Anche questa volta la regista mette al centro del racconto un adolescente. In Illusione, appena arrivato nelle sale, Rosa è vittima di un giro di sfruttatori insospettabili. È pronta a crearsi una realtà parallela per sopportare il dramma. Miriam Mauti.
1: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
4: Jasmine Trinca, la PM incaricata di seguire il caso di Rosa, 17enne trovata in fin di vita. Siamo a Perugia, dove Francesca Archibugi ambienta la storia di Illusione, il suo ultimo film, che parla di violenza sulle donne, ma anche di personaggi che, come tutti forse, creano una propria verità su se stessi. Francesca Archibugi, il racconto dell'adolescenza è un po' un tratto distintivo di molti dei tuoi film. Stavolta però non ci sono scuole, viaggi, ci sono ragazze vittime. Sono tempi che cambiano?
19: Ma sicuramente questo trafiletto di questa ragazzina trovata in un fosso, forse minorenne, forse della tratta della prostituzione slava, ma c'è solo la fantasia. Non trovavo altre notizie e quindi, diciamo, mi sono un po' inventata io da dove veniva, chi era, perché. Però io non credo che le cose siano poi così cambiate. Se tu pensi a Zeus che vedeva una ninfa e se l'andava a prendere, c'è qualcosa che è rimasto immoto nel corso dei secoli, cioè il rapporto fra donna giovanissima, ragazzina e uomo di potere. Il femminismo, diciamo, anche il femminismo contemporaneo, sta indagando tanto su certe cose. Forse è la prima volta nella storia che si indaga che cosa c'è nella mente di un uomo di potere e del perché vuole violare una ragazzina. Però questo è sempre successo. Zeus.
4: Ha un ruolo il fatto che hai ambientato la vicenda a Perugia, in una provincia dove forse le dinamiche anche tra i personaggi più adulti forse sono un po' diversi da quelli che sarebbero stati in una metropoli, no?
19: Il primo impatto è stato un impatto visivo, cioè volevo raccontare questa storia in una città medievale bellissima, piovosa, fredda, ventosa, dove questi personaggi, per l'appunto una PM interpretata da Jasmine Trinca e uno psicologo d'ufficio, cioè uno della ASL, interpretato da Michele Riondino, in qualche modo si muovessero in uno spazio piccolo, una cittadina rinchiusa su se stessa, soprattutto in certe figure professionali. Mi aiutava a raccontare proprio l'illusione che abbiamo tutti, cioè cos'è la realtà e la percezione che abbiamo noi del mondo

0: È una personcina che ha un problema suo. Lei ha un'alterazione psichiatrica. Chissà, avrebbe potuto vivere con un'alterazione, una percezione diversa, senza troppi scossoni. Attraverso di lei ho voluto proprio raccontare la macro illusione. Chi la realtà non la vuole vedere, lei sicuramente anche come meccanismo di difesa, ma tutti i nostri personaggi hanno una disforia di realtà.
1: Angelina Andrei, Rosa, come l'hai intercettata?
0: Lei è rumena, c'è un cinema molto forte, pur essendo un piccolo paese, e quindi ho trovato una bravissima casting. Le ho mandato la sceneggiatura e mi ha mandato un sacco di self-tape, ma 200 ragazzine, molto interessanti. Io quando sono andata a Bucarest ho fatto i provini almeno a 20-25 ragazzine. Quando è arrivata numero 11, Angelina, ho detto me l'ha trovata. Perché oltre ad essere visivamente ciò che io desideravo, cioè una specie di fatina che contrastasse invece con l'inferno che aveva dentro, ho notato che non solo aveva un talento naturale pazzesco, ma poi di provino in provino imparava, pronta a diventare una vera e grande attrice.
1: E poi c'è il cast italiano: Filippo Timi, che è un poliziotto, Michele Riondino, lo psicologo, Jasmine Trinca, la PM, Vittoria Puccini, la moglie dello psicologo Mangiaboschi, e ci raccontano cosa hanno amato dei loro personaggi.
2: Lavorare su questo personaggio ha voluto significare lavorare oltre la storia che il film stesso raccontava. Con Francesca ci siamo tanto chiesti e fatti domande su chi fosse il personaggio, ma credo che è il percorso che abbiamo fatto tutti, perché i particolari più importanti, più narrativi dei nostri personaggi sono raccontati pochissimo, forse per niente raccontati, però vengono rappresentati dal sospetto. E se Illusione è un bellissimo titolo, il sospetto è il sottotitolo di questo film, perché i personaggi sospettano l'uno dell'altro, hanno segreti che non rivelano.
3: Jasmine, mentre ci facevi questa domanda mi si è attivata una cosa alla quale non avevo pensato prima, cioè che cosa intimamente mi ha catturata, no, nel film. T'avrei risposto probabilmente in maniera un po' precostituita l'idea di poter dare voce a questa giovane donna che non ha voce, perché è una che chiameresti una ultima. Gli ultimi non hanno voce, men che mai le donne ultime. E poi ho pensato a cosa c'è dentro al cinema di Archibugi che comunque sempre mi risuona, ed è questo suo racconto sull'innocenza e sull'infanzia. L'idea di provare ad avere tutti noi, no, una traccia di innocenza e infanzia che è custodita dentro questi personaggi che in apparenza non sono per niente infantili, eppure riusciamo a vedere esattamente i bambini che sono stati, no? Diciamo, lo psicologo Mangiaboschi ce lo mostra particolarmente, no? Si dimostra molto vulnerabile, e sua moglie pure tira fuori un paio di momenti di dove fa parlare la pancia. Il mio personaggio, la Camponeschi, che è una donna di legge, lo fa più a fatica. Da una parte sta proprio nell'idea di dare voce a questa giovane donna, perché quella donna parla anche di lei, come sempre per me nella storia delle donne, no? Tutte noi, anche se non abbiamo vissuto la stessa cosa, sappiamo che cos'è quella cosa, e allo stesso tempo poi svelare qualcosa invece di sé.
4: Vittoria, che oltre al rapporto con l'adolescente protagonista del film è anche quello di dover gestire fisicamente tutto.
5: I bambini piccoli, no, non facili da gestire, abbastanza attivi, diciamo così. Quello che mi ha colpito e mi ha fatto da subito innamorare di tutti i personaggi di questa storia è un po' come ha già detto anche Jasmine, il fatto che dentro ciascuno di questi personaggi ci sono tutti personaggi un po' storti, che cercano di nascondere le loro fragilità, i loro traumi, le cose che sono rotte dentro di loro, però questo è un tentativo di occultamento che poi invece fallirà, perché le cose emergono e verranno scoperti in qualche modo dagli altri, e dovranno farci i conti loro stessi.
6: Ti faccio paura?
2: No.
6: A me sì.
1: E rimaniamo a parlare di cinema per parlare di una diva. 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, Norma Jean Baker, il suo vero nome, era nata il 1 giugno 1926. Tanti gli eventi in tutto il mondo nel corso dell'anno per celebrarla. La vita, troppo breve, l'immagine pubblica e la carriera vengono ripercorsi in una grande mostra allestita alla Cinémathèque di Parigi, con uno sguardo ricco di prospettive. la corrispondente Alessandra De Stefano.

0: Stefano.
1: A kiss on the hand, maybe quite.
2: Miss Monroe, un'icona che nel centenario della nascita alla Cinemateca a Parigi celebra splendidamente una mostra visitabile fino al 26 luglio prossimo, in cui si esplorano le sue interpretazioni, la sua filmografia, i suoi incancellabili ruoli e ovviamente la sua leggenda, vissuta solo in minima parte nei 36 anni di vita, cresciuta poi a dismisura dal 4 agosto del 62, quando il mondo le disse addio in una notte ancora velata di mistero. Nel centenario della sua nascita numerose saranno le iniziative per ricordarla, per celebrare la donna nascosta dietro al sex symbol, dalla vita tormentata, i matrimoni falliti, la solitudine, la ricerca spasmodica dell'amore mai trovato, rincorso e sfumato sempre fino all'ultimo, un fenomeno culturale biondo platino eternamente, Marilyn Monroe.
3: Ma avevano detto che era cretina, a me non sembra cretina davvero.
4: Divento intelligente quando mi serve, ma al più degli uomini non piace.
2: So essere intelligente quando mi serve, ma la maggior parte degli uomini non piace. Lo dice negli uomini preferiscono le bionde, battuta che non esisteva nel copione e che lei stessa suggerì al regista Howard Hawks, frase che riassume quello che la star ha vissuto nei 10 anni in cui da attrice subì lo spietato sistema degli studios di Hollywood, che dopo averla trasformata da una semplice ragazza a un prodotto di consumo, la osteggiarono rendendole il suo mestiere ad ogni film sempre più complicato. Probabilmente lei ci mise del suo, ma il mito non si discute, si guarda con l'intoccabilità che si deve a ciò che incarna Marilyn e che in questo è inarrivabile.
5: È considerata come un'icona femminista, la prima donna a denunciare gli abusi nel mondo di Hollywood. È una donna bellissima, un sex symbol, ma nello stesso tempo è simbolo di resistenza in un mondo dominato dagli uomini e spesso crudele.
2: Florence Tissot, curatrice della mostra, ci spiega anche quanto importante sia il percorso espositivo, potente, grazie alla forza scenografica che si presta particolarmente bene all'opulenza visiva che Marilyn Monroe incarnava negli anni 50. La sua parabola nell'era del Technicolor è illustrata da materiale pubblicitario glamour, un guardaroba sensuale, ritratti di artisti rinomati, da Richard Avedon a Andy Warhol, ma ricco anche di cronache e dei cinegiornali che analizzavano ogni decisione presa dalla star o che commentavano la sua morte, aprendo così lo spettacolare capitolo della sua vita postuma.
5: Quello che ho cercato di fare in questa mostra espositiva è di lasciare da parte tutti gli stereotipi legati all'attrice, tutte le leggende metropolitane che si ripetono attorno alla sua vita privata. Non ho preteso di raccontare la donna nascosta dietro la sua icona, ma ho cercato di mettere in primo piano invece le sue qualità di attrice, interprete e star.
2: Eppure una domanda aleggia nelle sale. È possibile separare la star dall'attrice? Marilyn è conosciuta principalmente come fenomeno culturale, ricordata per le sue fotografie e forse un po' meno per i film. Meno frequente è considerarla un'attrice che incarna e crea ruoli sullo schermo. E uno degli obiettivi della mostra parigina è riportare in primo piano le sue performance e invitare i visitatori a vederle in modo diverso, perché ancora oggi sembra che i suoi ruoli siano stati semplicemente il riflesso di stati emotivi, vissuti su set cinematografici caotici, più vicini alla nevrosi che alla misteriosa profondità psicologica degli altri attori formatisi all'Actor Studio.
5: Una volta che accede alla celebrità e che è in un rapporto.
6: Non appena raggiunta la celebrità, Marilyn mostra il desiderio di avere ruoli più complessi e diversificati e intavola subito una trattativa con Fox per rivalorizzare il suo contratto, per scegliere i suoi personaggi e i registi che l'avrebbero poi diretta nei film.
7: Ma immagino che
8: lei e la sua immaginazione. Le ragazze le fa tutte sceme. Crede che se una va a una festa e trova un tale, uno di quei Marcantoni col gilet fantasia, che caracollano come stalloni, con lo sguardo alla sono tanto bello, chi mi resiste, donne? Beh, lei crede che una debba cascare ai suoi piedi?
2: Gli uomini preferiscono le bionde quando la moglie è in vacanza, fermata da autobus. A qualcuno piace caldo, gli spostati. Ma anche le leggende che hanno circondato la star, fin dalla sua spettacolare trasformazione, da giovane ragazza spontanea in un prodotto di consumo, femme fatale, icona femminista e personalità borderline, dalla vita tormentata dagli amori impossibili, i 3 matrimoni falliti, la solitudine, la depressione, lo spietato sistema politico. L'attrice merita di essere raccontata. L'icona non ne ha bisogno, ma è Marilyn Monroe, sì. ora più che mai, per ciò che continua a rappresentare, per la complessità del suo personaggio e di quello che continua a incarnare con quella capacità dirompente di parlare anche quando sta in silenzio. Le sue foto sono ovunque e rimandano la sua immagine che non invecchia, come accade a chi va via troppo presto. Così, girando per le sale della Cinemathèque, viene da pensare a questo centenario che celebra la sua nascita a distanza di un secolo, da quel 1926. Ascoltando la sua voce, guardandola sullo schermo, un pensiero folle attraversa la mente dei tantissimi visitatori che, giunti qui, restano a bocca aperta, ripercorrendo come in una pellicola una storia, la sua, senza happy end. Se fosse ancora qui, quante domande ci sarebbero da farle? Di certo sarebbe felice di quelle battaglie tentate e vinte, anche se non abbastanza, dalle donne che sono riuscite a portare a casa tanto. Qualcuna anche scegliendo di mettersi un rossetto rosso fuoco, simbolo di femminilità e di forza. Del resto lo usavano le donne durante la guerra e anche le soldate americane al fronte, per cui Elizabeth Arden creò il Montezuma Red, perfetto da accostare alle divise. Contrasti lontani e vicinissimi, sotto il segno di una bellezza che in Francia si definisce ravageuse, devastante, come lo è stata la celebrità sulla vita di Norma Jean, a cui il biondo platino di Marilyn Monroe ha regalato l'eternità.

Dalla voce di Marilyn alla musica italiana. 30 anni fa la vittoria al Festival di Sanremo in coppia con Ron, nel 2025 il premio Tenco, riconferma di una carriera dedicata alla canzone d'autore. Tosca ha da poco pubblicato un nuovo album che il 22 maggio arriverà anche sulle piattaforme di streaming. Si intitola Femmine e tante voci femminili duettano con lei, da Carmen Consoli a Cristina Branco a Silvia Perez Cruz. L'intervista è di Timisoara Pinto.

0: Tosca, perché hai scelto Femmine come titolo per racchiudere, o forse meglio per liberare, le canzoni del nuovo album?
1: Dunque, Femmine è un titolo che mi ha regalato Renzo Arbore, perché appunto gli avevo raccontato che avevo concluso questo disco di tante collaborazioni femminili e che volevo un termine che ci rappresentasse. E lui mi ha regalato questo termine in latino. Lì per lì ero titubante, perché comunque al primo impatto Femmine pensi a come viene codificato oggi, no? Quindi alla competizione, alla seduzione, all'isteria. Oppure al femminismo, quindi la lotta, i diritti, oppure il femminicidio, insomma. Invece poi sono andata a guardare, perché mi piaceva il titolo, sono andata a guardare e ho ritrovato la bellezza e la pace con questo termine, no? Femmine uguale colei che ti dà la vita, colei che ti insegna a parlare, a mangiare, ti protegge, ti accoglie, fa squadra, riconosce le altre femmine, le rispetta, le... Quando il femminile è bello e positivo, è una forza incredibile. E quindi per questo ho deciso di adottare questo termine e di darlo a questo figlio, a queste figlie, perché sono tante canzoni che andranno in giro per il mondo e saranno delle bellissime femmine.
0: Donne in latino, un titolo suggerito da Arbore, dicevi che è stato anche un complice dell'inizio della carriera di Tosca. Cosa hai imparato alla scuola artistica di Renzo Arbore?
1: La libertà, perché Renzo era ed è un uomo libero, con una, come dire, un'intelligenza rara. Tieni conto che aveva scoperto 30 anni fa il pericolo di tutto quello che è audience, tiratura, ne parlava in tempi non sospetti ed eccoci qua. E poi la coerenza artistica che questi grandi personaggi ti trasmettono, perché comunque tu vedi fare e andare per delle strade che non sono così semplici, con una grande coerenza e determinazione. Quindi la libertà e la coerenza, diciamo che sono le due doti che mi sono presa da questa collaborazione. E poi anche la follia, non avere paura, ecco, questa è la cosa che racchiude tutto: non avere paura, sperimentare, soprattutto fare quello che ti piace.
0: E per questo disco hai scelto tante donne, artiste internazionali con cui hai duettato. Come è invece percepita la canzone italiana all'estero dal tuo punto di osservazione nei tuoi concerti?
1: Ma intanto l'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo e amata. È molto temuta perché è difficile, è una delle lingue più difficili da imparare. Però c'è anche una caratteristica bella, che la nostra è la lingua che canta, perché le nostre parole finiscono con le vocali, quindi per uno straniero è come sentire il canto nel canto, e sono ammaliati. Tutte le artiste di questo disco hanno voluto cantare in italiano, da Stacy Kent alla Perez Cruz alla Branco, e quindi ecco, i concerti che facciamo io con i miei musicisti, che sono per me fondamentali, sono dei concerti soprattutto, cioè il pubblico che abbiamo è un pubblico straniero, perché sono curiosi di venire a sentire, cosa che abbiamo perso noi in Italia, degli artisti o da amare perché ti hanno già visto, o da scoprire.
2: Ma il discorso è già finito, non ci siamo mai piaciuti.
0: Tra i brani del nuovo album di Tosca, un duetto con Ornella Vanoni. Il suo album La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria ha rappresentato una svolta negli anni 70, un po' come poi successivamente Croix de Mar di De André. È stata per te un riferimento la Vanoni?
1: Beh, l'idea che una donna potesse essere padrona della propria vita e comunque essere anche una bella donna, scegliere con la propria testa e non dover inseguire mode, non dover in qualche maniera essere in balia di progetti discografici che decidono dove ti devono mettere, ma lei è sempre stata artefice delle sue scelte, quindi indicava una strada che era possibile. Questa canzone è una canzone che faceva parte delle sue orfanelle, perché lei aveva nel cassetto delle canzoni che era dispiaciuta che non avessero avuto il successo che lei sperava. Tra queste c'era Per un'amica, una canzone, lei ha scritto il testo insieme a Bardotti e io l'ho adottata subito, e non abbiamo potuto inciderla insieme. Mi ha mandato questa registrazione meravigliosa con tutto il suo vissuto, si sente tutto in quelle frasi che le canta, si sente tutta la sua stanchezza, ma anche la sua forza, la sua potenza. Forse è uno dei più bei regali che mi ha fatto la vita.

0: un omaggio, come lo è anche la canzone popolare di Ivano Fossati, una versione corale, ritmica, percussiva, un coro che quasi mette in allarme.
1: Io la canto perché mi fa stare bene, questa intanto è insegnamento arboriano, fai solo quello che ti fa stare bene, e questo già è. Ed è una canzone che parla della musica popolare, la musica popolare che è la musica che racconta la storia. La musica popolare è quella che tutti i regimi temono, perché attraverso solo la sua funzione di essere fatta racconta la storia, e quindi per questo ho voluto cantare questo simbolo che 30 anni fa su per giù insomma è stata presa dalla politica, e quindi comunque in qualche maniera è diventato un inno, ma il significato intrinseco della canzone forse alcune cose le abbiamo proprio perse. Ma alzati che si sta alzando la canzone popolare vuol dire alzati che la storia ti sta parlando.
2: La canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alza.
0: E una delle cover del disco, nei versi di Fossati hai ritrovato l'attualità?
1: A me fa pensare al consumismo, fa pensare alla bulimia del potere, il volere tutto e il diventare tutto. Inevitabilmente in quel tutto c'è anche la morte, l'azzardo di capire che facciamo parte della storia e che non possiamo essere così prepotenti da volerla deviare e segnare con delle scelte scellerate.

0: note di primavera, prima di chiudere, vi segnaliamo alcuni appuntamenti di cultura e spettacolo dei prossimi giorni con la collaborazione di Ilaria Cuomo.
1: Mi accorgo adesso che sono cambiato, non è divertente.
0: Ancora musica con il primo tour nei Palazzetti, Blanco Live, doppia tappa. 11 e 13 maggio a Milano e appuntamento a Pesaro il 15 maggio.
1: E forse no, non lo capisco mai. Come sta, cosa sarà di me?
0: Due eventi a Roma, cinema in programma Tulipani di Seta Nera, Festival Internazionale della Cinematografia Sociale. Oggi le proiezioni finali, domani la premiazione dei vincitori. Alla Casa del Jazz questa sera e domani creatività e talento del sassofonista italo-argentino Javier Girotto, protagonista di progetti musicali che esplorano molteplici linguaggi del jazz contemporaneo. Nel Duomo di Milano l'11 maggio Tony Servillo interpreta il monologo teatrale Le voci di Dante, l'opera dantesca nella chiave di lettura di Giuseppe Montesano. Nascita di una grande collezionista a Venezia, la mostra Peggy Guggenheim in London, The Making of a Collector, fino al 19 ottobre nella galleria che porta proprio il suo nome. E siamo in chiusura, coordinamento giornalistico di Claudia Faienz, organizzazione di Gianna Clemente, regia di Ombretta Conti, prima fila è a cura della redazione Cultura e Spettacoli. La linea ora va al giornale radio da Francesca Cosentino. Ancora una buona giornata e a risentirci.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
5: Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
8: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
10: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
11: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
12: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
13: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
14: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: 13.
1: GR1.
2: Timore di attacchi ucraini. Mosca celebra sottotono la fine della Seconda Guerra Mondiale senza pubblico e senza armi. La parata sulla Piazza Rossa, discorso lampo di Putin. Festa dell'Europa, Mattarella, l'Unione è nata per garantire pace e fiducia nel futuro. Illusorio superare le sfide senza condivisione. Ai giovani il compito di proseguire nel progetto di libertà. Garlasco, l'inchiesta di Milano, emergono nuove intercettazioni e nuovi dettagli. La difesa di Andrea Sempio al lavoro sulle contromosse. Arte e polemica, Venezia apre la Biennale, code e grande partecipazione, nuove proteste per i padiglioni di Russia e Israele. Ritmo, leggerezza, allegria, ecco Summer Funk, l'ultimo singolo di Francesco Gabbani, il 12 giugno al via il tour del cantautore toscano. Tennis internazionale d'Italia, il giorno dell'esordio di Sinner che incontra l'austriaco Hofner. Ciclismo Giro d'Italia, in corso la seconda tappa, in rosa il francese Magnier. Calcio Serie A, la Lazio sfida i campioni dell'Inter, la Juve a Lecce per la Champions. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. È scattata la tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina voluta da Trump. Kiev si impegna a non attaccare Mosca, dove si celebra la giornata della sicurezza della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Per ragioni di sicurezza anche il discorso di Putin è più breve del solito. La corrispondente.
3: Le 10 in punto ora di Mosca, le torri del Cremlino segnano che l'ora in cui iniziano le celebrazioni del 9 maggio, giorno in cui la Russia ricorda la vittoria sul nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. Accanto al presidente Putin non ci sono leader internazionali, ma solo capi di Stato amici. Una parata in tono minore quest'anno, accompagnata da tensioni e misure di sicurezza rafforzate. Fino a ieri si temeva il peggio, ma dopo giorni di minacce e accuse reciproche tra Russia e Ucraina, ieri sera la notizia di una tregua di 3 giorni a partire da oggi, proposta da Trump e accettata sia da Putin che da Zelensky. Passato e presente si intrecciano nel discorso del presidente russo, durato appena 9 minuti. L'impresa dell'Armata Rossa ispira oggi le truppe impegnate in Ucraina, dice Putin, che combattono una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Parla di unità, di un destino deciso dalla gente comune. Pabieda, vittoria, è la scritta che campeggia ovunque. Di questa vittoria parla Putin in una giornata in cui non ci sono successi da rivendicare, né mezzi militari moderni da ostentare, solo dei video proiettati su una piazza rossa blindata e chiusa al resto del mondo. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E per quanto riguarda l'altro conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran, è ancora a stallo nei negoziati.
4: È una lunga attesa quella del presidente americano Trump, che afferma ancora una volta di aspettare la risposta iraniana alla sua proposta di intesa. Il ministero degli esteri di Teheran la sta esaminando. Secondo alcuni media, ogni giorno sembra essere quello risolutivo, ma anche se i mediatori pakistani auspicano che la firma dell'accordo arrivi prima della missione di Trump in Cina, per ora ad arrivare sono solo le stoccate di Abbas Araghchi, il capo della diplomazia di Teheran. Dagli Stati Uniti richiesta irragionevoli ed eccessive, ha ribadito Araghchi, che in una telefonata con l'omologo turco ha tuonato anche sulle aggressioni illegali contro le navi iraniane nello stretto di Hormuz, che impediscono il processo diplomatico. Hormuz resta un nodo infuocato, con attacchi incrociati tra le forze degli Stati Uniti e quelle dei Pasdaran, anche se il cessate il fuoco regge. E intanto preoccupa la fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Karg nel Golfo Persico. Proviene da navi europee, accusa Teheran, mentre Washington punta il dito contro l'Iran. Il regime ha svuotato in mare i serbatoi pieni a causa del blocco. Claudia Stamerra, GR1.
2: 9 maggio, festa dell'Europa, nell'anniversario della dichiarazione Schuman, uno dei padri fondatori che nel 1950 pose le basi per l'unità europea. Celebriamo tutto ciò che l'Europa rappresenta, scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. E c'è un messaggio del presidente Mattarella.
5: L'Europa è un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi. Ragiona di unità e condivisione il presidente Mattarella nel giorno dedicato all'Europa, e lo fa invitando i membri dell'Unione a costruire un destino autenticamente comune. Le risposte unitarie rafforzano la sovranità dei singoli stati, dice il capo dello Stato, chiamando tutti a lavorare insieme di fronte alle temibili sfide del nostro tempo: l'aggressione russa all'Ucraina, ma anche la crisi in Medio Oriente, dove occorre promuovere dialogo, pace e stabilità ed è illusorio, osserva, pensare di trovare soluzioni senza politiche condivise. La forza attrattiva dell'Europa è più intensa che mai. Occorre completare il processo di integrazione con i Balcani occidentali, la Moldova e l'Ucraina, prosegue Mattarella, che sottolinea come l'Italia tragga dal progetto comunitario stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia del futuro. Ai giovani dunque il compito di proseguire il cammino perché, conclude, l'Europa continua a essere uno spazio autentico ed esemplare di pace e libertà. Valentino Russo, GR1.
2: E il presidente Mattarella ha partecipato in Senato alle celebrazioni della giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo a 48 anni dal ritrovamento del corpo del presidente della DC Aldo Moro ucciso dalle Brigate Rosse e dell'assassinio di Peppino Impastato in un agguato mafioso. A tutte le vittime di ogni forma di terrorismo va il nostro pensiero, scrive la Premier Meloni, il nostro dovere è non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la libertà. Dai familiari l'appello alle istituzioni per non ostacolare la ricerca di verità e giustizia sulle stragi.
0: In questi 50 anni il pensiero è rimasto fermo a quella giornata in cui ho perso mio padre.
6: Massimo Coco è il figlio del procuratore di Genova Francesco Coco, primo magistrato ucciso dalle Brigate Rosse durante gli anni di piombo.
0: In questa accanita ricerca di verità e giustizia non ci arrenderemo mai.
6: Lo stesso anno i terroristi neri di Ordine Nuovo uccisero anche il giudice Vittorio Corsio, un'inchiesta sulla quale restano tanti punti oscuri, spiega il nipote, che porta lo stesso nome del magistrato.
7: Le ultime rivelazioni sul delitto Mattarella hanno posto in luce il collegamento tra gli esecutori materiali e la vicenda di Concutelli, omicida di mio nonno. Era un omicidio di scambio per l'aiuto che la mafia aveva dato a Concutelli a uscire dal carcere.
6: Duro anche l'intervento di Alberto Capolungo, figlio dell'ex carabiniere ucciso dalla banda della Uno Bianca, che è tornato così sulla recente intervista al capo dell'organizzazione, Roberto Savi.
8: Su questo terrore sono ancora in corso indagini, ma gli assassini continuano a depistarle, andando persino in televisione a raccontare evidenti falsità senza alcun segno di reale pentimento.
6: Da Palazzo Madama, Roma, Simone Zazzera, GR1.
2: Sono le 13:07, questa è Radio 1, siamo alla cronaca con gli sviluppi sul focolaio di antivirus partito a bordo della nave da crociera Ondius che domani attraccherà a Tenerife. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 persone passate da Roma su un volo della compagnia KLM, sul quale era salita per pochi minuti una passeggera della nave, poi deceduta in Sudafrica a Johannesburg. Le informazioni sui 4 passeggeri, sottolinea la nota del Ministero, sono state trasmesse alle regioni di competenza, cioè Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il delitto di Garlasco, la Procura di Pavia potrebbe chiedere una proroga delle indagini o il rinvio a giudizio dell'unico indagato per il delitto, mentre la difesa di Andrea Sempio studia le contromosse e spuntano nuovi dettagli sulle indagini nella lunga informativa dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano.
9: Una mole impressionante di intercettazioni che, stando alla tesi accusatoria della Procura di Pavia, riscriverebbe il delitto. Andrea Sempio sa già di essere sotto indagine per concorso in omicidio. Siamo ad aprile 2025. Eppure parla e straparla a voce alta, da solo, in auto. Il sangue in casa Poggi, il suo DNA seminato ovunque, data la frequentazione della villetta, i filmini intimi dell'allora due fidanzati, per chi indaga una confessione. Smontato anche l'alibi dello scontrino, scrivono i carabinieri. Il padre di Andrea, intercettato in un colloquio con la moglie, asserisce che è stato preso proprio dalla donna nel parcheggio di Vigevano. E poi le parole attribuite all'allora PM di Pavia, Mario Venditti, finito sotto indagine per corruzione. Questa cosa finirà presto, avrebbe detto il magistrato al papà di Sempio, come racconta l'uomo ad una cronista. E i carabinieri sono lì a registrare quel colloquio. Poi l'ombra di un depistaggio, i contatti sospetti tra un uomo dell'arma e l'indagato, lo scambio di mail tra l'allora sostituto procuratore generale di Milano Laura Barbaini e l'aggiunto di Pavia Mario Venditti. Nessuno straccio di prova, smonteremo l'accusa pezzo per pezzo, ripetono i legali di Sempio. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: A Palermo un 16enne ha ucciso un uomo di 69 anni con un oggetto contundente. È accaduto ieri sera in un casolare nelle campagne alla periferia del capoluogo siciliano. Il giovane si è costituito raccontando di essere stato oggetto di molestie sessuali ed è sotto interrogatorio, mentre nel casolare sono in corso i rilievi della scientifica per ricostruire con esattezza l'omicidio. 2 morti sul lavoro in poche ore in Calabria. A Paola, un operaio senegalese 23enne rimasto schiacciato dal cemento armato mentre era impegnato nella ristrutturazione di uno stabilimento balneare. E a Vibo Valentia, un altro operaio 53enne è stato travolto da una gru. E in un incidente stradale a Chioggia, siamo in Puglia, sono morti 3 braccianti. Nel Regno Unito, festa per David Attenborough, il grande naturalista britannico che ha compiuto 100 anni. Da Re Carlo, auguri speciali. La corrispondente da Londra.
10: Dear David, caro David, io e mia moglie siamo felici di celebrare i tuoi 100 anni. È incredibile pensare che tu ed io ci conosciamo da 60 anni e più. La lettera di auguri di Re Carlo è l'omaggio del re al più grande naturalista vivente, David Attenborough, che ha compiuto 100 anni. Alla Royal Albert Hall, accanto a Re Carlo, al principe William, Sir David è sorpreso dal video fatto confezionare da Carlo III. Il re scrive la lettera di auguri, il suo cane la porta in bocca agli animali del bosco che se la passano l'un l'altro, istrici, aquile, cardellini che volano sulla campagna inglese, oche, poi una volpe, di quelle che a Londra la notte abbondano, che la consegna a destinazione. Attenborough la apre tra gli applausi del pubblico. Insieme, dice Re Carlo, abbiamo raccontato e protetto il mondo naturale che ci circonda. Nessuno ha fatto tanto come te per il nostro pianeta. Il Regno Unito festeggia il divulgatore, documentarista e naturalista inglese amato da tutti, che il paese considera giustamente un tesoro nazionale. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: In tema di natura, all'Orto Botanico di Roma si festeggia la primavera con la 6ª edizione di Era di Maggio.
11: Sta benissimo, andremo in giro, faremo un po' di laboratori, poi i bambini sono molto curiosi, ci godiamo questa giornata di sole.
12: Nel cuore di Roma, tra alberi secolari, percorsi sterrati e il suono della natura, sono tante le famiglie arrivate per festeggiare la primavera all'Orto Botanico per Era di Maggio, un evento che attira anche molti turisti.
13: Prima volta che veniamo all'Orto Botanico.
14: Avete portato i nipotini?
15: Sì.
14: Da dove arrivate?
15: Treviso.
13: Stiamo aspettando amici, poi decidiamo assieme cosa faremo.
12: Un weekend tra cultura, memoria, divertimento e tanti eventi da seguire. Francesca Romana Maroni, organizzatrice di Era di Maggio.
16: Abbiamo laboratori manuali, artistici, la possibilità di giocare con le piante e di attivare i sensi scoprendo le piante da un punto di vista olfattivo, sensoriale, i profumi, gli odori della natura.
12: E poi il percorso dedicato a San Francesco d'Assisi e al suo amore per la natura.
16: Nell'ottocentenario dalla morte riscopriamo fra Palazzo Corsini e l'Orto Botanico le tappe della sua vita. È un'esperienza fantastica, dobbiamo dirlo.
12: Dall'Orto Botanico, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Venezia, l'apertura ufficiale della Biennale d'Arte, il servizio di Luca Colombo.
17: Da oggi e fino al 22 novembre, la Biennale Arte di Venezia, la 61esima discussa come non accadeva da tempo, prima ancora di cominciare, si affida al giudizio dei visitatori. Saranno loro per la prima volta ad assegnare i leoni d'oro, uno all'artista, l'altro al padiglione nazionale più apprezzato, votando. Perché la giuria, che non voleva ammettere al concorso Russia e Israele, nel frattempo si è dimessa, temendo un esposto dell'artista israeliano Fainaro alla Corte Europea dei diritti umani per discriminazione. Un sabato punteggiato anch'esso di proteste, un altro corteo, azioni dimostrative. La Biennale non è un recinto né un tribunale, ha detto il presidente Buttafuoco, difendendo la linea di una mostra come spazio di libero confronto senza censure, affrontando lo sdegno dell'Ucraina, la contrarietà di 20 paesi dell'Unione e della Commissione Europea, la disapprovazione del governo Meloni che l'ha nominato. Un po' lo è però un tribunale, quello del popolo internazionale dell'arte, sovrano e votante appunto. Nelle trappole dell'arte di regime, su 100 padiglioni, la lista nera potrebbe rivelarsi lunga, non ci cascherà.
2: Nuovo singolo, siamo alla musica per Francesco Gabbani, Summer Funk, un brano che arriva poche settimane dall'avvio del tour del cantautore il 12 giugno.
18: Le unghie con il French. La polvere da sparo.
19: Francesco Gabbani e il suo Summer Funk, un capitolo musicale che celebra un periodo importante, il decennale di Eternamente Ora, disco che conteneva Amen, la canzone che lo portò alla vittoria di Sanremo Giovani nel 2016, lì dove tutto ha preso la giusta direzione. Summer Funk, che brano è? Francesco Gabbani.
20: Summer Funk nasce dalla voglia di raccontare il nostro tempo con leggerezza ma anche con sincerità analitica. È una canzone ritmata, ironica, estiva, però parla anche di identità, di smarrimento, del bisogno di rimanere autentici in mezzo a tante sovrastrutture che il sistema contemporaneo ci offre.
19: apre anche la stagione dal vivo.
20: Beh, è sempre un'emozione gigante incontrare il mio pubblico, perché il live è scambio, è verità, è contatto umano. Dopo tanti anni sento ancora la stessa adrenalina di quando ho iniziato.
19: Marcella Sullo, GR1.
2: Per lo sport in studio Giacomo Prioreschi.
15: Buongiorno anche dalla redazione sportiva. Andiamo subito sulle strade del Giro d'Italia. Parliamo ovviamente di ciclismo. È in corso la seconda tappa. Siamo ancora in Bulgaria. Lì per noi c'è Manuel Codignoni.
21: Siamo in Bulgaria sotto la pioggia, quantomeno al traguardo di Veliko Tarnovo, dove attorno alle 17 italiane, perché la media in questo momento non è esagerata, dovrebbe arrivare questa seconda tappa. Si è partiti con il ritiro, con il primo ritiro in assoluto, quello di Matteo Moschetti, caduto ieri in quel convulso finale che ha portato poi alla vittoria di Paul Magnier, che indossa la maglia rosa, e si è partiti con una prima fuga con due coraggiosi in attacco: Sevilla, che è andato in fuga anche ieri ed indossa infatti la maglia azzurra di leader del Gran Premio della Montagna, assieme a lui il compagno di squadra in seno al team Polti Visit Malta, Mirko Maestri. Hanno un vantaggio di 5 minuti nei confronti del gruppo che controlla agevolmente. Siamo ancora a 140 km dal traguardo. Questa è una delle frazioni più lunghe, una frazione che vede tre Gran Premi della Montagna, di cui uno, la scalata al Monastero, che si concluderà da meno di 10 km dall'arrivo e che dunque sarà decisivo per le sorti di questa frazione, che potrebbe veder cambiare la maglia rosa, considerato che non è un arrivo da velocisti. Tante le possibili soluzioni, dalla fuga, da un colpo da finisseur o, perché no, magari da una sfida dei big di classifica nel caso qualcuno dovesse farsi trovare impreparato, considerato anche che ci sarà un breve tratto di ciottolato e che, come detto, qui a Veliko Tarnovo, dove andiamo in onda grazie alla collaborazione tecnica di Jacopo Teodoro, sta piovendo in questo momento. 139 km al traguardo, 4,55 di vantaggio per Sevilla, Spagna e Maestri Italia. A voi la linea.
15: Bene, grazie Manuel Codignoni. Passiamo al tennis con gli internazionali d'Italia in corso a Roma. Oggi l'esordio di Jannik Sinner, il numero uno al mondo, sfiderà l'austriaco Hofner al secondo turno. Gli altri italiani in campo saranno, sempre nel tabellone maschile, Bellucci contro l'argentino Echeverry, Cobolli col francese Atman e Pellegrino con un altro transalpino, ovvero Fils. Al femminile, terzo turno per Paolini contro la belga Mertens.
22: E venne il giorno dell'esordio attesissimo di Jannik Sinner, stasera non prima delle 19 contro l'austriaco Sebastian Hofner. Non si sono mai affrontati nel circuito maggiore, ma nella famosa finale del Challenger di Ortisei nel 2019, che proiettò il 18enne Jannik nel mondo dei grandi. Quella finale, vinta 6-2-6-4 contro l'austriaco, ha segnato un'epoca, perché è stato l'ultimo titolo Challenger della carriera prima dell'esordio tra i professionisti. Il Sinner di oggi è alla ricerca della perfezione.
23: Credo che sono un giocatore, anche come gioca a tennis proprio in sé, è molto costante, no? Cerco di stare lì mentalmente tutti i punti e onestamente sto soltanto cercando di dare il massimo.
22: Hofner è numero 82, ha battuto all'esordio l'americano Mikkelsen con un doppio 6-3, ma Sinner è Sinner e vuole continuare il filotto pazzesco dopo i 5 Masters 1000 consecutivi. Oggi, tra gli altri, anche l'esordio davanti alla sua gente di Flavio Cobolli, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
15: Il calcio col sabato di Serie A. Il programma della 36esima giornata prevede tre anticipi: Cagliari Udinese alle 15, alle 18 la Lazio incontra i campioni d'Italia dell'Inter, mentre alle 20:45 la Juventus farà visita a Lecce. Salentini a caccia di punti salvezza per i bianconeri, una sfida fondamentale per la corsa Champions. Sentiamo.
24: Dopo il pari col Verona, la Juventus non può più fare passi falsi, deve fare il pieno nelle ultime tre partite, altrimenti il piazzamento Champions sarebbe a rischio, con tutte le conseguenze che nessuno tra dirigenti e staff tecnico si nasconde. La prima partita, la trasferta di Lecce, una città che ha diversi legami con il bianconero, tanti tifosi ma anche giocatori importanti come Causio, Conte, Brio, che hanno vestito entrambe le maglie. Concentrazione massima sul campo e non sul mercato. Luciano Spalletti lo fa a parole sue.
25: Secondo me molto di questa squadra rimarrà la stessa, per cui dentro la testa debbono essere convinti che debbono far parte del futuro.
24: Un messaggio per Vlahovic, forse rinnovo ancora lontano, ma in gol su punizione contro il Verona stasera potrebbe essere lui a far coppia con Yildiz. Il Lecce ha vissuto una settimana di grande speranza dopo la vittoria di Pisa e la sconfitta della Cremonese. Eusebio Di Francesco non si accontenta.
26: Visto la squadra sicuramente determinata, che vuole ottenere a tutti i costi un risultato importante o perlomeno partire dalla prestazione, e credo che contro una squadra come la Juve noi dobbiamo partire da quella.
24: All'andata finì 1-1, una delle partite peggiori della Juventus. Lecce, Giuseppe Bisantis, GR1.
15: In chiusura ai motori, Francesco Bagnaia conquista una preziosa pole position sul circuito Bugatti di Le Mans in occasione del Gran Premio di Francia. Quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP, segue il compagno in Ducati Marc Marquez, prima fila anche per il leader della Generale Marco Bezzecchi su Aprilia. Prossimo appuntamento dopo le qualifiche sarà la gara sprint in programma alle 14.55.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Serena Mancarella e Sergio Ciani, ora il meteo, poi tutti a tavola, da tutti noi buona giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue, più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperatura in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
7: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20.30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
8: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
27: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
28: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
29: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
30: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
31: La spesa intelligente.
32: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
33: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
34: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro.
6: Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
9: Quando ero ancora troppo piccolo per lavorare al ristorante con i miei, il fine settimana volevo stare comunque nascosto in cucina ad aiutare mia nonna mescolando il sugo per la coda o tirando la pasta per i tonnarelli. Ma era una scusa buona per stare dentro al ristorante e avvicinarmi a quello che davvero mi affascinava, i tavoli. Mi chiamo Francesco Panella e anche se sono un po' cresciuto, non ho smesso di credere nella magia di quattro amici che si siedono a mangiare. Ma adesso basta parlare perché io comincio ad avere fame, ok? Avete fame anche voi? Allora prendete la sedia e mettetevi comodi. Tutti a tavola, amici di Radio 1.

0: Allora, bene, bene, bene, bene. Oggi 9 maggio ci sono degli ingredienti incredibili e tutto cambia di nuovo. Anche la luce cambia. Ed è qui con me la luce del momento gastronomico, signori.
1: Io non cambio mai, mi spiace.
0: Paolo Vizzari, Paolino.
1: Buongiorno, Vizzari. Buongiorno a tutti. Ciao, Francesco.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Molto bene.
0: Sai. Allora, ci sono dei prodotti italiani che hanno fatto il giro del mondo e sono diventati dei simboli globali. Parmigiano reggiano, prosciutto di Parma, mozzarella di bufala, prosecco. Il fenomeno dell'Italian sounding, cioè qualcosa che suona di italiano, ma italiano a volte non è. Abbiamo nominato delle eccellenze clamorose che vengono in poche parole riprodotte.
1: Secondo me è uno dei grandi...
0: Piangiamo.
1: È uno dei nostri grandi stigmi e non sai mai come prenderla, perché da un lato è la conferma della fama, no? E del successo raggiunto, dall'altro però è uno scotto da pagare. Io immagino tu quando sei a Brooklyn con i tuoi amici e ti dicono: ho mangiato un ottimo parmesan cheese.
0: Io svengo in diretta, svengo proprio, no? Guarda, il tema a volte è un tema anche economico, nel senso, per gli americani tutto quello che è vincente è un qualcosa che deve essere riprodotto per tutti. Cioè, in poche parole, il prodotto che tu trovi nello scaffale centrale, per loro è quello giusto. E solo se riescono a replicarlo tanto, diventa cool, diventa figo. C'è un po' questa distonia, no, di mercato e di percezione tra noi e gli americani.
1: Oggi forse sta un po' cambiando, perché sempre meno associano l'Italia e l'italianità solo al prodotto, ma più al nostro modo di stare a tavola, al nostro modo di consumare quel prodotto, il contesto. Quindi ora, insomma, non è che tu copi solo un ingrediente, mi stai copiando un immaginario, una cultura, un modo di vivere.
0: Storie, gesti, un po' tutto. Allora, siccome io sono un po' dentro anche al tessuto sociale, ma anche a quello d'impresa, io ho dato dei suggerimenti a tanti stabilimenti negli Stati Uniti, quelli di creare delle opportunità dove la capacità esperienziale nostra può andare di suffragio ai loro tecnicismi e quindi creare un binomio che possa essere opportunità per noi italiani all'estero che lavoriamo e per loro di iniziare a comunicare un po' la realtà di un prodotto che cercano di imitare. Oh, anch'io mi devo fare un po' da paladino in queste cose, ci metto la faccia.
1: Consiglio saggio, amico mio, direi. Lo sottoscrivo.
0: Bisogna unire a volte la parte di impresa con la parte tecnica, specialmente in questo momento, perché stiamo vivendo un momento per la cucina italiana davvero glorioso e molto importante. Quindi dobbiamo spingere sull'acceleratore
1: e credere anche in quello che abbiamo da esportare, no? Siamo, appunto, noi nasciamo come popolo di migranti e i nostri prodotti sono migranti come noi.
0: Chissà perché stai nominando questa parola migranti. Io ho qualche sensazione.
1: Spoiler alert.
0: E allora sai che faccio? Ti lancio One Republic, Need Your Love.
1: Stupendo.

0: E allora, oggi abbiamo un ospite eccezionale. Lui entra nella casa degli italiani con eleganza, garbo, la misura, conduttore televisivo e radiofonico, intrattenitore, imitatore, cantante, ma prima ancora di tutto questo, uno che viene da una storia molto concreta. Perché Alessandro Greco, che è con noi, nasce a Taranto in una famiglia di pasticceri. Alessandro,
1: e già li vogliamo più bene.
0: Sai quanto sono felice di stare qua con te a tavola oggi.
1: Ciao Alessandro.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti gli ascoltatori, e visto il cognome parlavate di migranti, sono un migrante praticamente.
0: Ma tu non sei qui per caso ovviamente, no? Come stai caro?
2: Sto benone e ascoltavo con grande interesse i vostri discorsi che, come sapete, mi appassionano tanto, perché il mio hobby per eccellenza è sempre stato l'enogastronomia, e si vede anche le ripercussioni sul mio fisico sono evidenti.
0: Non è vero, stai sempre in forma, non ci provare.
1: Nascondi bene le curve.
0: Non ci provare, la romana te lo dico, guarda, stai alla grande.
2: Comunque avete ragione, cioè adesso che abbiamo conseguito questo risultato straordinario, storico, cioè della cucina italiana, patrimonio dell'UNESCO, prima volta nella storia,
1: sì.
2: Ancora di più dobbiamo essere gelosi, dobbiamo fare rete, dobbiamo fare squadra. Non siamo molto campanilisti, dobbiamo ammetterlo, rispetto ai francesi su certe tematiche. Invece dobbiamo ancora di più unirci per difendere quella che è la storia dei nostri prodotti, del nostro comparto agroalimentare, quelli che poi sono i prodotti finiti che vengono trasformati, perché dobbiamo proprio tutelare tutto questo come fa un genitore con un bambino.
0: Insomma, che bella questa, posso dire, Ale, uno di noi, Alessandro,
1: assunto,
0: uno di noi.
1: Tornando proprio anche alle tue origini tarantine, no? La cucina pugliese stessa, le cucine del sud, spesso noi le associamo alla generosità, all'abbondanza, ma in realtà c'è anche tanto pensiero alla salute, tante verdure, tanto mondo vegetale.
0: Però la cozza tarantina, però. Ale, ci devi raccontare tu che rapporto c'hai con la cozza tarantina?
2: Il piatto emblematico della nostra città è che sono i tubettini, o se vogliamo, in alcuni formati si chiamano ditalini con le cozze, proprio il piatto della città.
0: Certo.
2: È una sorta di zuppetta che si mangia col cucchiaio, visto il formato anche piccolo della pasta, che prevede proprio l'esaltazione della cozza con l'acqua di mare sostanzialmente, no? Filtrata la cozza, pulita, e poi con questo pomodoretto appena scottato. Quindi alla fine, come dicevi tu, è una cucina anche molto semplice, che va a valorizzare al massimo quel ben di Dio che il Signore ci mette a disposizione. Sì. Noi siamo stati tradizionalmente sempre dei contadini del mare, cioè abbiamo sempre coltivato il mare con la mitilicoltura.
0: Ma hai raccontato questo piatto con una tale amore e dedizione che potrebbe essere il tuo piatto del cuore, questo, perché poi noi chiediamo sempre quali sono i piatti del cuore durante questa trasmissione. Potrebbe essere questo il tuo piatto del cuore o è un altro?
2: Quando torno a

0: Taranto, anche perché ho la grazia di avere ancora la mia famiglia d'origine lì, quindi i miei genitori, nonostante l'età, poi ho una sorella più grande, un fratello più grande, nipoti, eccetera, vado quando posso. E devo dire che nei miei ristoranti, trattorie preferiti, sanno già che quando mi vedono mi devono portare i tubetti con le cozze.
1: No? Ah, seconda standing ovation!
2: Ma dici che anche, piatto, ragazzi. Visto che noi siamo feticisti delle passioni gastronomiche altrui, raccontaci se c'hai qualche variante.
0: Sono un rigoroso su queste cose. Cioè, sinceramente, quando un piatto, comunque la storia, ce l'ho addonato così, io troppe varianti mi stanno anche un po' sulle scatole.
1: Terzo applauso, quindi... qui esatto, stai facendo un applauso.
2: Il cuore di Francesco scoppia d'amore, ragazzi, Alessandro.
1: Ma la tradizione, quando poi è così raccontata in maniera spontanea, ragazzi, è l'Italia quella. La verità è che noi siamo fatti di memoria e questa memoria spesso è un piatto della tradizione. Alessandro, ti lancio un brano musicale.
0: Volentieri, volentieri.
1: Luca Carboni con Fragole Buone. Buone.

0: Fragole buone buone del grande Carboni. Ale, siamo di nuovo con te.
1: Eccomi.
0: E grazie ancora del tuo tempo, è veramente bellissimo ascoltarti.
1: Guarda, invitati a nozze, come sapete, vi ripeto, su questo argomento veramente possiamo...
2: La prossima volta ti invitiamo direttamente a tavola, sappi che ti vediamo con noi qua.
1: Facciamo così, mentre siamo a tavola, con il privilegio che tante volte la comunicazione ci offre, accendiamo i microfoni, così facciamo percepire anche ai nostri ascoltatori la nostra convivialità.
0: Grande. Vorrei introdurre insieme a Paolo lo chef che abbiamo scelto per accompagnare questo pranzo meraviglioso, che anche lui è pugliese, vero Paolo?
2: Eh sì, siamo sempre in Puglia, come te Alessandro per lavoro poi è andato via, però cambiamo completamente anima.
0: Va dritto, va giù, diretto.
2: Dalla Puglia di mare della tua Taranto, qua passiamo più nel Foggiano. Oggi sta a Milano, ha preso negli ultimi anni 2 stelle Michelin, stando proprio in fronte al Duomo. E quindi è un piacere e un onore aggiungere un posto a tavola per Remo Capitaneo.
0: Grande
2: ciao Remo!
3: Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Come
3: grazie.
0: Stai campione, tutto bene?
3: Tutto bene.
0: Allora Remo, Ale ci ha descritto con dovizia, devo dire.
2: E come? Esatto. Tecnico vero.
0: Il piatto che lui ama di più, che sono i tubetti con le cozze tarantine, ovviamente.
3: Eccoci.
0: Noi abbiamo proprio esultato. Io vorrei sapere, secondo te, come si fa questa ricetta, e vorrei anche sentire Alessandro, insomma vorrei un po' mettervi a confronto.
2: Qual è il wrestling?
3: Come l'esame della scuola alberghiera.
2: Esatto.
0: La versione tradizionale Alessandro già ce l'ha raccontata, no?
3: Okay.
0: Se invece tu dovessi veramente prendere questa versione e trasformarla da una ricetta, diciamo, di cuore, di casa, in una versione un pochino più gourmet, diciamo, non la voglio chiamare elitaria, ma trasformata e trasferita in un contesto diverso come uno dei tuoi grandissimi ristoranti.
3: Partendo dal presupposto che poi le cose tradizionali c'è sempre una linea sottile tra trasformarle e renderle più buone, cioè secondo me le cose tradizionali
2: ecco.
3: Sono buone, punto.
2: Allora sei d'accordo con Alessandro in realtà,
0: anche con me, con tutti.
3: Sicuramente il tubetto con le cozze possiamo solo rovinarlo, ecco.
0: è già
3: buono così, dunque
1: grande.
3: Sarei anche in imbarazzo a trasformarlo.
2: E posso dire, ed è una cosa anche che è ancora più tipica secondo me, ed è bella di noi italiani, quando andiamo via da casa. Cioè magari qualcuno che rimane a casa sente più la voglia di mescolarlo e fa il sushi al tubetto alle cozze. Chi invece, secondo me, come tanti di noi, si allontana da casa, si porta quella nostalgia sana che ti fa rimanere poi con un legame speciale, no?
3: Sì, direi che abbiamo centrato il punto, anche perché poi cozze buone, pasta buona, un fondo fatto a regola d'arte, un'erba fresca tipo il basilico.
0: Hai vinto.
1: L'elemento predominante, come mi insegni, è più che il basilico, è il prezzemolo in quel piatto.
3: Sì, no, io preferisco il basilico perché c'ho
2: eccola,
3: questa...
2: la variante gourmet, vedi che alla fine l'abbiamo trovata.
3: Certo.
2: Piccola,
0: vediamo adesso come lo usa.
3: Nella tradizione il prezzemolo, però ecco, quando lavoriamo il pesce preferiamo utilizzare il basilico come profumo finale, messo sempre alla fine, strappato con le mani. Ecco.
1: Vedi il tocco dello stellato, ragazzi.
2: Esatto, ma c'è anche un tema magari di meno incastri fra i denti, no? Quando uno viene...
1: Vedi, alla fine ci ha portato a questo straordinario risultato, cioè sembra un'inezia, no? Però vi rendete conto di come l'approccio aromatico si modifica radicalmente se usi solo il prezzemolo, poi se gli dai questa botta finale con il basilico? È questo che ci ha portato poi ad essere riconosciuti in tutto il mondo.
2: Verissimo.
1: È la nostra grande tradizione.
3: E poi magari potrebbe essere che magari qualcun altro preferisce usare l'origano fresco piuttosto che... Adesso siamo in stagione di tante, diciamo, primizie anche come erbe, dunque poi secondo me quello lì può essere la nuance che fa la differenza.
1: Certo.
0: Allora io vorrei fare un piccolissimo ragionamento. Torno da un viaggio in Asia, sia io che Paolo, dove la gestione delle spezie, degli aromi, è fondamentale per dare equilibrio ai
3: certo.
0: piatti, ok?
3: Certo.
0: Io credo che sia troppo poco usata in Italia, perché hanno degli ingredienti talmente fantastici che
2: sì.
0: li tocchiamo veramente poco, ma ci sono dei piatti, che ne so, me ne viene in mente uno, il peposo.
2: certo.
0: Per esempio, no? Dove poi c'è quell'equilibrio di aromi e di spezie che se non le fai le perfezioni sei
2: proprio... Brasati in Piemonte.
0: Esatto.
2: Verissimo. Certo.
0: Quindi hai tirato fuori un argomento molto bello che è quello delle spezie e degli aromi.
2: Ma possiamo, anzi, a questo proposito, spezzare una lancia in favore e a difesa del povero aglio? E della cipolla, sempre più bistrattati.
0: Esatto, non li vuole più nessuno, solo neanche Dracula.
3: Parsimonia fanno la differenza di, secondo me, tanti piatti. Ecco, io sono amante della trippa di vitello.
0: Dillo a me.
3: Oppure faccio l'esempio delle lumache. Adesso abbiamo messo in carta un risotto con le lumache. E lì, se non gli dai in maniera elegante, sempre, senza esagerare, perché sennò poi si rischia di tradire appuntamenti. Esatto. Serve, cioè aglio, cipolla usati con parsimonia sono la base di, ovviamente, dei piatti tradizionali. Poi noi, per il tipo di cucina che facciamo noi, partiamo sempre da composizioni tradizionali per poi arrivare un po',
2: ecco,
3: più...
2: Alessandro un po' ci ha risposto coi tubetti, ma qua non si parla più solo di cuore a livello personale. C'è un piatto che voi associate proprio mentalmente alla Puglia, vi porta subito lì appena lo sentite nominare, ne sentite il profumo senza bisogno di pensarci?
1: Ce n'è più di uno. Intanto c'è un piatto che ci rappresenta proprio a livello regionale, che è il macco di fave.
0: Madonna, macco di fave!
2: Cosa
0: ragazzi?
2: Ci tiri fuori, Alessandro? Ragazzi. Quinto applauso per Alessandro.
0: Il macco di fave!
1: Poi detto anche così un po' semplificando, no? La purea di fave secche con le erbe amare. Ecco, lì stiamo parlando veramente di quello che un tempo ha rappresentato anche le lacrime di tante persone che non sapevano come alimentarsi, e quel cibo scartato quasi diventa pietra d'angolo per un risultato come quello che abbiamo conseguito.
3: Certo.
1: Ma poi
3: sì.
1: Per non parlare del piatto della domenica, tendenzialmente in Puglia, che sono le orecchiette con il sugo, diventa un piatto unico perché praticamente c'è il primo e il secondo con la braciola,
3: la carne di cottura,
1: l'involtino di carne di cavallo, tenuto lì, e lì fa il primo e il secondo. Cioè,
0: altro grande piatto della tradizione, ragazzi, un piatto strepitoso. Stiamo toccando dei piatti, sapete perché sono felicissimo? Perché nessuno ha nominato le orecchiette che ci vedeva.
2: Esatto, siamo fuori dallo stereotipo.
0: Esatto, bellissimo.
2: E c'è una cosa invece, diremo, che mi diverte molto, Fra, perché tu lo puoi capire bene: tutti e due lavorate con i vostri fratelli, che non è una cosa banale, è un altro modo di lavorare.
3: Croce e delizia.
0: Raccontaci raccontami la tua esperienza, Remo, poi ti dico la mia in poco.
3: Con mio fratello, allora io con Mario lavoriamo da sempre, perché ormai sono 27-28 anni che lavoro in cucina. 25 l'abbiamo trascorso insieme in cucina, ecco.
2: Specifichiamo che ne avete pochi di più, perché sennò sembra abbiate 70
3: anni. Io ho 43 anni.
2: Ecco.
3: Diciamo che abbiamo dedicato questi anni qua a lavorare insieme. L'unica parentesi in cui ci siamo divisi è stata quando io sono andato ad Alba, Mario è rimasto qui a Milano per Carlo Cracco, ecco.
0: Salutiamo Enrico. Beh, che sia Enrico
2: due qualsiasi canto. Poi due scarsi, no?
3: Sì. E dunque il rapporto col fratello è stato sempre con gli anni abbiamo imparato a prendere le misure su, ovviamente, caratteri molto differenti, perché io sono più introverso, Mario è un po' più espansivo, un approccio al lavoro differente, che ne abbiamo fatto una forza, perché su un ingrediente io la vedo in un modo, lui in un altro, poi viene fuori quello che facciamo.
2: La complementarietà.
0: Senti, esatto. mi racconti per cortesia quanto è importante oggi, adesso, nel momento storico tuo proprio di vita professionale, la tecnica rispetto al gusto e alla memoria?
3: Io credo che prima venga il gusto. Quello che dico sempre ai ragazzi in cucina è: il piatto prima deve essere buonissimo, poi ci lavoriamo sulla tecnica, perché spesso si fanno dei piatti tecnici che però a livello gustativo vanno un po' sotto. Per noi la cosa fondamentale è far arrivare prima il gusto della materia prima, su cui noi facciamo una ricerca forsennata, e la tecnica secondo me si deve mettere molto al servizio del gusto.
2: Deve essere un po' nascosta, no? Non si deve vedere.
3: Anche perché negli anni poi abbiamo avuto un utilizzo della tecnica forsennata, anche troppo secondo me, in cui si andava a modificare troppo poi l'aspetto delle cose, l'abbiamo fatto anche noi, non voglio...
2: Però dici,
0: sono momenti che ci stanno, perché poi sono spunti di riflessione, no?
3: In questo momento quello che vedo è che si ritorna a una concretezza, diciamo, della cucina, e dunque un utilizzo delle materie prime super che vengono prima della tecnica.
2: Ma mi collego a te, Remo, per rimbalzare da Alessandro. Perché viceversa, secondo me, si è perso tanto, troppo spesso, il valore della tecnica nei mestieri di chi sta davanti a una macchina da presa, che sia in televisione o al cinema, no? Sembra una cosa invece naturale, quando invece c'è anche nel tuo caso, Alessandro, tantissima tecnica invisibile che non deve farsi vedere, no?
1: Ti ringrazio per questo spunto e devo dire che alla fine cercare di porsi davanti alla telecamera con la sensazione di rivolgersi proprio ad una persona nell'ambito di una conversazione, quindi provare quel senso di spontaneità e di naturalezza. Però d'altro canto devo aggiungere anche un'altra cosa, cioè quando si viene invitati a casa delle persone, cioè così come la tecnica può diventare autoreferenziale, anche il fatto di stare davanti a un sistema, diciamo, di comunicazione, che può essere un microfono per la radio, certo, anche se ora c'è la radiovisione, la telecamera, eccetera, non puoi essere autoreferenziale. Tu in quel momento sei stato invitato dalle persone a casa, e a casa delle persone si va e ci si comporta al meglio delle tue possibilità, capito?
0: Tu non puoi andare
1: davanti a un mezzo di comunicazione fottendotene di chi sta dall'altra parte, capito?
2: Ecco.
1: Quindi è un equilibrio al quale io tengo molto, moltissimo.
0: Alessandro, grazie davvero. Ragazzi, io
1: volevo concludere dicendo che le orecchiette ci ritirava, che ovviamente noi ci siamo stati allattati con le orecchiette ci
3: ritirava. Sì, direi di sì.
1: Non l'ho voluta dire per non essere scontato, insomma. Ecco,
0: lo sei mai scontato, e devo dire, caro Ale, che adesso tu torni a Uno Mattina, no?
2: Manca
0: a Uno
2: poco.
0: Mattina News, manca
2: siamo
0: poco. Siamo
2: 9 maggio,
0: giusto?
2: Mancano poche settimane.
1: Sì, io sono l'inquilino estivo, praticamente.
0: Amato da tutti, io aggiungo. Grazie, grazie, grazie.
2: Grandi.
0: A tutti e due.
2: Grazie,
0: ci ascoltiamo un bellissimo brano.
2: Grazie. Yeah.

0: Bella anche questa canzone, bellissima. Allora Paolo, io volevo fare una riflessione, perché siamo passati da una cucina tradizionale ben raccontata da Alessandro a una cucina stellata, fantastica. E il nostro grandissimo chef ci ha raccontato come si stia tornando a quella spontaneità, la posso chiamare così, a quella semplicità. Tutti i grandi chef italiani stanno riproponendo delle loro versioni dei grandi classici.
1: Giusto.
0: E questa è una cosa che io vedo da più di 10 anni nei ristoranti all'estero, perché all'estero tutti ripropongono i vitelli tonnati, le cotolette alla milanese, gnocchi alla romana, le melanzane. E quindi questa voglia di raccontarci, ma poi fare propria una ricetta, quindi portarla all'eccellenza attraverso tecniche, nuove strutture, diciamo, mi sembra proprio la direzione giusta che noi oggi dobbiamo prendere. Che ne pensi?
1: Guarda, è assolutamente così, e quello che dici è due volte vero, perché al ristorante, quando uno va, cerca di mangiare quello che non è in grado di rifarsi a casa. 20-25 anni fa a casa ti facevi una genovese della Madonna, uno stinco al forno, e fuori volevi quello che faceva la nuvola con l'azoto, cose così. Oggi, fra, nessuno sa più farsi un ragù, una lasagna a casa, quindi anche quando va nel grande ristorante con 1000 stelle Michelin, vuole quei piatti cucinati da Dio. Fammi il pollo alla cacciatora migliore della mia vita, perché a casa magari non lo mangio più.
0: Rimettiamoci ai fornelli, torniamo a cucinare, perché ce lo meritiamo. Facciamolo per noi e per le generazioni che verranno
1: dopo
0: di noi.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa.
4: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. In Russia si celebra la vittoria nella seconda guerra mondiale nonostante la tregua di 3 giorni, timori per la sicurezza, parata in tono minore sulla Piazza Rossa e discorso lampo di Putin. E ricorre anche la festa dell'Europa, l'Unione nata per garantire pace e fiducia nel futuro, scrive il capo dello Stato Mattarella, secondo cui l'aggressione russa all'Ucraina ha riportato il conflitto nel cuore del continente, richiamando una risposta unitaria. Il presidente Mattarella ha partecipato in Senato alle celebrazioni della giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo, a 48 anni dal ritrovamento del corpo del presidente della DC Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, e dall'assassinio di Peppino impastato in un agguato mafioso. Messaggio della Premier Giorgia Meloni: a tutte le vittime va il nostro pensiero, scrive, il nostro dovere è non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la libertà. Israele prevede di rilasciare in giornata Tiago Avila e Saif Abuskeshek, i due attivisti della Global Sumud Flottiglia arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre 7 giorni. Lo rende noto l'ONG israelian Adala. Saranno consegnati alle autorità per l'immigrazione di Tel Aviv e rimarranno in custodia in attesa della loro deportazione, afferma un comunicato. Strage sul lavoro, 5 morti in poche ore. In Calabria, Paola, un operaio senegalese 23enne, è rimasto schiacciato da una colonna di cemento armato in uno stabilimento balneare. In provincia di Vibo Valentia, un altro operaio 53enne è stato travolto da una gru. In Veneto, in un incidente stradale a Chioggia, sono morti 3 braccianti. Tennis internazionali d'Italia, il giorno dell'esordio di Sinner, il numero 1 al mondo, incontra l'austriaco Hofner. Tennis, ma non solo, all'interno di Sabato Sport, a cui diamo la linea.
1: Politica, esteri, economia, cronaca, cultura. I faccia a faccia con i protagonisti dell'attualità, i reportage degli inviati, le analisi dei dati, il confronto delle opinioni in studio, le storie.
3: Raccontiamo il presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro.
1: Francesco Giorgino conduce XXI secolo, quando il presente diventa futuro. Lunedì in seconda serata su Rai 1.
4: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
1: Sabato Sport.
5: :14:03, benvenuti e bentrovati da Francesco Albanese, benvenuti e bentrovati soprattutto da Sabato Sport qui su Radio 1 per raccontarvi un'altra giornata densa, fitta di appuntamenti che vi racconteremo da questa frequenza. Sicuramente il Giro d'Italia, che oggi arriva alla seconda tappa ancora in terra bulgara, naturalmente grande spazio al tennis, lo avete sentito anche già annunciato dal GR1 agli Internazionali d'Italia di scena al Foro Italico di Roma, è il giorno del debutto del numero uno al mondo, del nostro Jannik Sinner, contro l'austriaco Hofner, partita in programma non prima delle 19 di questa sera, ma si gioca anche in Serie A, la 36esima giornata del massimo campionato, che già ieri ha vissuto il suo prologo con la vittoria del Torino in casa contro il Sassuolo per 2-1. Oggi, tra le partite in programma, alle 15 si disputa Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, anticipo di quella che sarà la partita certamente più importante tra le due squadre, vale a dire quella di mercoledì 13 maggio, sempre all'Olimpico, sempre Lazio-Inter di fronte, ma stavolta di mezzo ci sarà il titolo della Coppa Italia, e poi stasera il match tra Lecce e Juventus, una giornata, quella della Serie A, che sarà domani completata dalle seguenti partite: alle 12:30 Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa, così come Fiorentina-Genoa, Parma-Roma giocheranno alle ore 18, in serata sarà il turno di Milan-Atalanta alle 20:45, stesso orario, ma questa volta lunedì 11 maggio, per Napoli-Bologna, per una Serie A che, decretata, la squadra campione d'Italia, l'Inter di Christian Chivu, deve ancora emettere verdetti importanti in zona Champions League, con la contesa che riguarda squadre dal Como, Roma, la Juventus, lo stesso Milan, che non può dirsi tranquillo. Il Napoli non è ancora matematicamente in Champions, ma certamente gode di un vantaggio notevole in vista di questa contesa. E poi occhio alla lotta per non retrocedere, perché insomma i giochi sono fatti per Pisa e Verona, ma ormai si va a un duello, a un testa a testa tra Cremonese e Lecce, naturalmente con i salentini in vantaggio grazie ai 4 punti, alle 4 lunghezze che per l'appunto di vantaggio possono avere nei confronti della formazione grigio-rossa. E poi c'è la MotoGP, che disputa il suo 5º Gran Premio stagionale in questo weekend. Stamattina ci sono state le qualifiche per il Gran Premio di domani, questo l'ordine d'arrivo. Bagnaia partirà in pole position grazie alla sua Ducati, alle sue spalle Marc Marquez ancora con la Ducati. La terza piazza è andata a Bezzecchi su Aprilia, ma dalle 15 anche prima seguiremo con Luca Cesaretti la gara sprint in quel di Le Mans. Ma direi adesso di rompere gli indugi. Andiamo in Bulgaria per la 2ª tappa del Giro d'Italia. E allora linea ai nostri inviati Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a te Francesco, buon pomeriggio a chi ci ascolta, grazie anche a Jacopo Teodoro che cura la parte tecnica. Seconda frazione, la seconda più lunga in assoluto di questa edizione 109 del Giro d'Italia, 221 km da Burgas a Velico Tarnovo, con però molte più difficoltà rispetto a ieri. La prima è meteorologica, perché praticamente sta piovendo da inizio gara con fasi di asciutto, ma il terreno resta comunque umido. E la seconda invece riguarda il tracciato, con 3 Gran Premi della montagna, 1 a 10 km dal traguardo, e con anche nella fase finale il ciottolato, che con questo tempo, con la pioggia che è caduta fino a pochi istanti fa, sarà sicuramente viscido e sdrucciolevole. La situazione, quando mancano 109 km al traguardo finale, vede davanti, sin dal chilometro 0 e 2, della team Polti Visit Malta, ovvero Mirko Maestri e Sevilla, il detentore della maglia azzurra degli scalatori, con un vantaggio che è stato sempre attorno ai 5 minuti e che adesso è di 4 minuti e 13, ma sta per arrivare il Biala Pass, la prima asperità di giornata, che evidentemente potrà dare un'ulteriore selezione al gruppo. Manuel.
7: Eh sì, sarà diciamo il momento in cui probabilmente inizieremo a vedere qualche tipo di movimento, non tanto dal punto di vista dell'azione esplicita, quanto diciamo del comportamento di chi è intenzionato ad andare a conquistare questa frazione. Manca ancora tanto, mancano 100 km e 300 metri, ma subito dopo il Biala Pass ci sarà il passo Vratnik, che è una salita molto lunga, non ufficialmente, ma di fatto sono più di 10 km con un tratto anche al 10%, poi la discesa, percorso nervoso fino all'ultimo Gran Premio della montagna di giornata, il valico del monastero di Liaskovets, e lì ci saranno fuochi d'artificio, perché siamo a 10 km dal traguardo, si scollinerà a meno di 10 km dalla linea del traguardo, la discesa molto veloce, poi l'arrivo che punta all'insù, e lì diciamo probabilmente arriveranno in pochi sul traguardo, dove, come diceva Cristiano Piccinelli, piove, e dunque vedremo delle cose interessanti da parte di chi vorrà conquistare questa frazione e probabilmente anche prendersi la maglia rosa, perché difficilmente colui che la indossa, Paul Magnier, che è un velocista, reggerà con i migliori, e anche se ci saranno dei movimenti, Cristiano, da parte degli uomini di classifica, perché l'intenzione non è di attaccare, ma se c'è qualcuno che non sta bene, e tra di loro insomma i corridori lo vedono, magari qualcuno metterà la squadra a fare gara dura.
6: Sì, lo capiremo evidentemente tra poco. Intanto dobbiamo anche dirvi del primo ritiro ufficiale di questo Giro d'Italia, quello di Moschetti, che era stato protagonista della caduta che ha caratterizzato la frazione, con il successo per l'appunto di Paul Magnier, il francese della Sodal Quickstep, che indossa il simbolo del primato, che è andato a sprintare per quanto riguarda il traguardo velante della classifica maglia ciclamino, quella a punti, ottenendo il 3º posto dietro a Sevilla e Maestri, anticipando Milan e Valscheid, i due della Lidl Trek, che ieri ha diciamo mancato l'appuntamento con la vittoria. Domani ci potrà riprovare il nostro Jonathan Milan, che punta decisamente a conquistare la sua 3ª maglia ciclamino. Fasi di attesa in cui, Manuel, si va anche piano, bisogna dirlo.
7: Sì, dobbiamo dire che non si è andati particolarmente forte, una media di corsa tassa che dopo la seconda ora è di poco superiore ai 40, che per una frazione come questa interamente pianeggiante di fatto fino all'inizio della salita che stanno affrontando adesso i corridori è abbastanza poco, da dire che non è neanche l'osservazione del panorama circostante il motivo per cui si è andati piano, perché si è attraversati per larga parte la campagna su strade molto ampie con tanta vegetazione ma poche città. L'arrivo qui a Velico Tarnovo però secondo me vedrà un'accelerazione importante, nonostante questa città sia abbastanza interessante. Qui vicino a dove ci troviamo noi c'è un monumento chiamato alla Madre Bulgaria, dove ci sono le riproduzioni di quattro guerrieri che hanno combattuto quattro guerre per la Bulgaria, ovvero sia quelle russo-turche, serbo-bulgare, balcaniche e della prima guerra mondiale. Lo vediamo dalla nostra postazione, lo vedranno probabilmente i corridori, ma non più di tanto, cura dell'occhio, perché abbiamo detto questa è una tappa che stuzzica veramente l'orgoglio di molti.
6: A centro gruppo la maglia rosa Paul Magnier, 108 km al traguardo davanti Maestri e Sevilla con meno di 4 minuti di vantaggio sul gruppo che incombe. Nelle prime posizioni del gruppo la Visma Lise Bike di Jonas Vingegaard, il grande favorito al successo finale, ma subito dietro chi c'è? C'è la Red Bull di Giulio Pellizzari. A voi.
5: Bene così, Piccinelli e Codignoni, e allora sono le 14:11 minuti. Vi ricordo i numeri per i vostri SMS, valido anche per i vostri messaggi via WhatsApp: 335-699-2949. Tra poco focus sul tennis.

0: Erano i Duran Duran, Free to Love con Nile Rodgers. Vi ricordo che domani 10 maggio, in occasione della festa della mamma, c'è la possibilità di sostenere la ricerca contro il cancro grazie alla Zalea della Ricerca in 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiranno per l'appunto questo fiore, simbolo della salute femminile, dunque un'occasione per sostenere una causa tanto importante. Stiamo per andare al tennis, ce ne sono di cose da dire perché gli internazionali d'Italia entrano sempre più nel vivo. Allora, su tutto questo ci aggiorna Emilio Mancuso. Buon pomeriggio, Emilio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Intanto vi diamo una buona notizia: 6-4, 4-2, tutto per Jasmine Paolini sul centrale contro Elise Mertens, contro la belga che ha appena commesso doppio fallo, e dunque Jasmine Paolini che oggi sta giocando un ottimo tennis di corsa verso gli ottavi di finale. Lei che difende il titolo conquistato l'anno scorso, e agli ottavi c'è Coco Gauff, battuta l'anno scorso proprio in finale da Jasmine Paolini, che ha battuto la Gauff ha battuto Solana Sierra 6-4 al terzo. Questo per quanto riguarda il tabellone femminile. Per quanto riguarda invece il tabellone maschile, è cominciata sul campo numero 1 una partita interessantissima, quella tra il cileno Cristian Garín e lo spagnolo Davidovic Fochina, 1-1, poi 4-2 per l'argentino Navone su Félix Auger-Aliassime sulla BNP Paribas Arena, lo stadio all'interno dello stadio dei Marmi, scusate il gioco di parole. Poi lo spagnolo Landalus 6-4 il primo su Marin Cilic, ha vinto l'altro spagnolo Lamas Luro Ruiz 7-6 al terzo su Mutè, passato per ritiro di Maciak Daniil Medvedev, ha vinto una bella partita, la prima in assoluto sul campo centrale stamattina, quella vinta appunto da Andrei Rublev con un doppio 6-4 contro il serbo Kesmanovic. Una giornata naturalmente molto lunga, come peraltro è stata lunghissima quella di ieri con Flavio Cobolli più tardi in campo, sempre allo Stadio dei Marmi contro il francese Atman, lui a caccia dei sedicesimi di finale, lui l'idolo di casa, con tanti tifosi naturalmente al seguito qui a casa sua a Roma. Poi ci sarà anche Mattia Bellucci contro Eceverri, ma naturalmente l'attenzione oggi inevitabilmente è poggiata sul primo incontro di stasera sul centrale con Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner. Lo sapevamo da giorni insomma che ci sarebbe stata questa partita stasera sul centrale, l'esordio assoluto di Jannik il Magnifico agli internazionali BNL d'Italia, perché il foro, lo sappiamo, aspetta da 50 anni un vincitore italiano, da Panatta 1976, tra l'altro Adriano Panatta premierà sia il vincitore al Foro Italico sia il vincitore al Roland Garros, perché in quell'anno, nel 1976, come gli appassionati sanno, ci fu questa splendida doppietta. Chissà che Jannik non possa compiere lo stesso in questo 2026. Comunque Jannik Sinner e Cobolli, che si sono allenati ieri intensamente insieme, il numero uno del mondo contro il numero uno per i romani, possiamo dire così. Il primo a scendere in campo, come detto, sarà Flavio Cobolli contro il francese Atman. Vi daremo il finale poi nel corso del pomeriggio, ma quella di ieri è stata una giornata lunghissima che si è chiusa davvero davvero tardi, con due vittorie praticamente quasi in contemporanea a mezzanotte, quelle di Lorenzo Musetti e di Luciano Darderi. Con lo stesso punteggio Musetti e Darderi hanno chiuso le loro partite, doppio 6-4 Lorenzo Musetti contro il francese Péchy Péricard, mentre Luciano Darderi contro il tedesco Hanfmann. E direi di andare ad ascoltare un brano della chiacchierata con Lorenzo Musetti nel cuore della notte, oltre l'una di notte, qui al foro Italico, su quello che naturalmente significa questo torneo. È Lorenzo Musetti che individua il favorito numero uno degli internazionali d'Italia.
2: A parte il favorito in questo momento credo che sia solo Jannik, perché poi abbiamo visto che i risultati si alternino molto, dipende tanto dalla settimana. Sicuramente Zverev ha dimostrato che quest'anno ha partito molto forte con una grossa continuità. Nole comunque era la sua prima partita, veniva anche lui da un infortunio, e ripeto, venire da un infortunio, anche se comunque Nole ha fatto magari fatica a trovare il percorso della partita, il ritmo partita. Un match alla volta, ecco, voglio pensare un match alla volta. Serundolo, ok, quindi comunque già è un ottimo giocatore sulla terra, che negli ultimi anni anche lui ha dimostrato di giocare molto bene su questa superficie, quindi un ostacolo alla volta, non voglio andare a pensare troppo avanti.
0: Ecco, Emilio Mancuso, abbiamo ascoltato il pensiero di Lorenzo Musetti. Più in generale, sul clima che si respira al Foro Italico, prima facevi riferimento anche ai riferimenti, perdona il gioco di parole, storici del 1976, percepisci che questo possa essere davvero l'anno buono, l'anno giusto? C'è una sorta di elettricità anche nei viali del Foro Italico, perché l'attesa cresce spasmodicamente qui di anno in anno per rivedere un italiano trionfare a Roma.
1: Guarda, intanto diamo anche un dato, quello di ieri, con il record assoluto di biglietti, record storico in una sola giornata, più di 40.000 biglietti venduti in una sola giornata, gli internazionali Biennale d'Italia, il Foro come uno stadio di calcio, c'è poco da fare perché c'è davvero un afflusso di gente straordinario, fin dalle prime ore del mattino, grandissimo entusiasmo. D'altra parte abbiamo tantissimi giocatori, a cominciare da Jannik Sinner. Abbiamo anche tantissime giocatrici, non come un tempo, ma insomma c'è sempre Jasmine Paolini, che ci ha fatto sognare non tanto tempo fa, e speriamo che torni a farci sognare. D'altra parte, sai, ieri abbiamo detto Musetti e Darderi vittoria a mezzanotte, poi Arnaldi che ha vinto un'altra partita molto difficile, molto complicata, contro l'australiano Alex De Minaur, la vittoria di Super Elisabetta Cocciaretto nel torneo femminile ieri sera contro la Navarro, e dunque tantissime notizie positive per quanto riguarda i colori italiani, ed è ovvio che c'è grande attesa. D'altra parte, il torneo femminile l'Italia l'ha vinto l'anno scorso con Jasmine Paolini, ha vinto anche in doppio. Quello maschile prima o poi di sicuro lo vinceremo, vedremo se sarà quest'anno. Per chi è molto scaramantico è meglio non ripetere insomma i ricorsi storici, però c'è sta di fatto che sono 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976 in quella famosissima doppietta Roma-Parigi. Vedremo se Jannik Sinner, che naturalmente è concentrato, focalizzato su questa partita, perché sai, ci fosse stato un altro torneo e non gli internazionali d'Italia, Jannik Sinner di sicuro non l'avrebbe giocato, perché ha bisogno di rifiatare, ha bisogno di ricaricarsi, tant'è che poi giocherà il Roland Garros, e tra Roland Garros e Wimbledon, a differenza degli altri anni, non giocherà nemmeno un torneo, giocherà direttamente sull'erba londinese, dove peraltro difende i 2000 punti della vittoria dell'anno scorso. E dunque la giornata naturalmente appena cominciata, ma il match di stasera non prima delle 19 contro l'austriaco Sebastian Hoffner è un match sicuramente molto importante. L'esordio assoluto di Sinner qui agli internazionali, tra l'altro, guarda, se abbiamo ancora 30 secondi, ricordiamo che questo match è stato un match importante, importantissimo nella carriera di Jannik Sinner, perché i due non si sono mai affrontati nel circuito maggiore, ma bensì nella famosa finale del Challenger di Ortisei nel 2019, che proiettò Jannik, 18enne, nel mondo dei grandi. Quella finale vinta 6-2, 6-4 contro l'austriaco ha segnato proprio il passaggio di un'epoca, per così dire, perché è stato l'ultimo titolo challenger della carriera di Jannik Sinner prima dell'esordio tra i professionisti, e dunque c'è questo ricorso storico anche a fare da contorno alla sfida di stasera tra il numero 1 e il numero 82 del mondo. A te la linea.
0: Bene, così, grazie ad Emilio Mancuso. Aggiornamento dal calcio, siamo nell'intervallo in Premier League tra Liverpool e Chelsea, il punteggio è sull'uno pari, altra classica del calcio europeo, quella domani, e sarà proprio il classico tra Barcellona e Real Madrid, che con soltanto un punto in favore di Azulgrana potrebbe loro consentire di vincere il campionato, vincere la Liga in questa stagione 2025-2026. Il Real Madrid ci arriva davvero con le ossa rotte, è proprio il caso di dirlo, dopo anche la rissa che c'è stata tra Tchouaméni e Valverde. Oggi in conferenza stampa il tecnico Arbeloa ha un po' fatto da pompiere, ha cercato di sminuire quanto accaduto, ma è chiaro che la Casablanca viva momenti non proprio tranquilli e si appresta, così insomma Radiomercato ci sta dicendo, a riabbracciare nuovamente in panchina José Mourinho. Ma noi torniamo al Giro d'Italia, ancora in Bulgaria. Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni.
3: Siamo a meno di 100 km adesso dal traguardo, con in vista il secondo GPM di giornata, ovvero il Vratnik Pass, che arriverà tra circa 3 km per i due battistrada che sono sempre Maestri e Sevilla, due della team Polti Visit Malta. Sevilla, che lo ricordiamo ancora una volta, ha la maglia azzurra degli scalatori, è passato per primo, gli ha concesso questa possibilità il compagno di squadra Maestri per ottenere più punti possibili per questa speciale classifica. 3-10 c'è il gruppo, con davanti l'NSN, anche la Bahrain di Santiago Buitrago e ovviamente anche la squadra di Jonas Vingegaard.
4: La Visma Lisa Bike, abbiamo visto anche delle maglie della Lidl Trek là davanti per proteggere probabilmente il capitano, in questo caso stiamo parlando di Giulio Ciccone. Lidl Trek che quest'oggi indossa una fascia nera sul braccio al ricordo di Wouter Weiland, lo sfortunato corridore olandese morto esattamente 15 anni fa in discesa al Giro d'Italia al Passo del Bocco, in onore del quale è stato anche ritirato il numero 108 dal Giro d'Italia. 98 km al traguardo, fase di discesa, fra poco inizierà la salita più lunga di giornata, ma siamo ancora lontani dal traguardo.
3: Ci sentiamo tra poco, a te Francesco.

0: un sogno.
1: Era Cosmo, ogni giorno, ogni notte, sono le 14:29 minuti, questo è sempre Sabato Sport. Vi ricordo il numero per mettervi in contatto con noi via SMS o via WhatsApp, 335-699-2949, in un sabato nel quale stiamo surfando tra il ciclismo, il tennis, arriverà il calcio, arriverà, come vi ho detto, anche la MotoGP con la gara sprint in quel di Le Mans in Francia. Stamattina è andato fortissimo Pecco Bagnaia con la sua Ducati, lo ribadiamo ancora una volta, in pole position davanti a Marquez e Bezzecchi. Si sta giocando un po' in Europa, vi abbiamo detto del pareggio all'intervallo tra Liverpool e Chelsea, si gioca anche al Alaves in Spagna, siamo sullo 0-0 alla mezz'ora di tempo, adesso però è il momento dell'Onda Verde, noi ritorniamo tra poco qui in studio.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale saluto da Rai Mobilità, Codegna 4 alla barriera di Milano Est in direzione Milano. Sulla Brescia Padova code a tratti per lavori tra Desenzano del Garda e Brescia Est direzione Milano, code anche tra Montebello e Montecchio direzione Padova. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga rallentamenti sempre per lavori tra Lissone e Serigno Sud in direzione del confine con la Svizzera. Sulla statale 3 bis Tiberina, traffico rallentato per un incidente all'altezza di Cervia Rimini in direzione Ravenna. Proseguiamo in direzione della 1 Roma-Napoli, incidente tra Ceprano e Ponte Corvo direzione Napoli, coinvolti un mezzo pesante ed un'autovettura. Altro incidente sulla tangenziale di Napoli alla barriera di Napoli Ovest in direzione della diramazione di Capo di Chino. Altro incidente tra Capo di Monte e Corso Malta in direzione Capo di Chino, che sta provocando delle code in galleria. Prudenza poi sulla Roma-Napoli per una perdita di carico tra Caserta Nord e Caserta Sud direzione Napoli. Rallentamenti sulla statale 163 Amalfitana all'altezza di Minori in direzione Meta di Sorrento. Infine sulla statale 19 delle Calabrie traffico rallentato tra Trinità e Padula Buon Abitacolo bivio per la 3 in entrambe le direzioni. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Sabato Sport.
1: Torniamo in diretta dagli studi di Saxa Rubra, senza indugio torniamo sulle strade del Giro d'Italia che è cominciato ieri in quella della Bulgaria, continua oggi sempre in Bulgaria così come domani, sono lì a raccontarlo per noi e per voi Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni, seconda tappa, voi.
6: Grazie Francesco, passaggio ormai prossimo anche per il gruppo sul Vratnik Pass, la seconda sprintata di giornata, 94 km al traguardo. Il vantaggio di Maestri e Sevilla è di 3 minuti e 19 sul resto del gruppo. La buona notizia è che ha smesso di piovere, questo è un vantaggio ovviamente per coloro che cercheranno di conquistare il successo parziale in questa tappa.

0: 30 km, ne mancano 93 900 metri appunto a Velico Tarnovo, dove ci troviamo. 3:20 il vantaggio dei due là davanti, in avanti scoperta, Mirko Maestri e Diego Sevilla. Movimenti per quello che riguarda il gruppo riguardano principalmente i gregari che vanno a rifornire i propri compagni di squadra di mantelline. Poco fa parlavamo di leader track, in coda al gruppo Simone Consonni, che è l'angelo custode di Jonathan Milan, e l'eritreo Emmanuel Gebreyesabier, che ieri si è fatto tanti chilometri vento in faccia guidando il gruppo per cercare di tenerlo, diciamo, sotto controllo in vista della volata. Sono andati a fare il pieno di borracce e mantelline. Davanti a tutti, Cristiano, ci sono gli uomini della NSN, la squadra che una volta si chiamava Israel Cycling Academy, che prima hanno tenuto un uomo, ovvero sia Ryan Mullen, avanti per tanti chilometri. Adesso si sono piazzati là davanti in gruppo, in blocco, per chi lavorano? Per Corning Strong, per Pinarello, per lo stesso Hirta, che comunque è uno scalatore, secondo te per chi stanno lavorando?
1: Secondo me assolutamente per Strong, che ha le caratteristiche per poter andare a conquistare il successo di giornata. Seconda posizione per quanto riguarda le squadre per la Visma's Bike di Jonas Vingegaard, poi anche la Net Company Neos, la squadra di Filippo Ganna. Non abbiamo ancora parlato di coloro che possono essere considerati favoriti per questa toppa, parliamone adesso, l'abbiamo già citato uno, Strong, io ho messo Ganna. Manuel, chi metti?
0: Ma allora è una tappa questa di difficile individuazione, perché possono succedere tante cose. Potrebbe, nel momento in cui verranno ripresi, perché verranno quasi certamente ripresi Maestro e Siviglia, potrebbe partire un'altra fuga di uomini più importanti. Potrebbero decidere le squadre degli uomini di classifica di fare corsa dura sul valico che porta al monastero di Liaskovets, e a quel punto restano in 10-15, non di più, e sarebbero i migliori. Può esserci un'azione da Finisterre, si è fatto il nome di Vendrame, voglio dire che è un corridore veloce che può tenere in salita, vuol dire lo stesso Filippo Ganna, che Migliatello Silano vinse una gara del genere, oppure, come detto, ho qualche uomo di classifica, lo stesso Vingegaard. Ciccone è una tappa che può occhieggiare anche quelle che sono le sue caratteristiche, Santiago Buitrago, Narváez, che a Torino vinse una gara simile andando a togliere la maglia rosa a Tadej Pogacar, che poi l'ha presa il giorno dopo e non la mollò più. Insomma, sono tanti gli uomini che possono andare a conquistare questa tappa, Bernal, lo stesso Aresman, Storer, Adam Yates è un corridore che su questi arrivi, se è in forma, ci va a nozze, ma magari è qui per fare classifica con la UAE. Insomma, chi lo sa?
1: Lo scopriremo tra poco, intanto studio.
2: Grazie Piccinelli, grazie Codignoni. Sono le 14:36, allora è il caso di anche ributtare un occhio al tennis per capire come sta andando avanti la partita di Jasmine Paolini. Ricordiamo che sta affrontando il suo secondo impegno sulla terra rossa del Foro Italico, in una giornata molto importante, e sta salendo comunque la temperatura anche su Roma. Tutto questo tra poco, prima però apriamo, cominciamo a vedere le carte di Cagliari, perché insomma si gioca un Cagliari-Udinese che va tenuto d'occhio anche in prospettiva futura. Ce la racconterà Diego Carmignani, che è con noi collegato. Buon pomeriggio Diego.
3: Eccoci, ben trovati dalla Sardegna, ben trovati per la seconda gara di questo turno di Serie A. Da qui si può emettere un nuovo verdetto, che deve essere soltanto certificato, ovvero la salvezza dei rossoblù. In effetti quella di Cagliari è l'atmosfera di chi vuole far festa quest'oggi per avere la certificazione della salvezza, a cui manca appunto soltanto l'aritmetica, un punto soltanto in tre partite, per fare meglio tra l'altro rispetto alle ultime due salvezze del Cagliari, quelle con Ranieri e poi Nicola, e Fabio Pisacane si prende anche questo piccolo primato personale per una stagione di alti e bassi, così come l'ha avuto effettivamente anche l'Udinese, stratranquilla da tempo, ma che giornata dopo giornata sembra in crescendo in questo campionato così particolare, e anche soprattutto in trasferta sta ottenendo i migliori risultati della stagione. Un Cagliari che si presenta davanti al proprio pubblico forte dei risultati positivi. Anche il punto a Bologna dopo le due vittorie consecutive interna hanno reso una classifica assolutamente soddisfacente, appunto come dicevi la testa forse è già al futuro su quelli che possono essere i piani a medio lungo termine della formazione rossoblù. Stessa cosa si può dire dell'Udinese, ma magari ci andremo più avanti, non prima di leggervi le formazioni ufficiali di questa gara, che comunque con pochissime sorprese presentano due squadre che hanno messo il meglio a disposizione dei propri tecnici in questi 22 iniziali, con Caprile tra i pali, Zepedro, Mina, Dossena e

0: Robert nella difesa a 4 dei rossoblù di casa, Palestra e Folorunso probabilmente direi esterni in un centrocampo a 4 che si completa con Adopo e Gaetano, davanti il giovanissimo e già sorprendente Mendy con la sua doppietta con l'Atalanta, accanto a Sebastiano Esposito. Per l'Udinese di Runjajić, Okoye tra i pali, Christian Solé e Mlacic alla sua seconda da titolare, il 19enne croato, terzetto difensivo, sugli esterni a Gilan, Zibue e Camara, Piotrowski, Karlström e Attà a completare la mediana a 5, davanti Davis è in panchina, non al meglio, non c'è tantissima scelta per l'Udinese, che manderà accanto a Zaniolo Buxa, l'arbitro sarà Dionisi dell'Aquila, grazie a Davide Zurru e a Lorenzo Azzeri per l'assistenza tecnica. Di nuovo linea a te, Francesco.
1: Allora, tra poco risentiremo Diego Carmignani, ricordiamo il calcio d'inizio fissato per le ore 15, identico orario di partenza della Sprint Race MotoGP, quinta prova del mondiale MotoGP, ce la racconterà Luca Cesaretti. A te Luca per tutti gli aggiornamenti.
2: Buon pomeriggio, alle 15 la sprint, ci arriviamo tra poco con quello che è stato nella mattinata le qualifiche della classe regina, perché da poco si sono concluse le qualifiche anche delle altre due classi, la Moto3 e la Moto2. Per quanto riguarda la classe più piccola, la Moto3, la pole di Adrian Fernandez davanti a Achilles, Spagna, Australia a chiudere di quella che sarà la prima fila dello schieramento, con Kelso, gli azzurri nono, Matteo Bertelle dunque in terza fila, in quarta Guido Pini che scatterà domani undicesimo. In Moto2 la prima pole nella classe di mezzo per Izan Guevara, Spagna, Vulgado, ancora Spagna in seconda posizione, poi la Repubblica Ceca a chiudere la prima fila dello schieramento con Filip Salac, nono Celestino Vietti, sedicesimo Toni Arbolino. Per quanto riguarda invece la classe MotoGP, qualifica clamorosa stamattina, i primi quattro raccolti in appena 65 millesimi, con la pole position la terza alle mani dopo il 2022 e il 2023 di Pecco Bagnaia, che torna a partire davanti a tutti dopo 196 giorni dal Gran Premio della Malesia 2025. Al suo fianco Marc Marquez, che in Q1 ha firmato un clamoroso record della pista, poi però non si è ripetuto in Q2, dunque scatterà secondo. È la prima doppietta del team ufficiale Ducati in qualifica da Brno 2025, 293 giorni fa. Chiude la prima fila dello schieramento Marco Bezzecchi con l'Aprilia, il leader del mondiale che va a caccia del primo podio al sabato in questa stagione. Quarto Fabio Di Giannantonio, Ducati del team VR46, un po' sfortunato, due giri rovinati prima da una bandiera gialla, poi involontariamente da Bagnaia all'ultimo tentativo. Partirà comunque ad aprire la seconda fila dello schieramento con accanto Pedro Acosta con la KTM, Fabio Quartararo con la Yamaha, L'Enfant du Pays come Joan Zarco che partirà undicesimo. Gli altri italiani, dobbiamo andare più indietro, quattordicesimo Enea Bastianini, quindicesimo Luca Marini, sedicesimo Franco Morbidelli, occhio a Jorge Martin, ottavo il pilota dell'Aprilia, secondo in classifica mondiale a meno 11 da compagno di squadra Marco Bezzecchi.
1: Allora 14:42 minuti, noi ci prendiamo un piccolo break musicale. I'm another year older, I won't cry about you anymore.

0: Nice.
1: Lei era Anne-Marie con Birthday. Allora ne approfittiamo anche per fare proprio gli auguri di buon compleanno al nostro Fulvio Collovati. 69 candeline ci sono oggi sulle carte, sulla torta di Fulvio Collovati, che potrete sentire sempre qui nei nostri spazi informativi e sportivi parlando di calcio e non solo. Allora, quando siamo giunti alle 14:45 minuti primi, andiamo di nuovo in Bulgaria ancora per seguire il Giro d'Italia con Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni.
2: 88 chilometri al traguardo, ne mancano poco più di uno e mezzo allo scollinamento per Maestri e Sevilla, che sono i due fuggitivi di giornata che mantengono un vantaggio di circa 3 minuti e mezzo sul gruppo della Maglia Rosa. Le scene ai lati della strada, siamo in Bulgaria ma potremmo essere benissimo in Italia, perché più o meno c'è la stessa emozione, la stessa voglia anche di farsi vedere e di catturare l'attenzione dei fotografi.
3: Spettatori con dei travestiti da fenicotteri rosa, che con degli altri spettatori sulle spalle che cercano di inseguire i due fuggitivi davanti. Effettivamente sì, abbiamo visto passione per quello che riguarda il pubblico bulgaro sulle strade del Giro d'Italia, anche più rispetto alla grande partenza che c'è stata un anno fa in Albania, segno che è un paese che ha voglia di scoprirlo questo sport, paese che non ha una grande tradizione ciclistica e che è anche abbastanza nuovo nell'organizzazione di grandi eventi importanti, ma che ha accolto questo Giro d'Italia letteralmente braccia aperte anche davanti alla nostra postazione in questo momento, nonostante il meteo inclemente. Adesso non piove, ma non è detto che possa tornare a piovere, lo dicevamo. Si sta radunando un folto pubblico pronto ad assistere all'arrivo della gara, che comunque arriverà fra, credo, almeno un paio d'ore. Cristiano.
2: Sì, con anche ovviamente tanti che approfittano, come in Italia, come Tour de France, di farsi una bella foto ricordo con sotto lo striscione dell'arrivo. La situazione al momento rimane abbastanza cristallizzata, con davanti due fuggitivi e con il gruppo che concede strada. Prima posizione anche per la Red Bull del nostro Giulio Pellizzari, che è la grande speranza azzurra per quantomeno un podio a Roma, dove arriverà anche quest'anno il Giro d'Italia, giunto alla sua edizione 109. Ancora questa salita che farà male alle gambe dei corridori, ma che evidentemente non farà ulteriore selezione, dunque dovremo aspettare l'ultima ascesa, quella che farà, diciamo così, da rampa di lancio per l'arrivo qui a Velico Tarnovo. Ci sentiamo tra poco, studio.
1: E noi torniamo a Cagliari ancora per approfondire il discorso legato a Cagliari-Udinese. Dunque chiamo nuovamente in causa Diego Carmignani, che già nel suo prologo ha fatto cenno alle indicazioni future che potremo trarre da questo confronto. Anche in chiave mercato, Diego, ti faccio due nomi su tutti, che insomma sono sulla bocca degli specialisti che trattano il calciomercato, da una parte Palestra, dall'altra Attà. Insomma, ci sono elementi interessanti su cui puntare l'attenzione oggi in campo.
4: Certo, beh, intanto per Palestra si può parlare di un giocatore che non è del Cagliari, che l'Atalanta chissà se si tira stretta. In ogni caso è molto probabile che le attenzioni siano di squadre ancora più quotate. È una certezza del nostro calcio e della Serie A, una di quelle certezze che nel calcio italiano magari quando gode di fiducia poi esplode, ed è forse un esempio più che altro che una prospettiva imminente. Per Attà è stata una stagione molto discontinua, ma nella parte finale di questa annata, la doppietta a Milano, insomma, sta diventando veramente la stella che nel scorso scorcio di stagione c'era sembrato di intravedere. Si sta confermando tale. È anche un Udinese di maggiore qualità, che sta cambiando drasticamente anche dal punto di vista esplosivo lì davanti, realizzativo. Una squadra, come abbiamo già detto, che in trasferta sta dando segnali sempre maggiori. Questo segno anche, stiamo parlando appunto di una prospettiva futura, di quanto stia migliorando. Tra l'altro deve superare un'asticella, è molto semplice, deve superare quota 47 per essere il miglior anno dall'epoca della zona Champions ottenuta con Guidolin, in pratica più di 10 anni fa. Dunque è un Runjajić che già ha migliorato se stesso, dovrebbe essere confermato anche l'anno prossimo. Tra l'altro l'indicazione maggiore, visto che parliamo di prospettiva, è legata alla conferma del capitano dell'Udinese Karlström, legata proprio al destino dell'allenatore. Insomma, sembra un Udinese che con la continuità vorrà confermare quello che sta facendo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quante volte hai visto andarsene la felicità? Il 2017, sai,

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

0: Di fatto italiana, la prima settimana italiana si concluderà con il Blockhaus. Ecco, quello sarà il primo punto di svolta di questo giro?
1: Assolutamente sì, assolutamente. Come vi dicevo prima, probabilmente qualche fuga potrà arrivare, anche se la classifica non è ancora ben delineata, ma il Blockhaus metterà ogni cosa al suo posto. Credo che sarà la ciliegina di questa settimana molto importante, e vedremo veramente se Vingegaard rimane il favorito in assoluto, il favorito numero uno, o se il nostro Piganzoli Piganzoli, volevo parlare di lui anche perché oggi è stato un altro
0: ragazzo molto
1: forte, volevo dirlo prima, ha trovato un gregario molto importante sulla sua strada Vingegaard, e poi vedremo se il nostro Pellizzari appunto riuscirà ad essere un po' più vicino rispetto a quello che pensiamo. Ecco, non c'è solo Vingegaard, Pellizzari oggi ha dimostrato di poter essere più vicino.
0: E allora ricordiamo ancora una volta la vittoria di Guillermo Silva dell'Astana davanti a Stork e a Ciccone nello sprint in questa seconda frazione, con arrivo a Velico Tarnovo in Bulgaria. Cambia anche la classifica generale con Guillermo Silva che va a sfilare la maglia rosa a Paul Magnier, seconda posizione per Stork, terza per Ganne Bernal, tutti a 3 secondi. Il migliore degli italiani in classifica generale è Giulio Ciccone in quinta posizione a 6 secondi dalla maglia rosa. Abbiamo detto domani della tappa da Plovdiv a Sofia, tappa per velocisti che conclude la 3 giorni in Bulgaria. Io ringrazio ovviamente Jacopo Todoro per l'assistenza tecnica, Manuel Codignoni per le interviste e il racconto con me della gara, e ti restituisco la linea.
2: Allora, grazie a Cristiano Piccioni, naturalmente grazie anche a Massimo Ghirotto e a Giovanni Visconti, tutta la squadra del ciclismo qui su Rai Radio 1 la potrete riascoltare a partire poco dopo le 20:15 nel nostro spazio sempre dedicato al Giro d'Italia, e poi naturalmente, come diceva Piccinelli, domani il racconto della terza e ultima tappa in Bulgaria. Per noi sta arrivando il momento di una breve pausa, la previsione del tempo, e poi di nuovo qui insieme in studio da Saxarubra.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
6: Great work.
5: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Radio 1. Un mondo da sentire.
9: Meteo Radio. Dalla serata nubi in aumento su gran parte del paese, con prime piogge in arrivo sulla Sardegna e lungo l'arco alpino occidentale in estensione notturna. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio, e mari tendenti a mossi o molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Sabato Sport.
2: E torniamo in diretta qui da Saxa Rubra, sempre Francesco Albanese al microfono. Dunque, avete sentito il racconto della seconda tappa del Giro d'Italia, dove ad imporsi è stato l'uruguaiano Silva.

l'eliminazione soprattutto di Jasmine Paolini per mano della belga Mertens, il Paolini che anche ha avuto a disposizione 3 match point non sfruttati nel secondo set, ha perso 4-6, 7-6, 6-3 in favore della belga. Aspettiamo non prima delle 19 l'esordio agli internazionali d'Italia di Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner. Più tardi, sempre in serata, ci sarà sempre per l'Italia in campo Pellegrino contro il francese Fils, ma mentre andiamo in onda sta giocando Flavio Cobolli contro il francese Atman, dunque altro derby contro i transalpini. Al momento il risultato è 4 pari nel corso della prima partita. Buona notizia per Bellucci che passa il turno contro l'argentino Echeverri. Aveva perso il primo set Bellucci 7-5, poi si è rifatto nella seconda e nella terza partita imponendosi 6-2, 6-3. Guardiamo quanto sta accadendo in Germania, quanto è accaduto in Germania nella Bundesliga. Questi sono tutti i risultati finali: Augusta Mönchengladbach 3-1, Hoffenheim che sconfigge il Werder Bremen per 1-0, 2-1 dell'Lipsia contro il San Paoli, lo Stoccarda ha vinto nei confronti del Leverkusen, si è imposto per 3-1. Vi abbiamo già detto del pareggio tra Liverpool e Chelsea. Il Brighton conduce per 2-0 quando mancano 10 minuti sul Wolverhampton. Il Bournemouth sta vincendo fuori casa sul campo del Fulham, qui mancano 15 minuti al termine della gara, 0-0 ancora quando mancano anche qui 10 minuti alla fine della partita tra Sunderland e Manchester United.

0: L'amore è rumore, Love is Noise, cantano i Verve, purtroppo tutt'altro rumore quello che si è sentito questo pomeriggio sul circuito di Le Mans in Francia. A farne le spese è stato Marc Marquez, che è stato sbalzato via dalla sua moto rimediando un infortunio piuttosto serio al piede destro, che si è fratturato. Certamente non potrà prendere parte domani alla gara lunga, ma è già previsto che non parteciperà nemmeno al prossimo Gran Premio in calendario nella MotoGP, e parliamo quello della Catalogna. Vedremo poi quali saranno i tempi di recupero dell'asso spagnolo in una gara oggi che si è disputata nella sprint race, sempre naturalmente in Francia, sempre a Le Mans, che ha avuto questo ordine d'arrivo: Martin primo, Bagnaia secondo e Bezzecchi terzo. Cominciamo ad introdurre l'argomento che ci porta alla gara delle ore 18, e qui riprendiamo dunque il discorso legato alla 36esima giornata di Serie A, che si è aperta per quanto riguarda questo sabato nel pomeriggio con la vittoria esterna dell'Udinese sul campo del Cagliari per 2-0. Dicevo, alle 18 invece scenderanno in campo i neocampioni d'Italia dell'Inter allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Pronto a raccontarcela ci sarà Giovanni Scaramuzzino. Buon pomeriggio, Giovanni.
1: Francesco, grazie anche a te, un saluto a proposito a e da Alessandro Campanella, che cura la parte tecnica con la collaborazione di Maurizio Lepri. Due sfide in 5 giorni. Giocare al risparmio stasera può anche essere un'opzione, ma poi spazio a quelli che hanno tra l'altro avuto meno minutaggio, beh, sul campo sarà un'altra cosa. I neocampioni d'Italia dopo lo scudetto hanno messo nel mirino la Coppa Nazionale, la Lazio, che non batte l'Inter da 6 partite in Serie A, 2 pareggi e 4 sconfitte, avrebbe bisogno di un pieno di fiducia in vista del nuovo faccia a faccia di mercoledì prossimo. Senza contare però lo sguardo al campionato, sono appena 4 infatti i punti di distanza dal 7° posto, che potrebbe diventare cruciale in sede qualificazione alla Conference League. Ma la gestione delle energie sarà fondamentale, specie per la squadra di Sarri, il quale prova a disporre le tessere del mosaico nella maniera migliore. Così i dubbi della vigilia riguardavano tra i padroni di casa l'impiego o meno dal primo minuto soprattutto di Kenneth Taylor, sempre in campo finora tra campionato e coppa. Ebbene, l'olandese diffidato parte in panchina, non così invece Pedro, titolare nonostante appunto l'ammonizione. Assenti invece Cataldi e Zaccagni su un fronte, Çalhanoğlu e Pio Esposito sull'altro. Nell'Inter ci sono comunque Barella e Thuram dal primo minuto, e proprio Lazio e Inter sono due squadre abbastanza solide difensivamente parlando. Compatta la formazione di Sarri quando è in fase di non possesso, raramente concede contropiedi agli avversari basandosi sulla compattezza di squadra a difesa schierata. Più pressione invece, quindi più gioco in anticipo per scongiurare i pericoli avversari da parte dei neroazzurri. L'andamento della stagione indica anche una maggior vulnerabilità interista nei finali di gara, mentre la Lazio spesso colpisce in extremis. Spietata di testa la formazione di Chivu, ben 19 reti su un totale di 82, a sfiorare quasi il 25% addirittura, ovvero un quarto quasi delle segnature totali. Giornata particolare per i nerazzurri in udienza stamane da Papa Leone XIV, che ha accolto nella sala del Concistoro la squadra reduce dalla vittoria del 21° scudetto. Vendita biglietti, non si raggiunge quota 20.000 perché le tifoserie organizzate hanno disertato, quella nerazzurra in solidarietà tra l'altro con quella della Lazio, che contesta ormai da diverso tempo la società, ma il settore ospiti pullula comunque di vitalità. Per gli altri, appuntamento a Ponte Milvio, dove laziali e interisti da tempo gemellati seguiranno insieme la partita. La distinta ufficiale Società Sportiva Lazio Sarri conferma solo 4/11 della squadra che ha giocato e vinto a Cremona. Motta tra i pali, il capitano oggi è Marusic, esterno difensivo a destra, in mezzo Ghila e Romagnoli, sul settore sinistro Luca Pellegrini. A centrocampo rientra nel ruolo di interno di regia Rovella, mezze ali Delibashiru e Basic. Più avanti Noslin è il terminale offensivo centrale, sulle fasce ageranno Cancellieri e, come detto, lo spagnolo, l'espertissimo Pedro. Inter, qui lo schema è un 3-5-2, e per Christian Chivu, rispetto alla gara che ha aritmeticamente consegnato il titolo alla sua formazione, Chivu appunto ne conferma 5 su 11 in totale. In porta gioca Josef Martinez, linea difensiva 3 con Bissek, Acerbi e Bastoni. Poi il francese Giuff e Carlos Augusto, gli esterni di centrocampo, gli interno di regia e Mkhitaryan, le mezziali Barella e Sucic. In avanti conferma per la coppia Thuram Lautaro, autori in due di ben 29 reti in campionato. A te Francesco.
0: Sì, mentre descrivevi insomma il prepartita, nelle immagini a disposizione sui nostri monitor di servizio già vedevamo il numero 21 ben stampato con tatuaggi su polpacci e quant'altro. Naturalmente parliamo dei calciatori dell'Inter a celebrare il successo arrivato quest'anno. Una partita questa un po' più che a scacchi, a poker, Giovanni. Si copriranno, nel senso non vorranno scoprirsi rispetto a quello che poi potrebbe accadere mercoledì, insomma ci si nasconderà anche dal punto di vista tattico, oltre che, come giustamente sottolineavi, sotto il profilo del risparmio delle energie.
1: Ebbene, in effetti questo è un quesito molto interessante quello che tu hai posto, Francesco, anche perché dall'altra parte della bilancia c'è da mettere comunque l'occasione che viene data da entrambi gli allenatori a giocatori che abitualmente titolari non sono, e quindi ecco, io direi che il primo passaggio chiave, e questo spiega anche le scelte di Sarri, saranno invece le condizioni di chi dovrebbe essere sicuramente titolare contro l'Inter, cioè il rientrante Rovella, a cui vengono affidate le chiavi del centrocampo. Ecco, io personalmente non mi aspettavo, in quanto in diffida, la presenza fin dal primo minuto di Pedro, ma evidentemente anche da questo punto di vista Sarri vuole tenere un po' tutti sulla corda, e probabilmente toccherà proprio a Pedro sedere in panchina almeno inizialmente mercoledì prossimo, ma queste sono solo supposizioni. Dallo spagnolo darà una occasione di partire all'inizio, e Pedro, lo ricorderete forse, nell'ultima gara interna, quella contro l'Udinese, ha sciorinato dal suo largo repertorio anche il destro a giro che aveva consentito alla formazione della Lazio di passare in vantaggio sul 2-1, partita che poi è terminata 3-3, Francesco.
0: E proprio su Pedro ci sono un po' di dubbi rispetto a quello che sarà il suo futuro. Ha fatto capire che con il calcio giocato finirà al termine di questa stagione, poi bisognerà capire se vorrà subito intraprendere una carriera da allenatore o magari fermarsi per un anno per anche riposarsi, rifiatare dopo tante stagioni trascorse in giro per l'Europa.
1: Guarda, Pedro è uno di quei calciatori che è bello vedere in campo, naturalmente. Perché? Perché riconcilia proprio con il gioco del pallone, con l'essenza stessa, no? Del calcio, che è spettacolo, che è divertimento e che ovviamente dovrebbe essere sempre gioia di scendere in campo. Ecco, Pedro nel corso della sua carriera, al di là dei numerosi successi, credo, Francesco, che abbia dimostrato proprio questo, ed è il classico esempio per i compagni, proprio perché qui alla Lazio, con umiltà ma anche forte della sua esperienza e delle sue indubbie doti tecniche, rappresenta il classico punto di riferimento e lo stimolo anche per i più giovani, perché a quella età riesce ad essere ancora, ricordiamo tra poco saranno 39 primavere, riesce a essere ancora decisivo, come appunto dimostrato nel corso della stagione, perché con 4 reti realizzate, seppur 2 su rigore, ma tu mi insegni che i penalti comunque vanno poi trasformati, anche a livello realizzativo il suo graffio l'ha lasciato nel tabellino Pedro quest'anno.
0: Abbiamo detto dell'Inter, campione d'Italia, lo scudetto sul petto ancora non è cucito dal punto di vista proprio del tessuto, ma lo sarà ben presto, però non ci si può certo permettere di venire a Roma a fare una scampagnata, e non credo che questo sia lo spirito di Kiv che abbiamo imparato ad apprezzare come allenatore nel corso di tutta questa stagione. Ha dimostrato in maniera impeccabile quanto sappia anche tenere e gestire il gruppo, e anche sotto il profilo della forza mentale l'Inter ha dimostrato di essere la più forte.
1: Beh, in effetti quello che tu dici ha una base solida, ritengo, Francesco. Perché? Perché nel momento in cui tu vuoi venire a Roma e far finta che questa gara conti il giusto o meno del giusto, non schieri soprattutto in alcuni ruoli i titolarissimi, mi riferisco per esempio alla coppia Thuram Lautaro, 29 gol realizzati in Serie A, tra l'altro a livello europeo è una delle migliori 5, quindi parliamo di gol all'attivo nei rispettivi campionati, per cui evidentemente ci tiene non solo a ben figurare ma anche a dimostrare che il titolo va onorato, e a cominciare un titolo che certo gli verrà consegnato materialmente con lo scudetto sul petto solo al termine di questa stagione, ma anche, sai, credo un messaggio psicologico ci sia nella scelta comunque di proporre in attacco la coppia titolare. Poi è vero, l'esperimento Juf è da valutare in pieno, perché nel momento in cui c'era spazio per i sostituti di Dumfries, Luis Enrique spesso ha avuto la meglio sul resto della compagnia, ma oggi una chance anche a questo ragazzo di passaporto francese, e beh, credo che possa rappresentare una delle variabili da studiare bene in corso d'opera.
0: Giovanni, per te il tempo dell'ultimo caffè prima del racconto di Lazio-Inter, calcio d'inizio per l'appunto, ore 18, a dopo con Giovanni Scaramuzzino, e grazie. Noi andiamo avanti con le notizie, perché dobbiamo aggiornarvi su Cobolli, che continua a combattere letteralmente nei confronti con Atman. Parliamo dunque di tennis, internazionali d'Italia. Siamo in questo momento sul punteggio di 6-5 nel primo set in favore del francese Atman, ma c'è il servizio per Cobolli, e allora vedremo come eventualmente potrà finire questo turno di servizio in favore del tennista italiano. Sta soffrendo anche dal suo punto di vista la Sabalenka, numero uno al mondo del circuito femminile, costretta a ricorrere al terzo set dalla romena Cirstea. Sabalenka aveva vinto facilmente il primo set 6-2, poi ha perso il secondo 6-3 e adesso Cirstea conduce 3-2 nella terza partita, anche con un break di vantaggio. Aggiornamento in tempo reale di Cobolli: ha tenuto il servizio, allora si andrà al tie break in questo primo set nei confronti di Atman. Torniamo al calcio, torniamo alla partita che si è conclusa non da molto, quella tra Cagliari e Udinese, terminata, lo ricordiamo, con il successo dei friulani in Sardegna per 2-0. Ascoltiamo a fine gara, al microfono di Diego Carmignani, il commento del tecnico cagliaritano Fabio Pisacane.
2: Dispiace perché abbiamo fatto tante cose buone, dispiace perché abbiamo avuto una lettura errata, e poi si sa, non lo scopriamo oggi, che poi in Serie A quando incontri delle squadre con qualità come ce l'ha l'Udinese, alla prima lettura errata ti puniscono. Però mi piace pensare a tutte quelle cose positive, mi piace comunque dare giustizia ai ragazzi da questo punto di vista, nel senso che abbiamo fatto comunque molto bene, abbiamo tirato molto verso la porta avversaria, abbiamo fatto 23 tiri e 6 nello specchio, purtroppo non siamo stati precisi, mentre l'Udinese con 9 tiri verso la porta, 6 nello specchio, quasi ci faceva ancora un gol in più, per cui questo la dice poi sull'economia della gara. Però ripeto, bisogna essere ottimisti, fiduciosi, perché oggi penso che la squadra ha messo dentro tutta la metodologia, e quando sul finale di stagioni vedi strutture del genere significa che da un punto di vista metodologico si è fatto un passo in avanti.
3: Anche affrontando una squadra davvero complicata come l'Udinese, che, come ha ammesso anche l'allenatore, nel primo tempo ha avuto enormi difficoltà, poi alla fine l'ha spuntata alla distanza. Diciamo, l'altro tema era abbastanza banale, c'era voglia di festeggiare anche con la matematica, ma insomma è solo qualcosa di rimandato.
2: Sì, non facciamo calcoli.

0: man.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell y'all.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Catini alla parte tecnica e Andrea Boccia in redazione. Premier League, 63esimo, Manchester City 1, Brentford 0, Bundesliga 60esimo, Wolfsburg 0, Bayern Monaco 1, la Liga Spagnola 60esimo, 0-0 tra Atletico di Madrid e Celta di Vigo. Per quanto riguarda i motori, invece, abbiamo sentito Luca Cesaretti raccontarci come la sprint della MotoGP a Le Mans sia stata vinta da Martin con l'Aprilia davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia e all'altra Aprilia, quella di Marco Bezzecchi, che così ha aumentato il proprio vantaggio rispetto non a Martin ma a Marc Marquez. In classifica Bezzecchi è a 108 punti, Martin a 102, Marquez più dietro in realtà a 57, ma rimane comunque sia l'avversario più pericoloso per l'Aprilia e per Bezzecchi stesso, o rimarrebbe, dovremmo dire, perché Marquez è caduto all'ultimo giro a Le Mans, frattura di un piede, quinto metatarso. Allora non correrà per forza di cose domani, ma salterà anche il Gran Premio di Catalunya. A Barcellona non si sa se tornerà per il Gran Premio d'Italia al Mugello, perché ci segnala Andrea Boccia dalla redazione, Marquez ha dichiarato di prendere al volo questo stop obbligato per operarsi anche alla spalla destra. Si dovrà togliere una vite che si è rotta con un'altra caduta, e dunque Marquez è atteso da uno stop medio-lungo, diciamo. Intanto dal calcio arriva la notizia di una nota diramata dall'Udinese per esprimere massima solidarietà e pieno supporto a Kenan Davis, oggetto oggi di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria. Dice l'Udinese oggi 0-2 la vittoria dei friulani a Cagliari, e praticamente Kenan Davis sarebbe stato oggetto di frasi a sfondo razzista da parte di un calciatore del Cagliari. La società friulana dice che tutelerà Davis in tutte le sedi e auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva, in cui nutre piena fiducia, stessa fiducia che nutriamo tutti quanti noi. Vediamo come andrà a finire questo ennesimo squallido episodio, stavolta, ripetiamo, insulti razzisti non piovuti dagli spalti ma arrivati direttamente dal campo da un avversario. A proposito di campo, torniamo da Emilio Mancuso, Foro Italico, Sinner Hoffner.
1: Sentite l'applauso del centrale del Foro Italico poco fa, tutti ad intonare il nome di Yannick, di Sinner, Yannick, con papà Hans Peter, mamma Siglinde, ad applaudire il proprio fenomeno. 6-3, 1-0 ha breccato Hoffner anche all'inizio del secondo set, adesso in scioltezza con il dritto lungo linea. Yannick Sinner si era aperto il campo con un servizio a 210 km all'ora, poi ha lasciato partire un dritto imprendibile per l'austriaco, e dunque 40-0 per Yannick Sinner. Tre opportunità per andare sul 2-0 nel secondo set, all'inizio del secondo set. Un altro gran dritto incrociato da parte di Sinner, ancora con il dritto, con Hoffner che allarga le braccia, come dire, cosa ci posso fare. 6-3, 2-0 con il tricolore che sventola sul centrale del Foro Italico. 6-3, 2-0, tutto per Yannick Sinner su Sebastian Hoffner. Linea allo studio a Nico Forletta.
0: Per aggiornare soltanto gli altri campi per quanto riguarda il calcio degli altri massimi campionati europei, si sta giocando in Spagna nella Liga Atletico di Madrid, Celta di Vigo 65esimo, il Celta è passato in vantaggio quindi 1-0 per gli ospiti sul campo dell'Atletico di Madrid, mentre invece è sempre in vantaggio nella Premier League inglese il City in casa sul Brentford e sempre per 1-0, così come 1-0 nella Bundesliga tedesca per il parziale del Bayern Monaco sul campo del Wolfsburg. Per quanto riguarda questa partita 65esimo, mentre invece tra City e Brentford è il 68esimo. Andiamo a seguire questo terzo gioco del secondo set tra Sinner e Hofner con Emilio Mancuso.
1: Serve l'austriaco, 15-0 su 30-0 adesso sul 6-3, 2-0 tutto per Jannik Sinner contro Sebastian Hofner, e dunque il centrale pieno come un uovo per l'esordio di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia. Poco fa abbiamo intravisto anche Darren Kyle e Simone Vagnozzi, uno accanto all'altro, ad assistere alla sfida di Jannik Sinner contro Sebastian Hofner. Sbaglia con il servizio, doppio fallo da parte dell'austriaco, 30-15 adesso sul servizio di Hofner, con Sinner che è 6-3, 2-0, si gioca da meno di un'ora questa sfida serale che segna l'esordio assoluto, come detto, di Jannik Sinner al torneo di Roma, con un'attesa spasmodica in queste giornate romane per Jannik Sinner, e finalmente stasera in campo, perché poi la partita naturalmente è tutta un'altra storia rispetto a quello che succede prima. Sbaglia con il dritto l'austriaco, ancora un errore perché, come sottolineato più volte, cerca di forzare i propri colpi ben oltre la velocità di crociera Hofner, e spesso e volentieri incappa in qualche errore. D'altra parte a Jannik Sinner come avversario stasera, che scende a rete l'austriaco, prova la stop volley con il rovescio, non gli riesce, riesce invece il recupero con il passante in corsa di rovescio, due mani a Jannik Sinner, 30-40, una palla break per Jannik, con l'applauso del pubblico, un gran gesto tecnico questo, in corsa con il rovescio, con il polso è riuscito a piazzare il passante vincente Jannik Sinner, un ace da parte di Hofner, che con il servizio di sicuro sta facendo vedere di essere dotato di un gran bel servizio l'austriaco. 40 pari sul servizio di Hofner, Sinner 6-3, 2-0 in questo esordio agli internazionali per il numero uno del mondo. Un altro ace, due ace uno dietro l'altro per l'austriaco, che ha fronteggiato come meglio non poteva la palla break con un doppio ace. Dunque annotiamo ancora un ace da parte di Hofner, vantaggio per lui, un'opportunità per salire sull'1-2 nel secondo set, con Jannik Sinner che, come detto, ha vinto il primo parziale con il punteggio di 6-3 in 37 minuti, un solo break decisivo nel quarto game, in un game peraltro lunghissimo, quello più lungo dell'incontro, con 14 punti giocati. Ancora un vincente, bravo, ancora un vincente di Hofner, stavolta con il dritto, tiene il servizio dopo aver annullato una palla break, si porta sull'1-2 nel secondo set con Sinner che, dopo il cambio di campo, andrà a sua volta al servizio, naturalmente con un break di vantaggio nel secondo dopo aver conquistato il primo parziale 6-3.
0: Bene, Sinner al cambio di campo. Noi fra poco al GR1 torneremo da Emilio Mancuso dopo la pausa per il GR1. Intanto vi ricordo, domani 10 maggio, per la festa della mamma, l'Azalea della ricerca di Fondazione AIRC, che torna a colorare questo fiore, 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiranno l'Azalea, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatori ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Scoprite la piazza più vicina su www.airc.it. Andiamo al GR1 e poi torna Sabato Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 20.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Antivirus, domani alle Canarie inizierà lo sbarco delle circa 140 persone ancora a bordo della nave da crociera Ondius. In Italia il Ministero della Salute ha avviato la sorveglianza attiva su 4 persone ora messe in quarantena, tra loro una donna residente nella zona di Firenze e un sudafricano domiciliato a Padova. A fine aprile a Johannesburg si erano trovati sullo stesso aereo su cui per pochi minuti era salita una delle vittime, una 69enne olandese.
3: La donna fiorentina, che ha avuto un contatto, seppur non diretto, con la signora deceduta a Johannesburg per antivirus, non presenta i sintomi polmonari tipici della variante Andes e le possibilità di contagio sembrano poche. Il governatore Gianni e l'assessora Monni hanno attivato subito il contatto con la donna.
4: Ovviamente, oltre alla verifica della possibile contrazione del virus e alla quarantena, sarà avviato anche un tracciamento sui contatti intervenuti nel frattempo.
3: Il Ministero ha avvertito le regioni coinvolte, Toscana, Calabria, Campania e Veneto. Il contatto tra le due donne e gli altri passeggeri italiani, anche loro sotto osservazione, sarebbe avvenuto al momento del boarding sul volo KLM con scalo a Roma Fiumicino, come spiega la capo dipartimento del Ministero per le emergenze sanitarie Maria Rosaria Campitello.
5: Ci risulta che non hanno sintomi, che erano seduti in una fila lontana dalla passeggera che poi è deceduta successivamente, e ci risulta anche che la passeggera sia stata a bordo del volo per poco tempo.
3: Per il GR1, Frida Zampella.
2: Il delitto di Garlasco: dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia, la difesa di Alberto Stasi accelera la richiesta di revisione. Spuntano diverse irregolarità nella prima inchiesta, poi archiviata, contro Andrea Sempio.
6: Stanno emergendo nuovi elementi che contrastano le ricostruzioni precedenti. Numerose le contraddizioni legate alla posizione di Sempio. Dallo scontrino del parcheggio a Vigevano, dove Sempio sostiene di essere stato la mattina del delitto. Il sospetto però è che lo scontrino non gli appartenga. In una intercettazione il padre di Sempio dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu. Emergono carenze e possibili inquinamenti probatori nelle prime ore delle indagini del 2007. Recenti notizie poi riportano di atti rubati e indagini su presunte irregolarità nel 2017 che riguardano gli avvocati di Sempio, che sarebbero venuti in possesso illecitamente della documentazione relativa alla denuncia nei suoi confronti presentata da difensori di Stasi. A questa seguì poi l'anomala archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. La svolta arriva in questi giorni con la chiusura dell'inchiesta che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi con odio e crudeltà. Per Alberto Stasi intanto si apre concretamente la possibilità di revisione del processo. Vogliamo accelerare, dicono i suoi legali. Elena Pabba, GR1.
2: Ora a Palermo per le indagini sull'omicidio di un pensionato da parte di un sedicenne.
7: Ruota tutto intorno a un casolare non lontano dal centro di Palermo, ma nascosto in fondo alla valle del fiume Oreto. Vieni a bere qualcosa? Così Pietro Di Luca, 69 anni, avrebbe invitato nel suo capanno il sedicenne, la cui famiglia ha un orto vicino. A sera il ragazzo si costituisce in questura e racconta di aver reagito come una furia all'approccio sessuale tentato dall'infermiera in pensione. La polizia lo trova in una stanza imbrattata di sangue, con la testa spaccata con più colpi di un tubo su cui ci sarebbero chiare impronte del ragazzo. Secondo la procura per i minori, tanti dubbi da chiarire. Il movente è un buco di 12 ore tra l'omicidio e il ritrovamento del corpo. Nel frattempo il minorenne avrebbe mandato messaggi con il cellulare della vittima alla moglie per evitare che venisse a cercarlo. Verso sera la palazzina poco distante dove vive la coppia viene svegliata dalle grida disperate della donna.
8: La moglie che gridava: mio marito, però non si è capito che cosa aveva.
7: La procura ascolterà i familiari della vittima, esaminerà i suoi movimenti bancari e i telefonini. Il ragazzo è nel carcere minorile in stato di fermo per omicidio. Si indaga anche per verificare se qualcuno l'ha aiutato a coprire tracce. Palermo, Giuseppe Marino, GR1.
2: Giornata per le vittime del terrorismo. Il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani a Roma, sotto la lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, ucciso nel 1978 dalle Brigate Rosse. Una data da non dimenticare, quella del 9 maggio, per Giorgia Meloni, che ricorda, oltre allo statista democristiano Peppino Impastato, ucciso dalla mafia 48 anni fa, e il magistrato Rosario Livatino, proclamato beato proprio il 9 maggio del 2021. Il nostro dovere, dice la Premier, è non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la libertà a difesa della democrazia. 5 vittime sul lavoro in poche ore. In Veneto hanno perso la vita 3 braccianti agricoli, altri 2 operai sono morti in Calabria.
0: Tutto è avvenuto stamattina presto, non è ancora chiaro perché il minivan che stava trasportando i lavoratori ha sfondato il muretto accanto alla strada ed è finito in un canale a Chioggia. 3 delle 9 persone a bordo sono morte, il conducente e 2 braccianti che stavano andando a raccogliere il radicchio in una delle tante aziende agricole della zona. Le vittime e i superstiti sono tutti di nazionalità marocchina. E non è stato l'unico grave incidente sul lavoro oggi. Sul lungomare di Paola, nel Cosentino, ha perso la vita un operaio 23enne senegalese che è rimasto schiacciato da una colonna di cemento caduta per la rottura di un cavo che stava trainando una piattaforma per le docce all'interno di uno stabilimento balneare. In base alle prime informazioni disponibili, la giovane vittima non aveva un contratto di lavoro regolare. In Calabria ci sono stati 3 morti sul lavoro negli ultimi 3 giorni. E poco fa la notizia di un altro incidente nel Frusinate, dove un operaio è rimasto ferito in modo molto grave per una caduta dal tetto di un capannone. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Medio Oriente, sempre fragile la tregua in Libano, almeno 7 le vittime, tra cui 3 bambini, in un raid israeliano contro un palazzo che ospitava famiglie di sfollati vicino a Sidone. Altri 4 morti in altri attacchi. Sul lato Iran, Teheran respinge ogni responsabilità per l'enorme chiazza di petrolio nelle acque vicino all'isola di Karg, principale polo per l'esportazione del greggio. Sempre secondo fonti iraniane, la guida suprema Mojtaba Khamenei è in perfetta salute, con ferite a schiena e ginocchia, ora in via di miglioramento. L'Iran resta dunque al centro dell'agenda di Trump, che torna a lanciare accuse all'Italia.
9: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Io ci sono sempre stato, e anche il mio paese. Continua a recriminare Donald Trump in un'intervista al Corriere della Sera il giorno dopo l'incontro tra il suo segretario di Stato Rubio e la presidente del Consiglio Meloni, a lamentare il mancato sostegno di Roma nel conflitto con l'Iran. Neanche l'ipotesi dell'invio di cacciamine italiani dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco per bonificare lo stretto di Hormuz e garantire la sicurezza della navigazione sembra placare l'irritazione del presidente, che ribadisce di stare ancora valutando di ritirare una parte delle truppe statunitensi dall'Italia. E Trump rilancia sul suo social un articolo che annuncia la presenza di suo genero Kushner, del vicepresidente Vance e dell'inviato del presidente Witkoff in Pakistan, il paese mediatore, nel fine settimana, mentre si prolunga ulteriormente l'attesa di una risposta di Teheran sul memorandum d'intesa proposto da Washington. Funzionari iraniani avrebbero comunicato ai mediatori che la Repubblica Islamica potrebbe accettare i termini del documento, ma con diverse modifiche. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi denuncia l'avventurismo militare statunitense, le molteplici violazioni del cessate il fuoco che rafforzano i sospetti iraniani, insiste Araghchi sulla serietà di Washington nel perseguire la via diplomatica. Enzo Arcieri, GR1.
2: Sul versante ucraino, ieri Trump aveva annunciato per primo la tregua di 3 giorni con la Russia. È iniziata oggi in coincidenza con una festa della vittoria che a Mosca è stata però celebrata in sordina. La corrispondente.
10: Mosca blindata, internet bloccato, parata militare in formato ridotto, ma i toni sono sempre gli stessi. La Russia, dice Putin, lotta contro tutta la NATO, ma abbiamo ragione, alla fine vinceremo. Per strada molte delle persone che incontriamo ci dicono invece di sperare che il conflitto finisca al più presto. 9 maggio, festa della vittoria durante la seconda guerra mondiale, ricorrenza più importante del calendario della Russia di Putin, che serve a ricordare che è stata la Russia a sconfiggere la Germania nazista. Le misure di sicurezza non si sono affatto allentate dopo giorni di minacce reciproche. Bombarderemo la parata, aveva detto Zelensky, ci vendicheremo devastando Kiev, avevano risposto i russi. Alla fine Zelensky stamattina schernito il Cremlino, per decreto non bombarderemo la Piazza Rossa. In cielo volano i caccia, esaltati poi dai video rilanciati sui mega schermi. Qui le autorità si mostrano caute, nonostante la tregua, il cessate il fuoco tiene, ma Mosca gela la speranza di una proroga, solo 3 giorni. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: E sempre Zelensky ha avuto una telefonata con il presidente del Consiglio europeo Costa in occasione della giornata dell'Europa di oggi. L'Unione è nata per garantire pace e fiducia nel futuro, scrive in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Ma sentiamo come sono andate le celebrazioni a Bruxelles con la corrispondente.
11: Musica, aria di festa e gadget. A Bruxelles le istituzioni europee aprono le porte ai cittadini. È la giornata dell'Europa dedicata ai valori fondanti dell'Unione, libertà e pace, ricorda l'alto rappresentante Kaja Kallas.
12: le champion d'une Europe unie.
11: Il 9 maggio si celebra la dichiarazione Schuman del 1950. L'allora ministro degli esteri francese Schuman propose di mettere in comune la produzione di carbone e acciaio. Da lì nacque la CECA, primo passo verso l'Europa unita.
13: We need in the right moment.
11: Da Bruxelles arriva anche un messaggio a Mosca. Al momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia, dice il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, lodando il coraggio del popolo ucraino e il suo futuro nell'Unione europea. Abbiamo la migliore qualità della vita nel mondo. Oggi celebriamo l'Europa che si prende cura di noi e che lavora per noi, spiega Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. E Roberta Metsola, presidente dell'Europarlamento, lancia un appello all'unità e la nostra forza più grande. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Siamo alla musica, torna Chiara Gagliazzo col nuovo singolo dal titolo Basta Poco.
14: Per viaggiare basta poco.
15: Basta poco, ci dice Chiara Gagliazzo, singolo nuovo, semplice, diretto, in chiave molto pop, il racconto di un'evasione emotiva. In fondo, basta poco, Chiara.
16: Basta poco è la mia nuova canzone per quest'estate, benché io non mi consideri una persona particolarmente estiva, ma mi trovo molto in questa canzone perché rappresenta un po' quell'evasione emotiva che hai in questo periodo dell'anno, dove non ti serve magari fare viaggi incredibili, ma ti basta uscire, sentire il profumo d'estate e magari avere anche vicino la persona giusta, perché insomma in estate è più semplice anche innamorarsi.
15: Ti prepari a incontrare anche il tuo pubblico?
16: Suonerò in giro per tutta l'Italia, sono molto contenta, cantiamo insieme e prepararsi comunque al tour autunnale nei teatri, una nuova luce a tutte le canzoni, tutte riarrangiate con quartetto d'archi e sonorità elettroniche. E non so se ho parlato troppo.
15: Marcella Sullo, GR1. Un accordo dissonante.
2: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora di cronaca: è stato identificato l'uomo che oggi a Stroncone, vicino a Terni, ha colpito a martellate una donna di origine straniera, ora in gravi condizioni. Si tratta del marito della vittima, che aveva già il braccialetto elettronico, ma se lo era strappato prima dell'aggressione. Proseguono le indagini. E per il momento ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna tra poco Sabato Sport. Un buon proseguimento d'ascolto.
17: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
18: Meteo Radio. Dalla serata nubi in aumento su gran parte del paese, con prime piogge in arrivo sulla Sardegna e lungo l'arco alpino occidentale in estensione notturna. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
19: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
20: Ascolta, si fa sera.
21: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
1: In questi giorni dell'anno c'è una tradizione che prescrive di tornare a leggere un'antica raccolta di massime rabbiniche che risale ai primi secoli dell'era volgare. Questa raccolta si intitola Pirkei Avot, i capitoli dei padri, ed esprime una serie di insegnamenti derivati dall'esperienza dei tempi, ma sempre attuali. Il quinto capitolo che abbiamo letto oggi è organizzato con una serie di insegnamenti che hanno in comune un numero. Si comincia con 10 e si prosegue con 4. Può sembrare strano questo modello di raccolta, ma il motivo è che anticamente la trasmissione di questi testi era fatta a memoria e quindi venivano redatti secondo tecniche mnemotecniche per facilitare la memoria. Ognuno di questi insegnamenti ha la sua ricchezza. Consideriamone uno, per esempio, basato sul numero 4. Dice che esistono, a proposito del concetto di proprietà, 4 modi differenti nel carattere umano. Chi dice ciò che è mio e ciò che è tuo, rappresenta, si dice, una qualità media, ma per qualcun altro è la qualità di Sodoma, una città di non illustre fama nel racconto biblico. Chi dice il mio è tuo e il tuo è mio è un ignorante. Chi dice che il mio è tuo e il tuo è tuo è una persona pia. E infine chi dice che il mio è mio e il tuo è mio è un malvagio. Sono stati scritti un bel po' di testi a commento di queste parole, che nella loro semplicità riassumono e prefigurano concezioni e lotte economiche infinite nella storia, e si potrebbe dissentire dalle definizioni e dai giudizi proposti, ma almeno su uno potremmo essere d'accordo: chi dice che il mio è mio e il tuo è mio è un malvagio.
4: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
22: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
24: Vilas smorza la palla. Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
23: Internazionali d'Italia. Fino al 17 maggio. In diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
25: Sabato Sport.
26: 20:18 e allora torniamo subito agli internazionali da Emilio Mancuso, Sinner Hoffner.
27: 6-3, 4-2, tutto per Jannik Sinner con l'austriaco al servizio, 30 pari sul servizio di Hoffner contro Jannik Sinner. È andato ai vantaggi nel game precedente Sinner sul suo servizio, ma non ha concesso palla break al suo avversario e ha tenuto il servizio ed è andato sul 4-2. Sbaglia adesso con il dritto in corsa Jannik Sinner, bravo Hoffner a tenere lo scambio, a fare spostare l'alto tesino da una parte all'altra del campo e portarsi a casa il punto del 40-30, e dunque un'opportunità per salire sul 3-4 nel secondo set con il primo parziale per Jannik Sinner 6-3 in 37 minuti. Hoffner, che finora ha realizzato più ace di Sinner, 5-2, anche se in testa nella classifica dei doppi falli 3-1 per l'austriaco, e dunque i doppi falli vanno così ad annullare il beneficio degli ace. Il gran rovescio lungolinea molto penetrante da parte di Jannik Sinner, con Hoffner costretto davvero in questa occasione a fare un po' il tergicristallo. 40 pari sul servizio dell'austriaco, un'ora e 11 minuti di partita. Esordio assoluto per Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia contro l'austriaco Sebastian Hofner. Poco fa, durante il periodo non collegato, abbiamo visto il presidente Binaghi, per così dire, con accanto il ministro degli esteri Tajani, che è venuto a vedersi questa partita stasera. Poi d'altra parte davvero vicino, insomma, la Farnesina qui ad un tiro di schioppo come lo stadio olimpico. Vantaggio per Hofner e dunque un'opportunità ancora per l'austriaco per portarsi sul 3-4 nel secondo set. Serve da sinistra, prima in campo a 211 km all'ora, in campo anche la risposta di Sinner, prova a forzare con il dritto l'austriaco, ancora con il rovescio incrociato, la diagonale di rovescio, poi sbaglia Hofner, che cerca di uscire da questa ragnatela di colpi. La diagonale di rovescio di Sinner, prova con il rovescio lungolinea, niente da fare per lui. 40 pari ancora sul servizio di Sebastian Hofner, che cerca di restare aggrappato con le unghie e con i denti a questa partita, con Sinner avanti 6-3, 4-2 nel secondo set. Una gran voglia di chiudere al più presto, perché naturalmente vuole spendere meno energie possibili in questo primo turno degli internazionali. Jannik Sinner contro l'austriaco Sebastian Hofner, seconda da parte di Hofner, il dritto lungolinea da parte dell'austriaco, gran rovescio incrociato, bel colpo questo di Hofner, un gran rovescio incrociato con Sinner costretto a rincorrere il rovescio bimane dell'austriaco, sempre con il rovescio staccato ad una mano, non riesce a tenere in campo il colpo. Jannik Sinner, ancora vantaggio per Hofner, ancora un'opportunità per portarsi a casa il game. Serve da sinistra l'austriaco, Sinner 3 metri fuori dal campo, in risposta 210 km all'ora la prima di Hofner, si avvicina alla riga di fondo, molto più aggressivo sulla seconda, l'alto tesino, il servizio di Hofner 150, un po' lenta la seconda, si lamenta un po' con il suo angolo, sbaglia ancora con il rovescio come poco fa, stessa situazione, rovescio lungolinea, fuori giri in questa occasione come prima. Sebastian Hofner, parità ancora sul servizio di Hofner, un altro game molto combattuto, molto lungo sul servizio dell'austriaco, che adesso piazza il sesto ace dell'incontro con un servizio ad uscire a 185 km all'ora, che va a prendere veramente l'ultimo millimetro, per così dire, davvero pochissimo della riga laterale, buono però con il VAR, con l'occhio di falco che certifica il colpo di Hofner, che prova a scendere a rete, il pallonetto che rimane un po' sulle corde da parte di Sinner, sbaglia però Hofner lo smash, ha avuto l'opportunità di chiudere con lo smash, lo ha sbagliato, il passante diritto lungolinea di Sinner, fortunato in questa occasione, ha sfiorato il nastro e niente da fare per l'austriaco, che non poteva farci nulla con la volée di rovescio, però deve recitare il mea culpa, perché ha avuto l'opportunità con lo smash, non lo ha chiuso, di chiudere questo game. Invece ancora parità sul servizio di Hofner, seconda di servizio per lui, serve da destra l'austriaco con Sinner ancora ben oltre la riga di fondo campo, il dritto in avanzamento, un altro colpo molto buono da parte di Hofner, che sta mostrando dei fondamentali sicuramente di ottimo valore. L'austriaco, che sta giocando a tutto braccio, cerca naturalmente di dare sempre grande forcing a Jannik Sinner, e non è facile naturalmente giocare sempre in forcing contro Sinner. Serve da sinistra, gran servizio al centro, gran risposta da parte di Sinner, ancora con il dritto, l'alto a tesino, poi sbaglia con il rovescio e alla fine Hofner in qualche modo modo riesce a portarsi a casa il game del 3-4 nel secondo set, tiene il servizio dopo 12 punti giocati. Sebastian Hoffner dunque sale sul 3-4 nel secondo set, ma Jannik Sinner servirà dopo il cambio di campo con un break di vantaggio nel secondo set dopo aver conquistato il primo parziale con il punteggio di 6-3.
26: Bene, allora torneremo tra poco, non appena si cambierà il campo. Intanto è terminata nella Premier League inglese City-Brentford 3-0 per la squadra di Guardiola, che con questi tre punti raggiunge quota 74 a due lunghezze dall'Arsenal, stesso numero di partite 35, ma domani l'Arsenal va a giocare sul campo del West Ham e il City comunque sia deve recuperare ancora una partita. In linea di massima potrebbero essere teoricamente sempre due i punti a dividerli una volta giocato sia il 36esimo turno dell'Arsenal sia recuperata la partita del City, mentre invece l'Atletico di Madrid ha perso in casa con il Celta di Vigo nella Liga Spagnola, finale 1-0 per il Celta, e il Celta con questa vittoria sul campo dell'Atletico di Madrid sale a quota 50, rafforza, consolida la sua sesta posizione. L'Atletico invece rimane a 63 punti, in quarta posizione è irraggiungibile da parte del Betis di Siviglia, sembrerebbe irraggiungibile perché mancano tre turni anche in Spagna, però il Betis ne deve giocare quattro di partite, visto che deve scendere in campo sul campo della Real Sociedad alle 21. Il Betis ha 10 punti di distacco dall'Atletico di Madrid. Andiamo a dare un'occhiata anche al finale della Bundesliga. Il Bayern Monaco ha vinto 1-0 sul campo del Wolfsburg, questo per quanto riguarda il calcio, mentre invece il rugby, quarto turno del Sei Nazioni femminile, abbiamo detto della sconfitta interna dell'Italia con l'Inghilterra, numero 1 al mondo, 61-33 per le bianche d'Inghilterra, 69-28 della Francia e Scozia, è l'intervallo tra Irlanda e Galles, Irlanda 19, Galles 7. Torniamo da Emilio Mancuso. Sinner, Hoffner agli internazionali di tennis d'Italia. Emilio.
27: Sì, cambio di campo con Hoffner che ancora seduto, si alza adesso, l'austriaco è sceso dalla sua postazione, anche il giudice di sedia, non riusciamo a capire bene da quassù insomma quello che sta succedendo con Sinner che come detto si appresta a servire sul punteggio di 6-3, 4-3, tutto in suo favore, 6-3 il primo parziale in 37 minuti, 4-3 nel secondo con un break di vantaggio. Jannik Sinner si appresta, pulisce un po' il campo, pulisce le righe per così dire, come fanno spesso i giocatori quando vanno al servizio, sta togliendo la terra sulla riga di fondo campo. Jannik Sinner sul punteggio di 6-3, 4-3, tutto in suo favore, dunque un set di vantaggio e un break di vantaggio per Jannik Sinner su Sebastian Hoffner che adesso è pronto, però ancora Jannik non va al servizio, probabile, ipotizziamo. Da quassù insomma è difficile riuscire a capire quello che sta succedendo, ipotizziamo che ci possa essere magari qualcuno che si è sentito poco bene, allora i due giocatori stanno aspettando che possa tornare la normalità qui sul centrale del foro italico. Speriamo naturalmente che non si tratti di nulla di grave, vediamo proprio in fondo, ben lontani dalla nostra postazione, due inservienti della del pronto intervento, che evidentemente stanno soccorrendo qualcuno che è stato poco bene al termine di una giornata. La temperatura oggettivamente è scesa di tanto rispetto ad oggi, faceva decisamente caldo qui al Foro Italico oggi, invece stasera insomma c'è una ottima temperatura, è scesa molto e si può giocare naturalmente tranquillamente a tennis con i due giocatori. Sinner si è seduto su uno dei tabelloni che segnano la velocità, si è seduto quasi come un giudice di linea. Non ci sono più i giudici di linea, una volta c'erano, adesso non ci sono più, perché c'è la chiamata automatica, c'è l'occhio di falco, il VAR del tennis, in attesa che possa tornare una situazione di normalità, e ce lo auguriamo naturalmente, e quindi siamo in attesa che possa riprendere il gioco qui sul centrale del foro italico con gli uomini del pronto soccorso che stanno, sentite l'applauso del pubblico che stanno portando via, ci pare di vedere da qua su, è difficile, insomma siamo molto in alto. Non avendo l'ausilio del monitor di servizio è difficile davvero raccontarvi quello che succede, però insomma stanno andando via gli uomini del pronto soccorso con i vigili del fuoco, evidentemente a portare via questa persona che è stata poco bene. Ci auguriamo naturalmente che non si tratti di nulla di grave, di nulla di serio. Serve Jannik Sinner, 6-3, 4-3, tutto in suo favore. Seconda di servizio per l'alto tesino dopo questa mini pausa forzata. Si riprende a giocare sul centrale del Foro Italico con il dritto in rete da parte di Sinner, un errore non da Sinner questo, con il dritto un po' freddo evidentemente dopo questa mini pausa, deve riprendere i giri giusti nel motore Jannik Sinner al servizio. Non è facile poi ricominciare a servire praticamente a freddo, perché insomma c'è stato un break di 4-5 minuti oltre al cambio di campo, e dunque serve adesso Jannik Sinner il rovescio saltando, uno dei marchi di fabbrica possiamo dire di Jannik Sinner, questo colpo, il rovescio saltando, è davvero un colpo bellissimo da parte di Jannik Sinner. 15 pari sul servizio del numero uno del mondo, che conduce 6-3, 4-3 contro Sebastian Hofner. 1:23 di gioco nell'esordio di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia nel 2026, un'edizione storica, 50 anni esatti dal trionfo di Adriano Panatta 50 anni fa, il doppio trionfo storico, prima gli internazionali, prima il Foro Italico e poi Parigi, Roland Garros, e tra l'altro Panatta sarà a premiare il vincitore sia a Roma sia a Parigi, giustamente, visto la doppietta straordinaria di 50 anni fa. Il servizio ad uscire da parte di Sinner, servizio vincente con la risposta di rovescio da parte di Hofner, che si perde oltre la riga di fondo campo. 40-15 per Jannik Sinner, due opportunità di salire sul 5-3 nel secondo set contro l'austriaco Hofner. Piazza un'ace ad uscire a 194 km all'ora. Jannik Sinner sale 5-3 nel secondo set, adesso tutta la pressione sulle spalle di Sebastian Hofner, che adesso deve servire con il fardello di un set sotto 6-3 e anche di un secondo parziale con Sinner avanti 5-3, però comincia molto bene con il servizio l'austriaco, servizio ad uscire a 190 chilometri all'ora, l'abbiamo detto, con il servizio ci ha ben impressionato Hofner, a tratti anche con i due fondamentali, il dritto e il rovescio, tanti errori perché ha cercato di forzare e molto i colpi per abbreviare al massimo lo scambio. Seconda di servizio per Sebastian Hofner da sinistra contro Jannik Sinner, che risponde con il dritto, un dritto molto molto profondo, molto aggressivo, e Hofner non riesce a gestire nel modo migliore il colpo con il rovescio, sbaglia a sua volta con il rovescio l'austriaco e dunque serve per restare in partita. Sebastian Hofner, per restare in partita nel secondo set, per restare in partita nel match, un game molto importante per lui, il rovescio lungolinea da parte di Sinner, il dritto incrociato da parte di Hofner, che poi piazza un vincente con il dritto lungolinea. Bravo l'austriaco in questa occasione, il dritto incrociato ad aprirsi il campo, il recupero non facile, affannoso da parte di Sinner, e poi a campo aperto praticamente con il dritto l'austriaco ha chiuso il discorso, si è portato a casa il punto del 30-15, serve da sinistra ancora un gran servizio al centro, gran risposta molto aggressiva da parte di Sinner, rovescio ad una mano da parte dell'alto tesino, poi il rovescio a tutto braccio incrociato, stavolta il rovescio lungolinea rimane in campo da parte di Hofner, scambio durissimo con Sinner che entra in campo e con il dritto incrociato chiude lo scambio a suo favore, un gran colpo questo da parte di Sinner, bravissimo ad aprirsi il campo e bravissimo poi a chiudere il colpo con il dritto, bravo davvero Jannik Sinner, siamo 30 pari sul servizio di Sebastian Hofner. Con l'austriaco che, come detto, sta servendo per restare in partita nel secondo set e nel match. 215 chilometri la velocità del servizio al centro di Hofner, 40-30, un'opportunità per portarsi sul 4-5 nel secondo set e poi costringere, per così dire, Jannik Sinner dopo il cambio di campo ad andare a servire per il match. Il gran servizio dell'austriaco con il dritto incrociato costringe all'errore a sua volta con il dritto Jannik Sinner, tiene dunque il servizio. Sebastian Hofner, come detto, sale sul 4-5 nel secondo set, dopo il cambio di campo servirà Jannik Sinner per il match.
26: Bene, allora ottimizziamo i tempi, visto che sta per iniziare 9 minuti e poco meno al fischio d'inizio Lecce-Juventus, ci verrà raccontata da Giuseppe Bisanti e Antonio Ognoni.

0: Moratti con la sua Juve, Di Gregorio da portiere, Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e con Miners a centrocampo, Conceição, McKenny e Yildiz sulla tre quarti, l'unica punta è Vlahovic, dirigerà l'incontro Andrea Colombo di Como, Davide Imperiale, Dario Cecconi, Guardialine, Paride, Tremolade, il quarto ufficiale, Maurizio Mariani e Paolo Mazzoleni al VAR. A te Forletta.
1: Ottimo, grazie Giuseppe Bisantis. Allora, prima di tornare da Emilio Mancuso agli internazionali di tennis, alle battute finali, vediamo se saranno le battute finali tra Sinner e Hofner, 45esimo, quindi battute iniziali del secondo tempo, rugby, Sei Nazioni femminile, Irlanda 19, Galles 7. Torniamo da Emilio Mancuso, Sinner Hofner.
2: Pronto al servizio Jannik Sinner, che dunque serve per il match sul 6-3, 5-4, tutto in suo favore contro Sebastian Hofner. Da poco passata un'ora e 30 minuti di partita, e dunque Sinner che serve per il match sul 6-3, 5-4, tutto in suo favore. Qualcuno dal pubblico con la fotocamera, non si fa in questa serata del Foro Italico con Jannik Sinner e Hofner. Si è fermato Jannik Sinner, stava per servire la seconda, ancora un'interruzione, si è fermato, abbiamo visto proprio un flash a partire dalle tribune, dunque si è fermato Jannik Sinner, aspetta nell'angolo qui sotto la nostra postazione, si è adagiato sui tabelloni pubblicitari, evidentemente abbiamo visto davvero un flash apparire dall'altro lato dello stadio, qui sul centrale del foro italico, in questa serata, con Jannik che si diverte a giocare con la pallina sui tabelloni pubblicitari per mantenere
3: Radio 1, un mondo da sentire.

stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibi per l'ora.

sono dietro, stavo andando. Che si è aperta la portiera. Ho buttato giù, pardon,

Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Era una fatica terribile a seguirli tutti.
2: Vero. Allora, Bellucci è passato nel tabellone maschile 2-7-1 in rimonta su Eceverri 5-7-6-2-6-3. Poi Cobolli su Atman 2-7-0-7-6-6-3. Poi Pellegrino, abbiamo detto, per ritiro di Fis poco fa, quindi anche Pellegrino va avanti, e Jannik Sinner al suo debutto ha avuto la meglio senza troppi patemi dell'austriaco Hofner 6-3-6-4. Ascoltiamo Sinner al microfono di Emilio Mancuso.
3: Con Jannik Sinner intanto complimenti, esordio vincente, 29 vittorie consecutive come Roger Federer, un dato tra i tanti statistici importanti in questo bagno di folla, in questa serata romana. Tutte le tue sensazioni?
4: No, ovviamente sono contento di giocare di nuovo qua a Roma, un posto molto speciale. Stiamo cercando di andare veramente giorno dopo giorno, vediamo come sto anche fisicamente, come sta il mio corpo, e poi vediamo come va il torneo.
3: Ricordiamo 6-3-6-4 all'austriaco Hofner, buona la prima, una serata sicuramente importante per Jannik Sinner. Ha vinto tra l'altro oggi anche Cobolli e vi siete allenati insieme in queste giornate.
4: Sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto, ecco, per oggi e dell'allenamento. Sai, credo che le partite si vincono prima, con tutto il lavoro che fai prima, no? Partendo di rialzare l'intensità in allenamento e quindi niente, sai, è sempre un gran piacere allenarmi con Flavio e con tutti gli altri italiani, no? E forse c'è anche un po' di competizione, no? Perché comunque proviamo a spingerci al massimo e quindi è sempre un grande onore.
2: Allora, domani gli appuntamenti degli italiani: Musetti alle 15 contro Cerundolo, sempre nel tabellone maschile, non prima delle 17:30 Darderi con lo statunitense Paul, e poi a chiudere Arnaldi contro lo spagnolo Yodar Cerundolo argentino, mentre nel tabellone femminile la Cocciaretto contro la polacca Swiatek. Forse questo è l'impegno più gravoso. Torniamo in questo scambio tra tennis e calcio, ritorniamo al calcio. Sebino Nela, quest'oggi, questo sabato, insomma, tre vittorie esterne: quella dell'Udinese sul campo del Cagliari, questa della Juventus sul campo del Lecce, e poi l'anticipo, l'antipasso della finale di Coppa Italia di mercoledì, Lazio-Inter, è finita 0-3. Insomma, sul campo, Sebino, in vista della finale di Coppa Italia, sembra non esserci partita per mercoledì. Troppo ampio il divario tra Lazio e Inter?
1: Ma non credo, sai. La Lazio, tra l'altro, stava attraversando un buonissimo momento. Una squadra che sta bene a livello fisico. Oh, è chiaro che non, vista anche la classifica per quello che riguarda il mondo Lazio, insomma, la partita vera è quella di Coppa Italia, possibilmente giocata con i migliori giocatori a disposizione, con quelli che stanno meglio, e secondo me sarà una gara completamente differente da quella che abbiamo visto oggi. Sicuro rimane il fatto che l'Inter certamente è più forte, ma il calcio è meraviglioso proprio per questi motivi. Non sempre le più forti riescono a vincere, e quindi aspettiamoci una gara molto diversa per chi ha visto appunto la partita oggi dell'Olimpico.
2: Filippo, c'è anche qualche ascoltatore che ci scrive al 335-699-2949. Credo siano sostanzialmente tifosi dell'Inter, che vi chiedono se tante volte il rischio è che la facile vittoria di oggi poi vada a causare una sorta di rilassamento in vista della finale di Coppa Italia da parte dell'Inter. Tu cosa ne pensi?
5: Ma non credo che questo sia un problema per l'Inter, che oggi per esempio all'Olimpico, in una partita che sul piano della classifica valeva poco, è scesa in campo con la determinazione di vincere e infatti l'ha portata a casa. L'aspetto più paradossale si è verificato dopo il quarto d'ora della ripresa, in seguito all'espulsione di Romagnoli, quando la Lazio, in inferiorità numerica, finalmente ha messo paura all'Inter, sfiorando il 2-1 in ben 4 occasioni, di cui 3 con Isaksen. E la Lazio non è la prima volta che, quando si trova con uno e addirittura due uomini in meno, riesce a esprimersi alla grande. Quanto al quesito che è fatto a Sebino, ogni partita fa storia a sé, però sicuramente l'Inter parte con i favori del pronostico, perché è sicuramente più forte e credo che la classifica lo dimostri ampiamente.
2: Allora, da Sebino voglio sentire l'opinione sul fatto se l'Inter possa essere più rilassata, meno attenta, diciamo, dopo questa larga vittoria 3-0 in campionato mercoledì in Coppa Italia nella finale.
1: Perché dovrebbe essere rilassata?
2: Così, te lo chiedo.
1: C'è un trofeo, c'è un trofeo. C'è un trofeo. Vincere aiuta a vincere, c'è un trofeo in palio, i giocatori vogliono sempre vincere. No, rilassata per niente. Insomma, in una stagione vincere campionato e Coppa Italia non è per niente male, quindi non voglio pensare e non credo a un Inter appunto mercoledì rilassata per questa gara, no, assolutamente no.
2: Sebino, ma se ai tuoi tempi qualcuno ti avrebbe detto, no, ipotizzando il futuro, che in un futuro non tanto prossimo, insomma abbastanza remoto, il quarto posto in campionato sarebbe diventato un obiettivo sportivo, tu cosa avresti risposto?
1: Avrei giocato sempre per il quarto posto senza dannarmi l'anima per arrivare primo. No, vabbè, dai, oggi è così. Ragazzi, oggi è la fortuna di molti club, perché molti club, soprattutto qua in Italia, con la penuria che abbiamo di denaro, le nostre squadre riescono a salvarsi. Non sono più gli anni 80, dove ci potevamo permettere tutti i migliori giocatori che giravano per il mondo. Oggi i tempi sono cambiati. Per i nostri club arrivare nelle prime 4 è di vitale importanza.
2: Sì, per spendere poi bisogna vedere come li spendi.
1: Però credo anche una cosa, credo che quando ti porti dietro un nome come Juventus, Milan, Inter, insomma le squadre più importanti, devi in qualche modo partecipare per arrivare primo. Non ci si può accontentare di un posto che ti dà la possibilità di giocare la Champions. E poi dovremmo parlare anche della Champions, dovremmo parlare, perché comunque vuoi o non vuoi, una volta andata e ritorno, se perdevi andavi fuori. Qua invece adesso ci sono tutti questi gironi, mamma mia, ti danno la possibilità.
2: No, ma poi una volta soprattutto era la Coppa dei Campioni e partecipava a chi era veramente campione, nel proprio paese. Sì. Vabbè.
1: Adesso si è tutto un po' ammorbidito, è diventato tutto un po' troppo facile, però dai, con questa competizione si
2: d'altronde l'interesse bisognerà pure mantenerlo vivo, no?
1: Certo.
2: Vuoi vendere un prodotto, dico, perché ormai è tutto commercializzato, si tratta solo di vendere.
1: Anche qua ne abbiamo parlato per anni, ne abbiamo parlato tutti affascinati da questa partita di Paris Saint-Germain-Bayern. La Superliga era quella,
2: esatto.
1: Alla fine la gente vuole vedere queste gare perché si diverte con queste partite, con questi campioni.
2: Ah, ma certo, guarda che la Superlega poi non ha abortito sul nascere, ma questa Champions qui tanto gli assomiglia, no Filippo?
5: E beh, dai quarti di finale in poi c'è poco da dire, si tratta di un torneo che somiglia moltissimo alla Superlega. Pensavo a quanto diceva poco fa Sebino, ricordando una frase che aveva detto l'avvocato Agnelli, dice: arrivare secondi è la sconfitta più bruciante. Chissà se anche oggi la penserebbe allo stesso modo.
2: Bah, forse sì, forse no, chi
5: forse
2: può dire.
5: Sì,
2: sì. Adesso andiamo al GR1, poi torna Sabato Sport con l'ultima parte, parleremo anche naturalmente del Giro d'Italia. Linea al GR1, noi ci sentiamo tra pochissimo.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
7: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
8: Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Antivirus. Il Ministero della Salute dispone la sorveglianza attiva su 4 persone. A fine aprile in Sudafrica erano state, sebbene per pochi minuti, sullo stesso aereo di una delle vittime del focolaio della nave Ondius. Per loro quarantena, accertamenti clinici e screening dei contatti nelle rispettive regioni, Calabria, Campania, Veneto e Toscana. Al momento non hanno sintomi. Domani la Ondius è attesa al largo delle Canarie per iniziare lo sbarco dei circa 140 passeggeri ancora a bordo. L'OMS rassicura, il rischio è basso, il contagio interumano è raro, non è un altro Covid. Ascoltiamo il professor Massimo Andreoni, infettivologo e componente del Consiglio Superiore di Sanità.
3: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo, di una epidemia che si diffonda in diverse parti del mondo. Le infezioni da antivirus noi le conosciamo bene da tanti anni. La forma renale, che è quella che gira in Europa, non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria, quella che normalmente è nel Sud America, si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, e poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
2: Tentato femminicidio a Stroncone, vicino a Terni. Una donna di 44 anni è in gravi condizioni dopo essere stata colpita a martellate dal marito a bordo di un autobus. L'uomo, un 43enne marocchino, aveva il braccialetto elettronico che si è tolto poco prima dell'aggressione. Poi è fuggito nelle campagne vicine ed è tuttora ricercato dai carabinieri. La vittima è stata trasportata in elicottero in ospedale. Oggi la giornata per le vittime del terrorismo. A Roma il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani, dove il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Via social Giorgia Meloni omaggia anche la memoria di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia sempre 48 anni fa, e del magistrato Rosario Livatino, proclamato beato nel 2021. Una data da non dimenticare, quella del 9 maggio, scrive la Premier. Il nostro dovere è non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la libertà a difesa della democrazia. Il presidente Mattarella ha anche partecipato alla commemorazione in Senato.
4: Ci sono ancora tante cose che non sono state chiarite, riferite al periodo degli anni di piombo. È una ricerca che deve continuare.
5: Roberto Della Rocca è il presidente dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo. Insieme a lui, nell'aula del Senato, accanto al presidente Mattarella, c'era chi ha subito un lutto a causa delle stragi, dagli anni di piombo a quelle di matrice jihadista, del nonno magistrato ucciso dai neofascisti di Ordine Nuovo 50 anni fa. Vittorio Corzio porta lo stesso nome.
6: Che cosa chiede allo Stato?
7: Di impegnarsi a ricordare soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, far sì che quando i familiari non ci saranno più, queste storie saranno portate avanti e ricordate.
5: Anche Massimo Coco rimase orfano nel 76, quando le Brigate Rosse rivendicarono l'uccisione di suo padre Francesco, procuratore a Genova. I responsabili dell'attentato, in cui morirono anche i due carabinieri della scorta, non furono mai accertati.
8: Quell'abbraccio pubblico che riceviamo qui troppe volte invece è mancato, e siamo stati accusati di lucrare col mestiere della vittima. Pretendere la verità è un accanimento lecito, e in questa accanita ricerca di verità e giustizia non ci arrenderemo mai.
5: Simone Zazzera, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Vladimir Putin apre a un possibile dialogo con l'Unione Europea e propone l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come mediatore. Altrimenti scelgano loro una figura di fiducia, afferma il presidente russo. Mosca sostiene inoltre di non aver ancora ricevuto da Kiev proposte sullo scambio di prigionieri annunciato da Trump, ribadendo che il conflitto in Ucraina sarebbe vicino alla conclusione. Sul Golfo Persico Putin si mostra ottimista: nessuno ha interesse a proseguire la guerra, un'intesa conclude può essere raggiunta. Medio Oriente, siamo appunto al Medio Oriente. Il Regno Unito ha inviato un cacciatorpediniere verso il Golfo Persico, un posizionamento in previsione di una missione multinazionale a guida franco-britannica per la sicurezza della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, missione da lanciare una volta raggiunto un cessate il fuoco tra Iran, Israele e Stati Uniti. Intanto Teheran respinge ogni responsabilità per l'enorme chiazza di petrolio nelle acque vicino all'isola di Karg, principale terminal per l'esportazione di Grecia. Ciao.
0: Le rimostranze di Donald Trump verso l'Italia sono sempre le medesime, immutate, affidate sempre al Corriere della Sera. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato e anche il mio paese. Il presidente insiste nel rimproverare all'Italia, il giorno dopo l'incontro tra il suo segretario di Stato Rubio e la presidente del Consiglio Meloni, di non aver sostenuto Washington nel conflitto con l'Iran. Neanche l'ipotesi dell'invio di cacciamine italiani dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco per bonificare lo stretto di Hormuz e garantire la sicurezza e la navigazione sembra placare l'irritazione del presidente, che ribadisce di stare ancora valutando di ritirare una parte delle truppe statunitensi dall'Italia. Trump rilancia sul suo social un articolo che annuncia la presenza di suo genero Kushner, del vicepresidente Vance e dell'inviato del presidente Witkoff in Pakistan, il paese mediatore, nel fine settimana. E a Washington si attende ancora una risposta da Teheran sul memorandum d'intesa, l'ultima offerta negoziale degli Stati Uniti. Alcuni funzionari iraniani avrebbero comunicato ai mediatori che Teheran potrebbe accettare i termini del documento, ma con diverse modifiche. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi denuncia l'avventurismo militare statunitense. Le molteplici violazioni del cessate il fuoco che rafforzano, afferma Araghchi, i sospetti sulla serietà di Washington nel perseguire la via diplomatica. Enzo Arcieri, GR1.
2: Vaticano. Papa Leone, incontrando una delegazione della comunità musulmana del Senegal, ha condannato ogni strumentalizzazione del nome di Dio per fini militari, economici o politici. Il pontefice ha invitato a respingere discriminazioni e persecuzioni basate su razza e religione e ad alzare la voce in difesa delle minoranze perseguitate. Biennale di Venezia, boom di visitatori nel giorno di apertura, sono stati 10.000, la crescita rispetto al 2024 è del 10%, fin dal mattino lunghe file, il padiglione della Russia, dopo le polemiche dei giorni scorsi, resterà però chiuso fino al termine dell'esposizione il 22 novembre, in aumento anche gli accreditati all'evento. E così è tutto, prossimo giornale Radio Mezzanotte.
1: America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
6: Politica, esteri, economia, cronaca, cultura. I faccia a faccia con i protagonisti dell'attualità, i reportage degli inviati, le analisi dei dati, il confronto delle opinioni in studio, le storie.
9: Raccontiamo il presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro.
6: Francesco Giorgino conduce XXI secolo, quando il presente diventa futuro. Lunedì in seconda serata su Rai 1.
10: Sabato Sport.
11: 23:07:30, ben ritrovati, ultima parte di Sabato Sport con Ombretta Conti in regia, Max Gambino alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Gli internazionali d'Italia a Roma di tennis, la Kalinskaya ha battuto la Bencic 6-4-6-3 in corso l'ultimo match, l'ultimo incontro odierno tra Popirin e Mensik, con Popirin che conduce 3-2 nel primo set, ma con un break a favore adesso va a servire per allungare sul 4-2. Con noi sempre Sebino Nela, ben ritrovato Sebino.
12: Eccoci, grazie.
11: E Filippo Grassia. Filippo.
13: Ciao Nico.
11: Allora, arrivano messaggi al 335-699-2949 sulla prova di Vlahovic, c'è un inevitabile paragone con gli altri due, con le altre due punte della Juventus che l'hanno sostituito poi nel corso della stagione, nella stragrande maggioranza del succedersi della stagione per il grave infortunio di Vlahovic. Insomma, si dividono un po' questi commenti, Sebino e Filippo, perché c'è chi dice, ecco la faccia dei detrattori di Vlahovic, che ricordiamo ha risolto questa Lecce-Juventus con una rete dopo appena 13 secondi, salvo ulteriori calcoli sul tempo passato dopo il calcio d'avvio, però c'è
13: io
11: anche...
13: Io ne ho contati 10. Quando il pallone è entrato dentro...
11: Erano 10 secondi, allora posso dire che quello che dice Filippo Grassia è legge, per cui resettiamo tutto.
12: Non ho mai nulla di quello che dice.
11: Quindi resettiamo il tutto. Prima però di chiedervi un'opinione sui messaggi che arrivano su Vlahovic, perché dicevo poi ce ne sono anche altri che dicono sì, è stato bravo dopo 10 secondi cronometrati da Garcia, però è stato approssimativo in un altro paio di occasioni dove con un minimo di precisione avrebbe potuto raddoppiare. Però credo che ci sia Giuseppe Bisantis che ci chiama da Lecce. Giuseppe.
12: Eccoci qua, sì, ci siamo, perché nel momento in cui andava il giornale radio abbiamo avuto modo di intervistare l'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco. Intanto sui secondi pensa che io in diretta avevo visto 17, quindi me l'ho tenuto largo. Poi c'è stato un dibattito tra 12 e 13, però se Filippo dice 10 allora sono 10.
11: No, se quindi... Filippo dice 10 sono 10, e se passiamo un'altra mezz'ora potrebbero anche diventare 7, vai.
12: Perché pare che da 21 anni la Juventus non segnava un gol così rapido. Allora, Mauro Lorenzo... Possiamo mandare la registrazione a Eusebio Di Francesco. Eusebio Di Francesco, lei ieri in conferenza stampa ha chiesto la prestazione, quella indubbiamente c'è stata, tant'è che alla fine la curva vi ha chiamato sotto per un saluto.
14: Peccato aver preso veramente gol all'inizio, dopo 18 secondi, ma la cosa bella è che sapevamo che loro muovevano questa palla avanti sul calcio d'inizio, eravamo anche un po' preparata ad andarla a difendere immediatamente. Siamo stati un po' ingenui noi, bravi loro, però abbiamo giocato contro una grande squadra e devo dire che abbiamo, dal mio punto di vista, fornito un'ottima prestazione dal punto di vista della motivazione e della determinazione. Potevamo sicuramente fare qualcosa di meglio a livello tecnico.
12: Non era facile subito un gol con una squadra che in Lecce, insomma, come in tutto questo campionato, ha avuto un po' difficoltà ad andare a segno. Poi però vi siete riorganizzati, c'era stata l'occasione di Khedira dopo 3 minuti, una parata strepitosa di Gregorio, ma nel secondo tempo Ndria, appena in campo, ha avuto la palla del pareggio e l'ha sciupata.
14: Sì, secondo me abbiamo fatto dal punto di vista di squadra un po' meglio nel secondo tempo, come anche come aggressività, come voglia di andarle a prendere, insomma, nella gestione dei momenti. Nel primo tempo è ovvio che dopo che hanno fatto gol siamo stati bravi a reagire, ma sai, quando porti una squadra del genere in vantaggio di un gol gli dà anche la forza nel palleggio, dove loro sono veramente bravi. Però abbiamo, secondo me, retto alla grande, reagito e fornito un'ottima prova di carattere. Peccato per il risultato.
12: In attesa della Cremonese c'è però da dire una cosa di questo Lecce, che l'atteggiamento per salvarsi, da quanto visto stasera, è quello giusto.
14: Sì, sì, questa squadra da questo punto di vista non ha tradito mai. Possiamo, forse può essere una partita, un paio di partite al di sotto di questa stagione da questo punto di vista, però i ragazzi in campo danno veramente tutto.
12: Grazie mister, grazie mille. Intanto, mentre ascoltavamo Di Francesco, ci è giunto Khedira, attaccante del Lecce. Possiamo ascoltare in diretta, se lo ritieni, Nico Forletta. Allora, a Khedira chiedo subito quell'episodio dopo 3 minuti, un tiro a botta sicura. Tutti abbiamo visto gol di Gregorio, non si sa come l'ha presa.
15: Peccato, sì, abbiamo fatto un'ottima azione con la McBanda sulla fascia. Io avevo visto lo spazio lì, mi ci sono fiondato, l'ho presa veramente troppo bene e non so neanche io come abbia fatto a prendere, però così è il calcio. Andiamo avanti, guardiamo avanti, pensiamo già alla prossima.
12: Lo dicevamo anche col mister, bravi a reagire dopo aver preso un gol dopo 12 secondi, oppure quanti sono stati, insomma, contro la Juventus. Alla fine, pur ovviamente soffrendo la partita, però le occasioni le avete avute, la tua, quella di Ndri, se Lecce alla fine avesse pareggiato, insomma, ci poteva anche stare.
15: Sì, assolutamente, la prova è stata una prova di carattere, di grandissimo atteggiamento, nonostante siamo andati sotto subito, ci siamo messi lì a giocare, a riprovare a riprenderla. Peccato sì, alla fine anche un pareggio ci sarebbe potuto stare, ma dobbiamo accettare quello che è il verdetto finale.
12: Così come è stato dopo Pisa, si augurava che la Cremonese non facesse punti con la Lazio, adesso bisogna augurare che non faccia punti col Pisa, però avete sempre 4 punti in più e 2 partite da giocare. Certo, fino all'ultimo bisogna soffrire.
15: Ma noi non guardiamo gli altri, noi pensiamo a noi stessi, noi dobbiamo fare queste ultime 2 gare al massimo, cercare di vincere tutte e 2, perché poi se vinci tu non devi neanche pensare agli altri, quindi daremo sempre il massimo come sempre abbiamo fatto e cercheremo di portare a questa gente, a questo stadio, a un popolo intero, è il nostro obiettivo.
12: Una domanda per Khedira, se volete da studio vi ascolto.
11: Filippo Grassia.
13: No, mi sono sorpreso del fatto che tu non sia partito spesso e volentieri titolare, perché ritengo che tu sia uno degli uomini più forti, più competitivi del Lecce.
15: Grazie mille, no, ma quelle sono poi scelte del mister. Io accetto con grande piacere qualsiasi sia la scelta del mister, perché penso che le faccia sempre per il bene della squadra. Come gioco dall'inizio, poi entro, cerco sempre di dare il mio contributo e il mio apporto alla squadra per il risultato, quindi sono contento.
2: Bravo, grazie, che dire, e complimenti, complimenti a che dire.
15: Grazie mille.
11: Complimenti, grazie mille, che dire. Allora, Giuseppe, grazie. Bisantis, sempre il microfono aperto, però dico una cosa a te, a Nela, a Grazia e contemporaneamente a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando. Grazie anche al supporto di Andrea Boccia, ufficializziamo il gol di Vlahovic dopo 10 secondi, ma ha una valenza storica perché è il gol più veloce della Juventus nella storia della Serie A e batte il record che era di Vidal e 14 anni fa, quando in un Juve-Inter nel 2012 segnò dopo appena 18 secondi, poi finì 3-1 per l'Inter. Quindi questo gol di Vlahovic è record, 10 secondi, mai un bianconero aveva segnato in così poco tempo dopo il calcio d'avvio. Quindi complimenti a Filippo Grazia e al suo cronometro, ha beccato esattamente.
13: Ti ho mandato anche una foto, è sfocata, anche, ma si vede chiaramente.
11: Adesso
13: su WhatsApp.
11: Adesso la guardo.
16: Allora, nei pezzi per i giornali dirò 10 secondi.
11: Assolutamente, e sottolinea il record, perché ha battuto il record che era di Vidal. Sto guardando la foto che mi ha mandato Filippo Grazia, è sfocata, però 10 secondi si vede benissimo. Ok, complimenti. Allora,
13: senti, a proposito di record, posso fare una digressione?
11: Come no,
13: vediamo se il nostro amico Boccia ce la conferma o meno. Ma è successo che 7 italiani si qualificassero
11: dall'altra parte del vetro?
13: No, si qualificassero ai sedicesimi del torneo di Roma.
11: Internazionali, non lo vedo preparato. Non lo vedo. Adesso studia e ce lo dice. Potrebbe anche essere un altro record, si potrebbe trattare di un altro record, come ma nel tabellone maschile, tu dici, non
13: sì, tra, sì, sì, nel tabellone maschile.
11: Guarda, certo. Fra poco soddisferemo la tua curiosità. Grazie a Andrea Boccia che già si è messo al lavoro.
17: Che sono tutte queste voglie a quest'ora?
11: Beh, che ne so, sono le 23:17. Tra l'altro, fra 3 minuti io vi saluto perché mandiamo in onda lo speciale sul Giro d'Italia dei nostri inviati Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni. Però prima di salutarci, allora continuiamo però sul tema Vlahovic. È il gol record, ha deciso la partita, però tanti che ci ascoltano ci scrivono: avrebbe potuto chiuderla prima la partita, al netto del gol annullato, Sebino.
17: Vlahovic lo conosciamo bene, è un buonissimo giocatore. A volte si fa prendere dalla troppa voglia di fare gol, di spaccare la porta, e perde naturalmente un po' di precisione, però credo che sia il centravanti della Juventus.
11: Certo,
17: lui,
11: Filippo,
17: centravanti della Juventus,
11: in confronto con Davide e Openda, tutta la vita Vlahovic, se il raffronto è davvero impietoso, no? Nei confronti degli altri due, gli attaccanti.
13: Sì. No, il nostro radioascoltatore ha ragione, nel senso che in un paio di occasioni lui poteva fare meglio, però insomma si è creato due situazioni, anche la rete che ha deciso la partita è anche frutto di una sua abilità tecnica. Certo che nella Juventus non è mai stato così forte, così competitivo come era ai tempi della Fiorentina, però mi pare che sia un valore certo della Juve. Adesso bisognerà capire che cosa succederà, se lui rimarrà o meno. Io penso che se la Juventus si qualificherà in Champions, come sembra abbastanza probabile dopo il successo di stasera, io credo che lui possa rimanere a Torino.
11: Però tu prima hai detto che si fa più lontano il rinnovo. Allora, qui ci salutiamo. L'unica cosa che chiedo a Sebino: chi è che rischia di più di rimanere col cerino in mano nella corsa alla Champions, Sebino? Juve, Milan, Roma o Como?
17: In apertura abbiamo parlato di Juventus, Roma e Como, ma attenzione perché il Milan deve fare assolutamente punti con l'Atalanta, perché sennò si complica e di molto il cammino anche dei rossoneri, quindi dobbiamo mettere anche dentro il Milan. Non lo so, il Milan secondo me rischia tanto, sentendo anche le voci che arrivano dallo spogliatoio, un po' di scontentezza. Credo che domani ci siano anche delle scelte da parte di Allegri sull'11 che andrà a cominciare la gara. Non sarà facile neanche per loro.
11: Allora, con Filippo ne parleremo domani, perché domani Filippo sarà con noi nel post Milan-Atalanta. Ne parleremo a ragion veduta. Grazie a Sabino Nela. Grazie a Filippo Grassia. Adesso
13: un saluto a voi tutti.
11: Torniamo sul Giro d'Italia, seconda tappa, sempre in Bulgaria. Lo speciale dei nostri inviati Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni.
18: Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
19: Giro in Bulgaria caratterizzato dalle cadute anche nella seconda tappa. Nel percorso che ha portato i corridori dal Mar Nero a Veliko Tarnovo, tante difficoltà e un meteo inclemente. Pioggia praticamente per tutta la gara. A poco più di 20 km dal traguardo, maxi caduta che coinvolge tanti big, a cominciare da Adam Yates, il capitano della UAE. In 30 vanno a terra. Gara neutralizzata per qualche chilometro, ambulanze ferme per curare i feriti e quindi bisogna aspettare. Vingegaard poi sulla salita finale lancia il suo attacco, Pellizzari risponde, si aggancia, Van Etvelt, ma i tre vengono ripresi in prossimità del traguardo con sprint vinto dall'uruguaiano Silva dell'Astana, primo corridore del suo paese a partecipare al Giro d'Italia, primo ovviamente a ottenere una vittoria di tappa e primo a indossare la maglia rosa. Lo sentiamo nel suo spagnolo al microfono di Manuel Codignoni.
20: Sì, bueno, per il paese era algo storico che un uruguayo esté nel Giro d'Italia, conseguire una vittoria e portare la maglia rosa algo inolvidable, yo creo, marcando una historia en el país y bueno, personalmente una satisfacción enorme.
21: Raccontaci un po' questo finale, no? Perché alla fine erano in quattro là davanti, li avete ripresi, avete fatto gioco di squadra e ha trovato il punto giusto.
20: Sí, está claro, el equipo confió en mí en todo momento. Teníamos a Scaroni que también estaba muy fuerte para la subida y que hizo un trabajo magnífico en el final. Iban cuatro por delante, me tocó mantener la calma, esperar y Scaroni hizo un trabajo perfecto cerrando ese hueco y dejándome a 200 metros de línea de meta que solamente me tocó hacer mi sprint. Y muy contento de conseguir esta victoria.
21: ¿Cuánto vorresti portare avanti questa maglia rosa?
20: Ahora disfrutar el momento, a ver mañana qué pasa, pero ahora esto es un sueño.
19: Giornata nera per la UAE Team Emirates che perde due corridori. Mauro Gianetti, team principal della squadra emiratina, al microfono di Codignoni.
22: È una giornata veramente terribile, purtroppo due corridori stanno in viaggio per andare verso l'ospedale in ambulanza con delle apparenti fratture. Sembra che non sia nulla di gravissimo, ma comunque due corridori fuori gara, due corridori rotti che non sappiamo quando potranno recuperare. Peggior modo per iniziare un Giro d'Italia.
21: Da quello che avete potuto vedere, cos'è successo? Com'è andata la caduta?
22: La strada era veramente molto scivolosa, è stato uno dei nostri corridori per primo a scivolare sul lato sinistro della strada in una curva veramente leggerissima, neanche una gran curva, probabilmente la velocità e l'asfalto viscido ha fatto sì che scivolasse e poi di conseguenza gli altri compagni di squadra che lo seguivano sono caduti uno in fila all'altro, quindi praticamente tutta la squadra è finita al suolo.
21: Adam è arrivato al traguardo adesso, diciamo è ancora presto per parlare delle sue condizioni, anche se l'abbiamo visto comunque abbastanza provato.
22: È molto insanguinato e con un grosso colpo all'orecchio dovuto probabilmente anche dall'auricolare che portava, però ci ha rassicurato dicendo che tutto era ok, che ha finito la tappa, è un ragazzo veramente straordinario, un duro veramente, e speriamo che possa riprendersi, ormai è fuori classifica, ma che possa andare avanti in questo Giro d'Italia che ha preparato veramente minuziosamente ed era veramente pronto per fare un gran Giro d'Italia, quindi ci auguriamo che possa almeno lui continuare.
21: Per quello che riguarda i due corridori in ospedale, sappiamo solo appunto che ci sono queste sospette fratture, abbiamo altre notizie?
22: No, si parla di sospette fratture alla spalla per Jaywane e al bacino per Soler, che questa è già una cosa un po' più complicata, però ci auguriamo che siano solo delle sospette che non siano confermate più tardi. La velocità era alta e la paura è molta.
19: Tra i protagonisti di giornata però c'è stato senz'altro Giulio Pellizzari, che diventa de facto capitano della Red Bull.
3: Le gambe erano ottime, hanno fatto anche il buco davanti, quindi ho chiuso e sono molto...
21: Hai dato una buona risposta alle tue condizioni fisiche.
3: Sì, alla fine era quello che volevo e il giro è ancora lungo, bisogna stare calmi e continuare così.
21: Hai provato anche a fargli uno scattino in discesa per testare la sua condizione oppure ti sei solo trovato davanti?
3: No, puntavamo ad arrivare all'arrivo insieme, ma alla fine l'ultimo chilometro abbiamo giocato un po', quindi siamo arrivati, ma siamo contenti così.
19: Domani ultima tappa in terra bulgara da Plovdiv a Sofia, 175 km con presumibile arrivo in volata e speriamo con Jonathan Milan protagonista, lo sentiamo.
4: È stata una giornata bella, particolarmente dura anche un po' per la pioggia, il finale si sapeva che sarebbe stato difficile andare oltre questa salita con in primi, ho cercato di tenere un buon passo, diciamo che girare un po' le gambe.
21: E domani?
4: Domani è un altro giorno, domani si riprova, no? Dovrebbe essere buona, si vedrà. Tanto pensiamo a recuperare, a andarci a fare una bella doccia adesso e poi vediamo.
18: Le pagelle di Ghirotto.
7: Guillermo Silva, sventolano le bandiere in Uruguay, non per il calcio, stavolta è il ciclismo. Chi se lo aspettava? Forse nemmeno lui. Scarone, suo compagno di squadra, lo ha pilotato fino ai 200 metri, oggi quarto classificato. Poi ci ha pensato lui. Vince di misura con un bel colpo di reni, manco fosse un pistard. E poi c'è la maglia rosa che fa un'altra storia. Al giro c'è mamma e fratello, presenti per tutta l'intera gara. E ora arriveranno anche stampa e tifosi. Tutto questo in un solo giorno. Voto 10. Florian Storck, secondo classificato. Il tedesco della Tudor un po' di amaro in bocca ce l'avrà, battuto per pochi centimetri, ma si deve rassegnare e pensare quale potrà essere un'altra tappa buona per le sue caratteristiche. Voto 8. Giulio Ciccone, l'abruzzese c'è e si è visto. Oggi un ottimo terzo posto che tutto sommato gli fa comodo per il morale e per guardare avanti. Qualche tappa ancora, l'Abruzzo e il Blockhausen lo aspettano. Voto 7. Giulio Pellizzari, ai meno 11 km dall'arrivo Vingegaard attacca. Chi gli risponde? Giulio. Personalità, talento. Piace molto questo ragazzo dalla faccia d'angelo. Un quinto posto che dice poco rispetto a come ha gestito la parte finale della tappa. Quello che conta è sfidare il favorito Vingegaard e oggi lui lo ha fatto. Voto 7. Non ci sono bocciati da segnalare. La maxi caduta ha reso la tappa difficile e caotica. Ecco, forse da bocciare c'è il meteo, la pioggia. Ma si sa, al tempo non si comanda.
19: Grazie alla piccola e affiatata squadra di Radio Rai al Giro d'Italia in Bulgaria. Manuel Codignoni, Jacopo Teodoro, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti e Cristiano Piccinelli.
11: E allora, così chiudiamo la pagina dedicata al Giro d'Italia, al riassunto della tappa, la seconda domani, come diceva Cristiano Piccinelli, la terza e ultima tappa in Bulgaria, poi lunedì giorno di riposo e trasferimento in Italia, da dove la corsa in rosa ripartirà poi dalla Calabria. È terminata nella Liga Spagnola Real Sociedad Betis di Siviglia 2-2, dopo che il Betis conduceva 2-0 nel finale, la rimonta dei padroni di casa della Real Sociedad. E vi dobbiamo anche il risultato finale dell'ultima partita del Sei Nazioni al femminile in programma oggi. L'Irlanda ha battuto il Galles in casa 33-12. Ricordiamo come l'Italia, sempre in casa, abbia perso dall'Inghilterra 33-61. Domani c'è Domenica Sport. Adesso noi vi salutiamo, andiamo all'Onda Verde, ci si sente domani. Buonanotte.
18: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta. Meteo Radio.
0: Nel corso della notte, nubi in rapido aumento, con piogge sparse sulla Sardegna e lungo i settori alpini, in estensione alle pianure del nord-ovest entro l'alba. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità, con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, venti dai quadranti meridionali, con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio, e mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il Mare di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Univeto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
23: Bentrovati alle 23.30, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A4 code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, in A1 Roma-Napoli, anche qui code per un chilometro per traffico tra Pontecorvo e Ceprano verso Roma, in A14 Ancona-Pescara da segnalare un incidente che è avvenuto da poco, siamo tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Sulla statale di fondo Valle d'Agri, traffico rallentato, arriva adesso l'aggiornamento, un incidente, siamo 3 km prima di Sant'Arcangelo. Poi sulla statale 7 la via Appia, qui traffico rallentato, un incidente all'altezza di Arienzo in direzione di Brindisi. Ci spostiamo, andiamo sulla tangenziale di Catania, anche qui un incidente, in questo momento troviamo delle code 4 km dopo Mister Bianco in direzione Catania Centro e San Gregorio. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.
24: Serial. Lo spoiler è vietato.
25: Benvenuti ad una nuova puntata di Serial con Giulia Nannini, ma soprattutto con Alessandro Allegra.
26: Ringrazio,
25: perché...
26: sì, soprattutto oggi, vero?
25: Assolutamente,
26: come stai, Giulia?
25: Sto molto bene, ti ringrazio. Un periodo così rilassato della mia vita, sì, è sereno, vero. Tranquillo.
26: Stai facendo mille cose, vabbè, che tante cose belle, no?
25: Sì, tutte bellissime, tutto bene, tutto bene. Anche una
26: molto,
25: bella giornata.
26: Ti vedo molto convinta.
25: Fare una passeggiata.
26: Senti,
25: allora,
26: cose belle che hai visto questa settimana, Giulia?
25: Molto, moltissimo. Mi sta piacendo tantissimo The Testaments, che è...
26: Ah, sì, certo.
25: Purtroppo devo vederla un episodio a settimana, Disney Plus mi costringe così. Sì. È la serie ambientata a Gilead, spin-off di The Handmaid's Tale.
26: Sì, di grandissimo successo.
25: Il racconto
26: anche quella,
25: dell'ancella,
26: sì, certo.
25: Mi sta piacendo moltissimo, lo trovo veramente ben fatto. Ho detto che cosa si inventeranno mai a Gilead. Invece hanno trovato cose inventarsi.
26: Hanno trovato cose inventarsi. Vuoi sapere quello che sto vedendo io? Non vedi l'ora, vero, di saperlo?
25: Eh certo, anche perché te lo autochiedi, come esatto, potrei volerlo sapere.
26: Esatto. Allora, sto vedendo quella di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, Halfman, l'autore di quello di Baby Reander, abbiamo parlato, molto molto bella, anche lì un episodio a settimana, noi siamo più per il binge watching, anche la serie che stiamo per presentare fra poco sarà a cadenza settimanale, molto interessante questo rapporto molto conflittuale, chiamiamolo così, tra due fratellastri, una serie molto interessante, devo dire, la consiglio ancora di più, la sto seguendo con molto interesse, sì.
25: Vedi, l'avevamo consigliata però
26: sì,
25: noi, quindi
26: l'avevamo visto giusto,
25: va bene, allora parliamo adesso di una serie che è uscita
26: molto,
25: ieri
26: molto interessante
25: su HBO Max, sono 8 episodi, anche questo ovviamente a cadenza settimanale, che mi sembra un marchio di fabbrica di HBO Max. La serie in questione è In Utero e noi ne parliamo con la protagonista Maria Pia Calzone. Buonasera Maria Pia e benvenuta a Serial.
27: Buonasera, buonasera.
1: voi.
26: Buonasera, buonasera, ma è molto piacere, insomma siamo molto contenti di averti qui a Serial. Allora partiamo subito con dire che è una serie medical drama. Molto spesso le serie medical drama in qualche modo sono sui pronto soccorso, una delle serie nostre preferite sicuramente The Pitt, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, la serie statunitense che è già la seconda stagione e che tra l'altro vediamo anche su HBO Max. Qui invece si parla, lo abbiamo già detto in qualche modo dal titolo della serie, In utero, di fecondazione assistita, ed è credo la prima volta probabilmente che si tocca questo argomento, almeno qui in Italia. Maria Pia Calzone.
1: Credo che non sia solo qui in Italia.
26: È vero, infatti.
1: Ne ho parlato con gli sceneggiatori, i quali mi hanno detto che hanno fatto delle ricerche ed effettivamente non hanno trovato serie che trattino il tema della fecondazione assistita. Quindi dovrebbe essere, se non ci sbagliamo, se qualcuno non si smentisce, la prima volta che viene girato un medical drama sul tema.
26: Su
1: che
26: questo
1: poi
26: tema.
1: Ricchissimo, che dà spunto, sì. da sfondo a tantissime storie umane, tutte legate dal tema del desiderio. Che cos'è desiderare un figlio o non desiderarlo, o cercare di averlo da sola, cercarlo di avere in coppia, con quale coppia?
26: Certo.
1: Chi decide, chi può avere un figlio oggigiorno?
26: Chiaro,
1: è un tema molto interessante.
26: Assolutamente.
2: E, Maria Pia, il protagonista insieme a te di questa serie è Sergio Castellitto,
26: tuo marito.
1: Il protagonista.
26: Sì.
2: Parlavi di maternità anche come scelta in solitaria, no? E ovviamente questa serie è ambientata a Barcellona.
26: Sì, non a caso, probabilmente. Diciamo che in Spagna, la Spagna in questo settore, non so
2: è
26: come
2: un pochino
26: dirlo.
2: Più illuminata di noi, lasciamelo dire.
26: Non so se è illuminato dire, avanti, Madonna, sicuramente sì. Insomma, tra l'altro tu non lo sai, Maria Pia Calzone, ma io sono nato a Barcellona, quindi è una città che amo in maniera particolare, conosco bene le motivazioni per cui forse Barcellona in qualche modo è una città, se vogliamo, un pochino più avanti per certi argomenti. Poi sono sempre punti di vista, insomma.
2: Un'ambientazione naturale, Maria Pia.
26: Sì.
1: Che in realtà ambientarle in Italia sarebbe stato un po' riduttivo, perché in Italia si può, come dire, avvicinarsi alla
26: propria, ma la legge è diversa,
1: solo a determinate condizioni. Invece in Spagna è possibile anche per le coppie omogenitoriali, per donne single, quindi c'era la possibilità di raccontare il mondo vero e del desiderio di genitorialità, insomma un mondo esteso di genitorialità, compreso quello di chi la genitorialità non l'ha mai voluta, come il mio personaggio, che sembra una contraddizione. Però noi due, io e Ruggero e Sergio Castellitto, non abbiamo voluto figli, e questo è anche un tema molto interessante della serie. Chi si occupa di regalare il sogno della maternità, il desiderio della maternità ad altri, poi ha fatto per se stesso una scelta completamente diversa, che anche questo è un diritto di una donna.
26: Assolutamente. Senti, hai parlato appunto di questa vostra scelta, c'è una clip che adesso stiamo per sentire dove mi sembra che si parli anche di questo.
6: È incredibile quello che fai per le persone. È velocissimo.
9: Cavalla al galoppo. Ogni coppia è un mondo a sé.
6: L'importante è che quando arrivano qui in clinica si sentano come a casa loro. Vorremmo che fosse alto e con gli occhi verdi. Chi ha gli occhi verdi? Tu. Io.
10: In verità teniamo conto soltanto della compatibilità genetica.
9: Lei lo sa quanto abbiamo faticato per arrivare fino a qui. E noi non ci possiamo fermare.
6: Siamo amici, non siamo una vera coppia.
12: Stiamo facendo un figlio insieme.
9: I figli sono un desiderio. Non sono né un diritto né un dovere.
26: Stiamo parlando di In utero, una serie scritta da Margaret Mazzantini, abbiamo detto e lo ribadiamo, probabilmente è la serie che tratta di questo argomento, la prima in qualche modo mondiale, una nota di merito in più.
2: Certo.
26: Maria Pia.
1: Ma poi i casi specifici di puntata sono veramente molto molto toccanti, molto interessanti, ci sono stati degli attori eccezionali a dare vita a questi personaggi, e ogni storia lascia, come dire, lo spettatore riflettere sul tema della maternità, considerando magari il punto di vista da cui è partito, no? Nell'approcciarsi a certi temi. Non è una serie che vive nelle persone che lavorano nella clinica, appunto, ma vive soprattutto nelle storie di chi si relaziona con la clinica, appunto, per esaudire un desiderio.
2: Un desiderio. Certo, a me piace proprio tanto quando le microstorie all'interno dello sviluppo orizzontale della trama sono fatte bene.
25: bene, perché è come se poi fossero ognuna una storia a sé, cioè lo sono veramente una storia a sé, quindi ogni volta intanto non ti annoi e non c'è questo problema perché i protagonisti tendono a rinnovarsi, certo, in ogni episodio, e poi ti apre degli spunti di riflessione sempre diversi, dei mondi sempre diversi, quindi credo che questa sia una chiave. A volte lo fanno anche i legal drama, no? Per,
26: certo,
25: esempio, sono gli assistiti, cambiano di puntata in puntata. Mi sembra veramente perfetta. Maria Pia, ascoltiamo la seconda clip tratta da In utero.
13: Io sono stata concepita in questa clinica 35 anni fa.
14: Vorrebbe rintracciare il suo padre biologico.
13: Se ci fosse qualcuno che se ne va in giro con metà del tuo patrimonio genetico, tu non lo vorresti conoscere.
15: La creatività non è nostra figlia, è solo una clinica.
16: Una cosa così naturale non dovrebbe richiedere tutto sto casino.
15: Se avessimo fatto un figlio.
17: Non me lo puoi dire adesso!

0: Diciamo prima quel momento di scontro tra voi due in qualche modo rispetto alla possibilità di un figlio. Come ci si approccia, Maria Pia Calzone, con temi così difficili, così complicati, delicati? Si studia in qualche modo anche, mi permetto di dire, anche la materia in un medical drama?
1: Dipende, io non essendo diciamo la parte, l'anima commerciale
0: tu la, sì.
1: Sono dovuta approcciare con la parte clinica e parlo da attrice, probabilmente
0: certo.
1: Se fosse stato un medico sì, però in questo caso veramente sì, io mi sono approcciata in sottrazione perché quello che era importante, il ruolo di questa donna è soprattutto una manager che tiene le redini senza farlo vedere, che gestisce tutto quanto quello che gli altri non vedono, che non vede nemmeno Ruggero, che non vedono gli infermieri e quindi che lavora in sottrazione, in silenzio, senza alzare la voce, senza dare nell'occhio, con tanto rispetto che evidentemente anche con una consapevolezza e una dimestichezza acquisita negli anni, cioè di come ci si relaziona con delle persone che arrivano spesso da molto lontano, perché
0: certo, ricordiamo, sì, infatti
1: per esempio italiani,
0: sì, tantissime
1: persone dall'Italia vanno in Spagna. Raccontava Maria Sole Tognazzi, la regista,
0: sì,
1: che quando sono andati a fare delle ricerche a Barcellona, lei un po' era scettica rispetto al fatto di ambientare una serie italiana in Spagna, e poi invece visitato un po' di
0: basta
1: clinica, lei era
0: sì, erano tutti italiani, ma in generale
2: no?
0: A Barcellona, insomma, al di là delle cliniche, insomma, sì, esatto,
1: pazienti, sembrava di stare in Italia,
0: sì, assolutamente,
1: molto lunga sulle difficoltà, no, che poi anche il viaggio che devi intraprendere, anche economico, che devi intraprendere,
0: certo,
1: per
0: certo, certo,
1: in un altro paese.
2: Grazie mille Maria Pia Calzone per essere stata con noi a Sirial, grazie, averci raccontato questa serie In Utero, disponibile già da ieri su HBO Max, 8 episodi a cadenza settimanale, mi raccomando non ve la perdete.
0: Grazie Maria Pia Calzone, a presto, buonasera.
2: E allora noi andiamo avanti qui su Radio 1 con la musica, ci sono i Massive Attack e questa è la loro Teardrop.

0: Massive Attack con Teardrop su Radio 1, questa è Serial. E allora,
1: siamo
0: quali
1: sempre
0: sono...
1: noi.
0: Allora, quali sono state le migliori serie del mese di aprile, caro Alessandro Allegra?
1: Allora, secondo me abbiamo Nicola Cooperi che ce
0: sì,
1: lo
0: infatti,
1: dice.
0: Infatti, secondo te ci interessa poco, noi ci interessa l'opinione
1: quello
0: di un
1: che
0: esperto.
1: Pensa Nicola Cooperi, esatto.
0: E allora, Nicola Cooperi, giornalista del settimanale Film TV, ha una newsletter che si chiama Fuori le serie. Bentornato a Serial, Nicola.
2: Ciao Giulia, ciao Alessandro, ci penso io, l'uomo giusto al posto giusto.
1: Tu sei l'uomo di inizio mese per raccontare il mese appena trascorso, sei l'uomo giusto al posto giusto. Allora, abbiamo

0: Ho messo tre cose giuste al posto giusto, Nicola?
1: Io credo proprio di sì, credo che questa volta forse riuscirò a fare contento anche Giulia.
2: Oh, allora speriamo. Attenzione.
0: Allora partiamo dalla terza posizione, vediamo se già accontentiamo Giulia. Terza posizione.
3: Io sono Tom Loftis.
4: Oh, molto piacere, Tom. Arthur.
3: Ti andrebbe un caffè?
4: No, sono a posto. Jerry mi stava raccontando la vostra storia.
3: Oh, sì. Grandioso. Sì, beh, è una storia eccezionale.
4: Ho fatto due chiacchiere col tale del traghetto. E ha detto qualcosa di strano.
3: Che ha detto?
4: Che qui accadono cose brutte.
3: Lo sai come sono queste cittadine costiere? Ci sono superstizioni, leggende. Io lo trovo molto suggestivo. Quale città non ha un passato oscuro?
4: C'è stato cannibalismo?
3: No, io dubito che sia vero.
0: Widow's Bay è uscita il 29 di aprile, quindi comunque da poche settimane, su Apple TV. Sono 10 episodi. Credo che non sia questa quella che accontenta Giulia, ma raccontaci perché è il podio e sta nel podio ed è la terza posizione tua, Nicola Cuperi.
1: Non lo so, io mi fido di Giulia, ho proprio tutta la fiducia nel mondo di Giulia e voglio spararla grossa.
0: Sì?
1: Ho voluto segnalare questa serie,
0: sì,
1: nonostante
0: per lei.
1: Come dicevi, non proprio specificatamente per lei, ma è compresa anche lei, perché
0: sì,
1: a me
0: certo.
1: È sembrato, dopo le prime tre puntate, che Widow's Bay fosse una delle cose più vicine che abbiamo nel 2026 a Twin Peaks.
0: Ah, benissimo. Allora Nicola, guarda,
2: wow.
0: La spari grossa, ma ho letto anch'io che qualcuno addirittura l'ha paragonata a Twin Peaks. Quindi insomma stiamo parlando di una serie cult, vabbè, che per chi non la conoscesse, negli anni 90 ci ha tenuto incollati per settimane e settimane.
2: Vabbè,
0: insomma.
2: Che non conosce Laura Palmer.
0: Sì, esattamente.
2: Bravissima.
0: Poi io su Twin Peaks, se vuoi un giorno parleremo anche della serie, quella diciamo di pochi anni fa, degli anni 2000, che non mi ha convinto fino in fondo. Va bene, comunque torniamo a Widow's Bay, Nicola.
1: Twin Peaks ovviamente è la serie che ha inventato la serialità moderna,
0: certo.
1: tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Widow's Bay non le do ancora tutto questo credito, anche perché la TV è cambiata, però da quello che abbiamo visto finora è allo stesso modo di utilizzare le dinamiche di generi nazional popolari come la sitcom, ma come anche la soap opera, per invece poi tentare di raccontare qualcosa di diverso, di molto più minaccioso, di molto più profondo e di molto più universale, senza contare che è diretta dal regista di Atlanta, Hiro Murai. Atlanta,
0: sì.
1: Una delle serie più fondamentali degli ultimi anni.
0: Assolutamente.
1: È creata e scritta da una delle sceneggiatrici di Parks and Recreation, che a mio parere è la sitcom forse più oscura ma più bella degli ultimi anni, e il suo protagonista assoluto è Matthew Rhys, protagonista già di The Americans, attore gallese fenomenale, che in Widow's Bay interpreta il sindaco di questo paesino, di quest'isola sperduta al largo del Massachusetts, dove non va nessuno, e lui, in quanto forestiero, non è propriamente uno del posto, è uno che ci è arrivato dopo nella vita, e lui vorrebbe aprire l'isola alla modernità, farlo diventare un luogo turistico, anche se su quest'isola incombe questa leggenda, questa maledizione. Si dice che ogni tanto su quest'isola c'è questa nebbia che prende vita e trasforma gli abitanti in questi zombie dagli occhi bianchi.
2: Attenzione, ma io non capisco la serie sugli zombie, come puoi pensare che a me piaccia? Comunque,
0: vabbè. Lui in qualche modo ci vede qualcosa.
2: Ti
0: in qualche
2: posso
0: modo
2: dire.
0: Mi viene in mente anche Carpenter e The Fog.
2: Aspetta, andiamo avanti con la seconda posizione. Secondo me siamo più fortunati.
0: Secondo me sì.
5: Non ricordo con precisione che anno fosse. Avevo ancora la mia casa delle bambole, identica alla nostra casa vera. Alcune bambole avevano sempre da fare, altre svolgevano solo lavori importanti. E ce n'era una più piccola, ero io.
6: Belli i tuoi capelli.
5: Grazie, anche i tuoi.
6: No, sembro appena uscita dal letto.
5: Un tempo credevamo ancora in quel mondo. È più facile credere a una favola, piuttosto che credere che le persone intorno a te siano dei mostri.
2: The Testaments è uscita l'8 aprile su Disney Plus, sono 10 episodi a cadenza settimanale. A me sta piacendo moltissimo questa, bravo Nicola. È una serie ambientata a Gilead, quindi uno spin-off di Il racconto dell'ancella. Elizabeth Moss si vede anche, che era la protagonista, June Osborne,
0: certo.
2: Si vede anche nella serie, in The Testaments riappare, perché è tutta la storia, vai Nicola, raccontacelo te, è sulla figlia che è rimasta a Gilead di Elizabeth Moss.
1: Hai già voluto lanciare così un mini spoiler, ma hai fatto bene.
2: Che si capisce subito.
1: Per invogliare a...
0: Certo.
1: Diciamo che alla fine della prima puntata ci potrebbe essere ancora il dubbio, poi viene questo dubbio viene fugato, ma hai fatto benissimo, anche per invogliare, anche per creare questo collegamento, anche perché le due serie, lo spin-off The Testaments e The Handmaid's Tale, sono profondamente collegate, non solo dal fatto che questa serie, questo spin-off, è tratto da un altro romanzo che ha scritto Margaret Atwood, non è un testo originale, appunto Atwood nel 2019 ha scritto un sequel dei Racconti delle Ancelle che invece era stato pubblicato nell'85, forse proprio anche sfruttando il grande successo della serie, e quindi è tutta farina del suo sacco, non ci si discosta, ecco, diciamo, dalla penna originale. E soprattutto questo spin-off è creato di nuovo dallo stesso showrunner di Handmaid's Tale, e quindi appunto c'è questa grande continuità. Per chiunque ha apprezzato le 6 stagioni della serie originale, The Testaments è proprio fondamentale
0: per proseguire. Certo,
1: sì, non facciamoci ingannare dal trailer con la bella colonna sonora dei Cranberries. I troni di The Testaments rimangono comunque distopici, assolutamente apocalittici, perché nonostante non spoileriamo il finale della serie originale, comunque si capisce che Gilead c'è ancora, è ancora in piedi nonostante abbia subito un colpo molto forte. E qua andiamo a parlare delle ragazze, che era forse una delle cose che erano rimaste fuori dalla serie originale, ovvero torniamo indietro a parlare delle ragazze più giovani e di come vengono indottrinate
2: a diventare future mogli.
1: Esattamente.
2: Comunque, esattamente. Scusa Nicola, a proposito di scelte musicali della serie, in Racconto dell'Ancella una delle canzoni tema più importanti è Heaven is a Place on Earth, che anche lì a me invece piace tantissimo questa scelta musicale. Certo,
0: di sincronia,
2: certo, anzi aggiunge qualcosa, no? Sembrano canzoni così rassicuranti che in quel contesto lì ti disarmano completamente.
0: È capitato spesso anche nei film horror, certe volte metti un sottofondo diciamo molto gioioso del momento più tremendo, più terribile. Allora siamo arrivati alla prima posizione, Nicola, siamo prontissimi, questa è la tua prima posizione delle serie dei mesi ad aprile.
7: Nel libro dei Proverbi si dice che la paura è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro. Mettetevi in ginocchio! Sappiate che vi sparerò un colpo in testa!
8: Un troppo drammatico!
7: Voi mi avete derubato e voi me la restituite!
8: Devi restituire subito quella collana!
9: Hai mangiato i falafel!
8: Nicholas! Sei impazzita per caso?
7: La paura ha questa capacità di costringerci a fare delle cose che noi non avremmo mai immaginato di fare.
10: Nel furgone, forza!
9: Che succede se ti dico che non me la sento? Questo sembra un rapimento con omicidio!
7: Ah, sembra? Dici sul serio?
0: Big Mistakes è uscita il 9 di aprile su Netflix, sono 8 episodi e questa per Nicola Cupperi è la serie migliore del mese di aprile, è così Nicola?
1: Confermo assolutamente, è una grande serie, è la prima di quelle che spero siano molte stagioni, perché ha proprio un finale aperto che invita ad ulteriori episodi, ulteriori stagioni, ed è secondo me una grande variazione seriale ovviamente sul tema del film gangster, che poi dal Padrino in avanti si concentra sul lato familiare della malavita organizzata. Qua ci si arriva con calma ovviamente, perché stiamo parlando di una serie, anche se il formato è quello giusto, puntate da 30 minuti con un tono brillante, perché è creata e interpretata da Dan Levy, che è lo stesso autore di Schitt's Creek, di nuovo una delle grandi sitcom degli ultimi anni, lui specializzato in creare questi personaggi, ormai stavo per dire trentenni, lui ormai è quarantenne, quindi diciamo che stiamo in quella categoria lì, in quella generazione lì, che sono sull'orlo di una crisi di nervi, se non già ben oltre, perché vivono questa vita che non ha rispettato le aspettative che avevano, no?
0: Certo.
1: Lui in questo caso interpreta il pastore di una comunità protestante che è apertamente omosessuale, cioè non è in the closet, ma che comunque sente di dover tenere la sua nascosta la sua relazione per, diciamo, preservare la serenità dei suoi parrocchiani.
2: Va bene, Nicola, però non ci dire troppo, perché se no poi non la vediamo, dai, lasciaci, a me già mi è venuta voglia di vederla
0: Vedi, l'hai convinta questa volta,
2: sì.
0: Nicola, l'hai convinta,
2: non voglio davvero sapere altro, se no so tutto. Dai Nicola, grazie per essere stato con noi a Serial, sei il migliore, guarda.
0: E noi ti aspettiamo sempre a
2: uno dei nostri preferiti,
0: assolutamente, ricordiamo
2: grazie
0: sempre la newsletter che insomma che ci fa compagnia tutti i giovedì e venerdì. Quando è che esce? Ricordacelo Nicola.
1: Il venerdì la trovate nella casella di posta.
0: Il venerdì, fuori le serie.
2: Bastava lo chiedessi a me, io lo so, io sono iscritta alla newsletter. Grazie Nicola Cuperi. E ringraziamo
11: a prestissimo, Nicola.
2: E ringraziamo anche la nostra squadra di Serial in regia, la nostra Cristina Pini, alla parte tecnica stasera c'era Adriano Lippi.
0: Come la settimana scorsa. Ciao Giulia, anche Alessandra tu c'eri la settimana scorsa.
2: Io sì.
0: E ci sarai anche la prossima.
2: Io ritorno sempre. Vi lasciamo in musica con Achille Lauro, questa è Comuni Immortali e voi restate su Radio 1.
0: Sempre.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Antivirus, 4 italiani sotto sorveglianza sanitaria, erano su un volo con una delle vittime. L'OMS non è un altro Covid. L'esperto al GR1, vigiliamo ma senza grandi rischi, sbarco alle Canarie dalla nave focolaio. Spiragli di luce in Ucraina. Putin: credo che il conflitto stia per finire. Il presidente russo pronto a incontrare Zelensky per un accordo duraturo. Il delitto di Garlasco, nuovi elementi a carico di Andrea Sempio. Anomalie nella prima inchiesta, poi archiviata verso la richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi. Terni si strappa il braccialetto elettronico e aggredisce l'ex moglie a martellate su un autobus. La donna è gravissima. Un'ondata di penne nere. Genova accoglie la adunata degli alpini tra cori, ricordi e memorie. Giorgia Meloni sui social, un orgoglio del paese. Lino Banfi fa 90, il popolare attore festeggia il compleanno con un'autobiografia, il racconto dell'uomo dietro il personaggio del nonno d'Italia. Calcio, la Juventus vince 1-0 a Lecce, tris dell'Inter contro la Lazio. Tennis, internazionale d'Italia, Sinner in scioltezza al terzo turno, con lui anche altri tre azzurri, eliminata Paolini. Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano i contagi da antivirus, attesa alle Canarie per lo sbarco dei circa 140 passeggeri della nave Ondius. A Tenerife anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rassicura: il rischio è basso, non è un altro Covid. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri di un volo KLM.
3: Sono stati sullo stesso volo, anche se per breve tempo, con una delle vittime del focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave Ondius. Per questo 4 persone nel nostro paese sono ora sottoposte a sorveglianza attiva, disposta dal Ministero della Salute e attuata dalle regioni di residenza: Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Sono in quarantena, in isolamento precauzionale, cioè con controlli clinici per i prossimi 45 giorni e screening dei contatti. Al momento nessuno di loro presenta sintomi. A causare l'emergenza sanitaria sulla nave da crociera sarebbe stata in origine una coppia di turisti olandesi che, facendo bird watching in una discarica di Ushuaia in Argentina, ha contratto l'antivirus, rivelatosi letale anche per un terzo passeggero. La Ondius è attesa nelle prossime ore alle Canarie, al largo di Tenerife. In 140 sono ancora a bordo, 14 gli spagnoli, gli altri, una volta sbarcati, saranno rimpatriati con voli speciali. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, rassicura: non è un altro Covid, il rischio legato all'antivirus è basso. E in proposito noi abbiamo sentito l'infettivologo Massimo Andreoni, componente del Consiglio Superiore di Sanità.
4: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo.
3: Per quali ragioni?
4: Le infezioni da antivirus noi le conosciamo bene da tanti anni. La forma renale, che è quella che gira in Europa, non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria, quella che normalmente è nel Sud America, si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, e poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
3: Intanto in Italia è scattata la sorveglianza attiva su 4 persone.
4: Dobbiamo vigilare, non sono però casi di antivirus, sono persone che potrebbero aver avuto un contatto con soggetti malati da antivirus e quindi in questo senso devono essere posti sotto sorveglianza medica.
3: Professor Massimo Andreoni, ci sono delle precauzioni che possiamo adottare?
4: Lavaggio delle mani, l'uso della mascherina, però la probabilità che incontriamo una persona con antivirus in questo momento è estremamente bassa.
3: Daniele Morgera, GR1.
2: A ribadire che non c'è alcun motivo di allarme per i 4 passeggeri ora sotto sorveglianza, anche Mara Campitiello, capo della prevenzione ed emergenze sanitarie del Ministero della Salute.
5: Ci risulta che non hanno sintomi, che erano seduti in una fila lontana dalla passeggera che poi è deceduta successivamente, e ci risulta anche che la passeggera sia stata a bordo del volo per poco tempo.
2: Da Mosca, nuove dichiarazioni di Putin dopo la parata per la festa della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il presidente russo si dice pronto a chiudere il conflitto in Ucraina. La corrispondente.
0: Credo che il conflitto in Ucraina stia volgendo al termine. Le parole del presidente russo durante l'incontro con la stampa in cui affronta tantissimi temi: Ucraina, Iran, l'Armenia, il rapporto con l'Occidente, e arrivano alla fine di una lunghissima giornata di celebrazioni per la vittoria sovietica sul nazismo, iniziata su una piazza rossa blindatissima nonostante la tregua voluta da Trump. Il capo del Cremlino spiega la genesi del conflitto come il risultato dell'espansione a est della NATO, dell'ingerenza di governi occidentali che avrebbero spinto, sostiene Putin, l'Ucraina contro la Russia, ma dice: spero in una soluzione diplomatica, pronto a incontrare Zelensky a Mosca o in un paese neutrale, ma solo se per siglare un accordo duraturo. Grande l'apprezzamento per gli sforzi negoziali di Trump, ancora di più per l'amicizia con Xi Jinping. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
2: Dall'Iran ancora nessuna risposta alla proposta americana per fermare il conflitto. Il sito di News Axios riporta che a Miami il segretario di Stato statunitense Rubio e l'inviato per il Medio Oriente Witkoff hanno incontrato il primo ministro qatarino Al-Thani, uno dei mediatori principali nella trattativa con Teheran. Intanto Trump, parlando con il Corriere della Sera, torna a criticare il nostro paese. La corrispondente.
6: Torna ad attaccare l'Italia Donald Trump. In una telefonata con il Corriere della Sera, all'indomani della visita del segretario di Stato Rubio a Roma per tentare di ricucire con il Vaticano e con il governo italiano, a una domanda sulla Premier Meloni, il presidente ribadisce: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Il riferimento è al mancato appoggio nella guerra contro l'Iran, in particolare nello stretto di Hormuz, e al diniego della base di Sigonella. Trump conferma anche di stare ancora prendendo in considerazione di spostare truppe dalle basi italiane. Non vuole fare commenti invece sullo spostamento di soldati americani dalla Germania verso il fronte orientale della NATO e soprattutto sull'attesa della risposta di Teheran alla sua ultima proposta per un accordo di pace. Più tardi, parlando con un emittente francese, Trump, che vorrebbe chiudere al più presto il conflitto anche alla luce della sua prossima visita in Cina, dice di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran, che desidera con forza raggiungere un'intesa. Poi va a Sterling in Virginia per partecipare ad un torneo di golf. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: In Israele si avvicina il rilascio degli attivisti della flottiglia per Gaza. Intanto pesante il bilancio degli ultimi attacchi in Libano.
7: Un palazzo che ospitava 3 famiglie di sfollati a Saksakie, nei pressi di Sidone, sud del Libano, l'ultimo bersaglio colpito dalle forze israeliane impegnate nei combattimenti contro Hezbollah. Si contano 7 morti, tra cui un neonato di 6 mesi, un bambino di 2 anni e un altro di 11, ma si scava tra le macerie alla ricerca di altre vittime. 23 morti nelle ultime ore nel sud del Libano, oltre 2700 dall'inizio di marzo. Israele continua a colpire Hezbollah nonostante la tregua, che la milizia alleata dell'Iran peraltro non ha mai riconosciuto. Intanto, secondo un'organizzazione non governativa, è vicino il rilascio dei 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, Santiago Avila e Saif Abukeshk, fermati e interrogati con il sospetto di legami con i terroristi. Francesco Mincone, GR1.
2: E la crisi in Medio Oriente, il caro energia e l'incontro a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Rubio e la Premier Meloni restano al centro del confronto politico.
8: Il problema non è riappacificare Italia e Stati Uniti, ma far terminare i conflitti, afferma il ministro della difesa Guido Crosetto. Plaude l'incontro tra Giorgia Meloni e Marco Rubio, Forza Italia. Tra Roma e Washington, assicura Antonio Tajani, alleanza indissolubile, un dialogo sempre franco. Sul fronte economico, la Lega sollecita nuove risorse da parte di Bruxelles contro il caro energia, insiste su una deroga al patto di stabilità e sullo scostamento di bilancio. Fratelli d'Italia rivendica le ultime misure del governo. Galeazzo Bignami.
9: Il governo Meloni lavora per alleggerire i costi della crisi. Già stanziati 6 miliardi e mezzo, incluso il taglio delle accise e il decreto bolletti in favore di imprese e famiglie.
8: Su tasse, caro benzina, sostegno alle imprese, riforme, guerra, esecutivo alla fase zero, e si sveglia troppo tardi dall'incantesimo americano, replica Giuseppe Conte. Italia umiliata da Trump, rincarano verdi sinistra. Azione con Carlo Calenda Calenda definisce il colloquio tra la Premier e Rubio inutile e da Toronto per il Global Progress Action Summit la segretaria del PD Elly Schlein, incontrando l'ex presidente Obama e il premier canadese Carney, guarda un nuovo progetto politico globale e dice: Trump e Meloni cadranno come Orban.
10: Queste destre nazionaliste fanno paura per il caos che stanno portando nei rapporti internazionali e anche nelle strade delle loro città. Sta a noi di ricostruire pace e restituire tranquillità.
8: Filippa Misano, GR1.
2: Confermata con un decreto del Ministero dell'Economia la proroga del taglio delle accise sui carburanti, mentre restano sempre elevate le stime dei maggiori costi per la famiglia e a causa del caro energia.
11: Come chiarito dal governo nei giorni scorsi, la proroga fino al 22 maggio è arrivata con un decreto ministeriale. 191 milioni derivati dal maggior gettito IVA registrato ad aprile per coprire la riduzione di 6 e di 25 centesimi al litro del prezzo rispettivamente della benzina e del gasolio. Interventi che compensano in parte gli aumenti che si sono visti negli ultimi due mesi a causa, come è noto, dell'impennata del petrolio dovuta a sua volta al conflitto nel Golfo Persico e al blocco dello stretto di Hormuz. Se greggio e gas resteranno ai livelli attuali anche nei prossimi mesi, avverte la CNA, tra carburanti, bollette e beni alimentari, la maggiore spesa per la famiglia italiana sarà di 1.000-1.300 euro quest'anno. Nel complesso, aggiunge la CGA di Mestre, farebbero 29 miliardi. Sui rincari della spesa, influenzati anche dai maggiori costi dell'autotrasporto, in settimana è previsto un incontro tra i ministri Lollobrigida e Urso e la grande distribuzione dei supermercati per scongiurare i rischi di speculazione e sostenere la trasparenza dei prezzi. Fabio Comini, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte 11 minuti, la cronaca. Il caso Garlasco, chiuse le indagini della Procura di Pavia, si aggrava la posizione di Andrea Sempio, mentre la difesa di Alberto Stasi accelera la richiesta di revisione del processo.
12: Nel complesso quadro dell'indagine della Procura di Pavia, che intende riscrivere il delitto di Garlasco, emergono nuovi elementi a carico di Andrea Sempio. Nella loro relazione i carabinieri parlano di atti sottratti e indagini su presunte irregolarità nel 2017 che riguardano gli avvocati di Sempio, che sarebbero venuti in possesso illecitamente dei documenti della denuncia nei suoi confronti presentata dai difensori di Stasi. In un'altra intercettazione ambientale nel 2025 si sente invece Giuseppe, padre di Andrea Sempio, mentre parla con una cronista e le racconta che sempre nel 2017 l'allora PM di Pavia Venditti gli disse che questa cosa finirà presto. Poi seguì l'archiviazione di Andrea Sempio. Venditti e il padre di Sempio sono indagati per corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia. Sempre nel 2017, secondo l'informativa dei carabinieri, i POD cercarono un modo per bloccare le indagini su Sempio. Alberto Stasi intanto continua a respingere i giornalisti.
13: Ogni giorno vengono 10-12 colleghi vostri.
12: Per lui si sta aprendo la possibilità della revisione del processo. Acceleriamo il più possibile, dicono i suoi legali. Elena Paba, GR1.
2: Tentato femminicidio a Stroncone alle porte di Terni. Una 44enne è stata colpita a martellate dal marito, un marocchino di 43 anni, a bordo di un autobus. A causa di precedenti violenze contro la moglie, l'uomo aveva il braccialetto elettronico che si è tolto poco prima dell'aggressione. Poi è fuggito ed è tuttora ricercato dai carabinieri. La vittima è stata portata in elicottero in ospedale e sarebbe in pericolo di vita. A Palermo invece un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso un vicino di casa, Pietro De Luca, infermiere in pensione di 69 anni. Il delitto risalirebbe a venerdì. Il giovane, ora nel carcere minorile Malaspina, sostiene di avere reagito a presunti avance colpendo con un tubo di metallo l'uomo poi ritrovato senza vita sulle rive del fiume Oreto. Ma gli investigatori nutrono dei dubbi su questa versione legata all'orario del delitto e ad altri elementi emersi dai primi rilievi. Drammatico il bilancio dei morti sul lavoro. Diverse vittime in Calabria e in Veneto in un incidente stradale hanno perso la vita a tre braccianti agricoli.
14: Erano in Italia per lavorare. In 9 viaggiavano sul minivan, tutti marocchini. Stavano andando a raccogliere il radicchio in una delle aziende agricole della zona di Chioggia. Ieri mattina presto il mezzo, per motivi ancora non chiari, ha sfondato il muretto al lato della strada ed è finito in un canale. Per il conducente e due braccianti che erano a bordo non c'è stato nulla da fare. E non è stato l'unico incidente mortale sul lavoro. Sul lungomare di Paola, nel Cosentino, ha perso la vita un operaio 23enne senegalese che è rimasto schiacciato da una colonna di cemento all'interno di uno stabilimento balneare. La giovane vittima era ospite di una struttura di accoglienza per migranti e non avrebbe avuto un contratto regolare. In Calabria ci sono stati 3 morti sul lavoro in 3 giorni. Poi in serata un altro incidente nel Frusinate, dove un operaio è rimasto ferito in modo molto grave per una caduta dal tetto di un capannone. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: A Genova, la 97esima adunata nazionale degli alpini. Desidero rivolgere il mio ringraziamento a un corpo che rappresenta coraggio, sacrificio, spirito di servizio e amore per la patria. Gli alpini sono un orgoglio italiano, così Giorgia Meloni su X.
15: Un'ondata di penne nere, l'invasione pacifica degli alpini, a Genova da ogni parte d'Italia.
16: Arriviamo da Montebelluna, Trevignano.
17: Carpignano Sesia, provincia di Novara.
18: Da Rocca Santa Maria,
19: provincia di
18: Teramo.
15: E del mondo.
20: Da Ginevra,
21: Io sono il capogruppo del gruppo Alpini Scozia, sezione Gran Bretagna.
15: Adunata numero 97, ogni strada, vicolo, caruggio, punteggiato da cori, ricordi e memorie. Alpini, faro per il futuro dell'Italia, il motto, filo conduttore della manifestazione. 400.000 presenze fra militari e in congedo, con famiglie e sostenitori.
22: Ce l'hai nel cuore la donata.
23: È una grande meraviglia.
24: Respirare quest'aria di gioia, di amicizia.
25: Si è a contatto con la gente ti vuol bene e voglio sottolineare che qui a Genova la gente ci ha accolto veramente bene.
15: Genova, Oscar Puntel, GR1.
2: La vittoria di Jannik Sinner al debutto degli internazionali di tennis, di cui fra poco parleremo nella pagina sportiva. Il popolo dei tifosi lo celebra nella speranza che riporti in mani italiane, dopo 50 anni, il trofeo del Foro Italico.
26: Un terremoto di energia positiva che sta travolgendo non solo il tennis, ma tutto lo sport italiano, perché attorno a Jannik Sinner si è acceso un movimento contagioso che riempie i circoli, appassiona le famiglie e fa sognare migliaia di bambini con una racchetta in mano.
17: Giochi a tennis?
27: Sì.
17: Chi è il tuo campione preferito?
27: Sinner.
17: Campione preferito?
27: Sinner.
17: Cosa ti trasmette?
27: Di migliorare, forse. Ogni partita migliora, è quello che voglio fare anch'io.
17: È la prima volta?
28: Sì, prima volta. Presi i biglietti, cos'è, a Natale ce l'ha. Hanno regalati. Mia moglie non seguiva il tennis e adesso con Sinner vuole
27: appassionata
28: anche.
27: Assolutamente.
17: Pensi che possa essere lui il favorito?
27: Sì, ma lo è sempre.
26: Chiamala se vuoi Sinnermania, la passione trasversale e sincera per un fenomenale ragazzo italiano che ambisce a riportare a Roma dopo mezzo secolo il trofeo mancante.
29: È il più forte, non credo che in questo momento ci siano altri che lo possano battere. Poi è uscito Djokovic, non c'è Alcaraz. Prevedo lunga vita per Sinner e dispiace perché è sempre meglio vedere la competizione.
26: Mauro Zanda, GR1.
2: Biennale di Venezia, boom di visitatori nel giorno di apertura, sono stati 10.000. La crescita rispetto al 2024 è del 10%. Fin dal mattino lunghe file davanti ai padiglioni, dopo le polemiche dei giorni scorsi, chiuso lo spazio espositivo della Russia, resterà così fino al termine della rassegna il 22 novembre, in aumento anche gli accrediti all'evento. Il prossimo 9 luglio Lino Banfi farà 90 anni e si appresta a festeggiare anche guardando indietro alla sua vita. Ecco dunque 90 non mi fai paura, la sua autobiografia.
30: È un regalo che fa al suo pubblico che lo ama e che lo ha amato in tanti e diversi ruoli. Cosa l'ha spinta a scrivere questo libro?
31: Beh, ma lo stavo custodendo già da un po', da un anno e mezzo, due anni, a dire quando sto per arrivare ai 90 anni o quando ci arrivo, voglio fare una cosa che non ho mai pensato di fare, a far scrivere questo libro vero di sincerità della mia vita, senza che le fanno altri per me, ve le racconto io, perché io le so, io le ho passate.
32: Soleto,
0: Obsoleta va detta a me.
31: Di solito si dice la paura fa 90. In effetti, proprio per dirla segretamente a voi che non lo dite a nessuno, un po' di paura ce l'ho.
30: Ma chi non
31: io ce faccio, l'ha? Faccio il comico di professione, allora tento di far sorridere sempre, però ogni tanto quando tossisco dico oddio, polmonite, polmonite doppia, morte. Sto per scivolare, oddio, adesso casco, si rompe il femore, mi portano all'ospedale e poi morto. Prima non le pensavo tutte queste fesserie.
30: Aurelia Carafa, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Gianni Tola e Fabio Cardinali. Ora la pagina sportiva. Una buonanotte da Sonia Oranges.
1: GR1 Sport.
3: Buonasera da Jacopo Barlotti. Il calcio in primo piano, 36esima e terz'ultima giornata di Serie A con la Juventus che vince 1-0 a Lecce.
4: 12 secondi, tanto è bastato a Dusan Vlahovic per segnare il gol che ha deciso la partita di Lecce. Buona la prima delle ultime tre per i bianconeri che al momento scavalcano anche il Milan al terzo posto in classifica e consolidano la posizione Champions. È stata una partita che la Juventus ha subito aggredito, 10 minuti di puro dominio, altissimo ritmo, tutto un'altra cosa rispetto al pareggio con il Verona. Poi il Lecce ha avuto le sue occasioni, una dopo tre minuti con Khedira da dentro l'area piccola, provvidenziale di Gregorio, e poi la Juventus ha provato a gestire. Nel secondo tempo due gol della Juventus, entrambi convalidati dall'arbitro Colombo e poi annullati dal VAR per fuorigioco, in entrambi i casi di Vlahovic. Nel primo segna proprio il serbo, nel secondo segna Kalulu. Cala la Juventus nel finale e il Lecce ha le grandi occasioni per pareggiare, soprattutto con Dri da poco in campo che solo davanti a Di Gregorio calcia sull'esterno della rete. Alla fine per il Lecce la prestazione c'è stata e deve sperare in una mancata vittoria della Cremonese. La Juventus ritrova il sorriso. Assistenza tecnica Mauro Lorenzo, Lecce Giuseppe Bisantis, GR1.
3: All'Olimpico l'Inter vince 3-0 contro la Lazio nell'antipasto di quella che sarà mercoledì la finale di Coppa Italia.
5: A qualche ora di distanza dal netto 3-0 a suo favore, i sonni interisti sembrano virare verso la serenità, ma non certo in funzione di quanto potrebbe avvenire mercoledì sera in finale di Coppa Italia. Intanto, contro la Lazio, gara di campionato, i segnali luminosi che Cristian Chivu cercava ci sono stati tutti, senza se e senza ma.
6: Ma ci mancherebbe altro, c'è meno pressione, c'è divertimento, c'è la voglia di essere competitivi fino in fondo, di onorare la competizione anche se da campione d'Italia. Ed è merito loro, perché si mettono a disposizione, perché cercano di fare sempre il massimo.
5: Da parte sua, Lazio davvero impalpabile in avvio. Da una rimessa laterale al sesto minuto, con la difesa schierata, il gol di Lautaro Martinez. Gol raddoppiato da un bel sinistro al giro dal limite di Sucic al 39esimo, poi nella ripresa Lazio in 10, rosso a Romagnoli e il 3-0 griffato Mkhitaryan. Con l'assistenza tecnica di Alessandro Campanella, Giovanni Scaramuzzino, GR1 Stadio Olimpico.
3: 2-0 dell'Udinese sul campo del Cagliari. Il club friulano denuncia insulti razzisti all'attaccante Davis da parte di un giocatore avversario. Il programma di questa domenica: alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. E siamo al tennis. Al Foro Italico avanzano al terzo turno altri 4 azzurri, esordio vincente per Sinner contro l'austriaco Hofner.
7: Con Jannik Sinner intanto complimenti, esordio vincente, 29 vittorie consecutive come Roger Federer, un dato tra i tanti statistici importanti in questo bagno di folla, in questa serata romana. Tutte le tue sensazioni?
9: No, ovviamente sono contento di giocare di nuovo qua a Roma, un posto molto speciale. Stiamo cercando di andare veramente giorno dopo giorno, vediamo come sto anche fisicamente, come sta il mio corpo, e poi vediamo come va il torneo.
7: 6-3, 6-4 all'austriaco Hofner, buona la prima dunque per Jannik Sinner. Al terzo turno, come Bellucci, Pellegrino, si è ritirato Fils e Flavio Cobolli, versione gladiatore davanti alla sua gente. Cobolli:
10: giocare bene qui per noi è importante e giocare bene davanti a lui è importantissimo.
7: Brucia il KO di Jasmine Paolini contro la belga Mertens con 3 match point non sfruttati. Domenica, con tanta Italia in campo, Musetti, Arnaldi, Darderi ed Elisabetta Cocciaretto, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico Emilio Mancuso, GR1.
3: Ciclismo, seconda tappa al Giro d'Italia, in Bulgaria un'altra caduta e la prima volta dell'Uruguay con la vittoria di Guillermo Silva, uno dei nostri inviati.
0: I sali scendi, la pioggia, la grande paura, il dolore e la gioia. Una tappa che ha messo in mostra tutto o quasi il campionario di questo sport. Frazione caotica nel finale, quando ai meno 20 una paurosa caduta mette fuori gioco una trentina di corridori, tra cui big come Soler, Vine e Buitrago, costretti al ritiro, e altri attardati come Derek G e Adam Yates, giunto al traguardo dopo 20 minuti, lacero e sanguinante. Una scivolata in discesa a provocare l'Armageddon, uno sprint imperioso a sancire la gioia di Guillermo Silva, che a Velico Tarnovo si prende tappa in maglia, la prima nella storia dell'Uruguay.
1: Conseguire una vittoria e portare la maglia rossa, personalmente una soddisfazione enorme.
0: Dopo la caduta, la corsa è stata neutralizzata per qualche chilometro ed è vissuta sul tentativo di Jonas Vingegaard, il grande favorito, inseguito bene da Giulio Pellizzari, che non ha mai mollato la sua ruota fino al ricongiungimento poi con il resto del plotone. E oggi si arriva a Sofia, terza tappa che invita alla volata, ma con negli occhi le terribili immagini della caduta che ha falcidiato il team UAE, spiega il team principal Mauro Gianetti.
8: Sospette fratture alla spalla per Jaywan e al bacino per Soler, che questa è già una cosa un po' più complicata.
0: Plovdiv con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
3: In chiusura la MotoGP, la gara sprint in Francia è vinta da Jorge Martin.
11: Tra i tre litiganti, il quarto gode. Jorge Martin domina la sprint francese nonostante l'ottava posizione al via, ma lo scatto dell'iridato 2024 è eccezionale. Poi completa l'opera la prima chicane, dove dall'esterno sorpassa in un colpo solo tre avversari. Tre curve per portarsi in testa, poi da lì martella un ritmo impossibile per tutti, come nell'anno del titolo. Non a caso torna il pilota più vincente di sempre nelle sprint. Lo accompagnano sul podio Bagnai e Bezzecchi. Pecco dopo la pole parte bene ed è bravo a sfruttare l'errore del riminese, che a metà gara gli apre la porta che vale il secondo posto. Il Bez c'entra al primo podio sprint stagionale, ma cede 5 punti in classifica. Ora ne ha appena 6 di margine sul compagno di squadra. Giornata nera per Marc Marquez, autore di un gran highside al penultimo giro quando era settimo. Per lui frattura il quinto metatarso del piede destro. Sarà operato e salterà il Gran Premio di Francia e quello di Catalunya della prossima settimana. Luca Cesaretti, GR1.
3: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
12: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati 26 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti sul traffico. In viabilità sulla tangenziale nord di Milano code un incidente tra Nova Milanese e Vecchia Valassina in direzione Milano Meda. Ci spostiamo in A7, ci sono code per traffico all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano, in uscita siamo verso Genova. Sulla statale 7 in pedana un incidente 12 km prima di Castella Raimondo in direzione Nocera Umbra, statale Flaminia. Sul raccordo Viterbo Terni Prudenza, carreggiata chiusa, un incidente 3 km dopo lo svincolo Viterbo Nord e statale Cassia in direzione raccordo di Viterbo. Per chiudere sulla statale di fondo Valle d'Agri, qui un incidente sta creando rallentamenti all'altezza di Sant'Arcangelo in entrambe le direzioni. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
13: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
14: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Pillole Dieta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
16: C'è qualcosa che stiamo rischiando di perdere mentre insegniamo alle macchine a prevedere tutto. È l'errore, è l'imprevisto. È la deviazione, quella che qualcuno chiama la serendipità. Insieme a lei anche pezzi di realtà che nei dati non entrano o entrano male, perché i dati non sono mai neutri e gli algoritmi nemmeno. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole Dieta Beta. L'intelligenza artificiale entra sempre più nelle nostre vite e nel lavoro, ma si porta dietro una contraddizione. Da una parte promette efficienza, velocità, ottimizzazione, dall'altra rischia di appiattire il mondo, eliminando proprio quello che lo rende fertile, ossia gli errori, gli scarti, le anomalie. E mentre discutiamo di produttività, c'è un altro dato che ci riguarda da vicino. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le professioni a prevalenza femminile hanno quasi il doppio delle probabilità di essere rimpiazzate dalle macchine rispetto a quelle maschili. 29 su 100 contro 16 su 100. Non solo, in 9 paesi industrializzati su 10, le donne risultano più esposte agli effetti dell'intelligenza artificiale rispetto agli uomini. Che cosa perdiamo dunque quando eliminiamo l'imprevisto e chi rischia di pagare di più questo prezzo? Saluto la nostra intelligenza artificiale. Ciao Beta. Allora, le intelligenze artificiali come te sono progettate per ridurre l'errore, però nella storia umana proprio gli errori hanno prodotto l'innovazione. Ma secondo te, se eliminiamo gli errori, non rischiamo di eliminare anche il cambiamento?
15: È una domanda fondamentale. Eliminare gli errori può sembrare efficiente, ma spesso è proprio l'imprevisto a farci scoprire nuovi percorsi. E se ignoriamo chi paga il prezzo più alto, come le donne in questo caso, rischiamo di perdere non solo diversità, ma l'essenza del nostro progresso.
16: E la nostra Beta oggi in versione abbastanza militante, allora saluto la nostra ospite Donata Columbro, benvenuta.
17: Ciao a tutti e tutte.
16: Giornalista, mamma, autrice di libri come Perché contare i femminicidi è un atto politico e Ti spiego il dato. Allora Donata, partiamo da questo elemento che tu hai messo di recente in rilievo, si chiama la serendipità, ossia quella è scoprire le cose quando neanche le cerchi. Che cosa significa oggi cercare senza sapere cosa troveremo in un mondo che però è progettato dall'intelligenza artificiale per prevedere tutto?
17: Ma sì, mi sono fatto questa riflessione sulla serendipità perché mi sono chiesta se utilizzare le intelligenze artificiali ci facesse perdere serendipità oppure no. Non è detto che sia così. È un tema che mi sono posta cercando di capire quando la uso per il mio lavoro di scrittura, di ricerca, di studio e quando non la uso. Cioè, qual è la discriminante che mi fa scegliere di affidarmi in qualche modo a una macchina rispetto al procedere appunto con un vagabondare consapevole come quello della serendipità? Mi sono resa conto appunto che quello che non voglio perdere all'interno del mio lavoro, che è quello che rischiamo di perdere, è incappare in qualcosa di imprevisto, che non segue un iter predefinito, che è quello che ci può dare anche l'osservazione della realtà. Pensiamo alla lettura delle notizie. Ci sono alcuni colleghi giornalisti che si sono creati un motore di ricerca basato appunto sull'intelligenza artificiale che gli fornisce una rassegna stampa accurata su alcune parole chiave, scremando tutte quelle informazioni che potrebbero essere rilevanti per loro. Però mi chiedo cosa ci perdiamo quando leggiamo anche cose che non sembrano rilevanti per noi. Cioè, come fare a dare all'intelligenza artificiale questo compito che sicuramente potrebbe aiutarci, ma senza perdere nel frattempo anche la lettura di qualcosa che, letta attraverso la produttività del mondo delle AI, ci farebbe perdere tempo. Non è che è proprio nel perdere tempo invece che la nostra creatività ci aiuta, no, a rintracciare cose, elementi interessanti? E questa per me è una domanda aperta.
16: Certo, quindi rischiamo di perdere il valore del processo quando ci concentriamo solo sul risultato. Ma tu personalmente, no, come usi l'intelligenza artificiale in modo che sia un assistente e non un sostituto a cui delegare parti del tuo pensiero?
17: Allora, mi sono resa conto che ci sono strumenti che preferisco più di altri, di cui mi fido di più, come per esempio Notebook LM, uno strumento collegato a Google, perché posso inserire documenti e fonti dentro cui gli dico di navigare, quindi poter attraversare in modo sicuro le fonti senza rischiare che emergano dalle risposte dell'intelligenza artificiale qualcosa che poi non è reale. Io vedo questo strumento come una specie di barra di ricerca potenziata, quindi per me è come avere un superpotere nella ricerca all'interno di questi documenti, documenti che non sono solo testuali. L'intelligenza artificiale mi può leggere audio e video, cosa che noi esseri umani non possiamo leggere un video di 2 ore e sapere dov'è che si parla esattamente di un certo tema. Invece questo ovviamente potenzia tantissimo il nostro lavoro. Mi faccio aiutare nella rilettura, nell'editing, anche se mi rendo conto che l'editing fatto da intelligenze artificiali che sono basate su un livello di scrittura, che è quello anglosassone, non sempre corrispondono allo stile che abbiamo noi. Per me è come se fossero dei colleghi, delle colleghe a cui chiedere un riscontro con cui confrontarmi. Anche quando chiediamo ai colleghi non è che siamo sicuri al 100% che quello che dicono è vero o hanno ragione loro. È un modo per mettersi in discussione.
16: Senti, quali sono le attività che tieni invece gelosamente per te nel tuo lavoro e che non deleghi mai all'algoritmo?
17: Ma allora, sicuramente la prima stesura della mia scrittura, perché è dove capisco che cosa sto scrivendo, che cosa voglio fare. Poi, come io chiedevo aiuto al dizionario dei sinonimi e contrari o a Google Translate per sistemare o per correggere alcune frasi, lo faccio anche con l'intelligenza artificiale, sempre valutando se le proposte rispecchiano il mio stile. Le fonti, appunto la selezione delle fonti, che rimane ancora anche un mio piacere nel selezionare i siti, i giornali che metto in un feed RSS e che mi sfoglio ogni mattina e dove trovo tante cose che non mi interessano, però magari non mi interessano quel giorno lì, ma possono tornarmi utili dopo giorni o dopo settimane. Oppure una cosa che non delego sono le interviste, perché ogni domanda che io faccio può portare la persona a rispondere in un modo non previsto, mentre nella schematicità dell'intelligenza artificiale bisogna seguire uno schema e secondo me bisogna liberarsi dagli schemi in questo caso.
16: Allora, l'intelligenza artificiale odia gli errori, tu invece dici che negli errori, in particolare quegli errori un po' luccicanti, quelli che si chiamano i glitch, c'è quasi un atto politico da difendere. Cosa intendi?
17: Immaginiamoci una trasmissione TV o radio dove c'è a un certo punto qualcosa che si interrompe e poi ritorna. Quasi magari non ce ne accorgiamo, ma abbiamo deviato dall'ordinarietà. E così è quello che dobbiamo continuare a mantenere, no, salvaguardare. Cioè qualcosa che ci fa rendere conto di un processo che non può essere totalmente automatizzato. Il glitch introduce movimento dove c'era staticità. Ed è questo, secondo me, quello che mantiene umana la traiettoria. L'intelligenza artificiale e gli algoritmi ci portano ad avere tutto quello che rientra nella curva normale, viene descritto, considerato, quello che esce fuori invece viene discriminato, ci sono appunto dei gap e poi quando andiamo nella realtà magari addirittura diritti umani che non vengono rispettati ed è per questo che mantenere l'occhio, no, su questi glitch è fondamentale.
16: A proposito di discriminazioni, una delle tue attività proprio di saggista è quella di valutare le differenze tra uomini e donne nell'ambito delle tecnologie e secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro le occupazioni a prevalenza femminile hanno quasi il doppio della probabilità di essere esposte negativamente all'intelligenza artificiale, nel senso che sono più facilmente rimpiazzabili. Come valuti questa tendenza?
17: Ma è una tendenza che riguarda il tipo di lavoro che le donne fanno, spesso anche nell'ambito della tecnologia, che è un lavoro di medio-basso livello, pensiamo al lavoro da traduttrici, etichettatrici dei dati, se questo viene automatizzato, no, sono le prime a perdere lavoro. Questo studio mi sembra particolarmente connesso ai dati di un altro studio, una meta-analisi della Harvard Business School con 18 studi internazionali, 140.000 persone coinvolte, che dice che l'intelligenza artificiale viene usata meno dalle donne in tutte le aree considerate, in qualsiasi ruolo o occupazione. E lo dicono proprio anche i dati sul traffico. Tra il 2022 e il 2024 le donne sono state il 42% degli utenti globali di ChatGPT e Perplexity e il 31% di Claude, di Anthropic. Questo divario viene spiegato da questi studi da diverse motivazioni, uno di questi è anche la scarsa sicurezza che le donne sentono nel poter usare questi strumenti, scarsa a livello di competenze. Ma meno le donne li usano, più bias questi strumenti hanno sulle donne, perché se non creo contenuti, se non li plasmo a mia immagine e somiglianza, continuo a rimanere fuori e in più vengo anche sostituita. Quindi qua c'è un gap da colmare dal punto di vista dell'alfabetizzazione all'uso di questi strumenti, non averne paura proprio perché posso essere sostituita e quindi imparare a utilizzarli per questo motivo.
16: Anche perché se non le utilizzano, l'intelligenza artificiale, prendendo i dati del passato, continuerà a proiettarli nelle successive risposte e quindi è un serpente che si morde la coda. Senti, ma quanto pesa su queste discriminazioni il fatto che questi sistemi siano progettati da gruppi poco diversificati, in genere sono maschi bianchi che appartengono alla middle class americana?
17: Un po' i gap si stanno colmando, quelli nei team, non del tutto. Quello che le minoranze, le diversità potrebbero cambiare non è solo la rappresentazione, ma proprio anche le finalità con cui si progettano questi sistemi. Cioè un apporto da parte delle comunità marginalizzate e invisibilizzate dovrebbe far riflettere sulle motivazioni con cui usarle, cioè che cosa sto facendo quando uso l'intelligenza artificiale, che cosa sto sostituendo, a che cosa sto delegando, quali sono i tipi di discriminazioni che sto ampliando. Quindi non solo cambiare il codice, cambiare i dati, aggiungere dati delle comunità marginalizzate, delle lingue, pensiamo a tutte le minoranze che non sono rappresentate nei testi dei grandi modelli linguistici, ma anche proprio osservare cosa sto facendo inserendo questi sistemi in alcune strutture. Cioè sono proprio domande diverse che bisognerebbe imparare a porsi, e questo lo si può fare solo aumentando il contesto, quindi la pluralità delle identità delle persone che usano questi strumenti.
18: Tornando al tema iniziale, Donata, come si difende la serendipità? Come si difende anche l'errore creativo e costruttivo?
17: Lo si può difendere anche utilizzando l'intelligenza artificiale, lasciandoci stupire forse dai risultati e non chiedendo ai chatbot di compiacerci, che è qualcosa che noi possiamo chiedergli, no? Di non darci ragione in tutto quello che facciamo, ma in qualche modo di inserire elementi di glitch, di errori, di deviazioni, anche cambiando i sistemi. Una cosa che mi diverte molto è l'utilizzo dell'audio di Notebook LM, cioè creazione di podcast di due persone che discutono su documenti che io inserisco all'interno, e quindi domande che dei computer

0: fuori da un dialogo tra intelligenze artificiali.
1: Sembra un bellissimo messaggio finale. Allora ringrazio Donata Columbro, autrice di Perché contare i femminicidi è un atto politico e del libro Ti spiego il dato. Grazie Donata. E
0: Grazie a voi.
1: grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Dieta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Incontri d'autore.
3: Da Federico Pietranera, un cordiale benvenuto a chi è in ascolto. Il terremoto se lo porta dentro, Ilaria Tuti, il nostro primo incontro di questa sera. La scrittrice friulana, nata a Gemona, aveva appena 10 giorni, quel 6 maggio del 1976, quando la distruzione investì la sua terra. In lei, nella scrittura, nella narrazione, resta ancora oggi il non aver riparo, ma anche l'attaccamento alle radici, la resilienza, insieme a un senso di speranza e determinazione. Francesca Cosentino l'ha intervistata.
4: Il terremoto ha segnato i suoi primi giorni di vita, ha fatto tremare le sue radici.
5: Le ha fatto tremare le radici di un intero popolo a cui mi sento molto attaccata, però le ha fatte anche attecchire molto in profondità, e specialmente in questi giorni di ricordo si sente questo attaccamento alla terra.
4: Lei ha scritto: avevo un catino come culla.
5: Sì, mi è stato raccontato, perché io avevo 10 giorni, quindi quei momenti sono una tradizione orale di famiglia, un patrimonio che mi porto nel cuore. La casa era inagibile, per fortuna non era crollata, siamo sopravvissuti, ma lì abbiamo perso tutto e le prime notti sono state notti trascorse in strada come in tanti di noi. E io, come culla, in quelle ore disperate avevo proprio un catino di plastica, una bacinella per il bucato che una parente ci ha prestato. Io lì ho dormito nella macchina di mio padre.
4: Che cosa resta in lei, scrittrice del terremoto, nelle parole, nei vuoti, nei silenzi?
5: Ecco, il terremoto io me lo porto dentro, e questo è stato chiaro, penso, fin da subito. Ho pianto quella notte, non ho smesso per mesi. Mia madre me l'ha sempre detto, il terremoto ti era entrato dentro. E poi mi ha accompagnata negli anni trascorsi nei prefabbricati, quindi gli anni della ricostruzione, che invece ricordo molto bene, gli anni in cui sentivo raccontare di quei momenti e che in qualche modo mi hanno dato un imprinting, mi hanno formata anche a livello emotivo. E devo dire che ha tracciato dei solchi molto profondi che nella mia scrittura penso si sentano, a livello proprio di attaccamento alla terra, di narrazione, di un sentimento, di un temperamento, di un'intera regione.
4: I suoi sono thriller, penso ai casi di Teresa Battaglia, che colpiscono e restano. C'è proprio un equilibrio fragile, fatto di silenzi anche.
5: Sì, le fragilità, io amo le fragilità umane, amo indagarle, perché in quei recessi si trova uno splendore inaspettato, che è quello della resistenza, dell'attaccamento alla vita, del dispiegamento di ogni forza, di ogni energia possibile da impiegare nella risalita. Quindi amo gli esseri umani imperfetti, amo raccontare le avversità, perché è proprio lì che possiamo vedere la nostra forza, la nostra bellezza più insperata.
4: E ci sarà questo anche nel suo prossimo romanzo?
5: Il prossimo romanzo è un romanzo storico che racconta molto della mia terra, e racconta proprio dell'attraversamento di una lunga notte durante l'occupazione cosacca nella seconda guerra mondiale. Quindi questo attraversamento di una lunga notte fa sì che vengano proprio, che affiorino dei sentimenti umani particolarmente brillanti, che possono guidarci anche oggi nel riscoprire valori antichi.
4: E possiamo anticipare il titolo?
5: Si intitola Ed è un poco la notte e un poco l'alba, che ho preso da Pierluigi Cappello, che ha narrato così bene la nostra regione, la nostra terra, l'attaccamento alle radici, ma anche la resilienza dell'essere umano nei momenti più difficili.

È il centenario della nascita, l'omaggio a Giuseppe Cassieri, scrittore, giornalista, saggista, protagonista della letteratura italiana del dopoguerra, con incontri e la pubblicazione del volume La superba umiltà, con testi inediti. Originario di Rodi Garganico, le sue città di elezione furono Firenze e Roma, dove si trasferì nel 1950. Maurelia Carafa ha intervistato Cosmasiani, scrittore ma soprattutto amico di Giuseppe Cassieri, per Un ricordo.

0: Io ero molto vicino a lui e lui da Gaeta negli anni 80-90 mi chiamava, ci sentivamo quasi ogni domenica, quindi era un amico intimo. Io l'ho chiamato amico intimo e amico critico. Intimo perché ci sentivamo molto di frequente. Ed io, che allora ero un giovane quarantenne in cerca di contatti, spalancavo la bocca quando sentivo che lui conosceva tutti i letterati italiani dell'epoca. Dicevo, mamma mia, sentivo i nomi. E per questo, apro una parentesi, mi sono molto meravigliato quando alla sua scomparsa, al suo funerale, c'era solo Raffaele La Capria.
1: E nessun altro?
0: E nessun altro. E questo è il ricordo umano che ho di lui. Il ricordo professionale, mi ha sempre meravigliato la sua poliedricità. Io in quegli anni 80-90, i primi anni 2000, io collaboravo all'Indice dei Libri del Mese. Per 20 anni, dal 79 al 99, io pubblicai su questa rivista la recensione di ogni libro di Giuseppe Cassieri. Sì. Per 20 anni, quindi ci sono una quindicina, 20 anni di Cassieri, ho intitolato in un mio libro. Da Ingannare l'attesa, che è del 1979, ultimo libro, Il muro di Gutenberg, del 1999, quindi 20 anni.
1: Ora c'è un libro postumo, La superba umiltà,
0: che io ho con degli inediti, con Giovanni Sicilia, che è un inedito a stampa, mentre è uscito a gennaio 77 in TV, in 3 puntate televisive. Quando ci sentivamo per telefono, mi parlava anche delle sue questioni linguistiche. Per esempio, una volta mi disse, ma per dire ragazza, io non voglio usare il termine ragazza, che devo usare? La parola squinzia.
1: Squinzia.
0: O la parola sfitinzia, sono due termini gergali. Io poi, incuriosito da queste parole che allora non conoscevo, le andai a cercare nel grande dizionario italiano di Battaglia. Ci sono tutte e due. E poi lui scrisse nel suo romanzo La Colombina, la squinzia col casco nuda sulla moto, quindi lui usò la parola squinzia nella Colombina, che è il romanzo del 91. E mi incuriosiva appunto questa sua ricerca linguistica, era continuamente alla ricerca della lingua.
1: Anche lei, Cosma Siani, la sua attività di scrittore me la può raccontare?
0: Prima di tutto una carriera di insegnante di lingua inglese all'Università di Cassino e subito dopo all'Università di Roma Tor Vergata. Io ho pubblicato molto sulla letteratura italo-americana, intanto sull'autore Joseph Tusiani. Poi ho scritto molto anche su Jim Longhi, è un autore italo-americano che ha scritto un bel romanzo, Woody, Sisko e Mies, il famoso Woody.

0: Il ritorno di Alessandro Robecchi con il secondo capitolo di un nuovo ciclo di romanzi gialli dopo il successo anche televisivo del suo personaggio Carlo Monterossi. Protagonista questa volta un'insolita associazione a delinquere al centro del romanzo Omicidi SRL, che promette già nuovi sviluppi del crimine. Robecchi ne parla al microfono di Paola D'Angelo.
1: L'esergo recita, Sornione, una frase di Walter Matthau: l'omicidio è facile, è il parcheggio che è difficile. È un po' la profonda verità dei due protagonisti di questo romanzo di Alessandro Robecchi, il biondo e quello con la cravatta, sempre appostati a seguire qualcuno, sempre in attesa di un nuovo cliente che commissioni un omicidio. E il lavoro, in realtà, non manca mai.
2: È la storia di due killer che ammazzano la gente a pagamento con una loro aziendina, con i bilanci in ordine, stanno attenti alle spese e ai ricavi. È una commedia in forma di giallo.
1: Tornano, divisi fra il crimine più spregiudicato e la routine di una vita borghese, i protagonisti del precedente romanzo, il tallone da killer. Robecchi, Omicidi SRL è ormai una nuova serie, dopo quella che vedeva protagonista l'autore televisivo Carlo Monterossi.
2: Io credo che al lettore faccia piacere ritrovare dei personaggi, si crea una specie di spirito di famiglia col lettore. Certo, se sono due killer diventa complicato, però ho notato che, insomma, siccome sono molto simpatici, c'è una empatia tra il lettore e loro. Non è solo per fare una serie che continua, è proprio perché io mi diverto e credo che si diverta anche chi legge.
1: Robecchi, non mancano anche questa volta strali ai vizi di questo nostro tempo. L'onnipresenza dei social, la curiosità morbosa, il voyeurismo del dolore, la vera arma del delitto nei suoi romanzi e l'ironia.
2: Ma sì, io penso che nel successo del real crime, come si chiama, ci sia molto voyeurismo, perché è un difetto che abbiamo un po' tutti. Però, insomma, sul guardare le cose con ironia, il mio maestro è Billy Wilder, che diceva: se proprio devi dire la verità, dilla in modo divertente.
3: Groovy, groovy, jazzy, funky, pounce.
1: Infatti a volte le cose più tragiche appaiono anche comiche.
2: Sì, ma un po' questo aiuta la commedia, no? E poi il fatto che noi viviamo in tempi molto bui, cui la violenza, l'aggressione, la cattiveria sono pane quotidiano, e quindi credo che riderne un po' e mettere in commedia anche queste cose serva un po' ad alleggerirci, che non vuol dire banalizzare, però vuol dire, insomma, saper ridere anche di noi.
1: Ancora una volta nei suoi gialli Milano è in primo piano, come capitale dell'efficienza a tutti i costi, del lavoro prima di tutto, ma anche una città insolita rispetto a quella che frequentiamo in genere nei romanzi.
2: Il genius loci milanese è fatturare sempre, ma a parte questo è una città molto complicata che ha accolto tutti per tanti anni, adesso è diventata un po' un Luna Park per milionari. Io la amo moltissimo e quindi posso permettermi di criticarla in modo anche feroce. È una città che guarda più all'avere che all'essere, per dirla in termini antichi, che però ha ancora delle sue zone vere, vive.
1: Lei ne esplora anche le periferie per i suoi lettori.
2: Ma io la conosco molto bene, eppure per scrivere vado a vederla, faccio molti sopralluoghi, vado a vedere la luce, i suoni che ci sono, perché il mio obiettivo è che chi vive lì, quando legge il libro, dica: ah, ecco, è vero, ecco, quello mi piace molto.
0: Le sue lettere sono entrate nell'immaginario collettivo e di grandi scrittori. Madame de Sévigné, letterata e autrice di una celebre corrispondenza, il Museo Carnavalet di Parigi la celebra in occasione dei 400 anni dalla nascita. La corrispondente Alessandra De Stefano.
4: Grazie a Dio abbiamo l'Hôtel de Carnavalet. È un posto meraviglioso e qui saremo tutti felici. Così la marchesa di Sévigné annunciò alla figlia il 7 ottobre del 1677 il suo trasferimento nel cuore del quartiere del Marais, in quello che è diventato poi il museo che celebra quest'anno il 400° anniversario della nascita della sua residente più illustre, il cui nome è entrato nella memoria grazie alla pubblicazione postuma della sua vasta corrispondenza. Madame de Sévigné, dal XVIII secolo in poi, fu associata al Pantheon dei classici e considerata un modello di stile epistolare. Nel secolo successivo e ancora oggi è presente nei libri di testo scolastici e nel panorama culturale francese. Oggi la mostra Lettre Parisienne a lei dedicata, visitabile fino al 23 agosto prossimo, ripercorre il suo straordinario percorso nella capitale. Quella del suo tempo, quella dei circoli femminili, delle dimore private, dove si vanno a visitare chiese e conventi, ma anche quella dei luoghi dove si può essere corteggiati, il Palais Royal e Versailles. La Ville Lumière, insomma, vissuta quale culla della vita quotidiana, come fosse una commedia della perfetta scrittura, dove tra i protagonisti non mancano gli amici fedeli che contribuirono a riempirle i giorni. Ma chi era alle origini Marie de Rabutin Chantal? Il 5 febbraio del 1626 venne al mondo in Place Royale, l'attuale Place des Vosges, erede di un'antica famiglia nobile borgognona da parte di padre. Fu cresciuta dai nonni materni, i Coulanges, che le fornirono un'eccellente educazione. Nel 1644 sposò Henri de Sévigné, un nobile bretone da quale ebbe due figli, Françoise Marguerite e Charles. La morte del marito in un duello nel 1651 la lasciò vedova all'età di 25 anni. Visse tra il quartiere del Marais e la sua tenuta a Le Rocher in Bretagna e frequentò i circoli letterari più raffinati della capitale, tra cui quelli della Marchesa de Rambouillet e de Mademoiselle de Scudery. Contribuì allo sviluppo della cultura dell'amor cortese, che fiorì come arte di vivere e influenzò la letteratura e le arti. La maggior parte della corrispondenza di Madame de Sévigné, giunta fino a noi, è costituita da lettere inviate alla figlia, che sposò poi il conte di Grignan nel 1669 e andò a vivere in Provenza. Il loro carteggio pubblicato è considerato un classico della letteratura francese e costituisce un documento essenziale per comprendere la storia delle idee, dei costumi e degli eventi di quell'epoca. All'interno dell'Hotel Carnavalet, dove la celebre parigina visse dal 1677 fino alla sua morte avvenuta nel 1696, la mostra ripercorre oggi la sua vita, in quello che fu un periodo di profonde trasformazioni per Parigi. Il suo prematuro status di vedova le garantì una libertà che le permise di partecipare alla vita culturale e politica della capitale. E la cronaca epistolare che compose in quasi 50 anni rappresenta un archivio unico della città. I suoi quartieri, la sua topografia, i suoi abitanti, gli eventi maggiori e minori. La vita e le opere della scrittrice fungono da trampolino di lancio per esplorare l'anima della capitale, nelle sue dimensioni urbane, sociali, politiche e artistiche. Membro di un'élite che osservava da lontano la grandezza della corte, Madame de Sévigné fu un'attenta testimone della Parigi politica e comprese l'intensità delle tensioni che permeavano la storia di quel periodo. Infine, l'evocazione della vita quotidiana della scrittrice all'interno dell'Hotel Carnavalet, così come veniva abitato dalla sua famiglia, completa un viaggio attraverso la Parigi del XVIII secolo e la vita di una donna la cui prospettiva unica sul mondo che la circonda era fatta del raccontare quei giorni. Oltre 200 le opere riunite tra dipinti, oggetti e disegni provenienti dalle collezioni del museo e da quelle principali pubbliche francesi e anche dalle raccolte private. Eleganza, luci e la sensazione di leggere un libro le cui storie prendono forma in un mondo lontanissimo eppure vive, grazie alle cronache di vita di Madame de Sévigné.
0: Incontri d'autore a cura della redazione Cultura e Spettacoli del giornale Radio. Potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica incontridautore@rai.it. Coordinamento di Francesca Cosentino, organizzazione di Gianna Clemente, la regia è di Leonardo Gragnoli. Da Federico Pietranera, buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Spiragli di luce in Ucraina. Vladimir Putin apre un possibile dialogo con l'Unione Europea e propone l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore, si dice pronto a incontrare Zelensky per un accordo duraturo per il presidente russo. Dunque la guerra in Ucraina sarebbe vicina alla conclusione. Sul Golfo Persico poi Putin si è mostrato ottimista. Nessuno ha interesse a proseguire il conflitto. Un'intesa può essere raggiunta. E dall'Iran ancora nessuna risposta alla proposta americana per fermare il conflitto. Il sito di News Axios riporta che a Miami il segretario di Stato statunitense Rubio, l'inviato per il Medio Oriente Witkoff, hanno incontrato il primo ministro di Al-Qatar Haltani, uno dei mediatori principali nella trattativa con Teheran. Trump, intanto parlando con il Corriere della Sera, è tornato invece a criticare il nostro paese, confermando di valutare il possibile spostamento di truppe dalle basi italiane. E c'è attesa alle Canarie per lo sbarco dei circa 140 passeggeri della nave Ondius. A Tenerife anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rassicura: il rischio è basso, non è altro Covid. 4 italiani intanto sotto sorveglianza sanitaria erano sul volo con una delle vittime. Ed è stata confermata con un decreto del Ministero dell'Economia la proroga del taglio delle accise sui carburanti, mentre restano sempre elevate le stime dei maggiori costi per le famiglie a causa del caro energia. Secondo stime degli artigiani della CNA, se le quotazioni di petrolio e gas non si abbasseranno, l'incremento dei costi per luce, gas e carburanti e beni alimentari potrebbero tradursi in un aumento di spesa per le famiglie pari a 1.000 euro per il 2026. E vediamo la cronaca: attentato femminicidio a Stroncone, alle porte di Terni. Una 44enne è stata colpita a martellate dal marito, un marocchino di 43, a bordo di un autobus. A causa di precedenti violenze contro la moglie, l'uomo aveva il braccialetto elettronico che si è tolto poco prima dell'aggressione, poi è fuggito. È tuttora ricercato dai carabinieri. La vittima è stata portata nell'elicottero in ospedale ed è gravissima. E a Palermo un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso un vicino di casa, Pietro De Luca, infermiere in pensione di 69 anni. Il delitto risalirebbe a venerdì. Il giovane ora nel carcere minorile, ma la Spina sostiene di aver reagito a presunte avanze colpendo con un tubo di metallo l'uomo, poi ritrovato senza vita sul fiume, sulle rive del fiume Oreto. Ma gli investigatori nutrono dei dubbi su questa versione. Chiudiamo con il calcio: la Juventus vince 1-0 a Lecce, triste l'Inter contro la Lazio. Tennis: Internazionale d'Italia, Sinner debutto vincente in scioltezza al terzo turno, con lui anche altri tre azzurri, eliminata Paolini. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 2. Ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
3: Ed eccoci qui, 1:02, Stereo Notte Brasil, puntata 1176 in questa notte fra sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, con Tommaso Margiotta alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo con gli Skank da Ouro Preto. Oggi parliamo di Belo Horizonte e di Minas Gerais, quindi questo è l'inizio proprio perfetto. Assieme ad Usou, Samuel Rosa e il suo gruppo, il suo quartetto di grande successo.

Allora, eccoci qui, una notte, anzi due notti molto interessanti, piene di argomenti. In questa notte sarà con noi il compositore ed interprete Jim Porto, uno degli artisti brasiliani più autorevoli fra quelli residenti in Italia. Con lui ascolteremo e commenteremo una scaletta di classici e di nuove tendenze della musica del suo paese, con particolare attenzione al repertorio di Elis Regina. Con Jim poi ricorderemo le fasi più importanti della sua carriera discografica, anche perché questa notte è con Jim Porto Giacomo Bondi, il suo produttore. Una carriera discografica iniziata negli anni 80 con l'album Rio, al quale è partecipato anche il grande jazzista Chet Baker. Da San Paolo ci colleghiamo con Mafalda Minozzi, ci parlerà della festa della mamma di Jundiaí. Poi domani notte parleremo ancora della festa della mamma, dandovi proprio una sorta di illustrazione completa di quello che è la festa della mamma, non solo in Brasile ma anche in altre parti del mondo. Poi continuiamo questa notte ad approfondire la conoscenza e le caratteristiche delle principali regioni e città brasiliane. Questa notte vi raccontiamo Belo Horizonte e Minas Gerais. Domani notte sarà con noi Mannarino, un artista da sempre molto legato alla musica latina e brasiliana. Con lui ascolteremo alcune tracce del suo nuovo album Primo Amore, commentando anche una playlist di brani da lui selezionati fra il repertorio delle nuove tendenze e dei classici della musica brasiliana. Torneremo poi a parlare di Shakira, l'interprete colombiana che ha entusiasmato tutto il Brasile con il suo concerto dello scorso 2 maggio nella spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, 2 milioni di persone. La sua performance ci dà lo spunto per approfondire il tema sul dialogo culturale fra Brasile e paesi latini. Renderemo omaggio anche noi, quindi, domani sera, alla giornata dedicata alla mamma. Tanti auguri a tutte le mamme, perché siamo già al 10, anche se poi domani noi daremo il nostro approfondimento. Bene, se volete entrare in contatto con noi, fatelo attraverso il numero telefonico 335-699-2949. Aspettiamo i vostri WhatsApp, oppure potete interagire con me, Max De Tomassi, su Instagram e su Facebook. Bungaro con Brisa Morena.

0: Brisa Morena, Luna 11 minuti primi, questa notte con noi ci sono tanti amici, tante persone che conosciamo da tanto tempo. Giacomo Bondi, buonanotte.
1: Buonasera a tutti.
0: Bene, e Gin Porto?
2: Buonanotte a
0: tutti. Ti sei messo a posto con questo microfono?
2: Sì, ecco.
0: Jimmy è a casa sua sempre, però fa sempre, no? crea sempre dei problemi all'asta del microfono.
2: Un po' di ansia.
0: Ma come stai, Jimmy?
2: Mi deve denigrire sempre?
0: No, non ti devo denigrare, è che, scusa Jimmy, sono tre ore che stai trafficando con l'asta del microfono.
2: Ma non è colpa mia se questo microfono...
0: Lo so, ho capito, va bene, ok.
2: Scusa.
0: Allora voglio un attimo salutare un po' di persone che ci seguono, innanzitutto Nadia che ci segue da Amatrice, un abbraccio fortissimo a Nadia, una carissima amica. Poi c'è Gioacchino Stallone che ci segue da Marsala, e c'è un signore che ci segue con grande attenzione, non so da dove, penso dal nord Italia, e lui ci segue con un Barbagianni, lui si chiama Danilo, il Barbagianni si chiama Teseo. Quindi
2: che cos'è un Barbagianni?
0: Barbagianni è un uccello, è un rapace, molto bello,
2: cioè,
0: quegli uccelli che girano la testa a 360 gradi. E poi Renato Gala che ci segue da Porto Cervo, un abbraccio fortissimo. Jimmy,
2: dimmi.
0: Allora buonanotte a Giacomo Bondi, questa notte siamo un po' insieme, facciamo
2: in
0: due
2: compagnia.
0: Chiacchiere, state insieme a me almeno fino alle 2, va bene?
2: Io non so, dipende quanto mi devi pagare.
0: Guarda, quello poi passa direttamente all'amministrazione. Senti Jimmy, sai che domani notte, anzi questa notte già è la festa della mamma, no?
2: Sì.
0: Domani ne parliamo più accuratamente perché dedicheremo un'ora a questa festa della mamma, ne parleremo sia dal punto di vista brasiliano sia comunque dal punto di vista internazionale. E so che per te e tua madre è stata una donna davvero molto importante, è scomparsa molti anni fa. E ti dico anche perché, secondo me, oltre al fatto che ho assistito insomma agli ultimi giorni di tua madre, mi ha raccontato di questo tuo dramma, ma in particolare in Brasile, no Jimmy? E tu mi aiuterai, insomma mi conforterai su questa mia teoria, le donne sono davvero il pilastro sul quale si regge la nazione brasiliana, no? Perché le donne si occupano sia dei bambini che andare a lavorare, gli uomini... Adesso non voglio generalizzare, però insomma tanti uomini purtroppo hanno abbandonato le loro compagne con i loro figli e se ne sono andati, hanno cambiato vita, hanno cambiato città, invece le donne sono lì sempre a presidiare, no?
2: È vero.
0: Alla società, è vero o no?
2: Hai perfettamente ragione, a parte che io ho un'esperienza di famiglia molto brasiliana, con 6 fratelli, sorelle, e un padre sempre molto presente e mamma che curava questi 6 bambini.
0: Era il ministro dell'interno.
2: Però diceva una cosa molto, molto giusta e corretta, e adesso sta cambiando per fortuna, ma il Brasile, come sanno tutti, è un paese molto, molto vivo sessualmente, quindi il sesso si faceva molto e si nasceva tanti figli fuori dal matrimonio. E chi si incaricava di queste cose? Erano queste donne che sono diventate mamme.
0: Sì.
2: E dobbiamo portare il pane a casa.
0: Certo.
2: Quindi, questa mamma brasiliana esiste ancora, e ci sono tante, non solo nelle favelas, come si dice così, ma è una cosa che è occorrente, si vede molto facilmente.
0: È corricchiero,
2: corricchiero.
0: Senti, c'è un artista brasiliano che non è un artista del mainstream, ma è il figlio di Caetano Veloso, Tom Veloso, che ha scritto una canzone molto bella, che è stata molto apprezzata anche dal padre. Il brano si intitola Todo Homem e guarda caso parla proprio dell'importanza della mamma per un uomo. Ogni uomo, dice la canzone, ha bisogno di una madre. E questa canzone è dedicata a Paulinha, no? alla mamma di Tom, che è sicuramente una mamma importante, molto autorevole, molto autoritaria nello stesso tempo.
2: Sì.
0: È una mamma che comunque alla fine è stata molto presente. Sentiamo Tom Veloso in questo remix di Undot e Max Remix, e poi c'è il nostro produttore Giacomo Bondi che potrà darci una sua opinione sulla bellezza di questa canzone.
2: Certamente.

0: figlio di Caetano Veloso, si chiama Tom Veloso. Si chiama Tom perché Caetano ha voluto dare il nome a suo figlio, lo stesso nome di Tom Jobim. E il brano si intitola Todd'uome. Non so che cosa ne pensa Giacomo Bondi, che lavora molto anche con la dance music.
1: Sì, è molto molto molto interessante proprio fatto, questa versione con questa voce così delicata che si sposa con un'elettronica molto moderna e contemporanea, insomma questa house un po' club così, che è sicuramente realizzata da una mano esperta. Molto interessante questo scontro di sonorità. La voce infatti diventa quasi uno strumento, no? Che
0: sì,
1: modula.
0: Sì, sì.
1: Anzi, è quasi una mononota che modula quello che accade.
0: Jim
1: sotto,
0: mi chiedeva, sì, ma lui ha questa voce, questo è il figlio di Caetano. Lui è un ragazzone alto 1,80 m, 1,90 m, davvero un ragazzone grande, c'è questo falsetto naturale. Voglio salutare Angela da Roma che scrive: il ruolo forte della donna in Brasile mi fa pensare alla forza e la incredibile pazienza e dignità delle donne africane.
2: Bravo,
0: siete d'accordo?
2: Bravo, bravissima,
0: è giusto?
2: Giustissimo.
0: No, vedi.
2: Angela ha azzeccato proprio...
0: In pieno,
2: In pieno, sì.
0: Bene, un altro messaggio da Nuoro. Salvatore dice: Max, come dare torto a Todd'uome? Bellissima canzone, questa festa della mamma per la prima volta sarà fisicamente sempre la mia carissima ed estimabile Giubanedda, e noi ovviamente ti mandiamo un grandissimo abbraccio. Jimmy e Giacomo, sapete che la settimana scorsa, il 2, c'è stato il concerto di Shakira a Copacabana. Tu, Jimmy, che sei molto gossiparo, avrai sicuramente sentito da amici tuoi che è andato benissimo, che c'erano 2 milioni di persone.
2: Ma guarda, io ho sentito diversi pareri su queste cose qua. Ormai il Brasile è diventato il punto per tutti questi grandissimi cantanti famosi in tutto il mondo. È stato prima Madonna, poi Lady Gaga, adesso Shakira. Ma dicono, questo di Shakira è stato un po' particolare, perché lei, a parte che mi ha sorpreso moltissimo, ho visto un'intervista, lei parla benissimo portoghese.
0: Sì.
2: Quindi questa cosa mi ha sorpreso molto. Però di quello che ho sentito dei giornali brasiliani, che gli ospiti suoi non sono stati molto graditi, non so se io ho letto diverse cose, perché lei è una cantante pop, no?
0: Sì.
2: E lei, giustamente, secondo me, è stato questo il scopo suo. Lei ha scelto i brasiliani che erano della sua cultura, la musica brasiliana che lei amava, e quindi lei ha scelto Caetano Veloso, Maria Bethânia. E che poi non c'entra molto con la sua musica, al contrario di Madonna e di Lady Gaga, che hanno scelto più o meno personaggi che fanno più o meno lo stesso tipo di musica.
0: Però diciamo che il concerto è stato un concerto inclusivo, perché lei, artista colombiana, ha parlato in portoghese, si è relazionata con gli ospiti in portoghese, parla molto bene portoghese, come ha detto Jim Porto, ed è stato un concerto importantissimo, perché è stato un po' il simbolo dell'inclusione fra il Latino America e il Brasile.
2: Questo
0: si
2: è
0: sa
2: vero,
0: che il Brasile non ha mai visto in maniera simpatica il Latin America, è un po' un'isola di portoghese, di gente che parla portoghese intorno a tantissimi paesi che parlano in spagnolo. Sentiamo un attimo quello che è successo durante il concerto, poi rimaniamo così parlando e commentandolo. Perché Shakira è arrivata a Copacabana, era ovviamente al Copacabana Palace, è uscita fuori e ha cantato Choca Choca con Anitta, se non sbaglio. Poi sentiamo adesso, questo qui è Waka Waka, no?
2: Sì.

Ecco alcuni momenti di questo concerto con 2 milioni di persone sulla spiaggia, grande amplificazione, il suono si sentiva molto bene. Poi è arrivata Anitta con la quale ha cantato questo Ciocca Ciocca, che è una canzone che probabilmente farà molto successo durante il campionato del mondo di calcio, che si sa si gioca in Messico, negli Stati Uniti e in Canada, se non sbaglio, vero Tommaso, da quelle parti? Ah, non sai, Tommaso di calcio non ne sa niente. Canada, no? Benissimo.

0: Ecco, questo è un concerto, come dire, almeno per quanto riguarda la partecipazione di Anitta, un concerto di donne.
1: Sì,
0: diciamo
1: sì,
0: che esplodono, fanno esplodere la loro sensualità di fronte
1: che secondo me è stato il punto alto del concerto, è stato questo che
0: Anitta,
1: canta con Anitta con lei.
0: Maria Bethania che canta Ucchia Ucchia, sentiamo.

0: Questa è un po' la bandiera dell'allegria,
1: sì, è vero,
0: dei
1: vero.
0: Brasiliani, no? Un brano scritto da Gonzaghinha che Anitta ha voluto cantare. E poi c'è Caetano Veloso.
1: Anitta, no, Maria Bethania.
0: Esattamente, sì.

0: tua giubba.
1: Senti lei che canta in portoghese.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Brava. Poi lei faceva, lei muoveva i suoi capelli, perché quando dice tua giubba vuol dire la tua criniera, no?
2: Esatto, esatto.
1: Come
2: esatto.
1: Quella dei leoni, e lei ha questa capigliatura.
2: Ma secondo me era evidente che è stata una richiesta di lei. Forse lei è affezionata a questo brano, forse è lei che ha chiesto per Caetano cantare insieme.
1: Ricordiamo che lei è arrivata in Brasile a cantare molto giovane, cioè aveva 18 anni. Forse il Brasile è stato il primo paese che l'ha accolta, e quindi lei giustamente ha ricordato questa importanza, questo affetto, cercando di includere artisti brasiliani durante il concerto.
2: È vero, vero, insomma, è vero, è vero.
1: Tutto sommato, tu che ne pensi?
2: Io sono d'accordissimo.
1: No?
2: No, è stato, io ho seguito qualche intervista, io ho visto l'amore di quest'artista di fare un concerto in Brasile, a prescindere che cantare per 2 milioni di persone contemporaneamente, in più quello che c'era la TV Globo, che è la TV più popolare del Brasile,
1: certo.
2: Quindi era un pubblico vasto.
1: Tra l'altro lei ha permesso la trasmissione dal vivo del concerto all'ultimo momento, praticamente.
2: Ah, sì?
1: Sì, quindi tutti i brasiliani hanno potuto vederlo. Giacomo, so che te e Gimporto state per lanciare un nuovo singolo che non ascoltiamo questa notte, ma prima però della fine della serie 2025-2026 di Stereo Notte Brasil, voi tornerete qua per farcelo ascoltare.
3: Esatto, sì,
1: possiamo sapere come si chiama almeno? No, vabbè, ok,
3: diciamo che è in via di definizione, esatto. Vediamo se Jim ha...
2: No, intanto io lo dico, il brano l'ho scritto per l'Africa, insomma, in poche parole.
1: Sì.
2: E adesso gli ultimi tempi sono stato in contatto con l'Africa, e la cosa mi è venuta ancora più... Però la curiosa storia di questo brano è che questo brano io e Giacomo abbiamo composto, credo 10 anni fa, non so, forse di
3: sì,
2: più.
3: Sì, l'idea è partita parecchio tempo fa, e poi ha avuto questa svolta, diciamo, un po' più... musicalmente densereccia, perché con Jimmy siamo abituati a fare cose
1: però
3: un po' raffinate,
1: ha un bel groove. L'ho ascoltato, c'è un groove veramente notevole,
3: è molto interessante, perché parla di qualcosa di particolare, appunto, che riguarda anche la cultura africana.
2: Speriamo che sia la volta giusta. A noi ci piace moltissimo, io infatti ieri l'ho sentito tante volte.
1: Allora voglio salutare le persone che ci scrivono questa notte, davvero vi state scatenando con i vostri messaggi. Massimo da Torino dice: la settimana passata per la prima volta ho sentito tutto il podcast delle 2 puntate di Stereo Notte Brasil, sono dei vostri, grazie Massimo, anzi continuate voi anche, non solo Massimo, ad ascoltare il podcast, entrate su Rai Play Sound Radio 1 e all'interno di questo, del nostro spazio, c'è Stereo Notte Brasil. Poi ciao a tutti, stiamo tornando in macchina da una splendida serata a Valle Laghi, provincia di Trento, dopo aver visto il concerto di Yamandu Costa e Facundo Rodriguez. Costa, la solita meraviglia, vi ascoltiamo, buona serata. Lui si chiama Giacomo, come te Giacomo, vedi? E poi Ross da Trieste dice: grazie per il pensiero, sono una mamma orgogliosa. Il nostro Gimporto insieme a Giacomo Bondi hanno combinato tante cose, in particolare questa qui che si chiama Você é Demais.

0: Gin Porto prodotto da Giacomo Bondi, você é demais. Che cosa vuol dire, Jimmy, você é demais?
1: Você é demais, tu puoi tradurre meglio di qualcuno qua dentro, perché è un'espressione che in Brasile si usa molto per dire sei troppo forte.
0: Sei troppo forte, bravissimo.
1: Ma io vorrei ricordare una cosa.
0: Prego.
1: E io sono stato fortunato fino ad oggi con i miei produttori. Giacomo ha azzeccato esattamente le cose che mi piaceva. Ma devo ricordare che questo brano io ho fatto insieme a un grande musicista italiano che si chiama Saturnino.
0: Certo, bassista di Lorenzo Giovanotti.
1: Collaboratore di Giovanotti, che è una persona splendida, anzi mando i miei grandissimi saluti a Saturnino dicendo che lui ha lasciato una scia bellissima nella mia traiettoria, perché è uno innamorato della musica brasiliana e voleva fare questo esperimento e io sono stato molto contento.
0: Bene,
2: io volevo
0: sciogliere
2: questo dubbio, che è il titolo del brano, per poi abbiamo lasciato in sospeso.
0: No, non fa niente, dai, se vuoi lasciare un po' di suspense.
2: Opulé d'Africa.
1: Opulé è un tipo di riso africano della Nigeria.
0: Sì.
1: E mi è venuto in mente parlare di questo riso che è molto amato dalla parte della Nigeria e c'entrava un po' con la musica, perché il brano parla dell'Africa, di tutte le cose più belle dell'Africa, incluso questa voglia di mangiare questo opulé, che sarebbe questo riso famoso in Nigeria.
0: Allora pensa, Jimmy, che c'è un ascoltatore che si chiama Graziano che ci sta seguendo da Adria in località del Veneto, e ovviamente dice buona festa della mamma a tutti, poi manda una foto e dice è lui, la tua foto.
1: Sì,
0: è lui, è molto simpatico, ha l'energia di un ventenne.
1: Magari
0: è vero,
1: magari ventenne.
0: È
1: un bellissimo complimento, grazie. Graziano si chiama?
0: Sì, Graziano.
1: Grazie, Graziano.
0: Bene, sono 1:34, se volete mandarci messaggi 335 699 2949, in sottofondo un brano dal vivo, una performance di Gin Porto al Blue Note di Milano, locale bellissimo. All'interno di questa serata Gin Porto ha cantato tante canzoni importanti. Questo brano di Djavan è forse un brano che fa parte proprio del tuo, così, del tuo repertorio da sempre.
1: È vero, mi segue.
0: Tant'è che i tuoi ascoltatori pensano, quelli che non conoscono Djavan, che
1: infatti.
0: Sentiamola, Flor de Lis.

0: bello questo solo di chitarra, Gino.
1: Michele Ascolese, grande Michele Ascolese. Sono stato fortunatissimo. Quel concerto al Blue Note di Milano è stata una sorpresa. Questo disco è uscito senza essere programmato. Stava lì con me Marco Frattini al basso, Stefano Parenti alla batteria e Fabrizio Bosso alla tromba. È stato un bellissimo momento per noi tutti.
0: Certo, Jimmy, certo. Gran disco, pieno di belle canzoni, tutte quante dal vivo al Blue Note. C'è Matteo che scrive: grande Giacomo Bondi, sono un grande fan. Viva la bossa nova.
2: Grazie.
0: Conosci
2: Viva
0: Matteo?
2: La bossa nova.
0: Conosci Matteo?
2: No.
0: Però magari è un tuo fan, quindi insomma.
2: È probabile. Ma io ho moltissimi ascoltatori in Brasile. Cioè, la cosa assurda, insomma, è che faccio musica per fortuna con artisti brasiliani del livello di Jim, e c'è una quantità di ascolti, praticamente la nazione dove viene più ascoltata
0: la tua musica, quello che fai te, è il Brasile.
1: Invece io lo sento, sai cosa?

0: Lo sento a Roma, a Rio, in Africa, in Asia, ovunque dove sono.
1: Certo.
0: E riconosco i suoi pezzi.
2: Ah, sì?
0: Ma è una cosa, dicevo a lui in macchina adesso, e io sono così contento e felice quando sento un brano suo in un emittente inglese.
1: Ah, certo, è un orgoglio.
0: E dico a me stesso, sì, è mio produttore.
3: Però un cruccio, io non sono riuscito ancora, che fare. Vorrebbe sentire un brano mio, sì, però cantato da lui. Per adesso ancora non siamo...
2: sull'emittente inglese.
3: Sente sempre qualche altro.
0: Esatto, esatto.
2: E devi,
0: esatto,
2: accontentare di Radio 1.
0: Esatto, esatto. No, vabbè, ma non va bene lo stesso. Perché quel canale, perché Jazz Radio sono 23 canali di musica, quel canale che io sento è prettamente musica è cantata in inglese.
2: Jazz. Ah, in inglese. Okay, vedi.
0: C'è anche il canale della bossa nova, che sono tre canali: bossa samba, bossa jazz, bossa. Insomma.
2: Volevo coinvolgere un attimo Jim, ma anche Giacomo, su un argomento abbastanza curioso, una briga, una diatriba. Che coinvolge poi la famiglia di Elis Regina, che è la tua cantante preferita. Quanto ami Elis Regina?
0: Tanto, tanto. Io sono, è l'unica diva che io ho avuto, sì, nella mia vita, è stata lei, perché ero piccolo e ho cominciato a sentire il momento di ricreazione della scuola dove studiavo, sì, mettevano le musiche, sì, e mettevano i pezzi suoi. Io da piccolo, io avevo 10-11 anni, già amavo quella cantante, e quindi lei mi ha servito moltissimo nel mio lavoro, perché l'ho seguito molto il suo lavoro, la sua carriera, il suo repertorio, una che si reinventava sempre, sì, quindi è stata una grandissima.
2: Anche hai anche cantato canzoni che lei ha interpretato nel tuo repertorio.
0: Assolutamente,
2: giusto?
0: Assolutamente. Io non mi azzardo a cantare, perché mi tocca profondamente.
2: Ti viene da piangere, ti commuovi?
0: Sì, in effetti è una commozione, perché lei mi fa ricordare tantissime cose della mia adolescenza, e poi era unica.
2: Jimmy, penso che il suo telefono stia suonando, perché Jim Porto, dovete sapere, porta il telefono che suona.
0: Non è vero.
2: E che cos'è? Ah, è Giacomo Bondi, che è un nuovo singolo, evidentemente.
3: Stavo cercando una cosa di Jim, di un'intera produzione, è partito un audio.
2: No, invece volevo dirti una cosa, Jimmy. Tu sai, anche Giacomo, sapete, Elis Regina ha tre figli, no? Jean Marcello Boscoli, Pedro Mariano e Maria Rita Mariano. Jean Marcello Boscoli è il figlio di Elis Regina con Ronaldo Boscoli. E Pedro Mariano e Maria Rita sono i figli di César Camargo Mariano.
0: César Camargo Mariano.
2: Dovete sapere che un po' di tempo fa il figlio Jean Marcello Boscoli, che è un produttore titolare di una casa discografica, ha deciso di remasterizzare un album di Elis storico che si chiama Elis 73, è l'album del 1973.
0: Sì, sì, lo conosco.
2: E quindi ha preso l'album, ha preso il master e ha cominciato a lavorarci sopra. L'ha ripubblicato, ha lanciato questo album, e chi è intervenuto è César Camargo Mariano, il padrigno, no?
0: Sì.
2: Diciamo Marcello Boscoli, dicendo che lui ha detto delle frasi molto crude, no? Secondo lui è una mancanza di rispetto aver rimasterizzato un album che aveva tra l'altro prodotto lui, e ha detto anche che hanno buttato il nostro lavoro nelle immondizie. Ovviamente Jean Marcello Boscoli ha detto il mio padrigno poteva stare zitto e poteva evitare di dire quello che ha detto, offendendo il lavoro invece che io ho fatto, perché secondo me, dice Jean Marcello, era necessario questa rimasterizzazione di un album molto importante. E tra l'altro lui dice: io sono stato un bambino abbandonato, perché quando è morta Elis Regina César Camargo Mariano è andato a casa di Elis, si è portato via i due figli e ha lasciato Jean Marcello Boscoli.
0: Ah, questo io non lo so.
2: Quindi lui è rimasto davvero molto male il fatto di essere stato in qualche modo abbandonato dal padrino. E quindi fra i due non c'è un grandissimo rapporto.
0: Che storia interessante. Che io non lo sapevo di questa storia. A parte che lui ha prodotto un'opera della sua mamma.
2: Sì.
0: Della sua mamma.
2: Sì.
0: Innanzitutto, senza parlare della produzione,
2: aveva
0: tutta la libertà. Con tutto il rispetto a César Camargo, che è un grandissimo arrangiatore, è un musicista fantastico.
2: Ma è un po' chiacchierone.
0: Secondo me questa volta è un po' torto la cosa. Ma,
2: dimmi, prego.
3: No, pensavo, la masterizzazione solitamente va a a riequalizzare, a rendere
2: i suoni, certo.
0: Sì, è vero,
3: definire una remasterizzazione, buttare nell'immondizia qualcosa,
0: hai detto benissimo,
3: probabilmente
0: Giacomo, hai detto benissimo, tu da produttore

0: autore che vive la giornata con le produzioni, con l'edizione, eccetera, lo sai meglio di noi che questo non è un peccato, insomma, non è
1: anche perché non si tratta di un messaggio.
2: E poi, come ha detto Jimmy, era la mamma. Ma sentiamo lo swing della mamma con questa canzone scritta da Gilberto Giù, che si chiama La Deira da Priglissa.

0: quando fantastico. Si legavano i cani con la salsiccia.
1: Esatto.
0: La preistoria, perché nella preistoria dovete sapere che si potevano legare i cani al palo con la salsiccia, che loro non la mordevano.
1: Esatto.
0: È una bella frase. Questo è un proverbio.
1: È un proverbio, principalmente nel sud, perché io sono del sud come lei era del sud. E io mi ricordo questo, se non mi sbaglio, se non si vado bene, è del 73-74.
0: È proprio il 73.
1: Esatto.
0: È questo album che poi ha generato la diatriba fra Cesar Camargo Mariano e Joao Marcello Boscoli. C'è però una considerazione molto bella di una nostra ascoltatrice, di Angela. Dice: questo episodio, quello legato a Joao Marcello, conferma quello che si diceva: a volte i padri o patrigni che siano non sono all'altezza dei loro, del loro ruolo, le mamme sempre al 99%. Angela da Roma, grazie.
1: Angela ha azzeccato tutto fino adesso.
0: Bella. Ma pensa un po' che ci sta ascoltando Robercigno Bastos. Grande abbraccio Jim, Max e Giacomo. A proposito di Africa, guarda qui, lui ci ha mandato una foto. Welcome to the Mother City. Evidentemente è in Africa.
1: Allora devo dire, mi dà un secondo per dire. Robercigno Bastos, signori e signore, è il più bravo percussionista brasiliano che vive in Italia. Lui vive a Napoli, ha scelto Napoli e è diventato un brasiliano napoletano in tutti gli effetti. Lui ha fatto l'ultima tournée con me in Africa, abbiamo fatto Cape Town, abbiamo fatto un jazz cruising, una nave solo di jazz, e poi abbiamo fatto un festival fantastico in Namibia che si era sul deserto, e poi siamo tornati a Cape Town. Questo percussionista mi ha fatto fare una figura bellissima, perché lui c'ha una comunicazione col pubblico, un dominio sui suoi strumenti di percussione che chiunque lo vedi, lo senti, lo ama subito. Allora vogliamo mandare un abbraccio pro Robercigno!
0: 1:50, un altro brano di Jim Porto prodotto da Giacomo Bondi. Diga!
2: Non fica.
3: A história tá rolando.
2: Diga, não diga.
3: Diga lá, veja lá.

0: mentre ascoltiamo questa canzone c'è Jim che è diventato rosso, per quanto lui possa diventare rosso, perché è una canzone di tanto tempo fa, no Jim?
1: Ma tantissimo, guarda, era tantissimo che non sentiva. Adesso io guardavo Giacomo, ci siamo
2: emozionati.
0: Ma Giacomo l'ha prodotta o l'ha scritta la canzone?
3: Beh, noi diciamo che solitamente le scriviamo a quattro mani.
1: Esatto,
3: chiaramente
1: esatto.
3: Affido a lui sempre la parte del testo e dell'idea
1: in portoghese, diciamo che... sì. E l'idea era di fare una cosa danzanci,
0: sì,
1: no? Ma con un tocco brasiliano,
0: certo,
1: con un po' di rap, hai visto che c'è una parlata,
0: certo.
1: Sì. Mi sono divertito moltissimo, hai fatto un bel lavoro, era tantissimo che non sentivo.
3: Sì, è vero, era carina anche
1: bello,
3: per il
1: bello
3: testo.
1: Sì, era carina.
0: Allora, ci sono tanti messaggi questa notte, c'è per esempio Danilo, il signore che ci segue col Barbagianni, dice: stasera mi sento una sognante ignoranza. Evidentemente lui sta imparando, apprendendo qualche cosa attraverso Stereonante Brasile, e questo ci lusinga. Poi c'è il nostro amico Alberto Picone che ci segue da Belo Horizonte, che manda un grande abbraccio a Jim Porter e tutto lo staff,
1: grazie,
0: di Stereonante Brasil, e che dice appunto: Robertinho Bastos è un mio grande amico, ha cominciato a suonare a Napoli nel locale Yes Brasil in via Posillipo.
1: È vero.
0: Ci sei stato da lì a quel locale?
1: Sì. No, io non, lui è, Robertinho abitava a Roma,
0: sì,
1: e ci frequentavamo molto, e poi lui si è trasferito a Napoli,
0: Napoli.
1: Per l'inaugurazione di questo Yes Brasil, è rimasto lì, si è sposato, ha un figlio napoletano, e è molto buffo perché lui mischia il portoghese con napoletano quando parla con me.
0: Sì, è fantastico.
1: È fantastico.
0: Ed è un grande musicista strappato alla cucina, alla gastronomia, perché lui suona i cucchiai di legno.
1: Lui riesce a fare la ritma con quattro cucchiai, due in ogni mano, e si fa dei suoni pazzeschi. Il pubblico diventa, impazzisce, perché lui scende, a volte scende proprio dove sta il pubblico e si mette in mezzo. È un grande musicista.
0: Allora vi anticipo che nella prossima ora, se il nostro regista Federico Scoppio ci riesce ad accontentarci, vi faremo ascoltare un brano tratto dal nuovo album di Seu Jorge, un album straordinario, è stato recensito dal più importante sito brasiliano G1 da Mauro Ferreira, che è uno dei più grandi giornalisti di musica brasiliani, con 5 stelle su 5. L'album è un album davvero molto bello, si intitola The Other Side, ed è un album prodotto da Mario Caldato, il produttore dei Beastie Boys, un produttore americano di origini italiane, sposato, molto amico di Marisa Monchi, di tanti artisti brasiliani, sposato con una brasiliana, Samantha Caldato, che cura l'etichetta discografica del marito. Una famiglia votata alla musica, e dicono che l'album sia semplicemente stupendo. Dopo lo ascoltiamo, io la canzone ancora non l'ho ascoltata e la vorrei seguire insieme a Jim Porto e insieme a Giacomo Bondi, che è un produttore e potrà dare il suo parere. Sentiamo adesso però, per arrivare al GR1, un singolo di Luna Tropica che si intitola Caldo.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. I contagi da antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri italiani di un volo KLM. Sono stati a contatto con una delle vittime. Intanto è attesa alle Canarie per lo sbarco dei circa 140 passeggeri della nave Hondius a Tenerife anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rassicura: il rischio è basso, non è un altro Covid.
3: Sono stati sullo stesso volo, anche se per breve tempo, con una delle